0: poter lavorare come paramedico. E quindi devi portare il passaporto all'ufficio immigrazione.
1: Ok.
0: Ecco.
2: Buongiorno.
0: Si prega di firmare la domanda allegata che deve essere consegnata con il...
1: Laura è qui, ma stavolta non ti ha salutato.
2: Torno tra un attimo.
1: Arriva.
2: Ho saputo del tuo discorso. Hai fatto bene.
0: Ora sono ufficialmente ipovedente. Non è poi così male. Ora posso leggere utilizzando questa invece di fingere.
2: E ti faranno sostenere l'esame?
0: Inizio domani. Ah, devo riconoscere i tipi di bicchiere.
2: Beh, faccio il tifo per te.
0: Grazie.
2: Devo andare.
1: Sali, sarò anche uno stupido afghano e qui le cose sono diverse, ma se fossi in te le correrei dietro. Laura! Attenzione a destra!
0: Mi manchi.
2: Ci vediamo.
0: Mi manchi anche se non lo vuoi sentire.
3: Maledetta partita alla mescita.

0: Si prenda il suo tempo, non c'è fretta.
1: Ballon da cognac, tumbler basso da whisky, bicchiere da cocktail, Acapulco 480 millilitri, bicchiere da spumante, detto anche flute, tulipano da birra 0,2 litri, bicchiere da caipirinha e questo è un bicchiere da martini.
2: Cos'è il martini?
1: Un vermouth.
2: Da dove viene il nome?
1: Dall'Assenzio Maggiore, che dà il sapore leggermente amaro.
2: Conosce un altro vermouth?
1: Il Cinzano.
0: Siamo alla parte finale dell'esame. Quando suona il gong dovete fermarvi immediatamente. Valuteremo ciò che avrete fatto fino a quel momento. Buona fortuna, da...
1: adesso.

0: nessuno tocchi più niente.
1: La posizione dei bicchieri non è proprio...
2: Sì, da piccolezza.
3: Tutto il resto è disposto con cura.
1: Non direi. Certo, è comunque ben fatto.
3: Sì, infatti.
1: Nel complesso la signorina ha svolto un buon lavoro.
4: Non male, per un ostello.
1: Niente male.
4: Vieni e ammira il mio capolavoro.
5: Molte grazie.
2: Bene, ecco il prossimo tavolo.
1: Vedo che questo candidato è stato creativo. Dobbiamo tenerne conto.
4: Hai dipinto tu la tovaglia? Sono petali di rosa, cretino.
2: Signor Kawate, vada al suo tavolo, per favore.
1: Dunque, signor Kawate, veniamo a lei. Il suo tavolo è un disastro, su questo non c'è dubbio. Così com'è, non è minimamente sufficiente.
2: Tuttavia, dato che è andato bene nelle altre sezioni e ha dimostrato grande preparazione e doti personali, abbiamo deciso, in base ai suoi risultati complessivi, di assegnarle il diploma.
4: Sì!
6: Ma anche un po' di talento.
7: Sì, complimenti, grazie.
8: Onestamente, pensavo che non sarebbe durato neanche un mese.
4: Lo so, anch'io.
8: Vieni. Congratulazioni.
4: Grazie mille.
8: Non ho mai dubitato che volesse il diploma con tutto il cuore.
6: Complimenti. Rimedio, complimenti.
4: Grazie.
6: So già in che albergo lavorerà.
5: Vorrei continuare al ristorante.
6: Ah, ottimo.
4: Hai sentito?
9: Amit!
10: Ti voglio bene, grazie!
4: È incredibile quanto gliel'hanno resa difficile. Almeno ha la patente, vero?
2: Pensavo che non avrei mai conosciuto qualcuno che desiderasse fare questo lavoro più di me. Ma ora sono abbastanza sicuro di dovermi ricredere.
4: Grazie.
2: Il suo intuito per il vino è eccellente. Se vuole può iniziare a lavorare nel mio ristorante. La formerò come sommelier.
4: Ne sono davvero onorato. Ma non posso accettare la sua offerta. Max e io abbiamo un progetto.
2: Non smette mai di sorprendermi, Kawate. Le auguro buona fortuna. Se l'è davvero meritato.
4: Grazie.
6: Ma che cosa si è fumato?
11: Ah!

0: Factory.
1: Sono contenta di rivederti.
0: Anche io. Accomoda.
2: Ti presento mia moglie.
0: Ecco a voi. Buon appetito e godetevi la cena.
3: Serve una mano?
2: Laura.
3: Ho cercato di spiegare a Oscar perché non ti vediamo più. Mi ha detto che una volta mi ha mentito perché aveva paura che smettessi di volergli bene. Sembra che qui serva una mano.
2: Oh, sì.
3: Bene.
2: Credo che Sally stia passando il momento più bello della sua vita.

0: Ho un regalo da parte mia e di Oscar.
1: Che cos'è?
0: Un pallone con un campanellino. È per i non vedenti, così è più divertente. Vieni.
1: Pesterei i piedi a tutti.
0: I miei occhi bastano per entrambi.

0: Aspetta la donata e prendi il comando delle truppe.
1: Che cosa avete fatto?
2: Litigate come delle capre.
3: Ah! Guardalo, per favore. Tu lo sai che il pubblico guarda dove guarda l'attore? Porteria!
4: Come sono andate queste prove?
5: Queste prove stanno andando? Molto bene, devo dire. Per il momento
4: tutto fila liscio.
5: Tutto fila liscio.
1: Bravissimo!
3: Bravo! Forza, ragazzi!
5: Adesso aspetto l'inciampo.
4: Ecco, che senza quello.
5: Senza l'inciampo che allestimento è?
1: Gli attori italiani non capiscono il centro. La sinistra e la destra. Beh, non so perché. Dammi la mano. Così.
3: Un tempo solo.
1: Non siete erotici.
3: Connery non fa così. Vieni qua, esci lì, vai da su. Usano le mani, gli aristocratici.
1: È così importante esporre e non esibire. L'attore italiano, 99%, si esibisce come alla recita della scuoletta, capito? Vai.
3: Federica, non fare risatine, cose, caccole, televisivo. Vai. Non fare il povero, Tom ti guiderà. Lo senti che non c'è dentro niente? Allora, la domanda è, ma che cosa c'è dentro che quando l'ho fatta così non c'era dentro niente? Respiro? No. Che cosa, allora? Una cosa strana, che si chiama l'essenza del respiro. Psiché. Tradotta male con anima dai giudaico-cristiani. Ma è questa cosa qui, è il respiro che porta dentro la parola. Se no, vieni caro. Lo so, non bisogna nemmeno insegnarle queste cose, sono normali.
6: Se chiudi gli occhi e pensi a queste settimane di prove con Gabriele Avia, qual è la prima immagine, parola o visione che ti viene in mente?
7: Ma il fatto che comunque siamo in una situazione molto privilegiata, perché vediamo la storia dell'ultima parte del teatro del Novecento ancora in essere.
1: Questo è importante per te, per la tua vita.
3: Bisogna che tu comprenda il senso profondo della parola presenza. Cosa vuol dire presente? Perché noi diciamo quello è presente? Vuol dire presso l'ente, l'essente. Questo è un essente, palcoscenico. Tu sei un altro essente, l'essere umano, che però ha un essere. Lui è presso l'ente, costantemente. Quando dice, ma non so, sì, sta in scena, ma manco lo vedo. Perché? Non lo vedo più perché non è presente. Ci sono quegli attori, no? Che uno dice, sì, sta in scena, ma manco lo vedo.
8: Comincio ormai a trovare ozioso e demente questo senile dispotismo che domina.
6: Nel Reilly si parla spesso, si accenna più di una volta alla senilità dispotica. Secondo te, Gabriele Avia è esente da questa senilità dispotica? È molto generoso?
7: Non è assolutamente dispotico, anzi, è il mio ritornare per il Re Lear dopo più di 30 anni a lavorare con lui è un segno di riconoscenza, diciamo.
3: Ma tu lo ami lui? Non lo fai capire? Vai.
9: Non con i piedi non sei a Rimini!
6: Ci sono parole che non hai detto a Gabriele Avia che vorresti dirgli.
7: Grazie.
9: Grazie!
6: Lear o l'impietosa esperienza del dolore. Il personaggio non è fare le battute, il personaggio è a priori. Gabriele è un grande disegnatore, Gabriele Avia, eh? Lui dice che è più bravo a disegnare che a recitare. Tutti sconvolti, sta cambiando la storia. Si riferisce ovviamente a quando Lear comunica la decisione di smembrare il suo regno e abdicare. La memoria non è solo in testa, ma anche e per lo più nel corpo.
4: È bellissimo, cioè solo sul copione bisognerebbe fare una puntata. Sì. solo sfogliando il copione non basterebbe.
10: I disegnetti.
4: I disegni, le annotazioni, le riflessioni. La presenza in scena è il personaggio, l'assenza dell'attore è la presenza del personaggio. Sembra un paradosso, ma è così.
10: Magari riuscire a farlo.
11: Vorrei fare questa cosa qui, vorrei raccontare meglio la storia. Mi fate vedere invece cosa succede se vi baciate sopra lì il coso, la cassa? Così potrebbe essere. Cosa avete fatto?
12: Cosa avete fatto?
11: Disperato, tigri, non figlie!
12: Che cosa avete fatto? Tigri, non figlie!
11: Non muovere quell'altra mano, ti preghi!
12: Che cosa avete fatto? Tigri, non figlie!
11: Che cosa vi devo dire?
4: Beh, vabbè.
11: Questo è il film.
10: Nel momento in cui ti sei messo là sopra e hai assunto dentro di te l'atteggiamento interiore dell'attore, che io non so quale sia, ma è uno, che... e sei diventato un bambino. Cioè, recita come un bambino. Che dici te? Qual è meglio?
4: Non c'è discussione. Cioè, non c'è dubbio.
10: Il nostro amico Shankalepore ci dice che non c'è dubbio, è quella. Ciao.

0: Siamo a poche ore dal debutto dell'ultima fatica di Gabriele Lavia alle prese con quello che lui ha definito una storia di perdite. Perdita della ragione, perdita del regno, perdita della fraternità.
1: Schifo, schifo, schifo!
0: È il Re Lear di Shakespeare, la storia tragica del re che rinuncia a essere re. Abdica e divide il suo regno consegnandolo nelle mani delle sue tre figlie, che poi si riveleranno tutte ingrate e traditrici.
1: Mostri da generi! Io mi vendicherò di voi due in modo tale che tutto il mondo...
0: Tutte tranne una.
2: E quando ti chiederai di benedirti, io in ginocchio ti chiederò di perdonarti.
0: È la storia di un re che non è più re e impazzisce di dolore.
3: Sto diventando matto.
0: Ma è soprattutto il Re Lear di Shakespeare, secondo Lavia.
4: Abbiamo deciso di dividerlo in tre parti.
3: Allora, figli miei, chi di voi potremo dire che ci ama di più?
5: Oltre ogni modo di amare, io vi amo.
6: Io sono fatta dello stesso metallo di mia sorella e sento di valere quanto lei.
3: Dov'è la nostra gioia ultima e più piccola? Che cosa sai dire per meritare un terzo di regno?
7: Niente, niente, niente.
3: E come niente?
7: Niente.
3: Ma niente da niente.
8: Amo vostra maestà. Come è mio dovere, né più né meno.
3: Sei così giovane, già così dura.
7: Così giovane e così vera.
3: E così sia, la verità sia la tua dote.
1: Io qui rinnego ogni cura paterna, ogni legame di legge e di sangue, e come straniera ti scaccio da qui per sempre.
3: La scaccio dal cuore di suo padre per sempre. Dividetemi fra voi la mia corona.
1: Via dai miei occhi, Ken! Via tutti!
6: È sempre stata la sua prediletta.
9: Eppure hai visto come l'ha scacciata?
6: Ai suoi difetti di carattere si aggiungono ora le maniere. E la testa d'argine di un vecchio.
1: Sono diventato vecchio!
6: Cercate di capire che voi siete vecchi.
9: Siete vecchio? Dovreste veramente essere anche saggio.
3: Bastarda degenerata! Non ti darò più fastidio!
10: Ma io... vi ho dato tutto.
6: Ed era ora.
1: Mostri da generi! Siete uomini! O pietre!
10: Se n'è andata per sempre! Traditori! Assassini! Tutti! Non tornerai più! Mai! Mai! Mai!

0: Era il marzo del 2019 quando, in occasione dei Giganti della Montagna, in uno dei nostri incontri, ti chiesi quale sarebbe stato il tuo prossimo spettacolo. Tu mi rispondesti che avresti fatto un ultimo spettacolo, Re Lear, però a una condizione. Mi dicesti lo farò.
1: Quando trovo una cordelia abbastanza leggera da portare in braccio.
0: Finalmente hai trovato una cordelia leggera come una piuma.
1: Come una piuma,
0: Non
1: no,
0: proprio.
1: ma Cordelia non è molto pesante, però
0: Ma è stata
1: non
0: una.
1: scherza, insomma, anche
0: Però.
1: lei ha il peso giusto.
2: Per quanto leggerina, non è un etto di ricotta, ecco.
0: Veniamo a Re Lear. Il Re Lear inizia con questo atto folle, inedito, antistorico, cioè di un re che abdica. E non solo abdica, ma poi decide di dividere il suo regno e si sgrava del suo peso, del suo carico, no? Del suo potere. Re Lear quindi diventa solamente Lear a quel punto, dopo che ha rinunciato alla sua corona e al suo regno, ovvero diventa solo un uomo, quindi un nulla. Perché,
1: Sì.
0: secondo te, essere solo un uomo significa essere nulla?
1: Perché è un uomo e basta, è nulla perché King Lear lo dice, chi sono? Sono io Lear.
2: Lear
1: Cammina
2: cammina
1: così,
2: così,
1: Lear, parla così, Lear,
2: parla così,
1: pensa
2: Lear.
1: così, Lear. Ma Lear non è più niente, non è più padre, non è più re. Che cos'è? L'ombra di Lear, dice appunto il Fool, gli dice che sei rimasto un'ombra. Però poi, paradossalmente, nel momento in cui uno non è che un'ombra, dirà le grandi verità. Voi, poveri,
2: Voi,
1: infelici, derelitti,
2: miseri,
1: chiunque voi siate,
2: derelitti,
1: da qualunque luogo,
2: senza casa,
1: voi che portate addosso
2: chiunque siate,
1: i segni
2: da dovunque voi arriviate,
1: del. Sembra che parli dei migranti.
3: ne pretenderemo di essere eterni.
0: Non pretenderemo di essere eterni, no? È la frase bellissima, tremenda, densissima che Edgar dice
1: Densissima,
0: alla fine.
1: sì.
0: Che cosa secondo te dovrebbero insegnare queste cinque parole oggi?
1: L'uomo è un animale che non impara, quindi non può, non insegnano nulla.
0: Quando nella scena finale, no, che ti vede, ovviamente tu nei panni di Re Lear, prendere Cordelia in braccio e ti rivolgi direttamente alla platea quando fai quella sorta di invocazione.
1: Sì, questo è l'unico momento in cui Shakespeare si rivolge proprio agli spettatori, se siete uomini o pietre, quindi trasforma il pubblico in una specie di coro greco che non parla.
2: Avessi io le vostre gole e i vostri occhi! Urlerei fino a mandare in frantumi la volta del cielo!
0: Perché hai voluto fare il Re Lear? Avevi sempre
1: No,
0: voluto
1: non
0: fare il Re
1: volevo
0: Lear.
1: farlo.
0: Che cosa c'è di bello nel fare il Re Lear?
1: Niente. Non c'è niente di bello. C'è una difficoltà che non si può dire.
0: Senti, hai mai il timore di essere diventato vecchio prima di diventare saggio?
1: Non sono mai stato saggio,
0: Quindi questo problema non c'è,
1: non
0: dici.
1: ce l'ho, no, no, non ho mai capito nulla, altrimenti non avrei fatto Re Lear, avrei detto grazie,
2: 82 anni suonati, non uno di più né uno di meno, e ho tanta paura di non avere più il cervello a posto.
0: Sempre nel lontano marzo del 2019, sempre in occasione del nostro incontro sui Giganti della Montagna, ti chiesi anche se c'era qualcosa di cui avevi paura e tu mi rispondesti: ho paura ogni volta di andare in scena e poi della morte.
1: No, io ho sempre paura della morte. La morte è orribile. Il sogno della mia vita era di essere eterno.
0: Il sogno della mia vita è di essere eterno, ma temo che non potrò mai realizzarlo.
1: No, questo no.
0: Allora, la distanza di questi 5 anni, queste paure, quella di andare in scena, quella della morte, sono svanite o sono peggiorate?
1: No, andare in scena è una cosa che mi mette una grande paura.
0: Ma perché?
1: Perché è contro natura. E quindi penso sempre a mia nonna, a mio padre, a mia madre, a Strehler, a Orazio Costa.
0: E che ti dicono?
1: Penso a loro, parlo con loro. E sei la prima persona a cui lo dico. Solo a te potevo dirlo. Ho dei lunghi dialoghi con mia nonna, con mio padre, con mia madre.
0: Prima di andare
1: con Strehler, con Orazio, sempre, fino a un istante prima di entrare in scena.
0: Ma perché dici contro natura?
1: Il teatro?
0: Sì,
1: certo, perché non si può recitare una cosa da dementi. Non sono mai stato capace di essere naturale. Ho sempre il mio difetto è di essere un po' troppo teatrale. Mi piacerebbe.
0: E perché piace allora? Intendo dire dal punto di vista interpretativo.
1: Forse faccio tenerezza. O forse gli altri sono peggio di me, non lo so.
0: Senti, hai paura della morte, quindi niente, è peggiorata?
1: Io ho paura della morte, spero di morire senza accorgermene. Obiettivamente ti devo dire la verità,
0: sì.
1: Io sarei stato più felice di non essere nato.
0: Senti, fammi felice, mi lasci una frase dell'Elia, solo una, quella che secondo me mi devo portare via.
1: No vita, no, perché deve aver vita un cane, un cavallo, un topo e tu neppure un respiro?
0: Questo è Elia che lo dice a Cordelia.
1: Cosa ha scritto? Perché non è vivo ancora?

0: da poter andare. Oh, ma lei andare al bar. Oh, improvvisamente ti giri. Ah, ma lei è il signor Shakespeare. Io ho letto tutte le sue opere. Io, per me è il più grande autore vivente. Buongiorno. Ecco. E lui. Buongiorno.
1: Tutto con la cosa così, sì, certo. Con la gorgiera, tutto sì,
2: proprio come ce lo immaginiamo
1: come
2: noi,
1: sì. Il pizzetto, quello con i pantaloni a sbuffo, la calzamaglia. Che peccato che non

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Amen.

0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: Amen.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: Amen.
0: Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia,

0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempervergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della perfezione, Sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Tendiamo la grazia a Dio.

0: E allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare ed è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Allora, sentite questa frase. A Roma, la città eterna, Roma, la bellezza e l'avventura si nascondono in ogni angolo, anche dove nessuno guarda. Capita oggi di poter avere una guida di assoluta eccezione. Lo presento per ora solo con nome e cognome, poi verrà tutto il resto. Francesco Rutelli. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie. Ben arrivato. Sono autorizzata a poter dare del tu.
1: Allora, ho capito il voi.
0: Del vossia volevo dare. Allora, già sindaco di Roma, e questo lo possiamo sottolineare, già negarlo. Ministro dell'Ambiente, già presidente dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, già politica, già tanto, tanto, tanto altro ancora. Roma però, perché tu hai deciso, evviva Newton Compton Editori, di scrivere questo libro, Roma, la città dei segreti, misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria. Perché ti sei messo a fare questo gran lavoro?
1: Beh, io lo faccio sempre perché nessuno di noi deve smettere di esplorare.
0: Certo.
1: E l'ho fatto pensando anche a chi non è nella mia città, perché ogni volta che viene frettolosamente, o le volte che ha la possibilità di farlo, io ogni volta vedo una veduta anche di tetti,

0: ordinarie come questa, c'è qualche altana, e c'è quelle. Cos'è quell'edificio là sulla sinistra? Che non mi ricordo.
1: Certo. Insomma, Roma
0: Ecco, no, quando si
1: perché
0: vede Roma in ogni
1: è.
0: suo spigolo contiene delle sorprese sensazionali. E chi la frequenta, anche convinto di conoscerla, come me, non smette mai di scoprire cose che non sa e che ci conquistano.
1: Ci conquistano nonostante il sindaco con il motorino, ma molto altro in realtà, nonostante la tua Roma, la Roma gestita, la Roma del Giubileo, del Grande Giubileo, la tua Roma, tu l'abbia effettivamente conosciuta e vista dai luoghi più belli alle periferie, a ovunque ci fosse bisogno, ma in questo caso, in questo libro, tu dimostri di essere stato veramente un ricercatore di segreti e di cose che anche proprio chi è di Roma non, insomma, si deve mettere a studiare.
0: Sì, non abbiamo mai finito. Pensa che 3 giorni fa ho letto su un grande quotidiano americano una cosa che nessuno sapeva, e cioè che è stata fatta un'indagine con una mappa digitale,
1: Sì.
0: scientifica, sulle strade della Roma antica, e si è scoperto il dato aggiornato, fatto con criteri scientifici, 300.000 km di strade
1: 300.000.
0: romane. 300.000 km. Dalla Siria fino all'estremo del Mediterraneo, l'Africa, la penisola arabica, la penisola iberica, strade tracciate dai romani 1800, 1900, 2000 anni fa, e c'è voluta la tecnologia digitale per arrivare a questo numero, perché eravamo convinti che fossero alcune decine di migliaia di chilometri in meno. Pensate come Roma non si riesca a scoprire fuori dai confini, ma dentro
1: Non ne
0: ancora di
1: parliamo.
0: più.
1: Ancora di più. Allora, signori, abbiamo pensato per Francesco Rutelli questo omaggio, come non far vedere Roma in maniera bella e speciale. E poi andiamo dentro col naso, dentro al libro. Guardate.

0: Quanto sei bella Roma! Allora, Francesco Rutelli, Roma è la città dei segreti. Tu, beh, intanto l'immagine è partita dalle chiese gemelle di Piazza del Popolo e sì. C'è un perché. Sì. Perché è un buon modo per iniziare il viaggio.
1: Sì, tenete conto, dico a chi ci ascolta, che lì finisce il Tridente, no? Imperniato su Via del Corso, che poi arriverà fino a Piazza Venezia. Ma Via del Corso era Via Flaminia, antica. E c'erano le tombe, come la Via Appia, dove ci sono oggi le due chiese gemelle, che sono Santa Maria di Montesanto e Santa Maria dei Miracoli, c'erano due piramidi. E quindi all'attacco di Via del Corso, su quella che oggi è Piazza del Popolo, fuori si cominciava, cioè Porta Flaminia, sì. Pensa, Porta Flaminia, Porta del Popolo, Popolo è il popolo? No, Popolo si chiama così a quanto pare per i pioppi, Populus.
0: Ma va bene,
1: perché,
0: ma no.
1: Sì, perché c'era un filare di pioppi in tempi antichi. Dopo Porta Flaminia, Porta del Popolo, che per un certo periodo, lo dico a chi ci ascolta da cattolico, da cristiano, ma qualunque dei nostri ascoltatori, si è chiamata per un po' Porta San Valentino, perché questo santo, che ha il suo cimitero un paio di chilometri dopo, patrono di Terni, sì. Che ha una storia un po' misteriosa, tra virgolette, e era talmente popolare nell'Alto Medioevo che hanno ribattezzato la Via Flaminia in onore di San Valentino, che peraltro è diventato in tutto il mondo il santo degli, il patrono innamorati. Degli innamorati.
0: Certo.
1: Quante storie, solo in quei 100 metri. Da lì è entrata Cristina di Svezia, la regina che si è convertita al cattolicesimo, certo. Era un po' fanatica, un po' mattacchiona, sì. Pensa che ad esempio per segnalarsi a un suo amico che stava, lei stava a Palazzo Farnese, che era dentro Villa Medici, ha sparato una cannonata.
0: E se tu che è un modo per dire, mai sentito.
1: E
0: però...
1: questa palla di cannone c'è ancora, perché è nella fontana davanti a Villa Medici, da cui zampilla l'acqua. E la palla di cannone, che è quella mattacchiona, quando

Quando è entrata, lei, c'è la grande iscrizione, il felice Fausto, ingresso, eccetera, eccetera, di Cristina di Svezia. Quando è entrata, ha visto tutte le fontane, ha detto: che gentili che voi mi avete acceso le fontane. Ma Roma non era per lei.

0: artisti, intitolata agli artisti, la si ricorda spesso così. Via del Corso, di là c'è il Babuino, di
1: però,
0: là c'è Via di Ripetta.
1: Guardate, nel caso, anche sulla cannonata di Cristina di Svezia, il sindaco Francesco Butelli avrebbe dato quantomeno il suggerimento di farsi sentire in un'altra maniera. Ma lui con una regina ha avuto a che fare, con una, soprattutto con una domanda che riguarda un cavallo molto famoso, quello del Marco Aurelio, che si trova in Piazza del Campidoglio, quindi come dire, casa, ufficio. Ma di questo parleremo più tardi. La regina Elisabetta, che fa la domanda a Francesco Rutelli, sindaco, fa una domanda molto particolare. Sveliamo tra poco nei segreti della città di Roma, firma di Francesco Rutelli. L'ora solare tra un attimo. No, no, troppo bello.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente mi piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Con questa pasta va.
5: La telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cassa.
10: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
14: Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
15: Chiedi al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
16: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
14: È in questa grotta che farò la mia dimora.
6: Il documentario La Quarta Regola, giovedì, in seconda serata.
1: Misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria, Roma, la città dei segreti, Francesco Rutelli, all'ora solare. Grazie.
0: Paolo.
1: Allora, sì, arriviamo adesso tra poco alla regina Elisabetta, ma prima la unica regina di casa Rutelli, Barbara Palombelli, alla quale va il nostro applauso, il nostro saluto, perché c'è un fatto legato a Roma. Allora, voi vi sposate ovviamente a Roma. Certo, e belli che siete. E dopo il matrimonio vai a passeggio per Roma, così.
0: Noi ci siamo sposati due volte, entrambe in Campidoglio. Il primo è stato un matrimonio civile, poi il secondo è stato matrimonio religioso con Achille Silvestrini, che ci ha fatto questo privilegio, dentro la cappellina del Campidoglio.
1: Sì.
0: Entrambi in tutto sono venute però 10 persone.
1: Che meraviglia!
0: Cerimonie sommate, manco a due cifre siamo arrivati.
1: Ma che meraviglia!
0: Però nel primo matrimonio siamo andati, sì, è fatto un viaggio di nozze, e siamo andati a piedi per le chiese del Celio.
1: Ma che bello!
0: Poi io sono andato a vedere la partita però.
1: Stavo per dire che animo romantico! Che anima romantica!
0: Finita, a un certo, punto, poi no, lì proprio con mia moglie non andiamo d'accordo, come veda.
1: I colori diciamo
0: nelle
1: sono
0: due, nelle due parrocchie.
1: Ma lei era allo stadio con te? C'era il derby quel giorno?
0: No, mica la coinvolgevo, come lei non mi coinvolge per le altre.
1: Allora, c'è anche questo. Per scrivere questo libro, quanto tempo, quanto studio, quanto coinvolgimento anche, voi siete una famiglia bellissima, tutti i vostri figli, quanto coinvolgimento di tutto il gruppo? Stabilito che il lavoro è tuo ovviamente, però.
0: Ma diciamo, viene anche dal ricordo di quello che era prima, in verità. Io spero che aiuti, noi abbiamo 5 nipoti oggi, quindi siamo un esercito oltre che 4 figli, e chissà, spero che queste letture aiutino anche loro negli anni, quando noi non ci saremo più nell'esplorazione.
1: Mille
0: chi
1: anni,
0: lo sa. Però la cosa bella sono anche gli antesignani. Mia moglie c'ha tra i suoi antenati Bracci, sì, che è l'autore della fontana dell'oceano, della fontana di Trevi. Sì. È un lontanissimo antenato. Io tra i miei antenati ce n'ho alcuni romani, ma di provenienze varie, dalla Sicilia, dalle Marche, da Parma, venuti a Roma, capitale del Regno d'Italia, e mio bisnonno, quello che ha fatto la fontana dei Naiadi,

0: Piazza della Repubblica, Piazza Esedra,
1: Piazza Esedra.
0: e si dice che il Glauco, il tritone che sta in mezzo, sia Trilussa, con il quale lui andava a passeggio per la campagna romana. E invece se, lei va, se tu vai sul Gianicolo e vedi la Anita Garibaldi, quella è mia nonna. No,
1: Nonna fatto da
0: ha fatto
1: modella?
0: da modella per il suocero, che non, insomma, non è che ci fossero tante fotografie, tanti filmati su Anita Garibaldi, quindi lui
1: Certo.
0: ha dovuto trovare una che avesse la stessa età, e lei aveva la stessa età di quando lei è stata uccisa ed è morta durante
1: Sì.
0: le campagne garibaldine. E quindi quello è il volto di Graziella, mia nonna, Parmense. E lui era palermitano e ha fatto un sacco di cose, ha fatto a Roma tantissimo, in Sicilia tantissimo, ed è un motivo di orgoglio di avere questo nome che non c'era a Roma prima, perché appunto viene dalla Sicilia, perché Roma, non lo dimentichiamo, ha attirato nel tempo. Noi vediamo la maestà di San Pietro alle nostre spalle. E vediamo i grandi palazzi, vediamo Borgo e vediamo in parte Prati qui, ma Roma è stata fatta da persone che venivano da ogni parte d'Italia.
1: Eh sì.
0: Aveva 1 milione di abitanti nel secondo secolo, è scesa a 25.000 nel Medioevo.
1: Un
0: Poi,
1: milione di
0: sì,
1: abitanti sono
0: nel secondo secolo,
1: tanta cosa.
0: quando era la città ovviamente più grande sulla faccia della terra, poi però è crollata, si è ridotta a pochissimo. Ma ha mantenuto quest'animo straordinario. Io consiglio, citavo prima il Celio, chi venga a Roma per capire com'è fatta la città, di andare a visitare una chiesa bellissima che è San Clemente,
1: Sì.
0: che sta sullo stradone cosiddetto di San Giovanni, che è quello che il Papa percorre, perché il Papa non diventa Papa se non diventa prima Vescovo di Roma,
1: Di
0: va a San
1: Roma,
0: Giovanni, in
1: certo.
0: Laterano, quindi fa la cerimonia del possesso cosiddetta,
1: Ok.
0: e si vede che San Clemente è fatta a strati, quindi tu c'hai qui dove si entra le cose meravigliose, Masolino da Panicale, c'hai un sensazionale mosaico sull'abside e altre cose bellissime, poi però scendi giù e c'hai la chiesa paleocristiana e c'hai gli affreschi con la prima parolaccia della lingua italiana, perché c'è il miracolo di San Clemente. C'è uno che porta via il corpo di San Clemente. È un fumetto sulla parete, questo è un mosaico. Questo fumetto dice: quello che ruba il corpo di San Clemente, miracolo, diventa una colonna. E loro non riescono a trasportarlo, perché lo vogliono trafugare. Allora lui sta scritto sul muro di una chiesa: fili delle pute, traite, figli di puntini puntini, tirate. Perché quelli non ce la facevano più a trasportare il corpo. Questo è al piano di sotto. Poi scendi sotto, c'hai delle case romane, tre piani. Scendi ancora sotto, c'hai una sorgente di un fiume che ancora oggi scorre e popola i sotterranei di Roma. Ecco, in questi strati tu vedi la immensità della storia, le sue contraddizioni, la sua
1: Tu la ami
0: bellezza
1: proprio
0: e i suoi
1: tanto
0: drammi.
1: Roma, eh?
0: È infinita
1: La
0: Roma.
1: ami proprio di un
0: Io
1: amore.
0: vorrei dire, guarda Paola, vorrei dire a chi ci ascolta. Quando venite, non seguite i luoghi comuni,
1: Bravo.
0: non seguite quelli che vi dicono: oh, ho fatto un selfie, o lo fai pure tu? In quello stesso posto, sempre uguale. No, sono stato a visitare. Oh, è venuto bene, hai visto sullo sfondo cosa c'era? Ma cos'era? Non lo so, però è venuto bene, va?
1: Assolutamente.
0: Fatela pure tu. No, il mio invito è: scoprite l'unicità sensazionale di una città infinita che non può che sorprendervi, e se vuoi parliamo di tante altre cose che ci
1: No,
0: sorprendono.
1: ne parliamo tra un attimo, ma a Roma ci sono anche gli uffici postali, e adesso voi direte perché si parla di uffici postali? No, il nostro ufficio postale. È arrivata una cartolina per il nostro giornalista e scrittore, in questo caso Francesco Rutelli, e noi vediamo subito chi sia arrivato.
2: Caro papà, grazie per il libro perché già mi ha permesso di girare per Roma con la famiglia, gli amici, i figli degli amici e raccontare una serie di aneddoti molto divertenti, di storie che nessuno conosceva. Ma soprattutto grazie perché mi ha insegnato la curiosità, che è la cosa più bella che mi avete donato e che tutte le mattine mi fa svegliare con l'idea di studiare, di conoscere, di continuare a scoprire il mondo a partire dalle strade sotto casa fino ad andare dall'altra parte del globo. E questa è una grande forza perché mi permette quotidianamente di divertirmi sul lavoro e di avere sempre la passione della scoperta, ed è una cosa bellissima, e chi legge questo libro gli viene voglia anche di continuare a scoprire e continuare a trovare cose sconosciute anche nelle strade che magari percorre tutti i giorni. Quindi un grande saluto e un abbraccio da me.
1: Da me, Giorgio, tuo figlio.
0: Mi avete commosso, che sorpresa. Grazie.
1: Bravo papà. Guarda,
0: lacrimuccia.
1: Perché è così, perché uno li pensava piccoli, invece poi
0: lacrimuccia.
1: Grazie. Si appassionano, diventano grandi. E ti ha detto delle cose tutte vere, tutte giuste.
0: Sì. Lui, certamente sono felice se lui sarà così bravo dall'essere sempre pronto a scoprire e a non farsi raccontare le cose, a capirle lui.
1: A non fare i selfie dove gli hanno detto di farli. Andare a cercare.
0: Non solo. Guarda che è tremendo.
1: Lo dico metaforicamente.
0: Sai che a Parigi è iniziata una campagna delle guide turistiche contro uno dei grandi social, perché dice ci sta togliendo il lavoro. Perché ormai la gente con dei finti, perché lo fa l'intelligenza artificiale in molti casi. Cioè tu hai delle figure bellissime, meravigliose, rotonde, che ti spiegano tutto loro, ma sono persone che non esistono. Cioè sono dei personaggi creati dall'intelligenza artificiale, con un testo un pochino, che ti fanno da super guida, sempre nello stesso posto, sempre nello stesso
1: modo, la scoperta
0: è qualcosa di diverso.
1: Quello che vostro figlio Giorgio diceva,
0: sono commosso di quello che ha detto Giorgio.
1: Esatto, e quindi la mia era una metafora ovviamente, Giorgio, cioè non farsi i selfie nel solito posto significa nella vita cercare, avere la curiosità e andare avanti con questa formidabile curiosità che fu anche della regina Elisabetta, che come ben sapete adorava i suoi cani e i suoi cavalli, perché insomma i cavalli, come dire, sono stati anche materia di vita per lei, che arriva davanti alla statua, eccola qua, la vediamo in visita, arriva davanti al Marco Aurelio e ti fa una domanda, sindaco, in questo caso devo dire, molto singolare.
0: Sì, guarda, eccola qua, lei guarda, osserva Marco Aurelio con suo marito. Io le ho raccontato un po' di cose in questa breve passeggiata, però molto, molto carina. Le ho fatto vedere l'asilum, il luogo sulla piazza del Campidoglio che si chiamava così perché si dava asilo a chi veniva da altri luoghi per farli diventare cittadini romani, perché Roma aveva bisogno di crescere come popolazione. Quindi era un riparo sicuro. Asilo, la parola che usiamo ancora oggi, diritto d'asilo, per quello spazio sulla piazza del Campidoglio. Poi le ho fatto vedere il tempio, gli avanzi del tempio di Giunone, Moneta.
1: Sì.
0: Moneta vuol dire ammonitrice, moneo, ma in realtà, siccome era adiacente alla zecca, la parola moneta oggi noi la usiamo per quei quattro sassi che sono rimasti sul Campidoglio. Quando nel mondo noi diciamo money, monnet, münzen, moneda, viene da quei quattro muri, lei mi guardava e diceva davvero, eccetera. Poi l'ho portata ancora più sotto, lì la foto prima era al tabularium,
1: sì.
0: Da dove, secondo uno dei Vangeli, è partito l'ordine di un censimento dell'impero romano per cui la famiglia di Gesù si è spostata da Nazareth a Betlemme per rispondere a questa chiamata. E siccome lei è qui, qui c'era l'archivio della Roma antica, il tabularium, c'erano le tabule, e lei era a capo una chiesa, la chiesa anglicana,
1: certamente,
0: quindi era cristiana, quindi era molto conquistata questo. Però tutte queste cose interessanti, però arrivati a Marco Aurelio mi dice, senta un po' sindaco, ma perché non ha le redini?
1: Che adesso voglio dire, sto leggendo qua, uno scopre perché non c'è, no. Voglio sapere chi di voi l'abbia notato, che Marco Aurelio non abbia le redini.
0: Lei, perché è una super cavallerista.
1: Certo.
0: Io però non sapevo dirle, cioè, ho detto, guardi, chiaramente Marco Aurelio mette la mano così perché è un segno di pacificazione.
1: Quindi
0: ed è
1: non
0: vero.
1: Sta andando a trotto, insomma. Ecco,
0: sì. Quindi non c'ha

0: mani libere per poter indossare
1: non
0: le
1: aveva
0: regole.
1: Le mani libere, benissimo. No, che poi la visita con Elisabetta in Inghilterra ha avuto anche ovviamente la sua, no, l'abbraccio ulteriore del principe Filippo, sì. Che quando tu hai fatto notare, no, tutte le, c'è un protocollo che va rispettato,
0: sì.
1: E lui che era,
0: no, è stato molto spiritosissimo. Perché mi chiamano prima, la vuole vedere il cerimoniale di Buckingham Palace. Dico, parli col cerimoniale Campidoglio, abbiamo tante cose da fare. No, no, vuole vedere lei. Perché viene regina, perché viene prince, eccetera, eccetera. Insomma, morale, organizziamo questa conversazione, si presenta un signore elegantissimo, accompagnato dagli altri scudieri, e mi spiega tutto quello che non devo fare. Lei non deve tendere la mano, lei non deve parlare per primo, lei deve rispondere a domande che le fa la regina. Lei non si azzardi a dare una pacca sulla spalla alla regina, cioè, che praticamente c'è la pena di morte. No, scherzo.
1: No.
0: Scherzo. Insomma, comunque, mi dà tutta una serie di prescrizioni abbastanza intimidito. Allora, alla fine, quando ci stiamo salutando, il principe gli dico, sa, per chiudere la porta, posso fare una domanda? Ma perché, visto che abbiamo chiacchierato senza l'interprete, abbiamo chiacchierato in continuazione,
1: certo,
0: ridendo, battute, così,
1: perché
0: eccetera, eccetera,
1: tutta quella
0: perché
1: pena
0: mi avevate
1: prima
0: rotto le scatole con tutte quelle prescrizioni di protocollo? Ah, è per i rompipalle.
1: Ecco, signore, che detto da un principe che è stato principe regale per tutta la sua vita, dà un po' il senso. A proposito di regine, a proposito di re, Alberto Sordi, il nostro Albertone, Albertone che è, resta e rimane Roma, che ha avuto con te un rapporto così, tantissimi hanno avuto con te e continuano ad averlo, sia chiaro, però. Però ecco, quel giorno è stato poi ripetuto con Carlo Verdone, sindaco, sì, di Roma, tanti anni dopo, però quello fu un giorno proprio speciale.
0: Qui c'è sua sorella. E la nostra assessora. Ma sì, Alberto, avevamo una cosa strana in comune, ci volevamo bene, e lui è nato il 15 giugno o il 14, quindi noi andavamo a cena in un ristorante che sceglieva lui. Il 14 sera festeggiavamo sobriamente il compleanno mio e a mezzanotte arrivava la torta
1: per lui.
0: Quando è arrivata quella dei 79 anni, gli ho detto: l'anno prossimo ti faccio un regalo speciale. Quale? Non te lo dico. E prima c'è stata la delibera della giunta e poi abbiamo fatto questa nomina del sindaco per un giorno, che è stata entusiasmante.
1: Ti dobbiamo ringraziare. Io ero con il sindaco Alberto Sordi alla quel giorno alla Fontana di Trevi, quindi ti devo un particolare ringraziamento.
0: Brava.
1: Giuseppe Gioacchino Belli, sì, il poeta Belli, il poeta, la romanità di Belli, sì, in poesia, che c'è, che troviamo tutto questo nel tuo libro. Belli è tanto importante, è tanto amato da noi romani, anche quelli che non sono romani da 7 generazioni, perché?
0: Perché era brutale. Non faceva sonetti retorici. E io cito uno scambio tra lui e questo artigiano di Via del Corso, in cui si dicono delle parolacce che non posso ripetere, terribili, per indicare come, è nel capitolo sui mestieri antichi, sì, e sui nomi delle strade, sì, che portano ai mestieri antichi, perché si è perduto tutto questo. È una cosa veramente dolorosa, ma forse inevitabile. Cioè, quando tu vai a via dei Chiavari, perché si facevano le chiavi, a via dei Cestari si facevano, certo, i cesti, ognuna delle, i pianellari, sì, è straordinario nella topografia, nella toponomastica della Roma antica, della Roma moderna, e ancora in quella contemporanea trovare la traccia di questi mestieri. Io cito Sant'Eligio, che è divertente, perché Sant'Eligio era il patrono dei fabbri Ferrari. Quelli facevano tutti i meccanismi, i fabbri. E facevano tutti i meccanismi tecnici. Insieme ai fabbri c'erano pure gli orefici, che però si davano un po' di aria, perché noi siamo quelli che trattano l'oro, no, il ferro e tutti quegli ingranaggi. Quindi decidono di farsi una chiesa per conto loro, perché Sant'Eligio, Sant'Eloi, un santo francese, aveva la chiesa tra il Campidoglio e il Circo Massimo, e c'erano i fabbri Ferrari e gli orafi.

0: geografi dicono no, no, no, siamo, noi siamo, e ordinano che la chiesa degli Orefici, Sant'Eligio degli Orefici, sia fatta da Raffaello. Sfido tanti dei visitatori a Roma a dire: ma dove l'ha fatta questa chiesa? Raffaello l'ha progettata lui, sta vicino a Via Giulia, se vi capita, due passi, una chiesa intima, deliziosa, in via di Sant'Eligio, che è una traversa tra Via Giulia e il Tevere.
1: Signori, vi do una
0: Quante
1: notizia. Questo
0: scoperte!
1: libro va studiato tutto. Va studiato tutto anche perché significa arricchirsi e arricchire le persone, perché tanto succede sempre così. Tu vivi a Roma, hai un sacco di parenti che ti vogliono bene. Parenti, amici, ma è naturale, no? Perché tutti vengono a Roma e allora se si vuole fare un figurone, come si suol dire, bisogna studiare questo libro. Io qui avrei mille. Domande. Ti dico la frase di Calvino che tu citi, il grande Italo Calvino: di una città non godi le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. Ora, questo è Calvino, siamo d'accordo, però è bellissimo. Ecco, qual è la domanda che noi ci facciamo passando per San Lorenzo in Miranda? Del Pincio abbiamo parlato, cioè. Dovremmo stare qui 3 ore. Qual è la?
0: Tanto,
1: Qual
0: ma
1: è?
0: San Lorenzo in Miranda è una cosa fenomenale perché sta sul foro, tra il foro e dove inizia via Cavour, ed è una chiesa incastonata in un tempio antico, il tempio di Antonino e Faustina. Quindi non so se avete delle immagini, però è una cosa sensazionale perché la chiesa è costruita dentro il tempio romano e tuttavia lo rispetta e la puoi vedere dai due lati, dal retro, su Via dei Fori Imperiali o camminando sulla Via Sacra, dentro il Foro Romano, vedendo questa sorpresa di una
1: Eccola,
0: chiesa.
1: signori, guardate
0: Ecco,
1: che
0: questo è Piranesi, guarda,
1: splendore.
0: che dà proprio l'idea di com'era.
1: Certo.
0: Cioè, dentro c'è la chiesa, ma davanti c'è il tempio dedicato a Faustina e Antonino Pio, marito e moglie, e questo è l'incastro, l'intreccio di Roma. Se tu guardi solo le prime colonne non ti rendi conto, e poi c'è la storia della chiesa. Se tu guardi solo la chiesa non ti rendi conto che c'è l'antica Roma e la sua grandezza, e i suoi problemi, i suoi drammi. Non ce lo
1: Certamente.
0: dimentichiamo mai.
1: Francesco Rutelli, che domanda si è fatto su Roma trovando risposta? Tu dici, ho scritto un libro apposta.
0: Trovando risposta che non bisogna mai fare una fotografia o una stampa di quel che si vede, ma pensare che è come un film, continua a cambiare, continua a trasformarsi. Se noi pensiamo che la nostra vita e la vita di una città, di una comunità, sia come l'abbiamo immaginata, sbagliamo. La vitalità, la forza di una comunità, anche delle pietre, qui il motto più importante per me è quello di un grande personaggio dell'alto medioevo: città non sono le pietre, ma sono gli abitanti. E le persone vivono in mezzo alle pietre, ma le trasformano. Ecco, una città che rimanga immobile muore. Anche quando si riduce, come si è ridotta Roma, dicevo all'inizio, da 1 milione a
1: Certo.
0: 15-20 mila abitanti, poi torna a crescere, poi arriva il Rinascimento, poi però arrivano i lanzichenecchi, poi arrivano le crudeltà terribili, eccetera, eccetera. Ecco, dopo ogni tragedia c'è una resurrezione e Roma vive delle trasformazioni. Ogni città, un borgo, può continuare a vivere e a rinascere in una città italiana. Le città le abbiamo inventate noi, noi italiani. C'è un proverbio tedesco meraviglioso, la fondazione delle città, che dice: l'aria della città rende liberi, ma noi abbiamo inventato la città che è fatta della piazza, dove c'è il comune, la chiesa e il mercato. Questa è l'Italia e questa deve continuare a trasformarsi.
1: Questo è Francesco Rutelli, che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere con noi. Roma, la
0: Grazie.
1: città dei segreti. Grazie,
0: Grazie.
1: prego. Comodo. Grazie infinite. Grazie, grazie, grazie. E leggiamo questo libro con cura ed attenzione. E ci fermiamo solo per un attimo. A tra poco, l'ora solare. Grazie. Grazie.
2: Nell'anno del Giubileo, Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini.

0: Continuano a varcare la Porta Santa e questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva,
3: lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
11: Ma io sono innocente, santo cielo.
12: Poi all'improvviso, boom, è esploso.
13: È scomparso.
14: Non era un passeggero, non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
1: Dustin Hoffman.
15: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
1: Gina Davis.
16: Mi ha salvato la vita.
1: Andy Garcia.
17: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
1: In Eroi per caso, giovedì in prima serata.
18: Buongiorno!
19: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
20: Siamo nel cuore di Cassa.
21: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
22: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
23: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
24: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
25: Allora, il viaggio e la scoperta che vi proponiamo adesso, dopo aver viaggiato per Roma, grazie a Francesco Rutelli, autore di questo libro così bello, è un viaggio estremamente interiore. Allora, da bambina la chiamavano Marcellina, pane e vino. Sapete, Marcellino, pane e vino. Lei è suor Marcella Scarciglia, monaca di clausura. Applauso, lo chiedo alle mie ragazze, che è diventata una clarissa eremita. Non parlerò così per tutto l'incontro, cerco però di dire bene le cose che devo dire. Ben arrivata,
26: grazie
25: di essere
26: Paola,
25: qui, grazie infinite.
26: Per questa opportunità.
25: Allora, Marcellina pane vino perché?
26: Sì, perché da piccola ho sempre avuto un po' questo rapporto con Gesù molto familiare. Uh-huh. E diciamo ho imparato la fede proprio un po' dalla mia mamma, che aveva sempre sulla bocca aveva sempre proprio questo nome di Gesù: affida Gesù, preghiamo Gesù, Gesù provvederà.
25: Certo.
26: Sì, esatto. E quindi con questo dialogo però continuo io ho un po' vissuto questa fede proprio come Marcellino pane e vino nel film con Gesù in maniera molto
25: in un certo
26: diretta.
25: Senso, sorella, senza bisogno di cercarla la fede, no?
26: Sì.
25: È una grande proprio, fortuna, è un...
26: Sì, sì, l'ho proprio respirata, io dico che l'ho proprio respirata in casa e così mi è rimasta.
25: Capisco perfettamente. Allora, prima comunione a 9 anni, e lei se la ricorda...
26: Beh, a nove anni.
25: Dopo tutto citare, parlare, alla fine arrivi al giorno della prima comunione.
26: Sì, ecco. Infatti questo è un sorrisone di subito dopo la comunione,
25: denti,
26: sì.
25: Certo.
26: Perché prima ero serissima, perché avevo proprio questo desiderio di mangiare il corpo di Gesù. È stato per me un incontro proprio intensissimo. E appunto, dopo averlo sempre sentito nominare, per me poterlo assaporare per me è stato proprio
25: poter diventare voi due una cosa
26: sì,
25: sola,
26: tutt'uno,
25: no?
26: Con lui, certo. Sì, ecco questo incontro.
25: Allora, anche formidabile scout,
26: sì.
25: Mi dicono, così citano le cronache.
26: Sì.
25: E lo scoutismo è stato importante.
26: Sì, lo scoutismo ha segnato proprio la mia storia, infatti ancora oggi anche nella mia comunità monastica comunque mi riconoscono come scout. E attraverso lo scoutismo, oltre, io dico che sono quello che sono oggi grazie allo scoutismo, ma anche nell'incontro con lo scoutismo io ho avuto la grazia, la fortuna di incontrare San Francesco e Santa Chiara, e che un po' sono stati i miei santi che mi hanno da sempre accompagnato. Infatti Assisi, questa è una foto ad Assisi, e, hanno accompagnato un po' sempre la mia storia, il mio luogo del cuore.
25: Si è scelta benissimo sia il luogo del cuore che i due santi che l'abbiano tenuta per mano.

0: No, la croce di San Damiano lo sappiamo, parliamo di San Francesco sempre, noi tifosi francescani, come amo definirmi. E, la croce di San Damiano continua ad avere un ruolo nella
1: Fondamentale.
0: chiamata, nell'indicazione di una strada. È stato così anche per. Ma abbiamo deciso di darci del tu, suo
1: Sì,
0: Marcellino, ma come ci stiamo dando del lei?
1: è vero.
0: Scusate, queste sono le
1: Paola,
0: cose dette velocemente durante la
1: prima.
0: pausa pubblicitaria. Allora, come mai è stato per te,
1: Sì.
0: così
1: Eh sì,
0: importante?
1: ecco,
0: Non ha rubato quello vero,
1: no, no,
0: non ha sottratto quello vero.
1: è quello nostro. Ecco, questo crocifisso ha una particolarità che oltre ad essere crocifisso, quindi ha le varie piaghe, no, di Gesù, ha anche gli occhi aperti, quindi è un crocifisso che però è anche risorto. Quindi c'è questo sguardo che io ho sempre immaginato come si sarà sentito guardato Francesco, no, in quella chiesa di San
0: Certo,
1: Damiano da questo
0: certo.
1: crocifisso. E ancora oggi, infatti, io ho i brividi, cioè, sento io stessa questo sguardo che è proprio di amore, ecco, proprio di amore.
0: C'è qui una pagina bellissima della sua vita, dove lei continua, siamo già arrivati a 20 anni, quindi è cresciuta quella bambina, a sentire questa chiamata, comunque a sentire che qualcosa stia accadendo, e pregando, pregando, dice Gesù, tutto ma non suora. Che detto vista oggi così è
1: Qualcosa è andato storto,
0: co
1: diciamo.
0: non cosa è andato storto, insomma, cosa è andato anche dritto.
1: Sì.
0: Perché non suora? Tutto ma non suora.
1: Allora, diciamo che facendo un campo ad Assisi, proprio io ho sentito forte questo desiderio di consacrazione proprio di fare di Gesù il mio sposo, no? Però a 20 anni ho avuto paura,
0: Sì.
1: perché ho avuto paura del fatto che Dio fosse colui che ti toglie le cose belle, colui che ti toglie la felicità, no? Perché anche un po' nell'immaginario le suore un po' sono, io ho avuto forse queste esperienze, a volte no? Un po' come delle donne un po', passatemi il termine, un po' zitelle, un po' come diceva
0: Troppo
1: Papa
0: simpatica,
1: Francesco,
0: cioè.
1: come diceva Papa Francesco, un po' con la faccia d'aceto, no? Quindi nel mio immaginario dicevo. No, non vorrei diventare così, ecco. E quindi all'epoca proprio ho detto tutto, ma non, cioè, chiedimi qualsiasi cosa, ma
0: Va
1: non
0: bene, Marcella ha
1: suora.
0: anche, sua Marcella ha anche una qualità e quella non te la regala nessuno, la simpatia. Simpatia è anche. Nel senso etimologico del termine, saper soffrire con, studia letterature straniere, insegna religione, parte per la sua brava missione in Africa e anche lì uno dice ho trovato la mia strada, farò questo.
1: Invece
0: No,
1: no, invece no.
0: no.
1: Ecco, io sono partita per l'Africa con i missionari della consolata, ho fatto un'esperienza a Nairobi, in Baraccopoli, a Kawa West, e lì proprio, cioè anche la mia famiglia, i miei amici pensavano che io non sarei più tornata da questo viaggio, perché veramente pensavo che questa sarebbe stata la mia strada. Invece ho sperimentato come la dignità, la bellezza di questa terra, di questo popolo, che pur nella sofferenza, no, mantiene il sorriso, questi bimbi li
0: Certo.
1: potete vedere, no? E ho capito che non era una terra lontana la mia strada, ma che la mia missione era nella mia Italia, quindi nei miei luoghi e in particolare nella mia città, Taranto,
0: Sì.
1: ho iniziato a lavorare nei quartieri, diciamo, più difficili. E quindi anche un po' sulla scia sono stata sempre molto affezionata a Don Pino Puglisi. Ecco, questo esserci, essere presente, provare a cambiare, a lanciare un seme diverso, un valore
0: La
1: diverso.
0: simpatia, sorella,
1: Sì,
0: saper soffrire con,
1: sì.
0: saper dare agli altri, avere un passo
1: Sì, esserci proprio importante.
0: differente. Ed è stata anche in Albania con la Caritas, poi va a Lourdes con il treno degli ammalati, insomma, voglio dire, dove si firma per avere una figlia così. Poi c'è sempre una svolta nella nostra vita, esiste, la malattia del tuo papà. Corrisponde a un momento di svolta.
1: Svolta. Sì, perché Gesù spesso passa per una strada che noi a volte cerchiamo di evitare, che è quella della sofferenza.
0: Sì.
1: Quindi mio papà nel 2013 inizia ad ammalarsi di Alzheimer e io con questa malattia ho fatto proprio a cazzotti, non
0: Gioia.
1: riuscivo ad accettarla, a vedere questo progressivo deterioramento, diciamo, di papà. Però in questo

0: malattia, papà, Dio mi ha messo a nudo, mi ha scrostato da tutte quelle certezze e mi ha fatto andare al cuore e quindi mi ha fatto chiedere di nuovo, ma io che cosa voglio della vita? Quali sono le cose che non possono mancare? Qual è la mia strada vera? Qual è quella strada dove davvero raggiungi la pienezza?
1: Forse, sorella, quando uno si affida, non fa più resistenza, non so come dire. Si mette seguendo una corrente che non sa dove lo porterà, ma ecco, forse quello è il momento in cui
0: Sì, è sulla
1: possono
0: tua
1: arrivare
0: parola, sì, è
1: risposte.
0: sulla tua parola, è proprio ecco, diciamo, come gli avevo detto tutto ma non suora, questa volta poi gli ho detto, ok Gesù, fai tu, portami dove tu vuoi.
1: Allora, c'è un monastero a Fara Sabina. Fara Sabina è un luogo meraviglioso che si trova accanto alla bellissima Rieti, proprio quella punta, no? del Lazio, della regione Lazio. Insomma, siamo nella zona di Santa Rita. Il monastero delle Clarisse Eremite a Fara Sabina, che è semplicemente, signori, questa bellezza qui. Dove possiamo venire tutti, no? Anche chi
0: Assolutamente,
1: non
0: anzi
1: vuole
0: vi
1: farsi.
0: aspettiamo. No,
1: Esatto,
0: no, no.
1: pensate, no, posso dirla
0: Sì.
1: questa? Mi ha colpito, fanno i matrimoni francescani. Cioè i matrimoni lontani
0: Dallo
1: dallo
0: sfarzo, nella
1: sfarzo,
0: semplicità,
1: nella semplicità.
0: nell'eleganza di quel momento, che è un momento
1: Assolutamente.
0: speciale, ma nella semplicità.
1: Allora, una volta arrivata qui, che succede?
0: Ecco, io ho fatto due esperienze qui a Fara Sabina nel 2020, quindi subito prima e subito dopo il primo blocco del
1: Del Covid.
0: Covid, ed è stato, Paolo, un colpo di fulmine proprio, nel senso che
1: Capito.
0: per la prima volta, no, dopo tanta ricerca nella mia vita, mi sono sentita a casa. È stato impressionante
1: Colpisce
0: come...
1: quel momento quando capisci che sei di
0: Sì,
1: essere arrivato per poi ripartire, per ricominciare una vita completamente nuova, però.
0: Ti arrendi completamente a lui, ma perché percepisci quella gioia così profonda che sai che viene da altro, no? Da lui. E poi ti lasci guidare perché è lui che tira, poi è lui che tira proprio come un vortice.
1: Allora, il carisma. Intanto io sto saltando un po' di capitoli, insomma, tu scegli, c'è una suor Barbara che è molto importante nella tua vita, arrivi a diventare questo. E teoricamente le Clarisse, noi dovremmo immaginarle le suore di clausura, no? Quindi la clausura e chiusura, e invece siamo qua, stiamo chiacchierando. Che cosa? Eccolo qua, questo è il
0: Della
1: momento. Questo è il
0: vestizione.
1: momento, no? Ecco, da questo istante in poi, che cosa fai della tua vita tutti i giorni?
0: Ecco, questo è un momento proprio importantissimo perché appunto indossiamo l'abito di Francesco
1: Eh sì.
0: fondamentalmente, no? Ecco, che cosa cambia? Cambia che quel silenzio, quella solitudine che perché poi lo si impara in monastero nel cammino di formazione, no? E il silenzio, a volte la solitudine spaventano, invece ti accorgi e piano piano in questo Gesù è buonissimo perché ti accompagna con una delicatezza infinita. E diventa sempre più abitato. È un silenzio che diventa invece poi dialogo continuo con colui che poi è diventato appunto da ottobre scorso il mio
1: Quindi,
0: sposo.
1: Marcella, è una solitudine che in realtà è una solitudine che è piena di un accompagnamento, che è un silenzio
0: Sì.
1: che parla. Ecco,
0: È un silenzio che parla, il silenzio va imparato, dico sempre, ed è un tesoro prezioso
1: sì,
0: proprio.
1: concordo.
0: Perché nel caos, nella frenesia del chiasso di tutti i giorni, non ascoltiamo tante cose, per primo il nostro cuore, gli altri e Dio stesso. Quindi il silenzio poi ti insegna tutto
1: Io
0: questo.
1: vi vedo come delle antenne di Dio, no? Perché noi, che molto spesso non sappiamo pregare, o abbiamo paura, mentre preghiamo abbiamo paura di non dire le cose nel modo giusto, quello che si vuole. Dobbiamo immaginare che ci siete voi che pregate per tutti, anche se non ci conoscete direttamente, ma pregate per tutti. E anche questo è il vostro compito.
0: Sì, questo è stupendo, questo l'ho sperimentato il monastero, no? Quando dice Gesù vi darò 100 volte tanto, no? Io pensavo per esempio con lo scautismo, no, di aver lasciato il mio gruppo scout, invece da quando sono in monastero tanti sono i gruppi che sono arrivati e quindi paradossalmente da che pregavo per pochi ragazzi, per un gruppo, per una parrocchia, oggi veramente

0: stando chiusa tra quattro mura, in realtà arrivo in tutto il mondo, arrivo a chiunque attraverso la preghiera. La preghiera non ha confini, non ha confini ed è per il mondo, cioè non è, perché a volte si pensa che la nostra sia una scelta di fuga, no? E invece in realtà tutta la nostra, cioè la mia vita è offerta. Cioè, vi faccio questo esempio, no? Io quando ognuna di noi ha delle parti del monastero da tenere puliti, no? Ogni volta io ho da pulire le scale, noi abbiamo cinque piani, quindi di scale, no? Cioè, io ogni volta che le pulisco offro un gradino pulito bene. Non so, per i giovani, per gli ammalati, per i carcerati, per le mamme in difficoltà, per i sacerdoti, insomma, quindi tutta la mia vita, tutta la nostra vita diventa veramente preghiera.
1: Che bella. Allora, ho ancora un sacco di cose da chiedere. Scout. Allora, e va bene tutto, ma non ci fermiamo noi dell'ora solare. È arrivata una cartolina per Suor Marcella, che già fa sogghigna. E questa cartolina è arrivata da una persona molto speciale. Cartolina, guardiamo.
2: Ciao Paola, ciao Suor Maria Marcella, io sono Rosaria, sono a Taranto e sono davanti alla chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, dove tutto è cominciato. Ebbene sì, perché la mia Marci ha pronunciato qui la sua prima promessa, la coccinella. Io sono stato il suo primo capo e ha promesso 7 punti neri. Una coccinella sul tuo sentiero, eccomi. Eh sì, ha pronunciato il suo primo eccomi. Lei è sempre stata una ragazza piena di vita, sorridente, si è sempre donata agli altri. Sapete come il suo soprannome qual era? Gian Burrasca, tuttora è la mia Gian Burrasca. Ebbene, ci ha fatto un grandissimo dono con la sua scelta, ha percorso il suo sentiero e ha trovato la sua strada. Ed è adesso diventata sposa di nostro Signore. Grazie.
1: La capo scout Rosaria Musetti, grazie Rosaria, gentilissima. A saperlo prima, altro che Marcellina Panevino, Giannino Stoppani, Gian
0: Gian
1: Burrasca. Ah,
0: Burrasca.
1: ma questo dunque. Allora, Suor Marcella, tu hai detto delle cose meravigliose. Due domande. La reazione della tua famiglia quando questo è avvenuto?
0: Ecco,
1: Quella vestizione è avvenuta? Qual è stata?
0: allora, il primo impatto è stato di lacrime, anche se siamo una famiglia credente, però ecco, se avessi detto mi sposo e vado a vivere in Fara Sabina, penso che ci sarebbe stata solo gioia, però il dire vado in monastero, poi in un monastero di clausura, ecco, rispetto anche, ecco, questo siamo
1: Eccola qua.
0: tutta la mia famiglia, papà era ancora vivo. Proprio 5 minuti che io dessi l'annuncio, perché la sera che sono tornata dal monastero dopo l'esperienza che avevo fatto,
1: Quindi
0: li
1: hai
0: ho
1: fatto prima la
0: trovati.
1: foto sorridenti, poi
0: Sì,
1: gli hai detto.
0: esatto. E mamma ha pianto per 3 giorni, non mi ha parlato per 3 giorni, ma perché era talmente grande questa scelta, questa cosa che adesso è strafelice, no? Anche perché poi hanno visto che sono felice, che continuo ad essere la Marcella, la Gian Burrasca di sempre. Però fa un impatto, anche perché si sarebbero aspettati da me, magari, infatti mamma poi mi ha confessato, insomma, che aveva percepito che si stava muovendo qualcosa di grosso dentro di me, però magari che fossi entrata nella congregazione delle suore di Madre Teresa di Calcutta, perché per come avevo sempre vissuto,
1: Certo,
0: si sarebbero aspettati
1: e qua
0: questo.
1: mi dai il gancio per l'ultima domanda. Quando è che tu hai avvertito, sentito di aver fatto la cosa giusta? Cioè, perché c'è un tempo in cui in ognuno di noi, qualsiasi cosa facciamo, scatta quel momento.
0: Quello. Allora, per me è stato sicuramente proprio quella prima esperienza di un mese a luglio del 2020, perché io razionalmente non sarei mai arrivata con i miei piedi ad una scelta del genere. Proprio di questo ne sono certa, no? Santa Chiara dice sempre: tieni presente, tieni davanti a te sempre il punto di partenza. Per me quel mese è stato veramente quel fidanzamento, quell'innamoramento, cioè esplodevo di gioia da tutte le come adesso, eh?
1: Ti vedo.
0: Però è stato proprio un dire: c'è la tua mano che mi ha condotto qui. E perché io non ci sarei mai arrivata. Quindi questo mi anche nelle fatiche, perché la vita comunitaria, no, a volte è faticosa, eccetera, no? Anche l'impatto con questa vita nuova è forte, no? Però c'è sempre davanti a me il fatto che so che sono arrivata per mano sua.
1: Suor Marcella Scarciglia, Fara Sabina, provincia di Rieti, Monastero delle Clarisse, io signori, non ho niente più da aggiungere. Grazie,
0: grazie Paola, grazie, grazie mille.
1: Grazie. Questo è l'ora solare, signori, grazie a tutti. Che meraviglia.
3: Oggi inizieremo parlando di diete ed effetto yo-yo. E beh, perché tanti di noi non riescono a mantenere il peso perso con le diete, ci sono tanti errori che facciamo, ve lo diremo noi. E poi per la rubrica Il mio medico risponde, beh, risponderemo a tante domande sulla salute dei nostri occhi. Ed ancora parleremo di vertigini, un problema molto diffuso, e vi faremo vedere in diretta alcune tecniche riabilitative. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
9: Effettivamente piace.
7: No. Alla fine non è difficile, no? Con la pasta, va?
10: Cioè, la telecamera va bene,
7: ecco,
10: qua.
7: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio metodo. Ebbene, oggi parliamo di diete, ebbene, anche perché si sta avvicinando il periodo estivo, però il problema che si trovano ad affrontare tante persone quando approcciano e magari perdono tanto peso con una dieta è proprio l'effetto yo-yo, perché magari smettiamo la dieta e riacquistiamo i chili persi anche, magari anche con tanto interesse. Ma che cosa c'è di sbagliato? Perché sbagliamo? Magari l'approccio di dieta, magari approcciamo una dieta sbagliata, insomma tante domande risponderà la dottoressa Emiliana Giusti, medico chirurgo specialista in scienza dell'alimentazione. Benvenuta dottoressa.
1: Grazie.
0: Questo è il periodo top, immagino, perché tante persone, giovani e meno giovani, vogliono intraprendere, no, magari un periodo in cui insomma si mettono a dieta, però il periodo è proprio quello, perché magari approcciano ad una dieta sbagliata, e qui insomma tornano in voga un po' le diete last minute, quelle dell'ultimo minuto. Che cosa c'è di sbagliato in queste diete, dottoressa?
1: Allora, le diete last minute, le diete velocissime, hanno di sbagliato che non sono un per sempre, e questo è un danno per l'organismo, magari non immediatamente ma a lungo termine. Perché? Perché andiamo a perdere velocemente, non andiamo a perdere solamente assolutamente massa grassa ma anche struttura buona per l'organismo, andiamo a creare uno stato infiammatorio cronico e poi tendiamo a recuperare. I dati dicono che questo è il periodo, prima dell'estate, di media dal 25 al 47% della popolazione italiana si mette a dieta, e dei risultati che raggiungono solo il 45% circa li perde. Quindi questo andare a recuperare magari con gli interessi crea uno shock metabolico per l'organismo e crea uno stato infiammatorio latente che poi è una porta per tante patologie.
0: Per tante patologie, insomma, anche la sindrome metabolica si può andare incontro. Allora, e per cui c'è questo effetto yo-yo, questo effetto un po' a fisarmonica. Che cos'è? Che cosa succede esattamente?
1: In nutrizione viene proprio definito effetto yo-yo, non si intende un perdere, riacquistare un paio di chili. È normale, fisiologico, non pesiamo sempre tutte le mattine lo stesso.

0: Ma per effetto yo-yo intendiamo un calo di peso che va dai 5 ai 10 kg nel giro di 1 o 2 mesi e un recupero, come dicevo, magari con gli interessi, nell'arco di 1 o 3 mesi.
1: Ma le cause di questo, povera
0: Allora,
1: dottoressa?
0: fondamentalmente ci sono cause fisiche e psicologiche. Le cause fisiche sono una dieta o un'alimentazione troppo restrittiva che fa fame, non voglia, ma fame, la fame vera e propria, che all'inizio magari sopporto, poi il fisico non ce la fa più. Poi un ritorno fondamentalmente alle vecchie abitudini, perché se ho fame tendo poi a mollare questo regime alimentare, quindi ho anche un calo motivazionale, mi sento tra virgolette un fallito, e questo è il lato psicologico.
1: Certo.
0: Vado a perdere fondamentalmente, come dicevo prima, massa muscolare, che è una massa metabolicamente attiva, e quindi il metabolismo tende ad abbassarsi, e io fondamentalmente, se torno a mangiare magari come mangiavo prima, tendo anche a riacquistare chili.
1: Ecco, ci sono tante diete che vanno di moda e per cui questo è il momento in cui tante persone approcciano una dieta sbagliata. Quali sono le diete più pericolose? Cioè, accettate questo termine, no? Tra virgolette.
0: Allora, le diete più pericolose, come dicevo, sono diete che sono troppo punitive, che io non sono in grado di portare avanti, non diventano un mio stile, un mio nuovo stile alimentare, quindi troppo restrittive. Sono diete che eliminano categorie di cibi, ad esempio i carboidrati, assolutamente, o i grassi, che sono fondamentali anche per mantenere delle vitamine liposolubili e dare sazietà. Sono diete che
1: Stiamo
0: vanno.
1: leggendo la
0: Sì,
1: detox,
0: la detox,
1: insomma, ecco.
0: iperproteiche, sono diete magari solo di liquidi o diete che fanno male anche al portafoglio, diete con
1: Soprattutto.
0: pasti sostitutivi.
1: Ecco, come uscire allora da questo un po' circolo vizioso? Allora, come possiamo fare, dottoressa?
0: Allora, come dicevo prima, evitare questi shock metabolici, ma tornare a un equilibrio metabolico. Fondamentalmente, carboidrati alla sera sono fondamentali, aiutano ad avere anche un sonno ristoratore. Ricordiamo che durante il sonno l'organismo si rigenerica, si detossifica, produce anche collagen, che è eccezionale per la nostra pelle e ci prepara quindi all'estate. Quindi carboidrati a cena, proteine a pranzo che ci danno energia, energia fisica, energia mentale, olio extravergine di oliva libero e verdure, verdure di stagione, la natura ce le offre, adesso è il periodo degli asparagi, degli agretti. Fare i giusti abbinamenti per mantenere un equilibrio glicemico e, proprio perché voglio controllare il peso, no spuntini.
1: Allora, noi poi vi daremo delle indicazioni ben precise, anche perché gli giusti abbinamenti, secondo me, questa probabilmente potrebbe essere la formula vincente. E
0: Assolutamente.
1: la nostra cara dottoressa ci dirà esattamente quale sarà l'abbinamento vincente. Qui vediamo un sacco di alimenti e vi insegneremo come abbinare al meglio i nostri cibi, i nostri alimenti per seguire e non commettere errore quando seguiamo una dieta. Però non ci siamo fermati qui. Ce ne siamo andati in Puglia, terra magica, meravigliosa, fatto di cibo buono e gente bellissima. E beh, qui abbiamo incontrato un chef meraviglioso, Antonio Abruzzese, perché lui si è inventato qualcosa di davvero eccezionale per far conoscere proprio i cibi, gli alimenti del territorio. Guardiamo insieme.
2: Io non so che cos'è l'effetto yo-yo.
3: L'effetto yo-yo, tutta bella rotonda.
4: Un effetto che si sta bene al momento, poi naturalmente una volta che le lasci riprendiamo di nuovo peso.
3: La pasta è la vasta felicità, gioia, sapori, è tutta emozione.
4: La pasta la mangio un paio di volte alla settimana, perché mi piace tanto con parmigiano, anche semplice, però mi piace.
5: Difficilmente rinuncio ad un piatto, soprattutto se ci sono le orecchiette.
6: Per me la pasta è gioia anche perché è fatta a mano, ha un sapore particolare, soprattutto in Puglia, le orecchiette, i cavatelli, è un'arte, è uno stare insieme, è un creare relazioni con i nonni e i nipoti, dove la nonna impasta e i nipoti accanto alla nonna trasmette le sane tradizioni, le sane abitudini, ed è un'educazione alimentare. Oggi realizzeremo dei cavatelli con asparagi selvatici, con un crumble detto formaggio dei poveri. In una padella verseremo l'olio extravergine d'oliva con dell'aglio, poi facciamo rosolare gli asparagi saltati in padella e poi aggiungeremo una crema di asparagi e dei cavatelli.

0: fratelli. Mantecheremo il tutto con una spolverata di prezzemolo tritato e poi olio extravergine d'oliva e in ultimo il cosiddetto formaggio dei poveri. Il formaggio dei poveri in realtà è pane raffermo, saltato in padella con olio e alici.
1: Meraviglioso Antonio, davvero una ricetta eccezionale, stupenda. Proprio tipica del territorio pugliese, porzioni un po' abbondanti con quella padella.
2: Direi di sì, si può sfamare.
1: Quella padella. Però a proposito di quantità, sì, di porzioni, dobbiamo pesare tutto, dottoressa?
2: Sì e no. Uh-huh. Nell'alimentazione che do, allora, l'olio extravergine di oliva libero, a crudo e a cotto, le verdure libere. Do delle grammature per quanto riguarda i carboidrati e le proteine, carne, pesce, uova, che sono comunque grammature sazianti, soprattutto, ripeto, se abbinate all'olio e alla verdura.
1: Infatti stiamo leggendo anche il pane 60 grammi.
2: Allora, pane ad esempio a colazione 60 grammi, la pasta, riso, cereali in genere, la quinoa, il grano saraceno, il miglio, il sorgo sono dei cereali anche che sono stati conosciuti da poco, sui 70 grammi. Parliamo, ecco, di una donna di media età con un lavoro sedentario, una modesta attività fisica, senza patologie e senza farmaci. Poi il pesce sui 200 grammi, la carne 150, come dicevo, olio e verdure lì.
1: E i carboidrati, insomma, la sera. Allora, le proteine a pranzo, insomma, questo è il consiglio della nostra dottoressa, però ovviamente noi dobbiamo avere qualche spunto, no? A pranzo che cosa ci possiamo, abbiamo qua davanti a lei, dottoressa, ci sono dei cibi, degli alimenti, come li possiamo abbinare? Qual è la ricetta che lei indica ai nostri telespettatori?
2: Allora, in questo caso consiglio una...
1: Questo per il pranzo?
2: Per il pranzo, dove ci sono le proteine. Le proteine in questo caso sono le uova, delle proteine eccezionali, e le abbiniamo agli asparagi. Ho visto prima anche lo chef che utilizzava gli asparagi, non ci siamo messi d'accordo, sono la verdura che la natura ci offre adesso, quindi aiuta soprattutto a depurare organi come il rene, quindi una bella frittata di asparagi. Possiamo abbinare, oltre all'olio di oliva, anche dei grassi, le noci, in questo caso le noci del Brasile, per dare una piccola sferzatina col selenio al metabolismo. E perché no, iniziare magari con un ottimo pinzimonio, olio extravergine di oliva, come dicevo, posso aggiungere del sale e delle verdure a crudo, che sono anche facili da preparare, sedano assolutamente per la tiroide, e poi queste belle verdure di colore aranciato per preparare la pelle per l'estate.
1: Per l'estate.
2: Assolutamente. E una fettina di pane integrale, pane fresco, integrale, non confezionato, magari tostato, e anche in questo pane un po' d'olio extravergine.
1: Allora, questa è un'idea per il pranzo.
2: Sì.
1: E per invece per la prima colazione, per la cena, che cosa possiamo...
2: Allora, una prima colazione, sono tutti pasti che sono equilibrati e sazianti, che ci portano il pasto successivo, certo, senza fare spuntini.
1: Perché no spuntini, la dottoressa, mi sono dimenticata gli spuntini, l'abbiamo letto prima nel cartello.
2: Se vogliamo controllare il peso, no spuntini. No. Io dico sempre, la natura ce lo dimostra. Quando è che ci fa aumentare il peso? Nel neonato. Il neonato fa gli spuntini anche di notte. Quindi una buona colazione saziante, io direi una mousse di ricotta con del cioccolato fondente e magari, qui ho visto delle fragole, possiamo aggiungere delle fragole o comunque ancora un po' di noci, una granella di nocciole, poi come colazione, e poi se vogliamo invece andare a cena sicuramente la nostra pasta, perché no, condita con un pesto di rucola e mandorle.
1: Buono.
2: Teniamo le noci più nella prima parte della giornata e le mandorle, che hanno un'azione più sedativa, a cena, magari con delle zucchine spadellate, trifolate, con un po' di prezzemolo che aiuta anche a fluidificare il sangue, e abbiamo una giornata gustosa, oltre che sana.
1: Allora, diamo dei consigli, come costruire anche delle abitudini che ci possano mantenere il peso stabile anche nel tempo, dopo magari aver perso un po' di chili.
2: Allora, le abitudini le costruiamo, ripeto, senza fare cose drastiche, facendo un qualcosa che sentiamo che fa bene al nostro fisico, quindi anche mentalmente non escludere una vita sociale. Se mi piace la pizza, magari me la tengo, magari non tutti i giorni, me la tengo una volta a settimana, e nello stesso stesso tempo non impormi dei cibi che sono considerati sani, ma che magari a me non piacciono. Ci sono delle verdure che non mi piacciono, non è che perché sono buone me le devo imporre e mangiare. Far sì che anche io abbia, questo non è una cosa da sottovalutare, un pasto dove mangio lentamente. Il mangiare lentamente mi fa sentire prima la sazietà. Poi cercare anche di non pesarsi, non di non pesarsi mai e neanche in modo ossessivo, in modo equilibrato. L'equilibrio direi che è la parola d'ordine.
1: E il dolcetto qualche volta ce lo possiamo permettere?
2: Assolutamente.
1: Ah, okay. Va bene, grazie davvero alla dottoressa Giusti, grazie per grazie questi consigli.
2: Grazie a voi.
1: Adesso seguitemi, adesso c'è la vostra rubrica preferita.

0: Grazie, buongiorno Monica, grazie.
1: Allora, oggi parliamo di tante insomma, patologie che riguardano anche i nostri occhi. Iniziamo parlando di miopia, che è stata definita, professore, la malattia del XXI secolo. Noi prima, insomma, come dire, l'uomo primitivo aveva un occhio che sapeva cacciare anche a chilometri di distanza, aveva una vista davvero formidabile, adesso invece anche la nostra vista si è un po' impigrita. Siamo sedentari anche nella vista. Allora, che cosa c'è di sbagliato? Allora, sono forse le abitudini sbagliate, ma in questo caso, parlando di miopia, che succede esattamente al nostro occhio, professore?
0: Non è che sbagliamo, abbiamo cambiato le abitudini. E ovviamente prima cacciavamo, eravamo abituati a usare l'occhio esclusivamente per vedere
1: con
0: da lontano.
1: Con un muscolo, d'altronde.
0: Esatto.
1: No?
0: Adesso invece l'occhio lo utilizziamo soprattutto nella visione da vicino. Chiaramente la visione da vicino è tipica dell'occhio miope e quindi c'è stata una tendenza da parte anche della natura di adattarsi a questa situazione e quindi l'occhio tende ad allungarsi, diventare miope e ci consente senza alcuna correzione di vedere
1: ecco,
0: da vicino.
1: Ecco, noi qua abbiamo una lavagna.
0: Perfetto.
1: Allora, ci può visivamente disegnare cosa succede all'occhio?
0: Vi mostro rapidamente, anche se non sono un bravo disegnatore, la differenza tra un occhio normale con la cornea, ok, e questo è l'occhio, questi sono gli oggetti che vediamo, è un occhio miope che invece è un occhio notevolmente più lungo, quindi i raggi a fuoco dall'infinito qui si mettono a fuoco in questo punto. Qui vengono al davanti, quindi l'occhio è più lungo, mentre un oggetto vicino qui viene messo a fuoco diversamente, qui viene messo a fuoco nell'occhio.
1: Esatto, e questo.
0: Quindi fondamentalmente sono due occhi con una lunghezza differente.
1: Differente. Allora io le faccio la domanda di Sofia, le scrive da Foggia e le chiede: ho una miopia molto alta, 9 diotrie ad entrambi gli occhi, e mi hanno detto che prima o poi dovrò operarmi di cataratta. È vero, ma è più soggetto, cioè l'occhio miope è più soggetto?
0: No, assolutamente no. L'occhio miope non è più soggetto alla cataratta. La cataratta è un problema del cristallino, abbiamo un opacamento del cristallino e quindi all'interno dell'occhio i nostri mezzi di ottici che consentono alle immagini di essere messe a fuoco nella retina, c'è un qualcosa di, che non è più trasparente, come un vetro che non è più trasparente. Se noi non riusciamo a vedere fuori, neanche il fuori riesce a vedere all'interno dell'occhio, quindi abbiamo questa difficoltà nella visione, ma non c'è una relazione diretta tra miopia e cataratta. Ma
1: per fortuna, anche perché purtroppo l'occhio miope, poi ne parleremo, insomma, va incontro anche ad altre patologie. Invece parliamo di cataratta, è uno degli interventi più diffusi, più comuni. Allora, di che intervento si tratta?
0: Si tratta di un intervento che rimuove il cristallino, se vuole posso anche tramite il modellino farvi vedere, questo è uno spaccato dell'occhio, questo è l'umor vitreo che in questo momento tolgo e questo è l'occhio come appare. Vedete come ho disegnato molto malamente, abbiamo una parte anteriore che è la cornea, questa è l'iride e questo in mezzo è il cristallino. È esattamente una lente biconvessa, perfettamente trasparente, che si opaca. Quando si opaca il cristallino noi entriamo attraverso una piccola apertura e riusciamo a fare una piccola capsulotomia, sgusciamo tutto il contenuto e all'interno di questa capsula mettiamo una lente, perché se questa è una lente biconvessa dobbiamo mettere una lente al posto di questa.
1: E si riacquistano, insomma, si migliorano anche gli altri difetti visivi?
0: Assolutamente, si migliora il difetto visivo perché noi a questo punto utilizziamo una lente all'interno di questo sacco capsulare che ci consente di vedere bene per esempio da lontano. E quindi poi magari se abbiamo una correzione riacquistiamo qualità di visione, ecco, colori e anche diciamo di refrazione.
1: Allora parliamo anche di altre patologie che potrebbero però colpire l'occhio miope. Allora sicuramente non c'è una correlazione tra cataratta e miopia, però l'occhio miope può andare incontro a cosa?
0: L'occhio miope è un occhio diciamo più, un po' più fragile, un po' più delicato, perché come abbiamo visto essendo un occhio più lungo quindi è soggetto a un allungamento. Poi vedremo anche di capire eventualmente il perché nel corso dell'evoluzione si è avuto questo allungamento. e quindi un occhio che è soggetto ad altre patologie come per esempio il distacco di retina, la degenerazione maculare miopica e anche il glaucoma.
1: Esatto. Allora, adesso io le leggo questo articolo perché insomma ci ha fatto un po' riflettere. L'uso del semaglutide potrebbe essere collegato ad una patologia oculare. Ricordiamo,

0: il semaglutide è il farmaco usato soprattutto dalle persone che soffrono di diabete. È così? Non mi deve rispondere adesso, vi risponderà a questa domanda il professore subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
4: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente piace.
7: No. Alla fine non è difficile, no? Ora sta pasta, va?
10: La telecamera va bene qua.
7: Ecco, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
11: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Maria Minnella. Stiamo parlando della salute dei nostri occhi, abbiamo parlato di miopia, di cataratte. Adesso le faccio la domanda che le fa Roberto da Cosenza e le chiede: sono diabetico e mi si sta abbassando la vista. Le cose possono essere collegate, professore?
12: Sì, il diabete sappiamo che è una malattia importante, frequente. Come complicanza abbiamo la retinopatia diabetica, quindi un abbassamento visivo può essere dovuto in un paziente diabetico a problemi legati alla retinopatia. Normalmente però i pazienti diabetici sono sottoposti a continui controlli sia
0: Certo.
12: del diabetologo sia dell'oculista, proprio perché un target del diabete è proprio l'occhio.
0: Allora, prima di andare in pubblicità io ho fatto quella domanda, abbiamo letto quell'articolo di giornale in cui insomma si parla di questo farmaco, il semaglutide, usato soprattutto nei pazienti diabetici, ma anche usato dalle persone obese e in sovrappeso per dimagrire. Ecco, lo stiamo leggendo. Questo, l'uso di questo farmaco può essere collegato a una perdita della vista?
12: Sì, purtroppo sì, sono stati segnalati dei casi, anch'io ho segnalato alcuni casi, sono
0: Ah.
12: casi rari, la letteratura e soprattutto man mano che andiamo avanti nell'utilizzo del farmaco, vediamo se escono fuori dei risultati che siano statisticamente significativi. Attualmente c'è un warning internazionale per cui bisogna stare attenti con questi farmaci che diciamo, fortunatamente funzionano molto bene per il
0: Certo,
12: diabetico,
0: assolutamente sì.
12: sia per regolarizzare il diabete, sia per, ovviamente per dimagrire, per favorire facilmente il dimagramento. Impropriamente sono stati utilizzati da una larga fetta della popolazione che appena ha saputo che funzionavano
0: Certo.
12: come dimagranti l'hanno utilizzato. Quindi bisogna stare attenti, non c'è niente di preoccupante, però bisogna
0: Però
12: stare
0: ci sono alcuni
12: attenti
0: casi, insomma,
12: perché
0: che
12: sono
0: sono stati
12: stati scritti casi in
0: segnalati.
12: letteratura e segnalazioni e quindi va ben attenzionato la
0: Certo.
12: possibilità di complicanze oculari con gravi riduzioni visive utilizzando questo farmaco.
0: Allora, le faccio adesso la domanda che le fa Rossella, le scrive da Grosseto, le chiede, non sono allergica, ma da qualche tempo mi danno fastidio gli occhi. Può essere la menopausa? C'è un legame tra
12: C'è un
0: menopausa?
12: legame soprattutto nelle donne tra fattori ormonali legati soprattutto ad andare avanti con l'età, a prescindere dalla menopausa, e la secchezza oculare. La
0: Per
12: donna
0: cui
12: soprattutto da un punto di vista ormonale è più soggetta a una disidratazione oculare e non solo oculare e quindi sicuramente questa ascoltatrice che ha fatto questa domanda
0: può essere, c'è un
12: può
0: collegamento.
12: essere già risposto alla domanda.
0: E
12: E quindi
0: certo, ci può essere sicuramente un collegamento. Allora, a questo punto, magari come proteggere i nostri occhi? Ci sono delle sostanze, degli integratori, a parte l'alimentazione, noi lo sa, professore, ci conosce bene, iniziamo la nostra trasmissione dando dei consigli proprio su quale alimentazione sana bisognerebbe seguire. E in questo caso, per i nostri occhi, ci sono delle sostanze, molecole che fanno bene.
12: Certo, ci sono innanzitutto i rimedi naturali, perché
0: Esatto, prima di
12: l'idratazione è molto
0: esatto.
12: importante. E poi ci sono i sostituti lacrimali, sono delle lacrime.

0: che hanno una composizione molto simile al nostro film lacrimale, che consentono in casi appunto di secchezza di alleviare il discomfort che spesso i pazienti hanno legati a questo senso di bruciore, di strofinio, di costante diciamo, arrossamento e irritazione dell'occhio stesso.
1: Allora, luteina, omega 3, vitamine A, C e D sono tutte sostanze, ecco, le stiamo leggendo nel cartello, lo zinco anche, sono tutte sostanze che fanno bene ai nostri occhi.
0: Queste sono sostanze che fanno bene ai nostri occhi, ovviamente ingeriti per os, quindi per bocca e non come colliri, e sono utilissimi per la retina perché sono tutti fattori che contribuiscono al nutrire i nostri fotorecettori che sono poi deputati alla nostra visione. E l'ultima scoperta è che la vitamina D, normalmente legata al metabolismo osseo, invece è molto importante anche a livello oculare.
1: Addirittura, sì, addirittura. Sì. Allora, le faccio subito l'ultima domanda, le fa Fiorenzo da Biella, le scrive: ho 55 anni, la mia vista è buona e non ho mai fatto un controllo agli occhi, e non è l'unico. Bisogna farlo anche in assenza di sintomi? Ogni quanto?
0: Assolutamente sì. La prevenzione è la cosa più importante, credo che sia anche la nota conclusiva anche del mio discorso. È importantissimo. Un paziente da solo, una qualunque persona, anche che non sia paziente, che non abbia una patologia, non riesce da solo a rendersi conto. Quindi una visita oculistica, ma non a 55 anni, molto prima, è necessaria per valutare che tutto funzioni bene, che la pressione dell'occhio sia a posto, che la retina sia a posto, che non ci siano un inizio di cataratta. Il paziente si accorge spesso in molto ritardo di problematiche, che invece facendo una visita oculistica ci riusciamo a rendere conto.
1: E cioè questo è importante per prevenire poi magari danni.
0: La prevenzione
1: è tutto. Grazie
0: Monica,
1: cuore,
0: grazie anche a
1: lei. Grazie. Di cuore professore, adesso io mi sposto, saluto e ringrazio la professoressa Sandra Miccinilli, fisiatra, Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa, Policlinico Campo Biomedico di Roma, e ringrazio anche la paziente, la signora Anna, perché oggi parliamo di un altro argomento che sta a cuore a tante persone, ci hanno scritto in tantissimi, soffrono di vertigini, un problema molto molto comune. Allora iniziamo subito a capire se i giramenti di testa, che ogni tanto noi abbiamo, ci prendono, e le vertigini sono la stessa cosa o sono due cose completamente diverse?
2: Buongiorno e grazie ancora per l'invito e per questa domanda che mi dà subito l'occasione di chiarire appunto che non si tratta della stessa cosa. Come lei giustamente ha anticipato, tutti nella vita abbiamo sperimentato almeno una volta in una giornata più nella quale siamo particolarmente affaticati, abbiamo bevuto poco, abbiamo saltato un passo, di alzarci velocemente da una sedia e avere la sensazione del capogiro, ovvero una sensazione di stordimento, di malessere improvvisa, che però regredisce abbastanza velocemente. Non si può parlare in questo caso di vertigini, che sono invece un sintomo molto specifico. A cosa si associa la vertigine? Necessariamente ad una sensazione del tutto illusoria, chiaramente, di movimento o di rotazione. Cosa ruota? O ruotiamo noi intorno alle cose, in questo caso si parla di vertigini di tipo soggettivo, oppure sono le cose a ruotare intorno a noi, e in questo caso si parla di vertigini di tipo oggettivo. Ovviamente questa sensazione si accompagna sempre ad una sensazione di instabilità e di perdita di equilibrio, e ovviamente è opportuno riferirla al proprio medico curante per valutare quali possono essere le situazioni sottostanti.
1: Ecco, la professoressa ci farà vedere fra un po' anche alcune delle tecniche riabilitative di alcune vertigini, perché davvero le vertigini compromettono un po' la qualità della vita. Il paziente, io immagino, sta a casa, non si muove più, ha paura un po' di far tutto. Allora, quali sono le cause?
2: Allora, bisogna fare una doverosa premessa. Come anticipavo, la vertigine è un sintomo, non è una patologia. Quindi sotto le vertigini ci sono probabilmente delle problematiche. Per capirle è necessario appunto comprendere che effettivamente il nostro senso di posizione del nostro corpo nello spazio e l'equilibrio sono regolati da un insieme di apparati e di sistemi che lavorano in maniera integrata e coordinata tra di loro per dare il risultato appunto finale dell'equilibrio, della sensazione di stabilità. Ne consegue che laddove dalla periferia, facciamo l'esempio dal nostro apparato visivo, oppure dal nostro orecchio interno dove è presente il sistema vestibolare, che è oggetto molto spesso di patologie, la sindrome di Menier, le labirintiti e così via, o addirittura dal nostro apparato muscolo-scheletrico e dal nostro apparato tegumentario, quindi dalla nostra cute, possono venir meno delle informazioni che invece sono preziose, in quanto appunto sulla superficie cutanea sono presenti

0: recettori di posizione e altrettanto nelle articolazioni, nei muscoli e nei legamenti, e quindi venendo meno queste informazioni dalla periferia al sistema nervoso centrale, si ha
1: Ci
0: una
1: fa uno
0: sensazione accelerata di...
1: scompenso
0: Esattamente,
1: enorme.
0: chiaramente anche il sistema nervoso centrale può essere oggetto di
1: Interessato.
0: patologie.
1: Allora, cerchiamo di capire come si fa una diagnosi. Abbiamo qui la signora Anna. Io immagino
0: Buongiorno.
1: che la visita, insomma, la prima cosa che fate quando appunto la signora Anna, il paziente entra al suo ambulatorio, sono le visite. Come
0: Assolutamente.
1: si effettua? Quali sono i test che vengono fatti?
0: Allora, innanzitutto è fondamentale chiarire che è necessaria un'accurata anamnesi, quindi interrogare la paziente su quali sono le sue patologie di base, quali sono i farmaci che assume e come sono insorte queste vertigini. Dopodiché, chiariti questi aspetti, si passa appunto alla visita vera e propria, quindi chiederemo alla signora gentilmente di posizionarsi qui e di tenere i piedi uniti e di cercare di mantenere una posizione di equilibrio, prima ad occhi aperti e poi ad occhi chiusi. Qual è l'obiettivo della visita? Andare subito ad individuare quelli che possono essere eventuali disturbi maggiori che stanno causando le vertigini, quindi per esempio patologie del sistema nervoso centrale. Quindi le chiederemo anche se ha alterazioni della sensibilità o della forza, magari in un emilato, oppure se ha avuto disturbi di linguaggio, se è caduta a terra, se diciamo, le vertigini hanno provocato una forte cefalea. Solleverà le braccia, chiuderà gli occhi e verificheremo la simmetria tra il lato destro e sinistro. Dopodiché le chiediamo di aprire gli occhi e di abbassare le braccia, ad esempio, valutiamo l'eometria e la coordinazione motoria, quindi faremo questi movimenti, quindi l'indice alla punta del naso, prima con una mano, poi con l'altra, ad occhi aperti e chiusi. Altra cosa molto importante, sempre per distinguere se le vertigini hanno un'origine centrale o periferica, sarà appunto quella di chiedere alla paziente di seguire il nostro sguardo, no? Quindi valuteremo la presenza di eventuali deviazioni dello sguardo in una direzione o in un'altra, la presenza di nistagmo. Se ha dolore alla cervicale, ha dolore? Sì. Allora, in questo caso chiaramente ci potrebbe orientare questa situazione verso una vertigine di natura cervicogenica. Andremo ad eseguire dei test, quali ad esempio questo nel quale alla paziente verrà chiesto di fissare lo sguardo sul mio naso e andremo velocemente a realizzare dei movimenti rapidi per vedere se qualcosa si modifica a livello dell'orientamento del suo sguardo oppure se ci sono dei movimenti involontari da
1: Ecco,
0: nistagmo.
1: professoressa, già con questa visita immagino voi, insomma, sapete, riuscite a capire quale indirizzo prendere anche per quanto riguarda la terapia riabilitativa. E allora, oltre a questa visita, ci sono anche esami strumentali a cui deve essere accompagnata questa visita?
0: Sicuramente è opportuno, escludere le cause maggiori di vertigini, quindi è sempre consigliabile in presenza di vertigini fare uno screening cardiologico completo di elettrocardiogramma, una visita dall'otorino laringoiatra per valutare appunto l'orecchio,
1: Certo.
0: fare in casi appunto suggestivi di patologia cervicale una radiografia perlomeno del tratto cervicale che si può fare magari in proiezioni particolari andando a verificare appunto anche gli spazi che permettono la circolazione sanguigna. Eventualmente si può riferire il paziente al neurologo laddove ci fosse un sospetto di
1: Ecco,
0: altra natura.
1: noi non vogliamo parlare insomma di cause maggiori. Allora, quando le escludiamo a priori, quando ci sono queste cause così importanti, insomma, ci può far vedere anche delle tecniche di riabilitazione che voi medici fisiatri fate?
0: Assolutamente sì. Se la signora gentilmente si accomoda sul lettino a pancia in su, mostriamo appunto
1: Alcune, insomma, no?
0: alcuni esempi, assolutamente alcuni esempi. Chiediamo gentilmente di sollevare poco la testa, ecco, sostanzialmente se la vertigine è di natura cervicogenica, appunto, è importante andare a migliorare le escursioni articolari del rachide cervicale, perché è dimostrato che liberare gli spazi articolari migliora le vertigini, questo naturalmente in combinazione con anche delle terapie vestibolari vere e proprie. Quindi in questo caso, ad esempio, possiamo chiedere alla nostra paziente con questo cuscinetto che ricorda un po',
1: Che
0: diciamo, il
1: cos'è
0: misuratore
1: esattamente?
0: della
1: Esatto, io in
0: pressione.
1: primo momento pensavo fosse
0: È
1: quello.
0: un banalissimo feedback visivo, cioè in altre parole chiediamo alla nostra paziente di provare, tenendo questo in mano, a portare il mento verso lo sterno come se dovesse annuire e in questo modo lei esercita i muscoli cervicali profondi e al tempo stesso verifica con un feedback visivo, quindi sulla lancetta di questo misuratore di pressione, che pressione sta
1: Possiamo
0: esercitando
1: far
0: con il
1: vedere
0: collo.
1: esattamente Cosa c'è scritto? No, facciamolo vedere

0: Scusate, faccio io, così magari sono. Ecco, cosa viene misurato qua
1: Si misura la
0: esattamente?
1: pressione che la signora esercita nel fare questo movimento,
0: E
1: quindi la
0: quanto deve
1: lancetta
0: essere su per giù?
1: solitamente tra i 30 e i 40 mm di mercurio, quindi naturalmente il tutto va regolato sulla base del grado di tolleranza della paziente, perché parliamo di soggetti che spesso hanno anche dolore,
0: È vero.
1: quindi la famosa kinesiofobia, quindi la sensazione di paura associata al dolore che dobbiamo superare facendo la riabilitazione è l'obiettivo proprio del nostro lavoro.
0: E questa è una
1: E
0: prima
1: questa è una prima
0: tecnica.
1: tecnica. L'altra cosa che possiamo fare è facciamo accomodare in piedi la signora di nuovo gentilmente e esercitiamo la coordinazione tra la vista, i movimenti del capo e del collo e del tronco. Quindi chiediamo alla nostra signora di guardare un punto fisso, per esempio il mio dito, e mantenendo il capo fermo e lo sguardo fisso, ruotare il bacino e il tronco da un lato e dall'altro.
0: Sempre con l'aiuto del medico devono essere fatti questi
1: Del
0: esercizi,
1: fisioterapista
0: del
1: in questo caso,
0: fisioterapista
1: sì.
0: in questo caso.
1: Chiaramente, diciamo, il fisiatra avrà l'obiettivo di fare una prescrizione idonea a seconda della patologia che è stata
0: E anche
1: diagnosticata e
0: per
1: darà
0: quanto tempo
1: indicazioni.
0: immagino
1: Sì,
0: deve essere fatta una terapia? Di
1: assolutamente.
0: solito quanto durano queste
1: Sono
0: terapie,
1: cicli,
0: dottoressa?
1: diciamo, di almeno 10 sedute, poi si possono
0: Almeno.
1: eventualmente rinnovare sulla base della risposta clinica, però solitamente sono cicli di almeno 10 sedute. Le vertigini hanno chiaramente una certa durata
0: Lei ha
1: nel
0: portato
1: tempo.
0: anche il taping, cioè oltre a questo vengono fatti anche, ci sono dei cerotti, possiamo
1: Diciamo
0: sapere come
1: che,
0: vengono? Perché in questo caso noi stiamo parlando di dolore alla zona cervicale, no?
1: esatto,
0: Che interessano soprattutto la zona cervicale. Come
1: esattamente.
0: vengono
1: Allora,
0: inseriti?
1: il taping sostanzialmente può essere un aiuto in più laddove ci può essere una situazione muscolo-tensiva sottostante che diciamo aggrava la
0: Se la signora intanto
1: situazione.
0: si mette
1: Se
0: qui, perché abbiamo
1: gentilmente si
0: pochissimi
1: mette
0: secondi,
1: seduta,
0: come devono essere, e questo
1: ci
0: sempre
1: sono
0: appunto
1: varie
0: la zona.
1: tecniche di applicazione. Diciamo che l'obiettivo è andare fondamentalmente a liberare un pochino lo spazio sottocutaneo per migliorare la circolazione locale, anche quella linfatica. Gentilmente si piega la testa. E,
0: E poi per quanto tempo devono essere tenuti?
1: diciamo, il taping si tiene finché non si stacca. Okay, quindi laddove poi si verifica alla seduta successiva che la paziente diciamo, non ha più la resistenza di prima, se vogliamo dire così,
0: Si può, si toglie, si
1: si
0: sostituisce.
1: sostituisce esattamente.
0: Grazie, grazie di cuore professoressa, grazie
1: Nulla.
0: ovviamente anche alla signora Anna, grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente il mio medico finisce qui, ma se volete rivedere questa nostra bella puntata scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maritz Milanese. Noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Tornate, baci.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes e preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Pregano con noi il Santo Rosario oggi Sua Eccellenza Monsignor Tonucci, Arcivescovo Emerito di Loreto, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione, e Sua Eccellenza Monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo Emerito di Vicenza. Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina, in Terra Santa, perché tutti i paesi che conoscono la guerra possano presto avere un tempo di pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, la Signora Reginato Maria, l'Associazione Allunga la Tua Mano, la famiglia Pezzella Giuseppe, Tiziana e figli. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero o una candela come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la resurrezione di Cristo. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome, di buon mattino andarono al sepolcro. Entrando videro un giovane e gli disse loro: «Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Vergine gloriosa, ottieni ai battezzati di vivere la vita nuova di Cristo senza tiepidezze e infedeltà, risorgendo ogni giorno all'amore e vincendo la morte del peccato».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Vergine gloriosa, fa che guardiamo con fiducia a Cristo asceso al cielo, ove è sempre pronto a intercedere per noi presso il Padre. Aiutaci inoltre ad adempiere fedelmente la missione che ci ha affidato.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Vergine gloriosa, dona sostegno ai credenti di oggi, aiutali ad accogliere i doni dello Spirito e a crescere in santità.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Cristo risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti, perché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. O Vergine gloriosa, tu ci ricordi il nostro destino di gioia infinita. Aiutaci a rispettare la nostra dignità di Tempio dello Spirito Santo per entrare nella gloria del cielo.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. O Vergine gloriosa, in cielo brilli dinanzi a noi come segno di sicura speranza. Volgi gli occhi misericordiosi su chi soffre nella prova, nel peccato, nel dubbio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
2: dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,

Aiuta, o Madre, la nostra fede. Apri il nostro cuore alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel Suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Semina nella nostra fede la gioia del risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino, e che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto.

0: sei lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,
2: il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buona serata e buon pellegrinaggio a tutti. Grazie.

0: Avanti, ragazzi.
1: No, ma tira giù le mani.
2: È arrivata questa suora invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
1: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
5: Sarei felice di darti una mano.
1: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
1: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
7: Sì, dottore, su cos'è l'articolo?
8: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
9: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
7: Quando avrà inizio?
8: 10 minuti fa.
9: Ho fatto di tutto per fermarlo.
10: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
9: Sì.
8: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
11: Una nuova mossa militare, a notizia.
8: Sì o no?
7: Non posso scrivere quella che mi ha dato lui.
6: Leoni per Agnelli, venerdì in prima serata.
12: Rex Pateticorum.
13: Che vuol dire?
12: Re dei patetici.
13: E chi sarebbe il re dei patetici?

come si fa a spiegare che ho sentito la voce del Signore nel mio cuore? Cioè, la maggior parte delle persone li può prenderti per pazzo, no?

Ho 33 anni, sono un sacerdote e sono zingaro. Molti preferiscono chiamarsi Rom perché dicono che zingaro è offensivo, invece io lo trovo più originale, nel senso che secondo me non è offensivo, perché appunto la mia cultura è zingara e i miei genitori sono zingari e non è offensivo. Poi naturalmente tutte le cose dipende da come uno le dice. Sono stato sempre legato a ciò che era la parrocchia e forse già quando ero bambino mi chiamavano prete, però non so se era una cosa positiva o negativa, nel senso perché io non la vivevo bene questo fatto che i miei genitori mi chiamassero prete, perché, solo perché andavo a messa, insomma. Io frequentavo l'Azione Cattolica di per sé. Poi ho avuto la fortuna di essere

Io non andavo in chiesa da che ero bambino solo perché credevo in Gesù Cristo, ma andavo in chiesa perché lì avevo il mio gruppo di amici, le persone con cui uscivo e anche perché mi sentivo accolto nonostante c'era un po' di diversità, no? Che gli altri vedevano in me solo perché appunto ero uno zingaro. E questa cosa, vabbè, era più evidente a scuola forse. Diciamo che ho avuto le mie rivincite dal punto di vista dico scolastico, perché magari dicono sai, è zingaro, non gli frega niente della scuola, invece andavo abbastanza bene, non, certo niente di così eclatante. Non mi sentivo felice perché era come se mi mancasse qualcosa, come se mi mancasse qualcuno. Poi diciamo questo verso i 14 anni. Anche per la scelta della scuola superiore, no? Non ero consapevole di quello che stavo facendo. Volevo sì che la mia vita svoltasse in qualche modo, già a 14 anni, però pensavo che era semplicemente qualcosa di legato al successo materiale, non al successo, diciamo, come affermazione della mia persona. Quindi volevo svoltare, sì, ma non sapevo come. Questo mio voler svoltare fondamentalmente non era legato a qualcosa, ma era legato a qualcuno. Io pensavo inizialmente che potesse essere una ragazza, ma poi proprio nel momento in cui ho pensato di amare la mia ragazza, è lì che ho detto no, non è questa la mia strada. Quando io ho detto per la prima volta ti amo, in quelle parole pronunciate non ho sperimentato tutto quell'amore che pensavo di vivere nella mia testa. La mia vocazione si fa forte ai 19 anni, quando dovevo scegliere cosa fare della mia vita, no? Università, lavoro, non riuscivo a trovare una giusta via, una giusta direzione. Fin quando non ho avuto il coraggio di dire a qualcuno che poi è stato il mio accompagnatore spirituale che forse il Signore mi chiamava, però all'inizio non ero così felice, cioè nel senso mi spaventava l'idea, no? Non sapevo come avrebbero reagito i miei genitori dinanzi a questa mia decisione. Parlo con il mio accompagnatore vocazionale, inizio a fare domande sul suo discernimento, ha capito subito che io gli stavo facendo queste domande perché volevo dirgli qualcosa legato alla mia vita. La sua risposta è stata con un'altra domanda: ma vuoi entrare in seminario? E allora io mi ricordo che lì mi sono sciolto e ho detto sì, solo sì sono riuscito a dire. Questo seminario per me è stato sì un mondo veramente nuovo. Perché prima di tutto c'erano le regole, è stato tutto un mondo nuovo che inizialmente come impatto è stato un po' duro, diciamo, perché dovevo adeguarmi a una pseudo non libertà. Dico pseudo perché poi dopo ho compreso che forse quello per me era il bene. In quell'anno siamo entrati della mia diocesi in tre, nella stessa classe, e praticamente eravamo tutti e tre diversi, però gli altri due, un po' tutti così, diciamo, camicetta, pantalone, tutti quanti devoti, così con questi rosari lunghi che scendevano dalle mani, con questo breviario, invece io tutto scafato, così con questi capelli un po' da pazzo. Allora mi ricordo sempre che le suore in particolar modo facevano i paragoni, no? Vedi X com'è bravo, vedi quell'altro com'è bravo, però di me non dicevano mai vedi com'è bravo. Inizialmente ci rimanevo male perché dico, vabbè, ma no, ognuno è diverso, insomma, poi il Signore chiama chi vuole, cioè non è che chiama perché porti la camicetta o perché esponi il rosario.

ho compreso di essere prete nel giorno in cui ho celebrato la mia prima messa, perché ho sentito sia la gioia ma anche proprio tutto il peso materiale di quello che stavo facendo, perché sempre preoccupato del fatto, dico, ma io ieri non ho sentito niente alla mia ordinazione, ho sentito tutta la presenza reale di questo corpo di Cristo che ci avete presente come l'ostia, no? È sottile di per sé, ma era diventata pesante, credetemi, cioè pesantissima sulle mie mani e quindi lì ho compreso di essere sacerdote. Io penso che i soldi che la gente dona servono affinché i preti possano in qualche modo aiutare le persone. Ad esempio, noi abbiamo un oratorio che è immenso e comunque abbiamo bisogno di persone che tagliano l'erba, di persone che rendono agibile luoghi puliti. E oggi come oggi, diciamo, il senso del volontariato è venuto un po' meno. Quindi abbiamo bisogno di gente che si doni e che dona soprattutto. Cristo Gesù per me appunto è Dio che si fa uomo e che non sceglie di vivere secondo dei privilegi, ma secondo un'umanità. Quando pensiamo all'umanità, altro non stiamo facendo che pensare alla santità. Quindi essere santi significa essere uomo. Sicuramente Dio ci mette le mani, lo Spirito Santo ci aiuta.

era abbastanza evidente che non sposandoti e non avendo figli non avrei vissuto l'esperienza della paternità. Non avevo la percezione di rinunciare a qualcosa, avevo la percezione di scegliere qualcosa. Mia mamma era casalinga, mio papà camionista, ho un fratello più piccolo di me di 5 anni. Io da ragazzo vivevo in questo quartiere della periferia milanese, quartiere di Dergano Bovisa si chiama, è un quartiere operaio che era caratterizzato da un ceto sociale medio-basso, diciamo, gente semplice, e io da ragazzino con i miei amici giocavo nel cortile del nostro super condominio, erano più di 300 famiglie. Capitò che un giorno, andando come di consueto dal panettiere a fare la spesa per conto di mia mamma, rimasi attratto da una locandina mentre aspettavo che la commessa mi consegnasse il pane, da una locandina in cui i ragazzi dell'oratorio, che io non frequentavo da anni, invitavano a uno spettacolo che loro facevano quel sabato pomeriggio. Non so dire bene perché, ma questa cosa mi incuriosì molto. Io ero tendenzialmente timido. Se dovessi dire oggi quello che forse mi mosse molto a uscire dal mio giro di amici con cui stavo da tanto tempo lì nel caseggiato e provare ad andare a vedere questo spettacolo, era un certo disagio che vivevo con i miei amici. Questi ragazzi avevano messo in piedi, aiutati da tanti adulti, un bello spettacolo del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Alla fine di questo spettacolo il ragazzo che faceva il Piccolo Principe invitò chi voleva a partecipare al loro appuntamento settimanale, e io, che sono di temperamento molto timido, molto isolato anche, provai ad andare. Chiacchieravano tra loro della loro vita, di quello che gli capitava, aiutati dal sacerdote che era Don Carlo.

un tipo molto simpatico e brillante, molto attento alle persone. Tutto per me è cominciato comunque così. Io avevo scelto informatica proprio per prendere un diploma che permettesse poi di andare a lavorare. All'epoca c'era il servizio militare obbligatorio e quindi l'idea era quella di liberarsi il prima possibile del servizio militare e iniziare a produrre, iniziare a portare a casa un po' di soldi. E in quinta superiore mi venne più potente il pensiero di cosa fare nella vita, perché è la grande domanda che un ragazzo liceale ancora oggi si pone. E ricordo che in quinta superiore gli amici più grandi di Gioventù Studentesca, di Comunione e Liberazione, gli insegnanti che ci seguivano, ci accompagnavano, ci aiutavano ad accorgerci che nella vita la cosa più importante non era quello che volevo fare io, ma quello che mi era chiesto. L'idea inizialmente del sacerdozio, ma comunque in generale della vita consacrata, del non fare una famiglia, quindi di dedicare la mia vita in una forma di consacrazione, era un'ipotesi che non mi ripugnava, mi spaventava sicuramente. Ne parlai con un sacerdote e questo dialogo mi portò poi a scegliere di fare l'università. Lui mi disse: il tema della vocazione, di cosa fare nella vita, è un tema che riguarda te e Dio che ti chiama alla vita. Mi iscrissi all'università cattolica perché lì insegnava Don Giussani e c'era una comunità. Eravamo più di un migliaio di universitari e furono anni, quelli dell'università, per me fondamentali e decisivi, perché sono gli anni in cui uno è un po' più maturo, inizia a essere un uomo, inizia a capire che realmente amare Cristo e la Chiesa era ciò che riempiva la vita. In prossimità della fine della laurea chiesi al prete che mi aveva seguito in quegli anni se questa ipotesi del sacerdozio e del sacerdozio missionario nella Fraternità San Carlo era qualcosa che lui vedeva per me, se era una strada secondo lui percorribile. Quindi ne parlai con Don Massimo, che era il fondatore della Fraternità San Carlo e superiore generale, e lui mi disse che poteva essere una strada percorribile, che nell'ottobre successivo potevo entrare in seminario a Roma.

del momento dell'ordinazione, del momento della celebrazione, è chiaro che ci sono tanti momenti significativi. I candidati si sdraiano per terra. È un momento, da una parte, eccezionale perché non è frequente, almeno fino ad allora, per una persona non è frequente vivere sdraiato. Tutta la nostra vocazione, in un qualche modo, è vivere questo stare davanti al mistero di Dio, lasciarsi guardare da Dio, lasciarsi prendere da Lui, in una posizione anche fisica in cui non difendi nulla, non hai niente da portare se non te stesso. E l'altro fattore è che tutto questo avviene con un popolo che ti sostiene, però. Sei tu davanti a Dio, ma non sei da solo. Il celebre episodio del giovane ricco cosa dice? Dice di un ragazzo, di un uomo, che ha un desiderio grande sulla sua vita. Arriva addirittura a mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Gesù gli dice: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. E il giovane ricco se ne va, triste. La cosa più importante che dice Gesù a questo ragazzo non è: fatti un tesoro nel cielo, vendi i tuoi beni e ti fai un tesoro in cielo, ma vieni e seguimi, perché ricevi già nel presente

spende 100 volte tanto. Il guadagno, quel ragazzo rinuncia a guadagnare 100 volte tanto. Quello che occorre pazientemente e insistentemente offrire a tutti è la consapevolezza che uno segue qualcosa, segue qualcuno, di molto concreto, come era concreto Gesù con quegli occhi e quella faccia, perché ci guadagna 100 volte tanto. La vita cristiana è un cammino e io mi rendo conto che in questi 20 anni ho camminato e mi rendo sempre più conto di quanto ancora devo camminare. L'unica cosa che rimane certa invece è questa presenza che instancabilmente torna ad offrirsi e mi chiede, e tutte le volte c'è forse un passetto in più. Un po' di più la disponibilità veramente a fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: E allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare ed è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Allora, sentite questa frase. A Roma, la città eterna, Roma, la bellezza e l'avventura si nascondono in ogni angolo, anche dove nessuno guarda. Capita oggi di poter avere una guida di assoluta eccezione. Lo presento per ora solo con nome e cognome, poi verrà tutto il resto. Francesco Rutelli. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie. Ben arrivato. Sono autorizzata a poter dare del tu.
1: Avevo capito il voi.
0: Del voi, del vossia volevo dare. Allora, già sindaco di Roma, e questo lo possiamo sottolineare, già
1: negarlo.
0: Ministro dell'Ambiente, già presidente dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, già politica, già tanto, tanto, tanto altro ancora. Roma però, perché tu hai deciso, evviva Newton Compton Editori, di scrivere questo libro, Roma, la città dei segreti, misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria. Perché ti sei messo a fare questo gran lavoro?
1: Beh, io lo faccio sempre perché nessuno di noi deve smettere di esplorare.
0: Certo.
1: E l'ho fatto pensando anche a chi non è nella mia città, perché ogni volta che viene frettolosamente, o le volte che ha la possibilità di farlo, io ogni volta vedo una veduta anche di tetti, ordinarie come questa, c'è qualche altana e c'è quelle, cos'è quell'edificio là sulla sinistra che non mi ricordo.
0: Certo, insomma ecco, Roma per te
1: no, quando
0: è...
1: si vede Roma in ogni suo spigolo contiene delle sorprese sensazionali e chi la frequenta, anche convinto di conoscerla come me, non smette mai di scoprire cose che non sa e che ci conquistano
0: nonostante il sindaco con il motorino. Ma molto altro in realtà, nonostante la tua Roma, la Roma gestita, la Roma del Giubileo, del Grande Giubileo, la tua Roma, tu l'abbia effettivamente conosciuta e vista dai luoghi più belli alle periferie, a ovunque ci fosse bisogno, ma in questo caso, in questo libro, tu dimostri di essere stato veramente un ricercatore di segreti e di cose che anche proprio chi è di Roma non, insomma, si deve mettere a studiare.
1: Sì, non abbiamo mai finito. Pensa che 3 giorni fa ho letto su un grande quotidiano americano una cosa che nessuno sapeva, e cioè che è stata fatta un'indagine con una mappa digitale, scientifica, sulle strade della Roma antica, e si è scoperto il dato aggiornato, fatto con criteri scientifici, 300.000 chilometri di strade romane. 300.000 chilometri. Dalla Siria... fino all'estremo del Mediterraneo, l'Africa, la penisola arabica, la penisola iberica, strade tracciate dai romani 1800, 1900, 2000 anni fa, c'è voluta la tecnologia digitale per arrivare a questo numero, perché eravamo convinti che fossero alcune decine di migliaia di chilometri in meno. Pensate come Roma non si riesca a scoprire fuori dai confini, ma dentro
0: non ne parliamo.
1: Ancora di più.
0: Ancora di più. Allora, signori, abbiamo pensato per Francesco Rutelli questo omaggio, come non far vedere Roma in maniera bella e speciale. E poi andiamo dentro col naso, dentro al libro. Guardate.

0: Quanto sei bella Roma! Allora, Francesco Rutelli, Roma, la città dei segreti. Tu, beh, intanto l'immagine è partita dalle chiese gemelle di Piazza del Popolo e sì. C'è un perché. Perché è un buon modo per iniziare il viaggio.
1: Sì, tenete conto, dico a chi ci ascolta, che lì finisce il Tridente, no? Imperniato su Via del Corso, che poi arriverà fino a Piazza Venezia. Ma Via del Corso era Via Flaminia, antica. E c'erano le tombe, come la Via Appia, dove ci sono oggi le due chiese gemelle, che sono Santa Maria di Montesanto e Santa Maria dei Miracoli, c'erano due piramidi. E quindi all'attacco di Via del Corso, su quella che oggi è Piazza del Popolo, fuori si cominciava, cioè Porta Flaminia, sì. Pensa a Porta Flaminia, Porta del Popolo, Popolo è il popolo? No, Popolo si chiama così a quanto pare per i pioppi, Populus.
0: Ma va bene,
1: perché
0: ma no.
1: Sì, perché c'era un filare di pioppi in tempi antichi. Dopo Porta Flaminia, Porta del Popolo, che per un certo periodo, lo dico a chi ci ascolta da cattolico, da cristiano, ma qualunque dei nostri ascoltatori, si è chiamata per un po' Porta San Valentino, perché questo santo, che ha il suo cimitero un paio di chilometri dopo, patrono di Terni, sì. Che ha una storia un po' misteriosa, tra virgolette, e era talmente popolare nell'Alto Medioevo che hanno ribattezzato la Via Flaminia in onore di San Valentino, che peraltro è diventato in tutto il mondo il santo degli, il patrono innamorati. Degli innamorati.
0: Certo.
1: Quante storie, solo in quei 100 metri. Da lì è entrata Cristina di Svezia, la regina che si è convertita al cattolicesimo, certo. Era un po' fanatica, un po' mattacchiona, sì. Pensa che ad esempio per segnalarsi a un suo amico che stava, lei stava a Palazzo Farnese, che era dentro Villa Medici, ti ha sparato una cannonata.
0: E se tu... Che è un modo per dire, mai sentito.
1: E
0: però...
1: questa palla di cannone c'è ancora, perché è nella fontana davanti a Villa Medici, da cui zampilla l'acqua. E la palla di cannone, che è quella mattacchiona. Quando è entrata, lei, c'è la grande iscrizione, il felice Fausto, ingresso, eccetera, eccetera, di Cristina di Svezia, quando è entrata, ha visto tutte le fontane, ha detto, che gentili che voi mi avete acceso le fontane, ma Roma non era per lei, c'erano sempre le fontane che zampillavano a Piazza del Popolo, quindi solo in quei 100 metri da queste due chiese.
0: Da queste due chiese che erano due piramidi.
1: Dove c'erano due piramidi, quella è la chiesa degli artisti, sì, intitolata agli artisti, la si ricorda spesso così, Via del Corso, di là c'è il Babuino, di là c'è Via di Ripetta.
0: Guardate, nel caso, anche sulla cannonata di Cristina di Svezia, il sindaco Francesco Rutelli avrebbe dato quantomeno il suggerimento di farsi sentire in un'altra maniera. Ma lui con una regina ha avuto a che fare, soprattutto con una domanda che riguarda un cavallo molto famoso, quello del Marco Aurelio, che si trova in Piazza del Campidoglio, quindi come dire, casa, ufficio. Ma di questo parleremo più tardi. La regina Elisabetta, che fa la domanda a Francesco Rutelli, sindaco, fa una domanda molto particolare. Sveliamo tra poco nei segreti della città di Roma, firma di Francesco Rutelli. L'ora solare tra un attimo. No, troppo bello.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata.
5: Van tirati,
6: no, ma tira giù le mani.
7: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
8: Dai ragazzi, forza!
9: Quello lì è nato per creare problemi.
7: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
10: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
11: Sarei felice di darti una mano.
7: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
12: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
7: Buon lavoro!
0: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
13: Misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria, Roma, la città dei segreti, Francesco Rutelli, all'ora solare. Grazie. Allora, sì, arriviamo adesso tra poco alla regina Elisabetta, ma prima la unica regina di casa Rutelli, Barbara Palombelli, alla quale va il nostro applauso e il nostro saluto, perché c'è un fatto legato a Roma. Allora, voi vi sposate ovviamente a Roma, certo, e belli che siete, e dopo il matrimonio vai a passeggio per Roma, così.
14: Noi ci siamo sposati due volte, entrambe in Campidoglio, il primo è stato un matrimonio civile, poi il secondo è stato matrimonio religioso con Achille Silvestrini, che ci ha fatto questo privilegio, dentro la cappellina del Campidoglio.
13: Sì.
14: Entrambi in tutto sono venute però 10 persone.
13: Che meraviglia!
14: Cerimonie sommate, manco a due cifre siamo arrivati.
13: Ma che meraviglia!
14: Però nel primo matrimonio siamo andati, sì, ho fatto un viaggio di nozze, e siamo andati a piedi per le chiese del Celio.
13: Ma che bello!
14: Poi io sono andato a vedere la partita però.
13: Stavo per dire che animo romantico! Che anima romantica!
14: Finita, a un certo, punto, poi no, lì proprio con mia moglie non andiamo d'accordo, come vede.
13: Beh, i colori
14: siamo,
13: diciamo,
14: nelle
13: sono
14: due, nelle due parrocchie.
13: Ma lei era allo stadio con te? C'era il derby quel giorno?
14: No, no, mica la coinvolgevo, come lei non mi coinvolge per le altre.
13: Allora, c'è anche questo. Per scrivere questo libro, quanto tempo, quanto studio... Quanto coinvolgimento anche, voi siete una famiglia bellissima, tutti i vostri figli, quanto coinvolgimento di tutto il gruppo? Sapete che il lavoro è tuo ovviamente, però...
14: Ma diciamo, viene anche dal ricordo di quello che era prima, in verità. Io spero che aiuti, noi abbiamo 5 nipoti oggi, quindi siamo un esercito oltre che 4 figli, e chissà, spero che queste letture aiutino anche loro negli
13: certo.
14: anni, quando noi non ci saremo più nell'esplorazione.
13: Mille
14: chi
13: anni,
14: lo sa. Però la cosa bella sono anche gli antesignani. Mia moglie ha tra i suoi antenati Bracci, sì. che è l'autore della fontana dell'oceano, della fontana di Trevi. È un lontanissimo antenato. Io tra i miei antenati ce n'ho alcuni romani, ma di provenienze varie, dalla Sicilia, dalle Marche, da Parma, venuti a Roma, capitale del Regno d'Italia, e mio bisnonno è quello che ha fatto la Fontana dei Naiadi a Piazza della Repubblica, a Piazza Esedra.
13: Piazza Esedra.
14: E si dice che il Glauco, il tritone che sta in mezzo, sia Trilussa, con il quale lui andava a passeggio per la campagna romana. E invece se tu vai sul Gianicolo e vedi la Anita Garibaldi, quella è mia nonna.
13: Nonna fatto da
14: no,
13: modella?
14: No, ha fatto da modella per il suocero, che non è che ci fossero tante fotografie e tanti filmati su Anita Garibaldi,
13: certo.
14: Quindi lui ha dovuto trovare una che avesse la stessa età, e lei aveva la stessa età di quando lei è stata uccisa ed è morta durante le campagne garibaldine. E quindi quello è il volto di Graziella, mia nonna, parmense. E lui era palermitano e ha fatto un sacco di cose, ha fatto a Roma tantissimo, in Sicilia tantissimo, ed è un motivo di orgoglio di avere questo nome che non c'era a Roma prima, perché appunto viene dalla Sicilia, perché Roma, non lo dimentichiamo, ha attirato nel tempo. Noi vediamo la maestà di San Pietro alle nostre spalle, e vediamo i grandi palazzi, vediamo Borgo e vediamo in parte Prati qui, ma Roma è stata fatta da persone che venivano da ogni parte d'Italia.
13: Sì.
14: Aveva 1 milione di abitanti nel secondo secolo, è scesa a 25.000 nel Medioevo.
13: Un milione di abitanti, sono.
14: Nel secondo secolo.
13: Tanta cosa.
14: Quando era la città ovviamente più grande sulla faccia della terra, poi però è crollata, si è ridotta a pochissimo, sì. Ma ha mantenuto quest'animo straordinario. Io consiglio, citavo prima il Celio, chi venga a Roma per capire com'è fatta la città, di andare a visitare una chiesa bellissima che è San Clemente,
13: sì.
14: Che sta sullo stradone cosiddetto di San Giovanni, che è quello che il Papa percorre, perché il Papa non diventa Papa se non diventa prima Vescovo di Roma, va a San Giovanni, in Laterano, certo. Quindi fa la cerimonia del possesso, cosiddetta, e si vede che San Clemente è fatta a strati, quindi tu c'hai qui, dove si entra, le cose meravigliose, Masolino di Panicale, c'hai un sensazionale mosaico sull'abside e altre cose bellissime, poi però scendi giù e c'hai la chiesa paleocristiana,
13: eh sì.
14: E c'hai gli affreschi con la prima parolaccia della lingua italiana, perché c'è il miracolo di San Clemente, c'è uno che porta via il corpo di San Clemente, è un fumetto sulla parete, questo è un mosaico, questo fumetto dice quello che ruba il corpo di San Clemente, miracolo, diventa una colonna, e loro non riescono a trasportarlo perché lo vogliono trafugare. Allora lui sta scritto sul muro di una chiesa, fili delle pute, traite, figli di puntini puntini, tirate, perché quelli non ce la facevano più a trasportare il corpo. Questo è al piano di sotto. Poi scendi sotto, c'hai delle case romane, tre piani. Scendi ancora sotto, c'hai una sorgente di un fiume che ancora oggi scorre e popola i sotterranei di Roma. Ecco, in questi strati tu vedi la immensità della storia, le sue contraddizioni, la sua bellezza e i suoi drammi.
13: Roma,
14: È infinita.
13: La ami proprio di un amore...
14: Io vorrei dire, guarda Paola, vorrei dire a chi ci ascolta, quando venite non seguite i luoghi comuni.
13: Bravo.
14: Non seguite quelli che vi dicono, oh, ho fatto un selfie, o lo fai pure tu? Quello stesso posto, sempre uguale. No! Sono stato a visitare. Oh, è venuto bene. Hai visto sullo sfondo cosa c'era? Ma cos'era? Non lo so, però è venuto bene. Va?
13: Assolutamente.
14: Fatela pure tu. No, il mio invito è: scoprite l'unicità sensazionale di una città infinita che non può che sorprendervi. E se vuoi parliamo di tante altre cose,
13: no,
14: che ci sorprendono.
13: Ne parliamo tra un attimo, ma a Roma ci sono anche gli uffici postali, e adesso voi direte perché si parla di uffici postali. No, il nostro ufficio postale. È arrivata una cartolina per il nostro giornalista e scrittore, in questo caso Francesco Rutelli, e noi vediamo subito chi sia arrivato.
6: Caro papà, grazie per il libro, perché già mi ha permesso di girare per Roma con la famiglia, gli amici, i figli degli amici e raccontare una serie di aneddoti molto divertenti, di storie che nessuno conosceva. Ma soprattutto grazie perché mi ha insegnato la curiosità, che è la cosa più bella che mi avete donato e che tutte le mattine mi fa svegliare con l'idea di studiare, di conoscere, di continuare a scoprire il mondo, a partire dalle strade sotto casa fino ad andare dall'altra parte del globo. E questa è una grande forza perché mi permette quotidianamente di divertirmi sul lavoro e di avere sempre la passione della scoperta, ed è una cosa bellissima, e chi legge questo libro gli viene voglia anche di continuare a scoprire e continuare a trovare cose sconosciute anche nelle strade che magari percorre tutti i giorni. Quindi un grande saluto e un abbraccio da me.
13: Da me, Giorgio, tuo figlio.
14: Mi avete commosso, che sorpresa. Grazie.
13: Bravo papà.
14: Lacrimuccia.
13: Perché è così, perché uno li pensava piccoli e invece poi
14: lacrimuccia.
13: Si grazie. Appassionano, diventano grandi. E ti ha detto delle cose tutte vere, tutte sì. giuste.
14: Lui certamente sono felice se lui sarà così bravo dall'essere sempre pronto a scoprire e a non farsi raccontare le cose, a capirle lui.
13: A non fare i selfie dove gli hanno detto di farli. Andare a cercare.
14: Non solo. Guarda che tremendo.
13: Lo dico metaforicamente.
14: Lo sai che a Parigi è iniziata una campagna delle guide turistiche contro uno dei grandi social, perché dice ci sta togliendo il lavoro. Perché ormai la gente con dei finti, perché lo fa l'intelligenza artificiale in molti casi. Cioè tu hai delle figure bellissime, meravigliose, rotonde, che ti spiegano tutto loro, ma sono persone che non esistono. Cioè sono dei personaggi creati dall'intelligenza artificiale, con un testo un pochino, che ti fanno da super guida, sempre nello stesso posto, sempre nello stesso
13: modo, ma la scoperta
14: è qualcosa di diverso.
13: Quello che vostro figlio Giorgio diceva, di quello che ha detto Giorgio. Esatto,
14: grazie.
13: E quindi la mia era una metafora ovviamente Giorgio, cioè non farsi i selfie nel solito posto significa nella vita cercare, avere la curiosità e andare avanti con questa formidabile curiosità che fu anche della regina Elisabetta, che come ben sapete adorava i suoi cani e i suoi cavalli, perché insomma i cavalli, come dire, sono stati anche materia di vita per lei, che arriva davanti alla statua, eccola qua, la vediamo in visita, arriva davanti al Marco Aurelio e ti fa una domanda, sindaco, in questo caso devo dire, molto singolare.
14: Sì, guarda, eccola qua, lei guarda, osserva Marco Aurelio con suo marito Io le ho raccontato un po' di cose in questa breve passeggiata, però molto, molto carina. Le ho fatto vedere l'asilum, il luogo sulla piazza del Campidoglio che si chiamava così perché si dava asilo a chi veniva da altri luoghi per fare diventare cittadini romani, perché Roma aveva bisogno di crescere come popolazione. Quindi era un riparo sicuro. Asilo, la parola che usiamo ancora oggi, diritto d'asilo, per quello spazio sulla piazza del Campidoglio. Poi le ho fatto vedere il tempio, gli avanzi del tempio di Giunone, Moneta.
13: Sì.
14: Moneta vuol dire ammonitrice, moneo, ma in realtà, siccome era adiacente alla zecca,
13: sì,
14: la parola moneta oggi noi la usiamo per quei quattro sassi che sono rimasti sul Campidoglio. Quando nel mondo noi diciamo money, monnet, münzen, moneda, viene da quei quattro muri, lei mi guardava e diceva davvero, eccetera. Poi l'ho portata ancora più sotto, lì la foto prima era al tabularium,
13: sì,
14: da dove, secondo uno dei Vangeli, è partito l'ordine di un censimento dell'impero romano per cui la famiglia di Gesù,
13: certo,
14: si è spostata da Nazareth a Betlemme per rispondere a questa chiamata. E siccome lei è qui, qui c'era l'archivio della Roma antica, il tabularium, c'erano le tabule, e lei era a capo di una chiesa, la chiesa anglicana,
13: certamente,
14: quindi era cristiana, quindi era molto conquistata questo. Però tutte queste cose interessanti, però arrivati a Marco Aurelio mi dice, senta un po' sindaco, ma perché non ha le redini?
13: Che adesso voglio dire, sto leggendo qua, uno scopre che non c'è, ma voglio sapere chi di voi l'abbia notato, che Marco Aurelio non
14: lei,
13: abbia le
14: lei
13: redini.
14: Perché è una super cavallerista.
13: Certo.
14: Io però non sapevo dirle, cioè, ho detto, guardi, chiaramente Marco Aurelio mette la mano così perché è un segno di pacificazione.
13: Quindi non sta andando a trotto, insomma. Ecco,
14: sì.
13: Sta
14: quindi non c'aveva mani libere per poter indossare
13: non
14: le
13: aveva
14: redini.
13: Le mani libere, benissimo. No, che poi la visita con Elisabetta in Inghilterra ha avuto anche ovviamente la sua, no, l'abbraccio ulteriore del principe Filippo,
14: sì,
13: che quando tu hai fatto notare, no, tutte le, c'è un protocollo che va rispettato.
14: Sì.
13: E lui che era.
14: No, è stato molto spiritosissimo, perché mi chiamano prima, la vuole vedere il cerimoniale di Buckingham Palace. Dico, parli col cerimoniale Campidoglio, abbiamo tante cose da fare. No, vuole vedere lei. Perché viene regina, perché viene prince, eccetera, eccetera. Insomma, morale, organizziamo questa conversazione, si presenta un signore elegantissimo, accompagnato dagli altri scudieri, e mi spiega tutto quello che non devo fare. Lei non deve tendere la mano, lei non deve parlare per primo, lei deve rispondere alle domande che le fa la regina. Lei non si azzardi a dare una pacca sulla spalla alla regina, che probabilmente c'è la pena di morte. No, scherzo.
13: No.
14: Scherzo. Insomma, comunque, mi dà tutta una serie di prescrizioni abbastanza intimidito. Allora, alla fine, quando ci stiamo salutando, il principe gli dico, per chiudere la porta, posso fare una domanda? Ma perché, visto che abbiamo chiacchierato senza l'interprete, abbiamo chiacchierato in continuazione, certo, ridendo, battute, così,
13: perché eccetera, tutta quella
14: perché
13: pena,
14: m'avevate prima rotto le scatole con tutte quelle prescrizioni di protocollo? Ah! È per i rompipalle.
13: Ecco, signori, che detto da un principe che è stato principe regale per tutta la sua vita, dà un po' il senso. A proposito di regine, a proposito di re, Alberto Sordi, il nostro Albertone, Albertone che è, resta e rimane Roma, che ha avuto con te un rapporto così tantissimi hanno avuto con te e continuano ad averlo, sia chiaro, però. Però ecco, quel giorno è stato poi ripetuto con Carlo Verdone, sindaco, sì, di Roma, sì, tanti anni dopo, però quello fu un giorno proprio speciale.
14: Qui c'è sua sorella. E la nostra assessora. Ma sì, Alberto, avevamo una cosa strana in comune, ci volevamo bene, e lui è nato il 15 giugno o il 14, quindi noi andavamo a cena in un ristorante che sceglieva lui. Il 14 sera festeggiavamo sobriamente il compleanno mio e a mezzanotte arrivava la torta
13: per lui.
14: Quando è arrivata quella dei 79 anni, gli ho detto: l'anno prossimo ti faccio un regalo speciale. Quale? Non te lo dico. E prima c'è stata la delibera della giunta e poi abbiamo fatto questa nomina del sindaco per un giorno, che è stata entusiasmante.
13: Ti dobbiamo ringraziare. Io ero con il sindaco Alberto Sordi alla quel giorno alla Fontana di Trevi, quindi ti devo un particolare ringraziamento.
14: Brava.
13: Giuseppe Gioacchino Belli, il poeta, Belli, il poeta, la romanità di Belli in poesia, che c'è, che troviamo, troviamo tutto questo nel tuo libro. Belli è tanto importante, è tanto amato da noi romani, anche quelli che non sono romani da sette generazioni, perché?
14: Perché era brutale. Non faceva sonetti, non faceva sonetti retorici. E io cito uno scambio tra lui e questo artigiano di Via del Corso, in cui si dicono delle parolacce che non posso ripetere, terribili, per indicare come, è nel capitolo sui mestieri antichi e sui nomi delle strade che portano i mestieri antichi, perché si è perduto tutto questo. È una cosa veramente dolorosa, ma forse inevitabile. Cioè, quando tu vai a via dei Chiavari, perché si facevano le chiavi, a via dei Cestari si facevano, certo, i cesti, ognuna delle, i pianellari, sì, è straordinario nella topografia, nella toponomastica della Roma antica, della Roma moderna, e ancora in quella contemporanea trovare la traccia di questi mestieri. Io cito Sant'Eligio, che è divertente, perché Sant'Eligio era il patrono dei fabbri Ferrari. Quelli facevano tutti i meccanismi, i fabbri. E facevano tutti i meccanismi tecnici. Insieme ai fabbri c'erano pure gli orefici, che però si davano un po' di aria, perché noi siamo quelli che trattano l'oro, no, il ferro e tutti quegli ingranaggi. Quindi decidono di farsi una chiesa per conto loro, perché Sant'Eligio, Saint-Éloi, un santo francese, aveva la chiesa tra il Campidoglio e il Circo Massimo, e c'erano i fabbri Ferrari e gli orafi. Gli orafi dicono e ordinano che la chiesa degli orefici, Sant'Eligio degli orefici, sia fatta da Raffaello. Sfido tanti dei visitatori a Roma a dire: ma dove l'ha fatta questa chiesa Raffaello? L'ha progettata lui, sta vicino a Via Giulia, se vi capita, due passi, una chiesa intima, deliziosa, in via di Sant'Eligio, che è una traversa tra Via Giulia e il Tevere.
13: Signori, vi do una notizia.
14: Quante scoperte.
13: Questo libro va studiato tutto. Va studiato tutto, anche perché significa arricchirsi e arricchire le persone, perché tanto succede sempre così. Tu vivi a Roma, hai un sacco di parenti che ti vogliono, che ti vogliono bene. Parenti, amici. Ma è naturale, no? Perché tutti vengono a Roma. E allora, se si vuole fare un figurone, come si suol dire, bisogna studiare questo libro. Io qui avrei mille domande. Ti dico la frase di Calvino che tu citi, il grande Italo Calvino: di una città non godi le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. Ora, questo è Calvino, siamo d'accordo, però è bellissimo. Ecco, qual è la domanda che noi ci facciamo passando per San Lorenzo in Miranda? Del Pincio abbiamo parlato, cioè dovremmo stare qui 3 ore. Qual è la
14: domanda? San Lorenzo in Miranda è una cosa fenomenale perché sta sul foro, tra il foro e dove inizia via Cavour. Ed è una chiesa incastonata in un tempio antico, il tempio di Antonino e Faustina. Quindi non so se avete delle immagini, però è una cosa sensazionale perché la chiesa è costruita dentro il tempio romano e tuttavia lo rispetta e la puoi vedere dai due lati, dal retro, su via dei Fori Imperiali o camminando sulla via Sacra, dentro il foro romano, vedendo questa sorpresa di una chiesa.
13: Eccola, signori, guardate, eccola, che splendore.
14: Questo è Piranesi, guarda, che dà proprio l'idea di com'è.
13: Certo.
14: Cioè, dentro c'è la chiesa, ma davanti c'è il tempio dedicato a Faustina e Antonino Pio, marito e moglie, e questo è l'incastro, l'intreccio di Roma. Se tu guardi solo le prime colonne non ti rendi conto, e poi c'è la storia della chiesa. Se tu guardi solo la chiesa non ti rendi conto che c'è l'antica Roma e la sua grandezza, e i suoi problemi, i suoi drammi.
13: Certamente.
14: Non ce lo dimentichiamo mai.
13: Francesco Rutelli, che domanda si è fatto su Roma trovando risposta? Tu dici, ho scritto un libro apposta.
14: Trovando risposta, che non bisogna mai fare una fotografia o una stampa di quello che si vede, ma pensare che è come un film, continua a cambiare, continua a trasformarsi. Se noi pensiamo che la nostra vita e la vita di una città, di una comunità, sia come l'abbiamo immaginata, sbagliamo. La vitalità, la forza di una comunità, e anche delle pietre, qui il motto più importante per me è quello di un grande personaggio dell'alto medioevo: città non sono le pietre ma sono gli abitanti, e le persone vivono in mezzo alle pietre ma le trasformano. Ecco, una città che rimanga immobile muore, e anche quando si riduce, come si è ridotta Roma, dicevo all'inizio, da 1 milione a 15-20 mila abitanti, poi torna a crescere, poi arriva il Rinascimento, poi però arrivano i lanzichenecchi, poi arrivano le crudeltà terribili, eccetera, eccetera. Ecco, dopo ogni tragedia c'è una resurrezione. E Roma vive delle trasformazioni. Ogni città, un borgo, può continuare a vivere, a rinascere in una città italiana. Le città le abbiamo inventate noi, noi italiani. C'è un proverbio tedesco meraviglioso, la fondazione delle città, che dice: l'aria della città rende liberi, ma noi abbiamo inventato la città, che è fatta della piazza dove c'è il comune, la chiesa e il mercato. Questa è l'Italia e questa deve continuare a trasformarsi.
13: Questo è Francesco Rutelli, che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere con noi. Roma, la grazie. Città dei segreti. Grazie, grazie, prego, comodo, grazie infinite. Grazie, grazie, grazie. E leggiamo questo libro con cura ed attenzione e ci fermiamo solo per un attimo. A tra poco, L'Ora Solare. Grazie. Grazie.

0: riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
1: Ma io sono innocente, santo cielo.
2: Poi all'improvviso, boom, esplode.
3: È scomparso.
4: Non era un passeggero, non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
2: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
4: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
6: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroi per caso, domani in prima serata.
7: Sì, dottore, su cos'è l'articolo?
8: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
9: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
7: Quando avrai inizio?
8: 10 minuti fa.
9: Ho fatto di tutto per fermarmi.
10: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
9: Sì.
11: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
12: Una nuova mossa militare, la notizia.
11: Sì o no?
7: Non posso scrivere quella che mi ha dato lui.
5: Leoni per Agnelli, venerdì in prima serata.
13: Allora, il viaggio e la scoperta che vi proponiamo adesso, dopo aver viaggiato per Roma, grazie a Francesco Rutelli, autore di questo libro così bello, è un viaggio estremamente interiore. Allora, da bambina la chiamavano Marcellina Pane e Vino. Sapete, Marcellino Pane e Vino. Lei è Suor Marcella Scarciglia, monaca di clausura. Applauso, lo chiedo alle mie ragazze, che è diventata una clarissa eremita. Non parlerò così per tutto l'incontro, cerco però di dire bene le cose che devo dire. Ben arrivata,
14: grazie
13: di essere
14: Paola,
13: qui, grazie infinite.
14: Per questa opportunità.
13: Allora, Marcellina Pane e Vino perché?
14: Sì, perché da piccola ho sempre avuto un po' questo rapporto con Gesù molto familiare. Uh-huh. E diciamo ho imparato la fede proprio un po' dalla mia mamma, che aveva sempre sulla bocca aveva sempre proprio questo nome di Gesù: affida Gesù, preghiamo Gesù, Gesù provvederà.
13: Certo.
14: Sì, esatto. E quindi con questo dialogo però continuo io ho un po' vissuto questa fede proprio come Marcellino Pane e Vino nel film con Gesù in maniera molto
13: in un certo
14: diretta.
13: Senso, sorella, senza bisogno di cercarla la fede, no?
14: Sì.
13: È una grande fortuna, è un...
14: Sì, l'ho proprio respirata, io dico che l'ho proprio respirata in casa e così mi è rimasta.
13: Capisco perfettamente. Allora, prima comunione a 9 anni, e lei se la ricorda...
14: Beh, a nove anni.
13: Dopo tutto citare, parlare, alla fine arrivi al giorno della prima comunione.
14: Sì, ecco. Infatti questo è un sorrisone di subito dopo la comunione,
13: denti,
14: sì.
13: Certo.
14: Perché prima ero serissima, perché avevo proprio questo desiderio di mangiare il corpo di Gesù. È stato per me un incontro proprio intensissimo. E appunto, dopo averlo sempre sentito nominare, per me poterlo assaporare per me è stato proprio
13: poter diventare voi due una cosa
14: sì,
13: sola,
14: tutt'uno
13: no?
14: Con lui,
13: certo.
14: Sì, ecco questo incontro.
13: Allora, anche formidabile scout,
14: sì.
13: Mi dicono, così citano le cronache.
14: Sì.
13: E lo scoutismo è stato importante.
14: Sì, lo scoutismo ha segnato proprio la mia storia, infatti ancora oggi anche nella mia comunità monastica comunque mi riconoscono come scout. E attraverso lo scoutismo, oltre, io dico che sono quello che sono oggi grazie allo scoutismo, ma anche nell'incontro con lo scoutismo io ho avuto la grazia, la fortuna di incontrare San Francesco e Santa Chiara, che un po' sono stati i miei santi che mi hanno da sempre accompagnato. Infatti Assisi, questa è una foto ad Assisi, hanno accompagnato un po' sempre la mia storia, il mio luogo del cuore.
13: Si è scelta benissimo sia il luogo del cuore che i due santi che l'abbiano tenuta per mano. La croce di San Damiano, lo sappiamo, parliamo di San Francesco sempre, noi tifosi francescani, come amo definirmi, e la croce di San Damiano continua ad avere un ruolo nella chiamata, nell'indicazione di una strada. È stato così anche per... Ma abbiamo deciso di darci del tu, suo Marcellino,
14: sì.
13: Ma come ci stiamo dando del lei?
14: È vero.
13: Scusate, queste
14: Paola,
13: sono le cose dette velocemente durante
14: prima.
13: La pausa pubblicitaria. Allora, come mai è stato per te così... così importante. Sì, ecco, non, lo ha, non ha rubato quello vero, no, no. Non ha sottratto quello vero.
14: E quello nostro. Ecco, questo crocifisso ha una particolarità, che oltre ad essere crocifisso, quindi ha le varie piaghe, no, di Gesù, ha anche gli occhi aperti, quindi ha un crocifisso che però è anche risorto. Quindi c'è questo sguardo che io ho sempre immaginato come si sarà sentito guardato Francesco, no, in quella chiesa di San Damiano da questo crocifisso. E ancora oggi, infatti, ho i brividi, cioè, sento io stessa questo sguardo che è proprio di amore, ecco, proprio di amore.
13: E c'è qui una pagina bellissima della sua vita, dove lei continua, siamo già arrivati a 20 anni, quindi è cresciuta quella bambina, a sentire questa chiamata, comunque a sentire che qualcosa stia accadendo, e pregando dice: Gesù, tutto ma non suora. Che, detto, vista oggi così...
14: Qualcosa è andato storto.
13: Non cosa è andato storto, insomma, cosa è andato anche dritto.
14: Sì, sì.
13: Perché non suora? Tutto ma non suora.
14: Allora, diciamo che facendo un campo ad Assisi, proprio io ho sentito forte questo desiderio di consacrazione, proprio di fare di Gesù il mio sposo, no? Però a 20 anni ho avuto paura, perché ho avuto paura del fatto che Dio fosse... colui che ti toglie le cose belle, colui che ti toglie la felicità, no? Perché anche un po' nell'immaginario le suore un po' sono, io ho avuto forse queste esperienze, a volte non un po' come delle donne un po', passatemi il termine, un po' zitelle, come diceva Papa Francesco, un po' con la faccia d'aceto, no? Quindi nel mio immaginario dicevo... Non vorrei diventare così, ecco. E quindi all'epoca proprio ho detto tutto, ma non... Cioè, chiedimi qualsiasi cosa, ma non...
13: Marcella ha anche una qualità, e quella non te la regala nessuno, la simpatia. Simpatia è anche, nel senso etimologico del termine, saper soffrire con. Studia letterature straniere, insegna religione, parte per la sua brava missione in Africa, no. E anche lì uno dice: ho trovato... la mia strada, farò questo. No.
14: Invece no. Ecco, io sono partita per l'Africa con i missionari della consolata, ho fatto un'esperienza a Nairobi, in Baraccopoli, a Kawa West, e lì proprio, cioè, anche la mia famiglia, i miei amici pensavano che io non sarei più tornata da questo viaggio, perché veramente pensavo che questa sarebbe stata la mia strada. Invece ho sperimentato come la dignità, la bellezza di questa terra, di questo popolo, che pur nella sofferenza, no, mantiene il sorriso, questi bimbi li potete vedere, no? E ho capito che non era una terra lontana la mia strada, ma che la mia missione era nella mia Italia, quindi nei miei luoghi, e in particolare nella mia città, Taranto, ho iniziato a lavorare nei quartieri, diciamo, più difficili. E quindi anche un po' sulla scia sono stata sempre molto affezionata a Don Pino Puglisi. E, ecco, questo esserci, essere presente, provare a cambiare, a lanciare un seme diverso, un valore diverso.
13: La simpatia, sorella, saper soffrire con, saper dare agli altri, avere un passo...
14: esserci proprio
13: differente.
14: Importante.
13: È stata anche in Albania con la Caritas, poi va a Lourdes con il treno degli ammalati, insomma, voglio dire, dove si firma per avere una figlia così. Poi c'è sempre una svolta nella nostra vita, esiste, la malattia del tuo papà corrisponde a un momento di svolta.
14: Sì, perché... Gesù spesso passa per una strada che noi a volte cerchiamo di evitare, che è quella della sofferenza. Quindi mio papà nel 2013 inizia ad ammalarsi di Alzheimer, e io con questa malattia ho fatto proprio a cazzotti. Non riuscivo ad accettarla, a vedere questo progressivo deterioramento, diciamo, di papà. Però in questa malattia Dio mi ha messo a nudo, mi ha scrostato da tutte quelle certezze e mi ha fatto andare al cuore, e quindi mi ha fatto chiedere di nuovo: ma io che cosa voglio della vita? Quali sono le cose che non possono mancare? Qual è la mia strada vera? Qual è quella strada dove davvero raggiungi la pienezza?
13: Forse sorella, quando uno si affida, non fa più resistenza, non so come dire, Si mette seguendo una corrente che non sa dove lo porterà, ma ecco, forse quello è il momento in cui.
14: Sì, è sulla tua parola. Sì, è sulla tua parola. È proprio in quel. Ecco, diciamo, come gli avevo detto tutto ma non suora, questa volta poi gli ho detto: ok, Gesù, fai tu, portami dove tu vuoi.
13: Allora, c'è un monastero a Fara Sabina. Fara Sabina è un luogo meraviglioso che si trova accanto alla bellissima Rieti, proprio quella punta, no, del Lazio, della regione Lazio. Insomma, siamo nella zona di Santa Rita, il monastero delle Clarisse Eremite a Fara Sabina, che è semplicemente, signori, questa bellezza qui. Dove possiamo venire tutti,
14: assolutamente,
13: no? Anche chi non vuole
14: vi
13: farsi...
14: aspettiamo.
13: Esatto. No, pensate, no. Posso dirla questa? Sì. Mi ha colpito, fanno i matrimoni francescani, cioè i matrimoni lontani dallo sfarzo,
14: nella
13: semplicità,
14: nell'eleganza di quel momento, che è un momento speciale, ma nella semplicità.
13: Allora, una volta arrivata qui, che succede?
14: Ecco, io ho fatto due esperienze qui a Fara Sabina nel 2020, quindi subito prima e subito dopo il primo blocco del Covid. Ed è stato, Paolo, un colpo di fulmine proprio, nel senso che per la prima volta, no, dopo tanta ricerca nella mia vita, mi sono sentita a casa. È stato impressionante come...
13: Colpisce quel momento quando capisci che sei... Sì, di essere arrivato per poi ripartire, per ricominciare una vita completamente
14: sì,
13: nuova.
14: Sì, sì,
13: però...
14: ti rendi completamente a lui, ma perché percepisci quella gioia così profonda che sai che viene da altro, no? Da lui. E poi ti lasci guidare, perché è lui che tira, poi è lui che tira proprio come un vortice.
13: Allora, il carisma. Intanto io sto saltando un po' di capitoli, insomma. Tu scegli, c'è una suor Barbara che è molto importante nella tua vita, arrivi a diventare questo. E teoricamente le Clarisse, noi dovremmo immaginarle le suore di clausura, no? Quindi la clausura e chiusura, e invece siamo qua, stiamo chiacchierando. Che cosa? Eccolo qua, questo è il momento.

0: importantissimo perché appunto indossiamo l'abito di Francesco fondamentalmente,
1: Sì.
0: no? Ecco, che cosa cambia? Cambia che quel silenzio, quella solitudine che perché poi lo si impara in monastero nel cammino di formazione, no? E il silenzio, a volte la solitudine spaventano, invece ti accorgi e piano piano in questo Gesù è buonissimo perché ti accompagna con una delicatezza infinita e diventa sempre più abitato. È un silenzio che diventa invece poi dialogo continuo con colui che poi è diventato appunto da ottobre scorso il mio
1: Quindi
0: sposo.
1: Marcella, è una solitudine che in realtà è una solitudine che è piena di un accompagnamento, che è un silenzio
0: Sì, è
1: che parla. Ecco,
0: un silenzio che parla, il silenzio va imparato, dico sempre, ed è un tesoro prezioso
1: sì,
0: proprio,
1: concordo.
0: perché nel caos, nella frenesia del chiasso di tutti i giorni non ascoltiamo tante cose, per primo il nostro cuore, gli altri e Dio stesso. Quindi il silenzio poi ti insegna tutto
1: Io
0: questo.
1: vi vedo come delle antenne di Dio, no? Perché noi, che molto spesso non sappiamo pregare, o abbiamo paura, mentre preghiamo, abbiamo paura di non dire le cose nel modo giusto, quello che si vuole, dobbiamo immaginare che ci siete voi che pregate per tutti, anche se non ci conoscete direttamente, ma pregate per tutti. E anche questo è il vostro compito.
0: Eh sì, questo è stupendo, questo l'ho sperimentato il monastero, no? Quando dice Gesù vi darò 100 volte tanto, no? Io pensavo per esempio con lo scautismo, no, di aver lasciato il mio gruppo scout, invece da quando sono in monastero tanti sono i gruppi che sono arrivati e quindi paradossalmente da che pregavo per pochi ragazzi, per un gruppo, per una parrocchia. Oggi veramente, pur stando chiusa tra quattro mura, in realtà arrivo in tutto il mondo, arrivo a chiunque attraverso la preghiera. La preghiera non ha confini, non ha confini ed è per il mondo, cioè non è, perché a volte si pensa che la nostra sia una scelta di fuga, no? E invece in realtà tutta la nostra, cioè la mia vita è offerta. Cioè, vi faccio questo esempio, no? Io quando ognuna di noi ha delle parti del monastero da tenere puliti, no? Ogni volta io ho da pulire le scale, noi abbiamo 5 piani, quindi di scale, no? Cioè io ogni volta che le pulisco offro un gradino pulito bene per, non so, per i giovani, per gli ammalati, per i carcerati, per le mamme in difficoltà, per i sacerdoti, insomma, quindi tutta la mia vita, tutta la nostra vita diventa veramente preghiera.
1: Che bella. Allora, ho ancora un sacco di cose da chiedere. Scout. Allora, e va bene tutto, ma non ci fermiamo noi dell'ora solare. È arrivata una cartolina per Suor Marcella, che già fa un sogghigna. E questa cartolina è arrivata da una persona molto speciale. Cartolina, guardiamo.
2: Ciao Paola, ciao Suor Maria Marcella. Io sono Rosaria, sono a Taranto e sono davanti alla chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, dove tutto è cominciato. Ebbene sì, perché la mia Marci ha pronunciato qui la sua prima promessa, la coccinella. Io sono stato il suo primo capo e ha promesso 7 punti neri, una coccinella sul tuo sentiero, eccomi. Eh sì, ha pronunciato il suo primo eccomi. Lei è sempre stata una ragazza piena di vita, sorridente, si è sempre donata agli altri. Sapete come il suo soprannome qual era? Gianburrasca, tuttora è la mia Gianburrasca. Ebbene, ci ha fatto un grandissimo dono con la sua scelta, ha percorso il suo sentiero e ha trovato la sua strada ed è adesso diventata sposa di nostro Signore. Grazie.
1: La capo scout Rosaria Musetti, grazie Rosaria, gentilissima. A saperlo prima, altro che Marcellina Panevino, Giannino Stoppani, Gian Burrasca. Ah, ma
0: Gianburrasca.
1: questo dunque. Allora, Suor Marcella, tu hai detto delle cose meravigliose. Due domande. La reazione della tua famiglia quando questo è avvenuto?
0: Ecco,
1: Quella vestizione è avvenuta? Qual è stata?
0: allora, il primo impatto è stato di lacrime, anche se siamo una famiglia credente, però Ecco, se avessi detto mi sposo e vado a vivere in Farasabina,

0: Penso che ci sarebbe stata solo gioia, però il dire vado in monastero, poi in un monastero di clausura, ecco, rispetto anche, ecco, questo siamo
1: Eccola qua.
0: tutta la mia famiglia, papà era ancora vivo, proprio 5 minuti che io dessi l'annuncio, perché la sera che sono tornata dal monastero dopo l'esperienza che avevo fatto,
1: Quindi
0: li
1: hai
0: ho
1: fatto prima la
0: trovati.
1: foto sorridenti, poi gli
0: Sì,
1: hai detto.
0: esatto. E mamma ha pianto per 3 giorni, non mi ha parlato per 3 giorni, ma perché era talmente grande questa scelta, questa cosa che adesso è strafelice, no? Anche perché poi hanno visto che sono felice, che continuo ad essere la Marcella, la giamburrasca di sempre. Però fa un impatto, anche perché si sarebbero aspettati da me, magari, infatti mamma poi mi ha confessato, insomma, che aveva percepito che si stava muovendo qualcosa di grosso dentro di me, però magari che fossi entrata nella congregazione delle suore di Madre Teresa di Calcutta, perché per come avevo sempre vissuto,
1: Certo,
0: si sarebbero aspettati
1: e qua
0: questo.
1: mi dai il gancio per l'ultima domanda. Quando è che tu hai avvertito, sentito di aver fatto la cosa giusta? Cioè, perché c'è un tempo in cui in ognuno di noi, qualsiasi cosa facciamo, scatta quel
0: Quello.
1: momento.
0: Allora, per me è stato sicuramente proprio quella prima esperienza di un mese a luglio del 2020, perché io razionalmente non sarei mai arrivata con i miei piedi ad una scelta del genere. Proprio di questo ne sono certa, no? Santa Chiara dice sempre: tieni presente, tieni davanti a te sempre il punto di partenza. Per me quel mese è stato veramente quel fidanzamento, quell'innamorato, cioè esplodevo di gioia da tutte le parti, come adesso, eh?
1: Si vede.
0: Però è stato proprio un dire: c'è la tua mano che mi ha condotto qui, perché io non ci sarei mai arrivata. E quindi questo mi continua anche nelle fatiche, perché la vita comunitaria, no, a
1: È
0: volte è
1: anche
0: faticosa,
1: faticosa.
0: eccetera, no? Anche l'impatto con questa vita nuova è forte, no? Però c'è sempre davanti a me il fatto che so che sono arrivata per mano sua.
1: Suor Marcella Scarciglia. Fara Sabina, provincia di Rieti, Monastero delle Clarisse, io signori, non ho niente più da aggiungere. Grazie, solo
0: Grazie
1: questo.
0: Paola, grazie mille,
1: Grazie.
0: grazie
1: Questo è
0: di
1: l'ora
0: cuore.
1: solare, signori, grazie a tutti. Che meraviglia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre,

nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti.

0: lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 10.30 su TV 2000.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
6: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
5: Pronta?
6: Lines Specialist, protezione e discrezione.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto, e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme: Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Alleluia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria gli educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo paura, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità.

È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima, Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente.

0: Vergine fedele,
1: prega per
0: specchio di perfezione,
1: prega per
0: sede della sapienza,
1: prega per
0: fonte della nostra gioia,
1: prega per
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega per
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per
0: dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa mistica,
1: prega per
0: torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani, Regina degli angeli,
1: prega
0: per noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega
0: per noi. Regina assunta in cielo, Regina del Rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della Famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio, O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
2: TV 2000, a voi che ci state seguendo da casa, al nostro pubblico in studio, forza, fatevi sentire. Come sono svegli grazie a quest'oggi.
3: Ma bellissimi, speriamo che tutto continui ad andare bene, lunga mattinata da vivere insieme. Allora, buongiorno, iniziamo subito, buongiorno Don
4: buongiorno.
3: Paolo.
4: Buongiorno
3: Don Paolo, iniziamo con te, iniziamo come facciamo ogni giorno con il Vangelo, quindi prego e dopo ce lo racconti.
5: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».
3: Grazie. Don Paolo Stacchiotti, ricordiamo, parroco di Santa Maria della Presentazione qui a Roma. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo, quinto capitolo, versetti dal 17 al 19. Allora, sì. Don Paolo, partiamo subito dalla prima frase sulla quale ci vuoi far concentrare la nostra attenzione, che dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti.
5: Sì. Gesù viene siamo nel discorso della montagna, quindi Gesù dà delle novità rispetto a quella che era la parola di Dio ascoltata fino a quel momento, le beatitudini, ieri abbiamo ascoltato sale e luce della terra. Ora sarebbe bello, sarebbe facile pensare, viene Gesù, cambia tutto, cioè rivoluziona tutta quella che è la parola di Dio.

0: Per noi, perché racconta un po' anche come dovremmo essere noi, cioè spesso anche nelle nostre situazioni della vita, magari se siamo chiamati a fare qualcosa di nuovo, c'è la tentazione e il rischio di dire adesso cambia tutto, sono arrivato io, cambia musica, queste cose non le facciamo più. Per noi preti, per esempio, adesso siamo in periodo di cambiamenti di parrocchie, potrebbe essere una grande tentazione. Invece Gesù dice io mi inserisco in quello, ma lo porto a compimento. Che da un lato uno potrebbe dire, certo, portare a compimento è una cosa importante, non è qualcosa che possono fare tutti, invece dall'altro lato ci ricorda che se la legge fino a quel momento ci aveva tracciato una strada, Gesù ci inizia a far vedere la meta, cioè ci dice tutto quello che voi state rispettando, tutto quello che avete ascoltato, prende compimento in me e in tutto quello che verrà con me, quindi il Vangelo, possiamo pensare anche alla Vergine Maria, cioè tutte quelle persone si sono fidate della parola di Dio. Però mi piaceva questo rimanere di Gesù all'interno di una storia, cioè non va fuori dalla storia, ma rimane e la rende ancora più bella.
1: E in questo che cosa significa quando dice sarà considerato minimo nel regno dei cieli?
0: Allora anche questo mi colpiva, intanto perché non dice sarà fuori dal regno dei cieli. Noi saremmo facili di fare questa associazione, hai sbagliato, quindi il regno dei cieli per te non è più considerabile. Invece Gesù dice sei minimo, nel senso che se tu scegli di non rispettare anche le cose più semplici, il rischio è che ti perdi qualcosa di bello. E come te lo perdi qualcosa di bello? Non vivendola fino in fondo. Cioè il problema del Regno dei Cieli non è soltanto il non riuscire ad entrarci, ma anche come stare nel Regno dei Cieli. Cioè io posso stare nel Regno dei Cieli da risorto, da figlio di Dio, oppure starci quasi in disparte, un po' in un ruolo un pochettino più defilato. E questo minimo va di pari passo con quello che dice prima, no? I minimi precetti mi permettono di non essere minimo nel regno dei cieli, che poi è tutto il centro del parlare, del raccontare di Gesù, cioè Gesù che ci dice se ti farai piccolo, allora sarai grande, se invece rendi piccole le cose di Dio, allora diventi piccolo anche tu, cioè automaticamente ti condanni ad essere piccolo, però comunque stai nel regno dei cieli e questo è interessante perché alla fine la volontà di Gesù comunque è di portarci là in qualche modo.
2: E allora, Don Paolo, altro momento atteso dai nostri amici a casa sono i compiti per casa. Come
0: Sì.
2: possiamo rendere, praticamente nella nostra giornata queste parole di oggi?
0: Secondo me le piccole fedeltà, no? Che possono essere le fedeltà nella vita coniugale, nella vita lavorativa, cioè il considerare tutte le cose che ci capitano non come qualcosa di accessorio che posso anche, diciamo, su cui posso soprassedere, ma ogni piccola cosa è importante. Allora forse lo sforzo è dire qual è la piccola cosa che oggi il Signore mi chiama a far diventare grande, grande grazie al suo aiuto.
1: Don Paolo, grazie perché sei stato molto
0: Grazie.
1: chiaro,
0: A
1: molto
0: voi, a voi.
1: esaustivo nel dirci tutto, conciso, perfetto, quindi non abbiamo nient'altro da dire, mettiamo in pratica allora. Grazie Don
0: Esatto.
1: Paolo Sacchiotti e buona
0: Grazie. Grazie
1: giornata.
0: a voi, buona giornata.
1: A proposito di momenti attesi, grazie, è
2: Sì.
1: mercoledì e quindi che momento ci aspetta?
2: Ma solo uno può essere. Coniugi
1: Eccoli.
2: Lorenzi, buongiorno.
3: Eccoci, eccoci. Buongiorno.
2: Buongiorno. Anche perché quando fuori piove, qui ci siete voi, c'è il sole. Però, colonnello, il sole c'è anche fuori in questi giorni. Come sta andando?
4: Beh, tutto sommato oggi sei meno meno, perché c'è il sole, sì, però qui a Roma proprio su questo posto c'è un nuvolone, non è la nuvola del Fantozzi, però non piove, quindi non siamo tranquilli. E succede che passano pure le perturbazioni, siamo quasi a 10 giorni dall'estate astronomica, il 21 puntuale arriva l'estate, quindi alle 10:24 di quest'altra domenica, del domenica 21, e quindi le perturbazioni si stanno giocando, le ultime chance di questa primavera un po' piovosa. Però poi da domani e dopodomani arriva l'alta pressione, quindi tutti al mare, tutti a piantare l'ombrellone sulle spiagge, mettetevi il costume, prendete il sole perché questo è un bel sole. Anzi, attenzione perché picchia il sole in questo periodo, eh.
1: Ah,
4: Il
1: metteremo la
4: sole.
1: protezione solare
4: Sì,
1: perché noi
4: sì.
1: amiamo stare all'aria aperta, guardare il cielo.
2: Certo,
1: È un cielo che,
2: chiaro.
1: cara Laura, è sempre più blu.
2: Guardare il cielo è importantissimo.
1: Eccola qua.
2: Eccola. Il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Bisogna essere ottimisti perché il cielo è sempre più blu e noi ci dobbiamo credere. Anche perché la prima cosa che facciamo quando ci svegliamo cos'è? Aprire la finestra e dire
1: È
2: ah,
1: vero.
2: adesso io le previsioni del tempo, che colonnello, io apro la finestra. Perché così la gente pensa. che sia più attendibile aprendo la finestra.
4: Una delle prime cose che
2: previsioni.
4: Si fa la mattina apre la finestra per vedere che tempo fa. Quindi, se piove si rimettono a letto.

0: quindi c'è sempre un legame tra il cielo e la psicologia, cioè gli stati emotivi. Perché il cielo è importante nel senso che sempre ha rappresentato qualcosa di divino, no? E quindi il cielo era d'oro, eh? Il cielo di Dio era il cielo d'oro, il cielo degli uomini è il cielo celeste, che è caduto in basso, nel senso. Però è importante perché uno identifica gli stati emotivi con quello che guarda tutti i giorni. Quindi le condizioni atmosferiche possono essere vagliate attraverso sentimenti malinconici oppure sentimenti della luce. Quindi c'è l'estremo, luce, apertura, malinconia, un po' che ci si ritrae dentro di sé e uno è un po' triste. Quindi è importante questo rapporto fra la psicologia e il cielo, importantissimo. Quindi bisogna ricordare che c'è questa amplificazione dei sentimenti dell'uomo, il cielo, tant'è vero, perché Rino Gaetano è importante? Perché quando lui è del cielo è sempre più blu, vuol dire che dà credito che questo cielo sia foriero di cose buone e non soltanto di cose brutte, perché la luce risplende, questo è importante. Bisogna credere che la luce risplende attraverso anche la nostra.
1: Il cielo blu è solo nostro, è una cosa affascinante. Anzi, è sempre più blu se si va in montagna. Per esempio, chi va nello spazio, quelle poche persone della Terra
0: nero.
1: Che sono. È nero. Sulla Luna non c'è il cielo blu, è nero, è tutto nero, pure di giorno. Cioè nella faccia illuminata della Luna il cielo è nero, non si vedono le stelle, si vede il sole che brilla, ti illumina, però non c'è il cielo blu. Quindi il cielo è della Terra e noi siamo
0: e felici. Bisogna crederci.
1: Ci crediamo.
0: Questo è importantissimo.
1: Sì, sì.
2: Per aiutarci a crederci, allora, là su nel cielo da qualche parte ci sono pure i santi. E allora che santi ci attendono?
0: Allora, Laura? Domani San Barnaba. Barnaba era protettore contro la grandine, perché in questo periodo, se c'è la grandine, il vigneto va a finire
2: tutto.
0: Che finisce male, insomma, non va bene. E poi invece il 13, grande santo della chiesa, Sant'Antonio da Padova, no? E c'è la tradizione del pane dei panini benedetti, e quindi ha sempre, diciamo, si è sempre rivolto a un grande uditorio, cioè Sant'Antonio da Padova è
1: portoghese
0: e paga.
1: Poi viene invocato perché viene invocato?
0: Viene invocato perché deve far trovare le cose sbagliate, che uno si è perso.
1: Io mi sono perso gli occhiali e non
2: ho funzionato Sant'Antonio.
0: No. Però,
1: ho sbagliato santo.
0: E poi il 15 ci sono due santi, uno è San Vito che aveva le gambe storte, una più corta dell'altra, e quindi ballava.
1: Quando
0: ma
1: camminava.
0: Non ballava perché era ballerino, però il patrono dei ballerini, capito?
1: San
0: perché
1: Vito.
2: Come il ballo di San Vito.
0: Una più corta per forza balla per forza. E poi c'è San Bernardo, quello che viene rappresentato con la botticella, il cane con la botticella, ce ne sono due, Gran San Bernardo e Piccolo San Bernardo.
1: Svizzero, no, della Valle d'Aosta.
0: Sì. Quindi è importante perché ha segnato una grande anche importanza dal punto di vista della viabilità, ha permesso di valicare le Alpi e quindi non è poco, e la gente ci ha creduto e l'ha seguito, e quindi è patrono degli alpinisti, per forza, di chi è patrono, uno che si è spinto così in alto, quindi è importantissimo.
3: Laura, a questo punto noi ci prendiamo un attimo di tempo, perché il proverbio lo vogliamo far desiderare oggi.
0: Certo,
3: aspettiamo, ve lo diremo tra qualche minutino.
0: Sì, certo.
3: Voi restate con noi, siamo un po' insieme,
0: sì.
3: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, voi a casa fate quel che dovete, ma dopo
0: certo.
3: Mi raccomando, davanti alla TV, perché ritornano i coniugi Laurenzi e continua la nostra mattinata insieme. Riprenderemo raccontando la storia di un grande sacerdote, un sacerdote che è rimasto sempre accanto agli ultimi, un sacerdote di strada, era Don Andrea Gallo. A tra pochissimo.

0: Avanti,
1: no, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora.
1: Invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
1: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Volevo aprire un'attività tutta mia, però.
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
1: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
7: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
9: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
8: Eh sì,
9: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
8: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
9: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
8: Freddo, eh?
9: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
10: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
18: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
19: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
20: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te best!
21: Prova Prondi Amico Super TV.
22: Un telefono?
21: Per sentire la televisione.
23: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
21: Brondi, chi parla?
24: Fino al 14 giugno partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
25: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
26: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.

0: Federico per essere qui. Federico è scrittore, conduttore radiofonico, persona che ha conosciuto Don Andrea e che oggi ce lo racconterà. Però partiamo da questo lavoro, Federico. Possiamo considerarlo un po' il testamento spirituale di Don Andrea?
1: Ma sei molto generosa a chiamarlo così. E sono fondamentalmente reso conto dei nostri incontri. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di camminare con lui per 7 anni. E noi avevamo questa nostra liturgia, che era quella di... che io andavo a fare di visita molto tardi, alla sera, col registratore, e ci sedevamo lì col giornale, aprivamo il giornale, commentavamo i fatti della giornata, io registravo, annotavo tutto, poi tornavo a casa, lo ribattevo al computer e glielo mandavo, poi lui approvava quello che io avevo trascritto. Sono nati così 2 libri che abbiamo fatto insieme, che adesso sono stati raccolti in un unico testo, appunto il Vangelo degli Ultimi, che spero che riportino in un periodo storico in cui c'è tanto bisogno il messaggio di Andrea.
2: È un messaggio che vale la pena che venga non solo ripercorso da chi l'ha conosciuto, da chi l'ha incontrato nella vita, ma venga anche conosciuto magari dalle generazioni più giovani che non hanno avuto modo anagraficamente di vivere Don Andrea Gallo. E allora per loro, nei loro cuori, nelle loro menti, nelle loro orecchie, quale messaggio contenuto qui dentro dovrebbe risuonare di più di Don Andrea?
1: Guarda, ce ne sono tantissimi, ma uno in particolare io l'ho fatto mio. Lui mi raccontò che un giorno venne chiamato a rapporto, chiamiamolo così, sai, lui era un po' una persona
2: un
1: che,
2: fuori dagli schemi,
1: come diceva De Andrés, camminava in direzione ostinata e contraria. Venne chiamato dal suo cardinale e lui ci scherzava, era un rapporto comunque scherzoso con il cardinale. Entrò dentro e gli disse: cardinale, mi dica un po', quanti sono i peccati capitali? Il cardinale ovviamente gli rispose: 7. E lui disse: no, ce n'è un ottavo, l'indifferenza. Non siate indifferenti. Ecco, questo è il messaggio più bello che mi ha lasciato. Perché mi sono reso conto che non è tanto la cattiveria quanto l'indifferenza a rendere brutto questo mondo.
0: Quando pensi a lui, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
1: Tanto affetto, è una persona che mi ha cambiato la vita. Sai, io lo racconto sempre durante gli incontri, adesso posso farlo perché diciamo non ci sono più tutte le persone coinvolte, ma il mio primo incontro con Andrea, la prima volta che ho sentito parlare di lui, è stato un momento molto doloroso, perché io avevo un fratello tossicodipendente, erano gli anni 80, era molto difficile in quegli anni parlare di eroina, soprattutto le famiglie venivano distrutte, perché non sapevano cosa fare. C'è chi dice: dategli amore, no, cacciateli di casa, toglieteli i viveri, mandateli di qua, mandateli là. In realtà che non si sapeva nulla. E io ricordo i miei disperati che veramente non sapevano che cosa fare. Ecco, in quei giorni c'era questo nome che alleggiava in città, a Genova. Questo Don Gallo, questo prete che girava per i vicoli e aiutava i ragazzi che avevano problemi di dipendenza, di tutte le dipendenze, ad uscirne fuori. Ora, poi mio fratello riuscì ad uscirne con un altro tipo di percorso, ma sapere che c'era questa persona, sapere che c'era questo uomo di fede che poteva aiutare veramente i ragazzi in difficoltà, me lo fece sentire vicino. E quando poi l'ho conosciuto, l'ho incontrato e abbiamo iniziato a viaggiare insieme, per me è sempre rimasta questa figura quasi mitologica che poteva salvare mio fratello.
2: Questo libro raccoglie la testimonianza di una vita che però si apre come una sorta di serie di scatole cinesi, perché contiene tante cose al suo interno, non solamente le parole ma anche la musica e anche un cortometraggio che è possibile visionare attraverso questo QR code. Allora, è un cortometraggio importante per una serie di ragioni, ne parliamo fra pochissimo, ma prima ne vediamo una clip.
3: Hola! Andre, cosa ti sbragi? Cosa gridi? Te l'ha matamorsicato una vipera?
4: Uè, ti serve che mi prepari un cesto di roba da mangiare. Ma devi fare presto, ci sono dei parmigiani che c'han fame, poveretti.
3: Parmigiani? E che cosa ci fanno qui? Staranno mica scappando dai repubblichini.
4: Vogliono pane, formaggio, e se ci sono delle uova sode, e acqua, tanta acqua. C'è pure una figgetta che sarà anche più piccola di me.
3: Adesso facciamo le ordinazioni che siamo in trattoria. Andre, la nostra dispensa è quasi vuota, siamo in tempo di guerra, non te lo ricordi?
4: Sì che me lo ricordo, ma me l'ho insegnato te che il prossimo va sempre aiutato.
2: Questo è Usiamo la speranza di Edoardo Fantini, ci sono i ragazzi del Centro di Formazione Artistica di Genova e qua ci si immagina naturalmente una scena della vita di Don Andrea Gallo che incontra i partigiani. È importante perché Don Andrea Gallo aveva sempre a cuore i giovani. I giovani sono presenti, sono tutti giovanissimi in questo corto, che hanno lavorato in questo corto.
1: Sì, guarda, questa è una grande...

0: particolarità della casa editrice Cresa de Maledizioni, e loro in ogni libro che pubblicano dietro c'è un QR code che dà la possibilità di un accesso gratuito a un cortometraggio, a un film, a un documentario. In questo caso è proprio un piccolo corto che racconta un'esperienza con i partigiani di Don Gallo, che lui raccontava spesso pubblicamente, e cioè che lui stava a Campo Ligure, era questo paesino nell'entroterra genovese, e lui una volta era un ragazzino, venne fermato da questi partigiani affamati che stavano scappando, e lui non capì, no? Chi siete? Siamo partigiani. Lui capì parmigiani, cioè che erano di Parma, e poi questi si risolse la gara e lui li portò appunto da mangiare e da bere. Sì.
1: Hai detto, Federico, che voi avete collaborato, siete stati amici, non so come definirlo, ma un rapporto stretto per 7 anni. C'è stato il momento in cui, di difficoltà di tuo fratello, ma ci sono altri momenti in cui lo hai sentito davvero vicino e che per te è stata una figura importantissima?
0: Ma guarda, io lo dico sempre, a me mi ha regalato una vita artistica che probabilmente non so se avrei ottenuto, ma sicuramente avrei fatto molta più fatica, perché il fatto di essere stato tanto al fianco di Andrea mi ha aperto un sacco di porte, e questo è inutile negarlo, ma io le cose che più ricordo di lui sono quelle cose proprio di quell'umanità viva, quell'umanità vera. Tu pensa che quando io tra l'altro sono passato da Don Gallo, entrambi genovesi, ma io ci sono arrivato dalla Spagna, perché uno dei miei primi servizi come giornalista ero in Spagna, per scrivere un libro con Tonino Carotone, quell'artista di Un mondo difficile, vita intensa. Ero in questo nel locale del barrio gotico di Barcellona. Io dico sempre, il più pulito aveva fatto 20 anni di galera lì dentro, era un localino bello strong. A un certo punto entra Manu Chao, viene da me, me lo presenta e dice: tu sei di Genova? E fa: quando torni a Genova, portimi i saluti a Don Gallo, perché quell'uomo mi pone lo spelo de punta, mi fa venire la pelle d'oca. E così io ritornai a Genova, andai da Don Gallo. Entrai lì dentro, lo incontrai e per me fu proprio amore, perché quella persona che era quel mito che poteva
1: Certo.
0: salvare mio fratello, conosciuta di persona, fu un'emozione fortissima. E lui era proprio all'inizio, disse: sarebbe bellissimo scrivere qualcosa con te. Lui mi ha detto: vieni, camminiamo insieme. Da lì è iniziato.
2: Quel cammino insieme è continuato con una collaborazione molto bella che ha a che fare con le prefazioni che lui ti chiedeva, che inizialmente ti voleva metterci occhio, voleva correggere, fino a che poi ha deciso che aveva capito che avevi assunto tutto quello che poteva pensare lui ed era quello che
0: Eh
2: scrivevi
0: sì,
2: tu.
0: era la nostra, anche quella era la nostra liturgia delle 2 di notte, perché lui dormiva molto poco di sera, alla sera anzi si accendeva, e spesso mi chiamava: Fede, mi hanno chiesto un'altra prefazione, io non ce la faccio, era stanco, aveva più di 80 anni. Allora diceva: Andrea, di cosa parla? Mi spiegava l'argomento, più o meno il suo pensiero, gliela buttavo giù e gliela rimandavo, poi lui la correggeva e la mandava. E ricordo che poco prima che lasciasse il corpo mi mandò questa prefazione, mi ricordo, forse era una cosa proprio sui partigiani. Gliela mandai e mi richiamò e mi disse: non ho cambiato una virgola, ormai vi conosci. E questo fu per me un grande oggetto di vanto.
1: Sono tante le testimonianze, anche le persone di cui si parla nel libro. Comunque ti voglio dire grazie, perché si vede dai tuoi occhi
2: Grazie, sì.
1: l'emozione e l'affetto che provi nei confronti di Don Andrea, ce lo stai facendo arrivare tutto, quindi grazie, grazie Federico. Ci racconti un altro momento che avete vissuto insieme, una persona che avete incontrato, un incontro che vuoi condividere con noi questa
0: Sì,
1: mattina?
0: guarda, voglio raccontare una cosa che a me aveva molto colpito. Allora, Don Gallo era una persona molto pratica e era spirituale, profondamente spirituale, ma non di quella spiritualità manifesta, quanto era una sua spiritualità più da genovese, no? E quindi era molto poco mistico. Io ricordo una volta che noi uscimmo da una presentazione, un incontro. Lui, tutte le volte che andavamo all'incontro, prima andava a messa e poi andavamo, se c'era e poi si andava magari a parlare nei centri sociali. Era proprio veramente un piede in strada, il Vangelo, una mano sul Vangelo, una mano sulla Costituzione, una mano sul marciapiede. Ecco, ricordo che una volta uscimo e ricordo che delle signore gli toccarono la veste. Lui si girò e disse: signora, sono mica Padre Pio, come dire, non mi state a. Però vi racconto questo. Quando, ora io magari qua posso sbagliare il termine, quando Papa Ratzinger dico dimise, ma so che non si dice, c'è un altro termine, comunque lascio il
2: Lascia
0: ruolo
2: il
0: di Papa.
2: pontificato.
0: Il giorno dopo noi eravamo invitati a un incontro pubblico in una nota libreria di Genova. E come arrivamo c'erano tutti i giornali e le televisioni possibili e immaginabili, perché tutti volevano intercettare il pensiero di Don Gallo, che non era mai stato proprio tenerissimo nei confronti di Papa Ratzinger, e quindi volevano sapere cosa ne pensava. Ebbene, lui entrò e

0: fece la sua presentazione, non parlò di quello che era successo, non parlò di nulla, ma tutta la presentazione parlò di resistenza indio-afro-popolare, di teologia della liberazione, Cardinale Romero, eccetera, eccetera. E chiuse dicendo: io mi auspico che il prossimo pontefice sia africano o sudamericano, meglio ancora se sudamericano. Un paio di settimane dopo arrivò Papa Francesco con poi questo suo veramente pontificato straordinario. E io ricordo, Andrea lasciò il corpo dopo veramente poco tempo, però ricordo che una sera di telefonai disse: Andrea, ma che è, diventi pure veggente? E lui si mise a ridere, no? Però una cosa che mi ha colpito, tutto qui.
1: E beh, ha avuto ragione, perché poi Papa Francesco è arrivato ed è anche rimasto. È un libro che contiene tante cose, abbiamo detto, contiene anche molta musica, perché c'è una vera e propria playlist.
0: Sì, guarda, la musica era una parte proprio importante. Tanto Andrea amava la musica, amava cantare. Io le sue messe che si concludevano con Bella Ciao, Redemption Song di Bob Marley, era proprio una cosa forte. Poi lui diceva, ridendo, scherzando ovviamente, di avere un quinto Vangelo, il Vangelo di Fabrizio De André, e poi in comunità arrivavano da Manu Chao a Caparezza, Vasco Rossi, io veramente incontravo. Era bellissimo perché tu arrivavi lì e potevi trovarti, magari lui ti diceva, chiunque arrivava, fermati a mangiare, e magari ti trovavi a tavola che avevi Vasco Rossi, che ne so, un ragazzo appena uscito di comunità, una prostituta recuperata dalla strada e Monio Vadia, per dire, tutti lì al tavolo, era una cosa meravigliosa. E quindi la musica era proprio parte indicante. Lui diceva: la musica ci dà lì per volare dove non possiamo. Ricordo questa cosa.
2: Ed è proprio così. Vogliamo regalarci e regalarvi un altro estratto del cortometraggio Osiamo la speranza di Edoardo Fantin. Guardiamo.
3: E allora, venendo qua, un giornalista mi ha chiesto: Don Gallo, lo vedo un po' indignato. No, scrivi: Don Gallo è incazzato. Questo è il punto centrale. Non è vero che i poteri sono forti. Non è vero. I poteri sono fortissimi, sulla testa, uniti. E ancora una cosa, la coscienza critica, un grande grido, lasciatemelo dire, osiamo la speranza.
2: Il Vangelo degli Ultimi, edizioni Crezza De Mar, Don Andrea Gallo, Federico Traversa. Federico, grazie davvero per essere stato qui, averci presentato il tuo lavoro e averci raccontato questo bellissimo rapporto nato con Don Andrea Gallo.
0: Grazie a voi, grazie davvero.
2: Grazie.
1: Grazie e buona giornata.
2: Noi, Giacomo, ci
1: ritorniamo,
2: spostiamo
1: da questa parte dello studio.
2: Olè.
1: Ritroviamo naturalmente,
2: eccoci,
1: i nostri, perché ci siamo lasciati con
2: seconda
1: qualcosa
2: puntata
1: in sospeso. Ci manca, non possiamo, senza il proverbio non andiamo avanti, Laura, noi.
4: Il proverbio è importantissimo e poi è molto attuale, perché la gente perde sempre tante cose. Allora, Sant'Antonio, dalla barba bianca, fammi trovare quel che mi manca.
2: Oh,
4: perché non è poco, ci manca tante cose, ci mancano.
5: Non sono soltanto gli oggetti, facci ritrovare il tempo, facci ritrovare le persone che ci vogliono bene, e facci trovare un ambiente che sia più umano, praticamente.
2: Ci piace. Colonnello, guardiamo le previsioni.
5: Sì. 30 secondi. 30 secondi per dirvi che allora ancora il tempo è bruttarello oggi e domani. Oggi passa una perturbazione a nord e localmente sul versante adriatico. Domani questa perturbazione potrebbe addirittura portare dei temporali, ma già oggi pomeriggio sul nord-est, in particolare sulle zone alpine e prealpine. E poi domani scivolerà lungo il versante adriatico con qualche eventuale debole pioggia nel pomeriggio sulle zone interne e montuose. D'estate le previsioni hanno un'altra musica, si dice bello al mare, bello al mattino, è brutto durante il pomeriggio sulle zone interne e montuose. Questa è la previsione dell'estate, quando l'estate è tutto sommato a un tempo discreto. Poi passiamo subito rapidamente.
2: Possiamo prenderci più di 30 secondi, colonnello. Andiamo sul venerdì, sabato e domenica, perché vede i nostri amici del pubblico che hanno bisogno di queste previsioni, anche noi. Quindi
1: Loro già hanno il costume, sotto i fumi da qualche parte nascosto, quindi già sono pronti per andare al mare.
4: Il fine settimana
5: è rapido. Allora, venerdì, sabato e domenica ritorna il bel tempo, ritorna l'estate, ritorna il cielo sereno poco nuvoloso, ancora qualche ombrello aperto durante il pomeriggio e la sera sulle zone alpine e prealpine. Questo lo sanno chi va in montagna, soprattutto nel pomeriggio è bene insomma tener conto che ci potrebbe essere qualche eventuale locale breve temporale, detta così proprio poca roba. Poi per il resto sereno, poco nuvoloso. Anche le temperature, mi sono preparato un po' più sulle temperature, fino a giovedì, venerdì rimarranno leggermente più basse. Per esempio a Milano la temperatura massima tra mercoledì e giovedì sarà intorno ai 27 gradi, a Roma tra i 27 e i 28, 29 gradi al massimo, e più o meno stessi valori al sud. Poi invece venerdì, sabato e domenica le temperature salgono e si rivede di nuovo l'estate. Questa è l'ultima settimana della primavera astronomica, e però il tempo è già estivo praticamente. Questo è quello che
4: è già partita l'estate,
2: quindi colonnello, ci rivedremo che sarà estate,
1: ci rivedremo anche perché, visto che lei, colonnello, ci insegna che vale la legge della persistenza, se venerdì, sabato e domenica è tendenzialmente bello, noi ci auguriamo possa essere bello anche dopo.
4: Bravo.
5: Le alte pressioni durano, noi durano anche 40 giorni le alte pressioni, quindi quando il tempo è buono, dai. Quindi,
1: e così ce lo prendiamo, allora
5: godiamo del tempo buono.
1: Colonnello, allora, grazie per essere stato con noi, grazie a Laura.
4: Grazie a voi.
1: Grazie a voi per questa previsione, grazie al sole
2: che ci porta.
1: Giacomo,
2: ci arriva però una domanda. Abbiamo una curiosità che arriva da casa, l'ho intravista così in lontananza. Mi chiedono e ci chiedono, io ve lo chiedo a voi, a Colonnello soprattutto, i raggi del sole sono più potenti a giugno o ad agosto?
5: Sono più potenti adesso, perché arrivano più a perpendicolo, anche se le temperature non salgono, perché il massimo delle temperature hanno un certo ritardo, cioè la Terra si scalda, piano piano continua a scaldarsi fino ai primi di agosto, poi dai primi di agosto le temperature tornano a diminuire, però i raggi sono più perpendicolari adesso e picchiano maggiormente, quindi se andate al mare dovete essere più prudenti, generalmente soprattutto per i bambini piccoli. Questo è il periodo in cui chiudono le scuole e tutte le mamme, chi può, li porta al mare. Però tenete conto che al mare in questo periodo è bene starci nelle prime ore, fino alle 10:30, alle 11:00, poi nelle ore centrali, dalle 11:00, mezzogiorno, fino alle 3, alle 4:00, non tenete conto dell'ora legale, tenete conto che questi sono i raggi solari che scottano di più. Quindi o le creme solari, quelle belle potenti, oppure state sotto l'ombrellone, se non addirittura a casa. E poi ritornate al pomeriggio.
1: Grazie, grazie. Ultima precisazione, vedi, perché uno pensa che è giugno ancora, e invece stare attenti.
5: Il 21 di giugno i raggi sono proprio più a perpendicolo possibile, quindi sono più potenti.
1: Grazie allora, grazie colonnello, grazie Laura per essere stato con noi. Buon mercoledì a voi. Ci andiamo in pubblicità e fra poco torniamo con il grande cinema. Pubblicità.

0: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
1: Ma io sono innocente, santo cielo. Poi all'improvviso, boom, esplode. È scomparso.
2: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
3: Dustin Hoffman.
1: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
3: Gina Davis.
2: Mi ha salvato la vita.
3: Andy Garcia.
4: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
3: In Eroe per caso, domani in prima serata.
5: Quando avevo 8 anni, il mio patrino ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrigno non mi ha toccato più.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi

0: siamo. Galvani vuol dire fiducia.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Prova Prondi Amico Super TV.
8: Un telefono?
7: Per sentire la televisione.
9: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
7: Brondi, chi parla?
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: 50 anni fa usciva 900, il grande capolavoro di Bernardo Bertolucci. Ne parliamo con Piero Spilla, che è tornato a trovarci, giornalista critico cinematografico. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: E oggi parliamo del grande film, grande per tantissime ragioni che adesso spiegheremo, guarderemo anche qualche breve clip dal film, ma cominciamo a annoverare le ragioni per cui questo film è grande, Piero.
1: Beh, intanto è un esercizio di onnipotenza produttiva e creativa, credo non è abbastanza irripetibile. Tutto nasce grazie a Bernardo Bertolucci, perché 2 anni prima aveva fatto Ultimo Tango a Parigi. Aveva poco più che trentenne, questo regista fa questo film che supera, sta per molti anni in testa alla classifica degli incassi, un film epocale, Ultimo Tango, per cui attira l'attenzione delle majors americane, la Paramount, in particolare la Fox, che praticamente si impegnano ad acquistare la distribuzione sul mercato internazionale del film successivo, che sarebbe appunto stato 900, lasciando carta bianca a Bernardo Bertolucci. Questo significava avere un budget enorme, ma anche avere un cast internazionale strepitoso, una carta bianca che Bertolucci usa meravigliosamente. Perché racconta la sua storia, però usa un cast internazionale con divi hollywoodiani, Rob De Niro, Burt Lancaster, attori europei emergenti, Gérard Depardieu, Dominique Sandà, una classe di attori italiani bravissimi, Romolo Valli, addirittura recupera Francesca Bertini, che era una diva del cinema muto, che non si vedeva da tantissimi anni, e per fargli fare una parte deliziosa di una suora, che è la sorella del protagonista di Burt Lancaster. Quindi veramente. E poi c'è la carta bianca in cui lui riesce a girare questo film senza tempi contingentati. È un film che le riprese si svolgono tutto il 70, quasi un anno durano. Cosa impensabile, nel senso, perché con Bernardo Bertolucci, con Storaro, che era il suo direttore della fotografia, decidono di seguire un po' le luci delle stagioni. Per cui il film comincia nell'estate, per cui poi c'è l'inverno del periodo del fascismo, e poi c'è la primavera della liberazione, perché il film racconta la storia dell'Italia del Novecento, partendo dai primi giorni del secolo fino alla liberazione e pochi anni dopo. È attraverso la storia di due personaggi, due protagonisti che nascono lo stesso giorno, cioè il primo giorno del secolo.
2: E allora, Piero, facciamo una cosa, prima di continuare, guardiamoci proprio, gustiamoci una clip tratta da Novecento. Guardiamo.

0: nascere lo stesso giorno.
1: Destino, ci tocca bere.
2: Signor Alfredo, lo sapete quanti d'Arco ci sono adesso?
0: Ho perso il conto.
2: Io so che quando ci sediamo a tavola siamo in 40 a mangiare.
0: È andata bene, Leo, pensaci. Sarà un paesano, ma almeno è un maschio.
1: Perché i maschi non mangiano?
0: Oh, ma che diavolo hai?
2: Il mio è nato prima, questo si sa. Prima c'erano i contadini e poi sono venuti i padroni.
3: Padroni, contadini, balle!
0: Appena nati siamo tutti uguali.
4: Piero, che scena abbiamo visto? Partiamo proprio da questo.
5: Questi sono i due protagonisti anziani, Burt Lancaster, che è il proprietario terriero, e invece Sterling Hayden, che è il contadino. Sono i due capostipiti delle due famiglie. Dove nascono questi due bambini? Nello stesso giorno, il figlio di una famiglia di contadini che si chiamerà Olmo e che poi vedremo Gérard Depardieu, è il figlio dei proprietari, che invece è Alfredo, che sarà poi De Niro. E nascono insieme, qui sono i due genitori, i due capostipiti, il contadino, il fattore, e invece il proprietario terriero, che si salutano, c'è grande amicizia perché sono anni, però insomma c'è anche un po' di assio. Avete visto, c'è Sterling Hayden, questo attore strepitoso americano, che anche un altro che Bernardo Bertolucci recupera, per da tanti anni era sparito da Hollywood, il quale il Burt Lancaster vuole festeggiare la nascita di questi due figli maschi, addirittura poi dice per fortuna che maschio, mi pare già una battuta che dice, e che saranno poi i due protagonisti del film. È un momento di grande felicità, ma anche di preoccupazione, perché il contadino, vedete, avete visto che è piuttosto malinconico, piuttosto triste, perché dice sono 40 bocche da sfamare. E quindi c'è il problema della miseria. Questi due bambini, che poi diventano adulti, che sono nati nello stesso giorno a poche centinaia di metri, poi in realtà tra di loro c'è una differenza quasi abissale, incolmabile, dal punto di vista del censo, della cultura, del denaro.
6: È una storia che riguarda appunto piccole storie personali che poi si intrecciano con la grande storia del paese in una terra come quella dell'Emilia.
5: Certamente. Infatti sì, è proprio questo, questi due personaggi che attraversano il Novecento è che di fronte ai grandi eventi del secolo, che la Prima Guerra Mondiale per esempio, oppure il fascismo, oppure il momento della liberazione, si trovano schierati su fronti opposti. Nella Prima Guerra Mondiale il figlio del contadino parte subito come militare e va a combattere la Prima Guerra, mentre invece il figlio del proprietario, vedremo che invece il padre riesce a farlo stare a casa con una scusa da ufficiale, insomma, per cui già in quel senso, anche durante il fascismo, mentre uno si impegna, il figlio del contadino si impegna, quindi anche avendo dei problemi duri di contestazione, ci saranno morti e scene di violenza nel film, l'altro invece in qualche modo si tiene in disparte, non prende posizione, non fiancheggia, non si schiera apertamente con i fascisti, ma neanche, ed è in qualche modo quello che il film in qualche modo allude, insomma, che la classe borghese, la borghesia forse in quel momento poteva fare qualcosa di diverso, insomma, poi il film è un po', il senso del film è un po' questo, ma il senso del film è, secondo me, il vero momento forte. E questa utopia che Bernardo Bertolucci, che è un autore che fa un cinema d'autore estremo, perché chi vede il film e chi lo rivedrà si accorgerà che ci sono dei punti estremi proprio di cinema d'autore, fa questo film con sotto l'egida, sotto il controllo di una grande majors americana, che invece è il massimo della standardizzazione, della codificazione, del genere. Quindi invece accetta questo film e gliela farà pagare poi.
4: E allora è un invito questa mattina a rivederlo o a vederlo per chi non l'avesse visto. Però adesso vediamo subito una seconda clip estratta proprio da Novecento. Guardiamo.

0: Che scena è questa, Piero?
1: Questa è una scena fondamentale, questa è ambientata nel 1908 storicamente, ed è il primo sciopero generale che avviene in Italia, e quindi c'è il momento in cui i contadini emiliani entrano in sciopero con tutto quello che significa, e c'è il treno del soccorso rosso, perché invece i portuali di Genova ospitano i figli dei contadini in sciopero che non hanno da mangiare e li fanno andare verso il Liguria. Quindi c'è questo treno che porta questi bambini emiliani ed è in qualche modo la nascita della solidarietà di classe. Qui vedete che Maria Monti è la mamma, la madre di uno dei bambini del protagonista, che ha accompagnato il bambino sul treno e poi nella foga dei saluti si è dimenticato il da mangiare. Ma c'è una cosa molto interessante, perché richiama un po' quello che dicevo io del cinema d'autore, perché in questo momento appunto c'è la solidarietà di classe, cioè la prima volta in Italia avviene qualche cosa, e vedete che le donne a un certo punto si scostano e appare questo strano personaggio che è un marinaio, che ora chi conosce il cinema, chi conosce la storia, sa che questa è la corazzata Potionchi. Questo è un marinaio della corazzata Potionchi che suona all'Internazionale, in Emilia. Quindi è chiaro che è una metafora, un inciso che Bernardo Bertolucci si permette di fare all'interno di un film dove è abbastanza curioso. È un intervento, ecco, è il tipico intervento d'autore di cui dicevo prima io.
2: A proposito di Bertolucci, c'è un'occasione, ed è a Parma questa occasione, che è la mostra Bernardo Bertolucci il Novecento. Sarà fino al 26 luglio, l'ha visitata per noi Serena Cirillo e questo è il suo resoconto.
3: Siamo al Palazzo del Governatore di Parma, dove è allestita la mostra Bernardo Bertolucci il Novecento, che celebra i 50 anni di questo capolavoro di Bertolucci e lo fa cercando di raccogliere tutti i significati che il film ha condensato in questi anni, significati politici, ideologici, culturali, musicali, cinematografici, che in qualche modo in queste sale prendono forma e ci dicono che cosa è stato Novecento per la cultura italiana. Ci dicono come ha raccontato gli anni che vanno dall'inizio del secolo alla liberazione, che è il contenuto del film, ma ci dice anche cosa è accaduto quando Novecento è uscito negli anni 70 in Italia e che tipo di dibattito ha prodotto. La scommessa di questa mostra è dimostrare che quel Novecento, non soltanto quel film ma quel secolo, ha ancora molto da dire al nostro tempo, sia attraverso le angosce e le paure che il Novecento ha portato con sé, sia attraverso le grandi speranze, i grandi momenti comunitari, la grande voglia di in qualche modo rinascita che c'è stata in quel secolo. Il cinema è stato nel Novecento il veicolo fondamentale per riuscire a portare questi significati a un pubblico ampio, il più popolare dei media. Oggi non è più così, oggi sono altri media quelli che veicolano i significati più pervasivi presso le persone, ma tornare anche a quel tipo di discorso credo sia utile per cercare di comprendere come non soltanto rallentare un pochino il nostro tempo, ma permettere anche al senso che Novecento ha portato con sé di decantare nel modo migliore.
2: Grazie Serena Cirillo, fino al 26 luglio a Palazzo del Governatore a Parma. Una persona che era di famiglia per Bertolucci e per la famiglia proprio Bertolucci era Pasolini, e il film di cui stiamo parlando, Novecento, c'entra anche un po' con questa amicizia.
1: Beh sì, c'è un riferimento abbastanza esplicito a Pasolini, che purtroppo poi non potrà vedere il film perché morirà. Il film esce quando Pierpaolo Pasolini non c'è più, il quale Pasolini era molto contento invece del fatto che Bernardo Bertolucci girasse, mentre non aveva amato Ultimo Tango a Parigi, quindi lì c'era stato un dissidio tra i due. No, ma Novecento è interessante perché Bernardo Bertolucci fa proprio un omaggio al mondo, alla cultura contadina. Infatti già nella didascalia iniziale del film c'è questo omaggio. E in qualche modo è una risposta a Pasolini, che invece proprio in quel momento, nei suoi articoli che pubblicava sul Corriere della Sera, faceva proprio un discorso che il mondo contadino, la grande età del pane, stava terminando per colpa dell'industrializzazione, per cui era l'età del superfluo, che era il consumismo, che era la bestia nera per Pasolini. In qualche modo il mondo contadino stava finendo, si stava in qualche modo omogeneizzando, no? Omologando alla società normale. E Bernardo Bertolucci fa questo film invece proprio andando in Emilia, lavorando nel cuore dell'Emilia con i contadini. Nel film partecipano quasi 1200 comparse Molti naturalmente sono proprio contadini o figli di contadini, e Bernardo racconta nelle sue interviste che questi ragazzi giovani che arrivano magari con delle macchine moderne e poi però si mettono i vestiti, i cappellacci dei padri e ritornano ad essere i contadini emiliani dell'inizio del secolo, e la cultura contadina ancora c'è e va in qualche modo ricordata, va omaggiata. Il film in questo caso è un grande inno a questa cultura.
4: Come andò il film?
1: Il film in Italia è andato bene anche con buone critiche, è andato malissimo in America.
4: Perché?
1: Perché gli Stati Uniti, le major, quando videro questo film, hanno dato carta bianca, ma quando si trovarono questo film fuori da ogni coordinata, sia come tempo, che durava 5 ore e mezzo. Poi era un film che in qualche modo anche ideologicamente parlava di bandiere rosse, insomma si parla, c'era a un certo punto un tribunale che mettevano sotto accusa il proprietario, il capitale, quindi era un film dove francamente non... In America quindi uscì un'edizione ridotta di 3 ore che non hanno avuto nessun esito commerciale. In Italia invece è andato molto bene. E ci furono anche delle critiche che Bernardo per esempio ha subito, anche lui rimase molto colpito, perché curiosamente le critiche gli arrivarono proprio dalla sinistra, proprio da quello che lui credeva invece, cioè fu una famosa proiezione privata che Bernardo fece con alcuni dirigenti del Partito Comunista, tra cui Paglietta, che era un famoso dirigente del partito, il quale rimase scosternato alla fine, dice ma noi... alla libertà non abbiamo mai fatto nessun processo ai proprietari, dice, perché c'è sta cosa? E lui dice, ma questo è un sogno nel film, dice, voi avete paura non soltanto della cosa, ma del sogno della cosa. Per cui, insomma, però insomma in questo senso ci fu qualche... ma insomma il film è sostanzialmente andato bene, entra nella storia del cinema sicuramente, nella filmografia di Bernardo Bertolucci è uno dei momenti più alti, perché poi lui dopo questo episodio lui avrà poi tutta una lunga parentesi in cui comincerà a lavorare andando all'estero, c'è il cosiddetto cinema dell'altrove, lui diventa un regista internazionale, proprio di vocazione internazionale, va in Cina a fare l'ultimo imperatore, 9 Oscar, va in Africa, il Tenente Deserto, va nel Tibet, in Nepal, il piccolo Buddha, cioè per un lungo periodo è un regista internazionale, di vocazione internazionale, dove con l'Italia in qualche modo sembra molto lontano, poi in realtà non è così. Perché
2: e
1: poi...
2: questo però 900 è tutto quanto Italia, anche Emilia, quindi noi ti ringraziamo Piero per avercene parlato, ricordiamo anche Bertolucci AZ dell'Electa, dove al suo interno ci sono proprio degli interventi curati da te. Piero Spila, grazie.
1: Grazie a voi. Grazie.
4: Grazie.
1: A voi.
2: Ci salutiamo, ci vediamo dopo la TG2 della Flash e Santa Messa per portarvi una storia che ci porta a Pompei, rivivendo l'8 maggio scorso la visita di Papa Leone, una famiglia controcorrente che ha aperto la sua casa all'amore. A dopo.

0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Prova Prondi Amico Super TV.
3: Un telefono?
2: Per sentire la televisione.
4: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
2: Brondi, chi parla?
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

Mercoledì, al nord pressione debole. La giornata trascorrerà subito con temporali su Alpi e Prealpi e che scenderanno in forma irregolare anche sulle zone pianeggianti a nord del Po. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Venti dai quadranti meridionali. Al sud, pressione stabile. Giornata che trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso e possibili piovaschi pomeridiani sui settori appenninici. Venti deboli meridionali. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno da TG2000, edizione Flash. Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Oggi la visita all'abbazia di Monferrato, in serata la Santa Messa nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù. Ieri sera la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto e del rendimento sono anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società, ha detto loro il Pontefice. Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, la risposta di Washington, attacchi contro basi navali, sistemi radar e artiglieria, Teheran replica bersagliando le basi americane nei paesi medio orientali, accusando gli stati della regione di responsabilità legale e morale per gli attacchi di Stati Uniti e Israele. In Libano 3 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano nei pressi di Tiro. Intanto l'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. Non ci sono state vittime né danni materiali, ha dichiarato Amman. Una smentita alle guardie rivoluzionarie iraniane, che avevano affermato di aver distrutto una base aerea e il centro di comando militare statunitense ad Azraq. Ucraina, le forze di Mosca tornano ad attaccare Kharkiv e Odessa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novoburskiev nella regione di Samara, una delle più grandi della federazione, lo riportano i media ucraini. Intanto l'Unione Europea vara un nuovo pacchetto di sanzioni, il 21esimo tra le misure che devono essere approvate all'unanimità, il divieto di ingresso ai russi che hanno combattuto in Ucraina e il congelamento del meccanismo di adeguamento al price cap del greggio russo, che in assenza di interventi sarebbe passato da $44 a $70, visto l'aumento dei prezzi dovuto alla crisi di Hormuz. Belfast, rivolte e disordini anti-migranti in città dopo che un richiedente asilo sudanese ha cercato di decapitare un uomo in mezzo alla strada, che ora si trova in condizioni critiche. Bloccate diverse strade, un edificio ha preso fuoco. Il sudanese comparirà oggi in tribunale. La polizia irlandese, era un raptus, non terrorismo. Il ponte sullo stretto, arriva una indagine per corruzione. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Luis da Silva, assolto, immediatamente liberato, è arrivata nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Pioggia e allagamenti a Como dopo il forte temporale di ieri sera. In azione la Protezione Civile e le forze dell'ordine, strade invase da fango e detriti a Blevio dopo il nubifragio che ancora una volta ha colpito duramente la cittadina dopo i numerosi episodi degli ultimi anni. I sindacati dei trasporti hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie, una protesta indetta contro il frazionamento in 3 lotti della gara per i servizi intercity. Lo hanno annunciato ieri al termine del tavolo convocato al MIT, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Le sigle sindacali promotrici dello sciopero resta ancora in vigore, lo sciopero di 23 ore indetto dalla CUB. Operazione della Polizia di Stato nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta banda del buco, protagonisti di diverse rapine. C'è anche Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3, che dovrà sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie che apriranno la via verso la Luna. La mia base di lancio è stato il mio paese, l'Italia, che mi ha dato l'istruzione necessaria per arrivare a questa missione, ha detto l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea e ufficiale pilota dell'Aeronautica Militare Italiana. Oggi 10 giugno la Marina Militare ricorda l'impresa di Premuda del 1918 guidata da Luigi Rizzo, quando con le imbarcazioni rispettivamente a comando del capotimoniere Armando Gori, del Guardia Marina e Giuseppe Onza affondarono le navi austriache durante la Prima Guerra Mondiale. Le celebrazioni a Palermo al Molo Vittorio Veneto. Vi ricordo che anche oggi a partire dalle 10.30 la nostra emittente continuerà a seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000 il viaggio apostolico del Papa in Spagna. L'app Play 2000 è disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. Ed è tutto per ora, appuntamento per il nostro telegiornale poco dopo le 12 al

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, giungo a voi da questa chiesa francescana il saluto di pace e bene. Nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi, giungo a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati, alle persone sole e tutti i poveri. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo tutti i nostri peccati, sia verso Dio e anche verso il nostro prossimo. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dissi ancora al popolo: io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengono dati due gioventi, essi se ne scelgono uno, lo squartino e lo pongono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovengo e lo porrò sulla legna senza opporvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose: la proposta è buona. Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovengo e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Quelli presero il giovengo che aspettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici. Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: gridate a gran voce, perché un Dio è occupato, è in affari o è in viaggio. Forse dorme, ma si sveglierà. Gridarono a gran voce e si fecero incisioni secondo il loro costume con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono dai profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero della tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore. Scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 seia di seme. Dispose la legna, squartò il giovengo e lo pose sulla legna. Quindi disse: riempite 4 anfore d'acqua e versatelo sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. Egli disse: fatelo di nuovo. Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: fatelo per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
2: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
2: Moltiplicano le loro pene, quelli che corrono

Dal primo libro dei Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse:

0: dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
0: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che gli sia venuta ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuta ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgrederà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà ad altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: La parola del Vangelo cancella tutti i nostri peccati. Fratelli e sorelle, per comprendere il Vangelo, guardiamo un attimo all'episodio della trasfigurazione sul Tabor. Gesù è trasfigurato, accompagnato da Mosè ed Elia, che rappresentano rispettivamente la legge e i profeti della prima alleanza. In quell'anticipo di glorificazione, Gesù in qualche modo trascina con sé la legge e i profeti e li porta a compimento. Alla fine del Tabor comprendiamo allora cosa vuol dire che Gesù è venuto non a abolire, ma a portare a compimento l'Antico Testamento. Essa anche noi, suoi minimi precetti, ha senso per noi se lo leggiamo alla luce del mistero di Cristo, perché Egli venisse nel mondo è stato necessario tutto il cammino della Bibbia, passando il testimone a Cristo. Questo cammino ha raggiunto la meta. In questo senso può esserci di aiuto anche la figura di Giovanni Battista. Egli è stato il precursore necessario, ma ha dovuto diminuire per lasciare crescere Cristo. Non dobbiamo abolire il Battista per il fatto che non era il Cristo. Al contrario, ne valorizziamo ogni gesto, ogni parola, perché è riuscita ad essere completamente relativa a Cristo. È stato questo il suo compimento come persona, la sua santità. Che rapporto tutto questo con la prima lettura, che racconta il sacrificio di Elia sul Monte Carmelo? Ebbene, Gesù non ha abolito neanche la legge e i sacrifici. Ha compiuto anche questo sacrificando se stesso. Dio non vuole sacrifici, si sacrifica egli stesso per gli uomini. È ciò che il sacramento eucaristico ci rappresenta ad ogni mezzo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione
2: nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di tutti i nostri cari fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara, Santa Elisabetta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre
1: nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
1: li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto agli apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, la Tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guida alla vita del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, leviamo la preghiera del Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo
1: che minaccia
0: la vita umana e la famiglia, pace a tutto il mondo, diradiato dalla guerra e dallo sfruttamento. Pace a
1: questa nostra terra.
0: Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore è la nostra forza, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Lo scorso 8 maggio a Pompei è stata una giornata speciale. Papa Leone è andato là non solo per la festa di Pompei, per la festa della Madonna del Rosario, ma anche in occasione del suo primo anno di pontificato. Ha incontrato tante persone, due di queste sono persone davvero speciali e noi siamo contenti di averle in studio. Sono due sposi che hanno accolto nella loro casa due bambini e oggi sono venuto qui a raccontarci la loro storia.
1: E allora Giacomo, gli diamo subito il benvenuto. Benvenuti a Pina Patriciello e Tommaso Castaldo.
2: Buongiorno.
1: Benvenuti. Vogliamo arrivare a quell'8 maggio, ma vogliamo partire dalla vostra

0: Storia. Voi vi sposate nel 2003 e siete giovanissimi e come due giovani sposi avete un sogno, quello di creare una famiglia, però scoprite che non potete avere dei figli naturali. Chi vuole iniziare? Chi vuole rompere il ghiaccio e iniziare a raccontare partendo proprio da quel momento? Come avete affrontato quando avete saputo che non potevate avere dei figli? Pina?
1: Sì, sinceramente con serenità, almeno da parte mia, perché i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa. E noi abbiamo deciso di dare un senso a questa parola, di adottare però con un senso molto profondo, di dare un compimento a chi ha veramente difficoltà. E quindi abbiamo accettato il primo appello che è stato fatto al TG3 della Campania per Matteo. Nato senza i quattro arti, lasciato in ospedale alle cure mediche, e da questo annuncio si cercava una famiglia e noi non ci siamo tirati indietro perché potevamo girarci dall'altra parte e dire siamo soli, ci godiamo la vita, invece no, abbiamo detto questo dono di Dio sarà nostro e il Signore ci ha esauditi.
2: Tommaso, quel giorno immagino che lo ricorderai bene quando avete sentito questo annuncio. Vi siete guardati, che cosa vi siete detti l'uno con l'altra?
3: Mi sono detto quel dono me lo vado a prendere io. E da questo appello mia moglie subito ha dato il consenso. Da lì è partita una chiamata e il giorno dopo siamo andati a vedere Matteo in ospedale. Nel momento in cui siamo andati, per noi già Matteo già era nostro, perché siamo andati lì decisi e di dare a Matteo una famiglia e diciamo una vita in discesa, perché la vita di Matteo sappiamo che diciamo, ha tante difficoltà, dal punto di vista materiale, ma anche accettare la propria vita non è semplice, quindi bisogna mettersi nei panni di Matteo.
0: Come avete detto voi, avete aperto la casa a un dono, perché Matteo
3: Sì,
0: è un
3: è un dono,
0: dono,
3: sì.
0: è una ricchezza, e noi siamo anche contenti di averlo conosciuto, perché lo possiamo dire qui, noi lo abbiamo conosciuto e siamo contentissimi di averti conosciuto, Matteo, se ci sta sentendo. A un certo punto però decidete di accogliere un'altra figlia
1: Sì.
0: a casa con voi, Maria.
1: Sì, Maria Rosaria.
0: Maria Rosaria è
1: Sì.
0: importante dire anche il secondo
1: Sì.
0: nome.
1: Maria Rosaria perché è una creatura di Pompei. Viveva nella casa famiglia Oasi Vergine del Sorriso, proprio di case ecclesiali del Vescovato di Pompei. E noi in una giornata di testimonianza per la famiglia, che è stata fatta proprio a Pompei, abbiamo visto questa piccolina nel carrozzino. E quando abbiamo saputo che era un ospite di una casa famiglia, ci siamo detti io e mio marito, quasi quasi me la prendo. E anche qui è stata una bella
2: Non è
1: chiamata.
2: stato semplice perché poi c'è chi i servizi sociali, se non sbaglio, hanno quasi sconsigliato
1: Sì, in
2: questa
1: effetti è
2: cosa.
1: vero perché per legge noi abbiamo in casa già un diversamente abile e quindi era complicato adottarne un'altra. Però è stata un'occasione in cui è sceso il quadro della Madonna di Pompei e la signora della casa famiglia, la signora Roberta, ha alzato Maria, l'ha fatto toccare la manina al quadro e dopo 2 giorni il tribunale ci ha contattati e ci ha detto che Maria poteva essere nostra figlia. È stata veramente una gioia che non si può spiegare, si può solo vivere.
0: Grazie, grazie per condividerla con noi oggi. Il nostro Simone Nestori, che voi avete conosciuto bene, è venuto a casa vostra e ha trascorso una giornata insieme a voi. Allora adesso vogliamo rivederla attraverso queste immagini. Guardiamo.
3: Quello che avete visto in questo momento è quello che quotidianamente facciamo per portare i ragazzi a scuola, magari eventualmente a fare la spesa, una passeggiata.
1: Adesso prendiamo l'auto, saliamo le sedie e andiamo a fare un giro.
3: In questo momento ci dirigiamo un po' verso il mare, abbiamo la fortuna, diciamo, di vivere a 800 metri dal mare.
4: E questo ci permette ogni tanto di andare a prendere un po' di aria di mare.

0: stiamo andando verso il porticciolo di Portici, dove spesso ci capita di andare, e fortunatamente qui le barriere architettoniche sono molto di meno. Ora magari andiamo al bar, ci andiamo a prendere un caffè, prendere qualcosa, e poi magari ci avviciniamo verso il mare.
1: Le difficoltà sono le barriere architettoniche, queste strade antiche che permettono di camminare con la sediolina in modo difficoltoso. Però noi ci veniamo spesso, passeggiamo vicino al mare, portiamo i bambini a prendere aria di mare.
2: Ora è bello, andiamo a mare.

0: Mezz'ora fa pioveva, invece ora è uscito il sole. Diciamo che mi ha fatto riflettere perché sembra quasi un po' la nostra storia, quella che sembra che pioveva, invece poi è uscito il sole nella nostra casa e ha portato veramente tanta gioia con Maria e Matteo.
1: Grazie Simone Nestori. Abbiamo visto una quotidianità, non si può negare, complessa, perché ci vogliono assistenza continua, terapie, però quel sorriso voi non lo perdete, perché possiamo dire che forse il segreto più grande è proprio l'amore. Ci sono difficoltà, ma c'è un amore immenso. Infatti.
0: Quello che vogliamo dire è che noi siamo contenti di essere qui, ma non perché siamo in televisione, per l'amor del cielo. Noi siamo qui perché ci teniamo a lanciare un messaggio, perché il messaggio più grande è quello di dire che ci sono molti bambini nelle case famiglie. Noi vogliamo che i bambini stiano con le proprie famiglie, questo bisogna dirlo. Ma se malauguratamente, per scelta, per qualche altra cosa, si dovessero lasciare, e quindi bisogna dare ai bambini l'opportunità di avere una famiglia. E quindi è proprio questo che vogliamo dire oggi, che ci sono tanti bambini e quindi ci sono tante coppie, di non scegliere soltanto i bambini normodotati, ma anche questi bambini che danno una grande gioia, danno un grande amore. E Maria e Matteo sono l'esempio di questa vita, che ne vale la pena viverle con loro.
2: Pina, ci racconti, abbiamo visto qualche squarcio della vostra quotidianità, ci racconti come sono organizzate le vostre giornate, se esiste una giornata tipo? Perché poi ogni giornata forse sarà se...
3: Sì, la mattina è molto impegnativa perché bisogna preparare la bambina, inizia le terapie, poi viene l'infermiere, io insieme all'infermiere cambiamo le medicazioni perché Maria è una bambina tracheostomizzata e porta la PEG, quindi ha bisogno di pulizia continua alle ferite e tutte le medicazioni vanno cambiate 1/2 volte al giorno. Poi c'è la pappetta. Nel pomeriggio inizia a essere un pochino più tranquillo, c'è un po' di riposo, però subito dopo alle 4 partiamo con l'assistenza alla tosse, gli aerosol, perché comunque è una bambina abbastanza delicata, è sempre sotto cura. Lei rispetto a Matteo ha una patologia molto complessa e molto grave. E poi il pomeriggio usciamo, li portiamo a mare, a passeggio, fino a sera, tranquilla, i bambini ci seguono e soprattutto Maria ama molto stare all'esterno, alla luce solare, perché è una bimba che non vede, vede solo il fascio di luce, quindi nel momento in cui esce fuori e vede quella grande luce del sole, si spalancano gli occhi e noi vediamo proprio quella gioia, quella serenità che può avere un bambino quando non vede, vede quel fascio di luce. Ed è bellissimo e meraviglioso vedere questa gioia sul volto di questi bambini.
1: Pina, prima abbiamo detto Maria Rosaria. Vogliamo dire qual è il legame speciale che voi avete con Pompei e con il santuario della Madonna del Rosario?
3: Sì, allora, Matteo quando ha ricevuto il primo battesimo era in ospedale. Il padrino è il dottore Vincenzo Schiavone, e che io ringrazio tanto per tutto l'aiuto e il sostegno che dà alla nostra famiglia. Però a noi non bastava. Quindi al primo compleanno io decisi di...

0: di rivolgermi alla Madonna di Pompei per un atto di affidamento, perché volevo proprio affidare questo bambino alle cure della Madonna. Ed è stato esaudito perché quando siamo andati di persona per un colloquio ci hanno detto sì signora, venite quel giorno e si farà quest'atto di affidamento. E poi dopo abbiamo festeggiato il primo compleanno. Poi dopo anni il cielo ha voluto proprio una bambina che è una creatura proprio di Pompei, Maria. Il suo nome è registrato Maria, però noi abbiamo aggiunto Rosaria proprio perché questa devozione alla Madonna di Pompei. E il vescovo Don Tommaso, Monsignor Tommaso Caputo ci teneva pure a questa bambina e ci teneva tanto eseguire il battesimo. E quindi noi abbiamo seguito queste orme proprio del santuario, questa chiamata alla Madonna di Pompei e abbiamo battezzato la nostra bambina a Pompei. Però anche in questo caso io non mi sono fermata perché non mi sentivo ancora completa e ho chiesto al mio parroco, a Don Rosario, di fare un atto di affidamento ai miei figli alla Madonna Addolorata. E in quel caso c'era il vescovo Lucio Lemmo. Io ringrazio anche per questo momento di gloria che c'è stato.
1: Noi fra poco ci collegheremo anche con Pompei, porteremo un pezzetto di Pompei in qua. Però sono anche curioso di Matteo. Abbiamo parlato hai parlato di compleanni prima. Sei vicino a un compleanno, che è quello di Matteo, che si è fatto grande ormai. Si avvicina a una data importante, compie gli anni a luglio, giusto?
2: Il 23 luglio Matteo compie 18 anni.
1: Insomma, data importante. Ma che ragazzo è diventato Matteo? Che carattere c'ha? Che tipo è?
2: No, Matteo è forte, quindi
1: Che passioni ha?
2: c'è una grande passione perché l'ha presa da me. Diciamo, lui ha la passione, diciamo, del Cardi e la Roma. Quindi spesso siamo andati insieme a vedere le trasferte. Con lui abbiamo dormito anche in macchina, proprio perché per dare a Matteo la soddisfazione di essere veramente quei tifosi in trasferta, sai? Siamo stati a girare fino alle 2 di notte, alle 7 del mattino ci eravamo in piedi per girare per Roma, e poi quell'incontro delle partite, quella gioia interiore che abbiamo ricevuto nel corso del tempo.
3: L'abbiamo detto, ama la Roma, i calciatori, è un sogno. Vogliamo dirlo subito,
1: Ma
3: così abbiamo un
1: diciamo,
3: po' più di
1: infatti
3: tempo.
1: diciamo,
3: Allora, questo è un
1: ragazzi.
3: momento che va fatto bene, Tommaso, Pina, perché io ci credo, noi ci crediamo. Vogliamo che questo sogno si realizzi. Qual è il
2: Magari.
3: sogno di Matteo?
2: Che al compleanno di Matteo, cioè, ci fosse una sorpresa, magari Totti.
3: Ma guarda, dillo direttamente nella camera, dici, cioè, invitalo.
2: Magari sarebbe per noi una grande gioia avere Totti al compleanno di Matteo. Abbiamo conosciuto anche Antonio Venditti, ma Totti diciamo che è il clou della Roma. Sarebbe per noi una grande gioia.
3: Sarebbe un regalo incontrarlo, conoscerlo, anche un messaggio da parte di Totti, e noi speriamo davvero con tutto il cuore che questo saluto di Francesco Totti arrivi a Matteo. Davvero lo
2: Grazie.
3: speriamo con tutto il cuore.
2: Grazie.
3: Adesso però vogliamo andare da un'altra persona davvero speciale, che è un grande amico di Buon Mattino e gli vogliamo molto bene. Andiamo subito a Pompei perché ci aspetta in collegamento il vice rettore del santuario, Don Ivan Licinio. Don Ivan, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, ciao Grazia, ciao Giacomo.
1: Ciao Don Ivan.
4: Buongiorno Pina, buongiorno Tommaso.
5: Buongiorno Don
3: Buongiorno.
5: Ivan.
3: Don Ivan, abbiamo oggi in studio due persone che tu conosci bene, due persone che sono state a Pompei anche in un giorno speciale, l'8 maggio, e hanno fatto commuovere anche Papa Leone. Io vorrei lasciare a te la parola proprio per dirci cosa ci insegnano Pina e Tommaso.
4: Ma guarda, grazie. Pina e Tommaso ci insegnano in filigrana quella che è la storia di Pompei, ma anche quello che tutti i giorni qui accade. E la loro è certamente una storia toccante che davvero colpisce perché si può pensare che sia straordinaria, ma posso garantirvi che qui a Pompei l'ordinario diventa sempre straordinario. Prima Tommaso faceva riferimento al momento in cui nella loro vita c'è stato un po' di tempesta, un po' di buio, ma di fatto Pompei è così. Pompei, come ricordava anche Papa Leone, proprio nel discorso che ha voluto tenere davanti agli ospiti delle nostre opere di carità, Pompei è l'occasione per poter risorgere. Qui la vita acquista un significato nuovo. Quelli che arrivano a Pompei portano dentro di loro tenebre e oscurità, e attraverso la misericordia di Dio e la materna intercessione di Maria hanno la possibilità di una vita nuova. Così come questa vita nuova è arrivata a Pina e a Tommaso attraverso il dono di Matteo e di Maria Rosaria, ma così come Bartolo Longo ha ridato nuova vita a una valle che era nell'oscurità, e così come ancora oggi i tanti ragazzi accolti nelle nostre opere hanno una nuova possibilità di vita.
1: Allora, Don Ivan, rimane
4: ecco
1: con noi.
4: Ecco perché possiamo dire che Pompei è un vero miracolo.
1: Lo è, lo è. A pieno titolo. Don Ivan, rimani con noi, ritorniamo da te fra poco, voi rimanete con noi, andiamo in pubblicità. Francesco Totti, se ci sei, batti un colpo, hai tutto il tempo per farlo, perché c'è un ragazzo che compie 18 anni che ha bisogno di te. Pubblicità e poi ne parliamo ancora.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, Shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Oggi alle 19:30, Santa Messa con Papa Leone XIV dalla Basilica della Sagrada Famiglia. In diretta con Chiesa Viva, a partire dalle 19.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini.

0: E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Abbiamo in studio la storia di Pina e di Tommaso, che hanno aperto la loro casa, la loro famiglia, a due figli, a Matteo e Maria. E siamo collegati anche con Don Ivan da Pompei. Stavo raccontando, insomma, la vostra straordinaria ordinarietà, come si diceva prima. Voi vi abbiamo visti a Pompei in occasione della visita di Papa Leone, come dicevamo prima. Tommaso, quel giorno che valore ha avuto per voi ritornare a Pompei e raccontare della vostra vita, proporre la vostra testimonianza? Che valore ha avuto per voi e che tipo di testimonianza volevate dare?
1: Sicuramente ha avuto un grande valore, ma per essere alla presenza del Santo Padre, ma soprattutto perché, continuo a dire, la nostra testimonianza non era per noi dire bravi Tommaso e Pina, ma per dare la dimostrazione che come ce l'abbiamo fatta noi, come ce la stiamo facendo noi, possono anche altri genitori affrontare quello che facciamo noi. Quindi la nostra dimostrazione deve essere non la straordinarietà della cosa, ma l'ordinarietà, diciamo, e la quotidianità della nostra vita. Questo è quello che vogliamo noi testimoniare.
2: Tommaso, tu hai incontrato anche una seconda volta Papa Leone,
1: sì,
2: tu e Matteo, il 23 ad Acerra,
1: sì, ad Acerra,
2: e lì avevate un altro messaggio per Papa Leone. Quale?
1: Diciamo che la nostra gioia era quella di consegnare un documento al Santo Padre, diciamo di riaprire il nosocomio dentale di San Giorgio a Cremano, che è una struttura dalla quale molti non vedono il valore. Noi invece in quella struttura personalmente vediamo come una casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, perché è una struttura meravigliosa e che può aiutare tanta gente. È il messaggio che noi vogliamo dare alla Chiesa di Napoli, di poter riaprire questa struttura e di poter fare veramente opere di carità come lo si faceva a Pompei per il Beato Bartolo.
0: Don Ivan, a proposito di Bartolo Longo, ritorniamo naturalmente da te, perché la storia che stiamo ospitando in studio, che tu ben conosci, ci sembra che vada proprio in quel solco. Cercare di vedere il valore, cosa che diceva proprio poco fa Tommaso, è un po' la caratteristica, è il segno di questa storia, riuscire a vedere nell'interezza, riuscire a vedere per ciò che si può dare, riuscire a vedere l'altro anche per l'amore che possiamo riversare in lui, non fermarci ai limiti, non fermarci a ciò che magari gli occhi ci pongono.
3: Sì, questo è quello che ci insegna San Bartolo Longo, attraverso la sua vita e appunto attraverso le sue opere. Quello che il mondo vede come uno scarto, quello che il mondo mette ai margini, invece acquista valore, quel valore che non ha mai perso, ma che invece il mondo non riesce a vedere in quella persona, perché appunto rientra in categorie, rientra in situazioni che oggi possono addirittura dare fastidio a una certa parte della società. Per cui la povertà, la malattia, la fragilità oggi vengono sempre più messe ai lati, mentre il nostro compito, il compito di ogni cristiano, che è quello che poi ci insegna Gesù, è mettere sempre al centro la persona con il suo valore, con la sua unicità, con la sua storia. E questo qui a Pompei noi cerchiamo di farlo proprio grazie all'esempio di San Bartolo. Quelli che un tempo erano i figli dei carcerati, una categoria che all'epoca veniva messa da parte per stigmi sociali e anche scientifici, pedagogici, oggi nelle nostre case famiglie, così come nei nostri centri educativi, sono quei ragazzi che provengono da situazioni di fragilità sociale, di marginalità economica e anche da situazioni di disabilità. Le case famiglia che Pina e Tommaso ricordavano sono il centro dedicato a Giovanni Paolo II, e sono cinque case famiglie che hanno cinque tipologie diverse di accoglienza,

0: motivo abbandonati o comunque non più curati dalle loro famiglie. Questo penso sia un messaggio grandissimo che Papa Leone ha voluto anche mettere in risalto con la sua visita, ed era veramente, veramente commosso e felice di incontrare questa realtà.
1: Grazie Doniva. Prima abbiamo vissuto, grazie al nostro Simone Nestori, una giornata con voi, e quando Simone è stato a casa vostra ha avuto modo anche di conoscere chi vi sostiene, zii, persone che sono fondamentali nella vita di tutti i giorni, e allora li vogliamo conoscere anche noi attraverso queste immagini. Guardiamo.
2: Con Matteo è andato che abbiamo visto questo servizio al TG3 regionale, poi da quel giorno lui andò lì con la moglie, hanno fatto tutto un percorso molto difficile, veramente molto difficile, complicato, varie cose burocratiche, però poi finalmente sono riusciti nel loro intento di avere questa adozione. Poi per quanto riguarda la piccolina, non ero convinto che lui avesse la capacità di fare una seconda adozione. Lui disse, anche se la piccolina non ci hanno prospettato tanta, tanta vita, però gli abbiamo dato almeno una dignità di famiglia. E questa è la cosa bella di queste cose, non da tutti. Io onestamente non ci sarei riuscito.
3: Sono delle persone straordinarie perché non tutti lo fanno. Mia cognata è proprio un'infermiera, è proprio bravissima su queste cose, specialmente Maria Rosaria che ha difficoltà in tante cose ed è bravissima.
4: Da un po' di tempo che mi sto dedicando a Matteo, perché da una cosa brutta che ho perso il lavoro, quindi adesso c'è un po' più tempo, di tempo, e mi sto dedicando. A volte quando lui mi chiede di accompagnarlo a scuola, è sempre un'emozione portarlo lì, ci dà la forza di andare avanti, a noi e tutta la famiglia.
1: Cogliamo l'occasione per ringraziare tutta la vostra rete che vi sostiene e noi oggi, Giacomo, abbiamo conosciuto anche zio Onofrio che è qui
4: Zio Onofrio,
1: con
4: sì.
1: Maria Rosaria e Matteo
4: Sì,
1: e allora lo
4: guarda.
1: ringraziamo, lo salutiamo anche noi, però lascio a voi la parola per poterli ringraziare pubblicamente.
5: Sì, infatti io ringrazio molto la nostra famiglia perché ci sono sempre. Ogni volta che abbiamo difficoltà basta chiamare e loro sono pronti. Io li ringrazio tanto.
1: Quanto è importante il sostegno
5: Molto,
1: della famiglia?
5: molto, molto, molto. I nostri figli sono molto amati dalla famiglia e anche dalla nostra comunità parrocchiale, lo devo dire. Io spesso, quando posso, vado tutti i giorni in chiesa. Però quando non ci vedono subito parte sul cellulare: come sta Maria Rosaria? Tutto bene? Com'è che non stai venendo? Devo dire la verità, siamo molto uniti, una sola famiglia. Io li ringrazio tanto anche loro.
6: È importante anche perché la scelta di vita che avete fatto, non so se sia stata compresa sempre da tutti quanti. Cioè, immagino ci sia voluto anche coraggio e sostegno per andare avanti nella propria scelta e esserne confermati.
5: Sì, all'inizio c'è stato qualche parente, qualche amico che ha detto: cosa fate? Pensateci bene, non è semplice. Però noi oramai eravamo proiettati su questo modo di vivere, perché una scelta di vita, lo dobbiamo anche dire, sacrificare qualcosa, però i nostri figli ci riempiono la giornata, ci riempiono la vita e noi siamo contenti di far parte della loro vita e loro sono legati a noi, insomma, perché percepiscono comunque il nostro affetto, il nostro amore, che veramente è un amore grande.
6: Si vede.
1: Abbiamo pochi minuti prima di salutarci, allora io vorrei ritornare subito da Don Ivan per ringraziarlo per essere stato con noi e anche per concludere, Don Ivan, su una battuta su quanto è importante. Spesso ci sono delle situazioni difficili, questo capita in tante situazioni, la comunità, le persone un po' si allontanano con la scusa non voglio vedere, preferiscono. E invece quanto è importante stare accanto anche alle situazioni più difficili, più complesse, Don Ivan, il sostegno della comunità.
0: Siamo un solo popolo, se siamo battezzati siamo un solo popolo che deve stringersi accanto alla parte più debole e fragile che incontra. E questo penso sia davvero il cuore del messaggio cristiano. Noi non possiamo in nessun modo girarci dall'altro lato o far finta di non vedere. anche con i nostri limiti, anche con quel poco che abbiamo, noi possiamo contribuire a salvare una vita, a custodirla, a ridare

0: dargli senso, possiamo mostrare l'amore. È veramente questo che concludo, che diceva Papa Leone nel discorso che ha fatto alle opere, che ognuno di noi è chiamato ad essere uno specchio dell'amore di Dio, una trasparenza della sua presenza nella vita degli uomini e delle donne di questo tempo.
1: Amo.
2: Grazie
1: Grazie,
2: Don
1: grazie
2: Ivan. Fina, ci salutiamo con un'ultima domanda che ti facciamo. Che cosa ti auguri per la tua famiglia? Che cosa ti auguri per Maria Rosaria e per Matteo?
1: Mi auguro che Matteo cresca e abbia una visione culturale abbastanza ampia e che incontri persone, non dico come noi, però che un domani lo possano aiutare e guidare, perché purtroppo noi non siamo eterni. A Maria Rosaria, invece, perché è stato prospettato per la sua patologia, una vita breve, di stare con noi quanto più tempo è possibile. Noi l'affidiamo sempre alle preghiere, soprattutto del gruppo Yahweh, perché noi siamo creature del rinnovamento dello spirito. Quindi so che i miei figli sono molto amati e pregano tanto per noi. Vi ringrazio.
3: Grazie Pina, grazie Tommaso, un saluto a Genovio, a Matteo, a Maria Rosaria.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: Grazie a voi.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie. Giacomo, è tempo di salutarci, però ci
2: Esatto.
3: diamo appuntamento per domani.
2: Esatto, domani avremo modo di ripercorrere la vita di Don Peppe Diana, quindi non mancate domani ore 7:30, vi lasciamo al mio medico ricordandovi anche di continuare a seguire TV 2000 perché fra poco Gennaro Ferrara con Chiesa Viva approfondirà naturalmente il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone. A domani.
3: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi tanti argomenti molto importanti per la nostra salute. Inizieremo parlando di gonfiore addominale. Quanti di voi si sono svegliati questa mattina con questo disagio, con questa sensazione appunto di gonfiore? Vi diremo noi che cosa portare in tavola e cosa evitare. Ed ancora parleremo della salute dei nostri reni, parleremo in particolare di calcolosi renali, quali sono le ultimissime tecniche, come prevenirli. Ed ancora, ebbene, vi faremo vedere in diretta dei trattamenti per illuminare il nostro viso, per distendere le nostre rughe senza trattamenti invasivi, ma solo con l'aiuto delle nostre mani. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
2: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
1: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Prova Prondi Amico Super TV.
5: Un telefono?
4: Per sentire la televisione.
6: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
4: Brondi, chi parla?
7: Ehi Felix, è arrivato Robby.
8: Ho portato la cena.
7: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura. Ogni momento è perfetto per qualche marachella. E dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato. Ma ci si salva insieme.
11: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di pancia gonfia. Quante di voi, soprattutto donne, mi rivolgo a voi, insomma, vi siete svegliati con questa sorta di palloncino? E perché non è un semplice disagio o fastidio? Ebbene, potrebbe essere un segnale che ci sta inviando il nostro intestino, perché tra fermentazioni, gas, microbi, bisogna capire l'origine per affrontare poi, dobbiamo attaccarlo magari portando determinati cibi a tavola. In che modo poi dobbiamo anche abbinarli? Ci spiegherà tutto, non vi spaventate. La dottoressa Giulia Biondi,
1: buongiorno,
0: bentornata, cara.
1: Mille.
0: Dottoressa, io ricordo, dottoressa in biologia della nutrizione, specialista in scienza dell'alimentazione. Partiamo proprio dall'origine.
1: Sì.
0: Perché soprattutto noi donne ci svegliamo la mattina, ma anche poi nel corso della giornata, e ci troviamo questo gonfiore, questo fastidio, a volte anche un po' di dolore avvertiamo?
1: Allora, è importantissimo capire l'eziologia del tutto, perché può essere un discorso cronico, può essere un discorso invece in acuto, dovuto magari a qualcosa che abbiamo mangiato, alla postura, alla respirazione, all'utilizzo di farmaci. Quindi sono veramente tantissime le variabili da dover considerare, e in questo periodo in particolare quello che noto è che le persone sottovalutano quello che è la conservazione corretta degli alimenti.
0: Ah.
1: Perché una carica batterica ovviamente presente ovunque, però con il caldo si può determinare, ecco, la proliferazione maggiore in breve tempo, e quindi quell'insalata di riso, quel panino che mettiamo in borsa, se non viene mantenuta la catena del freddo, può avere una carica batterica importante, e quindi da quello che può essere un leggero gonfiore, invece se la carica è importante può portare, ecco, veramente un disagio fino a cose, insomma, a ricordo. Povero, proprio se abbiamo dei patogeni molto aggressivi. Quindi ecco, si cerca sempre l'alimento invece
0: imputato,
1: ecco, valutare innanzitutto quante volte si ripete la situazione, se è dolorosa, e poi ovviamente rivolgersi a
0: ovviamente il medico è il primo passo. Però insomma, dottoressa, l'alimentazione può far molto.
1: Tanto,
0: no?
1: Sì, assolutamente.
0: Ci sono magari, sicuramente è una cosa molto individuale, però ci sono alcune diete che voi nutrizionisti magari potete consigliare, come la cosiddetta dieta FODMAP. Che cos'è esattamente,
1: allora,
0: questa dieta?
1: È una terapia dietetica molto valida, purtroppo banalizzata, anche come ecco, la terapia dietetica della chetogenica. Invece abbiamo veramente degli strumenti oggi per poter indagare su quale sia la soglia di tolleranza di determinati alimenti. La FODMAP è praticamente un protocollo dietetico che, attraverso monitoraggio medico o del nutrizionista, ti porta inizialmente ad eliminare una classe di alimenti che contiene degli zuccheri particolari, appunto sono questi FODMAP,
0: che fermentano, no?
1: Che possono determinare questa fermentazione, questi disagi, questo gonfiore. Però ecco, le persone vedono la terapia dietetica come qualcosa, in questo caso, da dover fare a vita, come per esempio nella celiachia, da eliminare per sempre il glutine, quando invece non è in questo caso il rimedio, anzi si potrebbe andare a peggiorare la condizione. Il professionista in questione andrà inizialmente ad eliminare questa classe di alimenti e andare pian piano a reintegrarli per vedere qual è la soglia di tolleranza, ecco, del
0: soggetto. Per cui insomma è sempre una terapia dietetica che comunque bisogna seguire grazie anche ad un professionista, cioè nel senso, rivolgetevi.
1: Non fare il fai da te attraverso i libri, elimino questo, elimino quell'altro, no.
0: Assolutamente
1: vediamo,
0: no.
1: Più mangiamo in modo vario e più la nostra dieta sarà, insomma, gestibile e tollerata.
0: Allora, parliamo delle verdure. Adesso si parla molto di iniziare il nostro pasto con le verdure. Mangiare a inizio pasto, prima del pranzo e prima della cena, cioè prima dei carboidrati e delle proteine, un piatto di verdure, come dire, accentua questo disagio oppure no? Può favorire, può aiutare il nostro intestino?
1: Dipende, ecco, dal tipo di disbiosi, chiamiamola così, come un qualcosa che è alterato a livello microbiologico all'interno del nostro intestino. Quindi la tecnica di adottare delle verdure prima dell'inizio del pasto è perché magari si vuole avere un indice di sazietà maggiore. Niente di più, ecco, arrivo magari a mangiare tutto il
0: Ah,
1: pasto e poi
0: soltanto.
1: sentirmi sazio invece di mangiare un pasto completo nell'insieme, quindi in questo caso appunto non varierebbe nulla. Però se abbiamo insomma questa sensibilità particolare a questi gonfiori addominali, ecco, un'insalata cruda all'inizio, come dicevamo anche per un fatto di temperature e di proliferazioni, magari non potrebbe essere il consiglio più
0: Beh, è
1: adatto.
0: meglio magari una verdura cotta, ma
1: Magari una verdura
0: oppure
1: cotta,
0: insieme
1: oppure
0: al
1: magari fare un
0: carboidrato.
1: pasto completo, masticare. Questa è una cosa fondamentale. Il pasto deve essere recepito anche a livello psicologico come un momento di recupero, come un momento di ricarica. Mangiare e non respirare, mangiare e non masticare, mangiare distratti guardando qualche altra
0: Altro.
1: cosa, altro va a determinare aria all'interno dell'intestino, dello stomaco e quel gonfiore che magari non è colpa dell'insalata, ma di come hai mangiato
0: Mangiato.
1: quell'insalata.
0: Allora, però ci sono alcune classi di alimenti, poi lo ripetiamo, è molto, molto personale la sensibilità, no? Però c'è una classe, le cosiddette le crucifere, cavoli, cavoletti, broccoli, potrebbero dare del gonfiore. Allora, cucinarli in che modo? Magari noi li possiamo cucinare oppure magari abbinarli affinché questa sensazione, possa venire a meno.
1: Sicuramente la quantità al pasto per le linee guida della sana alimentazione abbiamo una porzione da circa 200-250 grammi di verdura. Casomai se sappiamo che abbiamo una sensibilità in particolare a questa tipologia di specie vegetale, allora magari andiamo a consumarne un pochettino meno, non andandola a abbinare magari a legumi, a altre insomma, fonti di fibra. Però ecco, questo mi fa molto insomma, sorridere perché come per alcune persone c'è il problema dei cavolfiori, delle crucifere, chi mi si lamenta per la cipolla, chi per le castagne, chi per i peperoni, ogni volta che faccio anche una ricetta, magari che la pubblico, magari potessi mangiarla, io appena la mangio ho mal di pancia. Quindi ecco, anche il modo in cui uno tollera l'alimento in sé, dobbiamo fare un po' le cavie in questo caso di noi stessi, perché non abbiamo degli esami, dei test che ci permettono, anche per quanto riguarda il colon irritabile, non abbiamo come il breath test per l'intolleranza al lattosio o per la celiachia, insomma, dei test clinici, ma abbiamo insomma, degli standard, che è quello appunto di Roma 4, che clinicamente vanno a identificare se ci sono o meno

0: le variabili, insomma, che vanno poi a determinarne insomma, la diagnosi.
1: Parliamo anche della frutta, anche questa, insomma, se ne parla e se ne parla anche magari senza sapere, senza conoscere esattamente che cosa contiene la frutta. La frutta quando deve essere mangiata? A fine pasto, a metà mattinata, a metà pomeriggio, la mattina? Perché molti dicono che alla fine del pasto gonfia, fermenta, mi sento gonfia. In realtà questa povera frutta quando? Perché la dobbiamo mangiare? Questa è l'unica cosa che sappiamo. Ma quando è il momento
0: Il
1: giusto?
0: momento giusto è quando reputiamo noi anche sia più adatto, non so se piace più a colazione, a spuntino, ma non c'è nessun problema a mangiarla anche dopo il pasto, anzi, non perché lo dice la dottoressa Giulia Biondi, ma lo ritroviamo sulle linee guida della sana alimentazione come falso mito. Mangiare frutta dopo un pasto, ovviamente un piccolo frutto, una porzione moderata, va a determinare addirittura l'aumento dell'assimilazione anche e l'assorbimento, per esempio, di microelementi, come può essere esempio il ferro con la vitamina C, delle fragole, del kiwi, dell'arancia. E anche la presenza di fibra presente all'interno della buccia, che non stiamo mangiando un chilo di frutta, ma ne stiamo mangiando veramente una quantità limite, va a migliorare anche quello che è appunto la sensibilità per quanto riguarda i glucidi. Uno dice: ma sì, però la frutta contiene zuccheri, come può essere che migliora? Conteniamo in
1: 100
0: 100
1: grammi.
0: grammi di frutta una quantità di zuccheri, che poi sono zuccheri per natura presenti, quindi non sono zuccheri aggiunti, e che vanno invece a dare quell'in più al pasto, e senza andare invece poi a ricercare l'integratore che mi va a compensare quello che non mangio.
1: Adesso, dottoressa, le farei vedere una foto.
0: Sì.
1: Queste fibre di konjac. Insomma, impazzano, io non le conoscevo, le ho scoperte per caso e allora e dicono che mangiare queste fibre di konjac effettivamente possano aiutare il nostro gonfiore. È così, prima di tutto che cosa sono?
0: Possono peggiorarlo anche, sono delle alghe, sono praticamente, hanno l'elemento fondamentale che è l'inulina, che è quella presente anche nella cicoria, ovviamente, hanno un costo veramente elevato, quindi,
1: Non
0: però
1: comprateli,
0: hanno un
1: insomma.
0: indice, hanno una quantità di calorie veramente rilevante, quindi parliamo di 28 kcal ogni 100 grammi di prodotto cotto. L'errore che si fa è parlare di pasta quando parlano
1: Sì, perché
0: appunto
1: la
0: di
1: forma un
0: questi.
1: po' della pasta
0: Alla forma
1: ricorda la
0: della pasta,
1: pasta.
0: ma io posso dare la forma della pasta anche a qualsiasi, anche se prendo del petto di pollo e faccio le formine allo stesso tempo. L'errore che si fa quando poi invece andiamo a ricercare un equilibrio a livello gastroenterico è andare ad abbinare un elemento di questi ad altra verdura, ok? E quindi ecco lì abbiamo un eccesso magari di fibra che non va bene, ma ecco, la fibra fa benissimo, ma abbiamo quindi un 30-35 grammi di fibra al giorno da dover ingerire. Già con 100-150 più la verdura, si va veramente, ecco, in questi casi a peggiorare una sensazione invece di pienezza, si determina appunto della fermentazione.
1: Allora, adesso rispondiamo a Martina, le scrive da Roma e le domanda: quando bevo il latte e derivati soffro di pancia gonfia, eppure il risultato del test al lattosio è negativo. Come mai? Povero
0: Allora, no,
1: latte, però.
0: se la lattasi viene prodotta, quindi non c'è intolleranza al lattosio, non è sicuramente intolleranza al lattosio.
1: Tosio,
0: Se fosse allergia alle proteine del latte, avrebbe uno shock anafilattico, quindi comunque non
1: Non
0: sarebbe
1: è
0: un semplice
1: tasso,
0: mal di
1: appunto.
0: pancia. E forse ecco, andrei ad indagare su altro, andrei a valutare se magari ecco, ci potrebbe essere anche un effetto nocebo. Tantissimi studi che vengono fatti, anche per esempio quelli ultimi fatti sulla celiachia, dove tante persone si definivano sensibili o intolleranti al glutine, si sono rivelati invece semplicemente, diciamo così,
1: Sensibili?
0: sensibili.
1: Infatti è questo perché anche il glutine può portare, che molte persone ci hanno scritto, no? Dottoressa, che quando mangiano magari una fetta di pane e della pasta, pur non essendo celiaci, soffrono di questo gonfiore. Perché è possibile, dico, oppure ed è bene preferire magari gli alimenti per celiaci in questo caso?
0: No, se non c'è ecco, una predisposizione, proprio una celiachia
1: Diagnosticata.
0: diagnosticata, allora lì c'è sempre come per la FODMAP un discorso di tolleranza, quindi andare a vedere qual è la soglia limite senza dover escludere assolutamente un'intera classe di alimenti e doversi anche magari andare a costringere costringere in momenti di convivialità, insomma, a scegliere alimenti del genere. Però ecco, magari è sempre la soglia come microbiologia per la fermentazione di patogeni, anche per gli alimenti c'è la soglia che fa veleno. Quindi magari ecco, andare a valutare se per me 50 grammi di pasta vanno bene, magari abbinati a della verdura ad un secondo, o magari già se arrivo a 70-80 grammi mi darebbe fastidio. Ecco, è un po' da...
1: Probabilmente il problema è nella dose.
0: No,
1: è nella dose
0: esatto.
1: E ciò, la quantità che mettiamo e che
0: esatto.
1: ingeriamo.
0: Non diamo, ecco, la cosa che spiego sempre è non diamo colpa per esempio ai lieviti. Se parliamo per esempio di glutine, la pizza è uno degli alimenti, o il pane che viene sempre così additato, perché i lieviti non sono un problema, in quanto la lievitazione viene ultimata in cottura se dà fastidio o perché non è ben cotto l'alimento,
1: la cottura
0: o appunto c'è, cioè,
1: ma non c'entra niente il lievito, non, cioè, non lievita dentro la nostra pancia. Questo
0: lievito muore con la cottura, muore con l'acidità gastrica, e non c'è nessun libro di medicina
1: che dice
0: l'intolleranza al lievito, quindi non può esserci metodo diagnostico. Quindi assolutamente valutiamo più, ecco, se mangiamo una pizza, come avevo detto, per la conservazione degli alimenti, se quelli che vengono utilizzati siano stati conservati correttamente.
1: E questo è importante. Parliamo di zuccheri e dolcificanti.
0: Sì.
1: Anche loro additati sono, insomma, di provocare questo gonfiore, è così?
0: Gli ultimi studi dimostrano che la dose eccessiva di dolcificanti inficia maggiormente.
1: Più di dolcificanti che di zuccheri?
0: Più dei dolci, sì, perché hanno comunque una soglia, dolcificano all'ennesima potenza, e quindi ecco, la giusta dose di zucchero rispetto alla giusta dose di dolcificante non crea nessun problema. Quindi abbiamo per gli zuccheri aggiunti un 5-10% rispetto al fabbisogno di carboidrati, mentre per i dolcificanti abbiamo una soglia che va a seconda del tipo di dolcificante. Se parliamo dell'aspartame, che è quello insomma più anche comunemente conosciuto e presente in tante bevande, abbiamo comunque una soglia che non è solamente legata al discorso microbiotico, ma andiamo anche su un discorso oncologico, quindi una soglia di tolleranza legata quindi al limite di rischio, che poi appunto non comporti determinate dinamiche. E abbiamo una quota che è pari all'aspartame presente in 7 bottiglie di bevanda zero che tutti conosciamo, quindi per arrivare a quei valori ce ne vuole. Però oggi si banalizza questa cosa, perché dolcificante in 5 caffè, bevanda zero, budino proteico, shaker proteico, la barretta proteica, ecco tutto troppo. Quello che poi alla fine va a sostituire lo zucchero, però poi diventa, ecco, quella dose che poi mi può determinare la pancia
1: a palloncino.
0: Così come quelle diete troppo spostate su proteine, perché l'eccesso proteico, carne, uova, può determinare una disbiosi di tipo putrefattivo.
1: E questo, insomma, questo quindi, non vogliamo, però insomma l'alimentazione ci può aiutare.
0: Più equilibrata è, più andiamo a seguire
1: bilanciata.
0: Il modello mediterraneo e più noi anche sotto questo punto di vista possiamo prendere insomma la corretta strada.
1: E trovare la come
0: o
1: dire,
0: siamo incinta.
1: Oppure siamo incinta come la dottoressa Biondi. Grazie, grazie di cuore. Dottoressa, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Giuseppe Palermo, benvenuto.
2: Buongiorno,
1: caro
2: grazie, benvenuto.
1: Professore, perché oggi parliamo di un argomento e allora di cui soffre il 10% della popolazione, un numero importante. Parliamo di calcolosi renale, della salute dei nostri reni. È un dolore terribile da quanto viene descritto, e beh, è un dolore che quando arriva, e come è successo anche al campione olimpico prima della partenza delle Olimpiadi del 2024, a Gianmarco Tamberi, si è dovuto fermare proprio perché insomma aveva questo dolore incredibile. E allora parliamo esattamente di questi calcoli, che cosa sono e come si formano i calcoli renali, professore?
2: Allora, i calcoli sono delle formazioni solide che si sviluppano all'interno delle vie urinarie per aggregazione e cristallizzazione di sali minerali. Vanno a formare dei veri e propri sassolini che, muovendosi lungo le vie urinarie, possono ostacolare il deflusso urinario, creando quella che è la colica renale, che per chi l'ha subita è un dolore che ben si ricorda, quasi un senso imminente di morte. La colica renale
1: È molto diffusa, no? Il 10%,
2: della popolazione, la prevalenza nei paesi industrializzati, Svezia, Canada, Stati Uniti, vede una prevalenza molto alta, per lo più in persone che giovani nell'ambito del pieno della loro attività lavorativa, quindi con un importante impatto economico e sociale, perdite di giornate di lavoro, quindi spese anche per lo Stato.
1: E certo, questo è importante, ma noi allora abbiamo capito che il sintomo è questo dolore acuto improvviso, però ci potrebbero essere dei sintomi un po' sfumati prima che si arrivi a questo dolore così forte che poi ci dirà come ci dobbiamo comportare, però ci sono dei sintomi spia?
2: Allora, la colica renale è il segno principale e più frequente di una manifestazione della presenza di un calcolo. Possono esservi associati anche degli altri sintomi, quali la stranguria, il bruciore nella minzione, l'urgenza, la frequenza minzionale, soprattutto per calcoli più piccoli verso la parte terminale della via urinaria. Per lo più però è la colica renale che spinge il paziente a richiesta di cure in emergenza. Cos'è la colica renale? La colica renale è un dolore acuto, violento, che si manifesta a livello della regione del fianco e può estendersi anche anteriormente verso i genitali esterni dello stesso lato. Spesso è associata anche a sintomi sistemici quali nausea e vomito e in alcuni casi può insorgere anche la febbre. Coliche renali che non sortiscono beneficio da terapia antidolorifica e o febbre che non va via con il paracetamolo, è evidente che richiedono delle cure intensive e
1: delle cure,
2: in
1: certo,
2: ospedale,
1: intensive,
2: quindi l'accesso al pronto soccorso.
1: Esatto, accesso, e poi magari parleremo anche dell'intervento, insomma oggi è abbastanza un intervento anche molto diffuso. Allora parliamo anche delle cause, c'è dei fattori di rischio, c'è una sorta di familiarità? Cioè,
2: certo.
1: Che incide molto nella formazione di questi calcoli, professore.
2: Le cause di calcolosi sono tante, quindi è un problema multifattoriale. C'è una predisposizione genetica, la familiarità è un fattore di rischio importante, così come la giovane età alla prima insorgenza di una calcolosi, oppure la tendenza alla recidiva dopo la risoluzione di un episodio di calcolosi urinaria, oppure calcoli di acido urico, per esempio, hanno la tendenza a portare più frequentemente alle recidive.
1: Questo è importante, però si cura, perché è un evento comune.
2: Ebbene sì.
1: Sì, ebbene, per fortuna si cura, ma parleremo anche di prevenzione, parleremo ovviamente di tecniche chirurgiche, di farmaci, ma anche come si fa a prevenire tutto questo. Vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 10.30 su TV 2000.
4: Prova Prondi Amico Super TV.
5: Un telefono?
4: Per sentire la televisione.
6: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
4: Prondi, chi parla?
6: Vedi anche tu.
7: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
7: Eh sì,
8: ma questa è speciale. È la granita siciliana al senso freddo.
7: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti,
10: anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
9: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Prova Prondi Amico Super TV.
13: Un telefono?
4: Per sentire la televisione.
6: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
4: Brondi, chi parla?
14: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
20: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Ecco, ci siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Giuseppe Palermo. Io ricordo che è specialista urologo, dottore di ricerca in scienze oncologiche al Policlinico Gemelli di Roma. Stiamo parlando di calcolosi renale, continuiamo a parlare e vorrei capire una cosa proprio per aiutare chi ci sta seguendo, per avere un po' dei campanelli d'allarme, se ci sono magari delle patologie che possono portare alla formazione di calcoli renali, dottore.
2: Certo, ci sono delle patologie metaboliche che predispongono alla calcolosi, come ad esempio la sindrome metabolica oppure l'iperparatiroidismo.
1: Cioè la sindrome metabolica, che ha glicemia alta, pressione alta.
2: Esatto, questa porta ad un'alterazione, ad una acidificazione del pH urinario che facilita la cristallizzazione dei sali minerali e quindi alla formazione dei calcoli. Mm-hmm. Poi vi è una patologia endocrinologica, l'iperparatiroidismo, che porta ad una ad un alterato metabolismo del calcio, portando ad una ipercalcemia, ipercalciuria e quindi molto più predisponente a formazione di calcoli di ossalato di calcio. Ci sono delle altre patologie, più che altro delle altre condizioni, come ad esempio chirurgie bariatriche. Mm. Le chirurgie eseguite per il dimagrimento alterano un po' il metabolismo intestinale del calcio, così come altre patologie quali lesioni del midollo osseo. Dopo traumi, incidenti stradali, ci sono persone che acquisiscono la vescica neurologica, che fa sì che il mancato svuotamento vescicale porti a questo ristagno urinario e quindi alla formazione di calcoli, soprattutto all'interno della vescica, ma anche nelle alte vie urinarie. Poi vi sono i farmaci. Ci sono dei farmaci che predispongono per la loro stessa natura alla formazione dei calcoli, come ad esempio ci sono dei diuretici o l'eccesso di lassativi, oppure ancora dei farmaci antipertensivi come i sartani, che possono predisporre appunto alla formazione dei calcoli.
1: Allora, dottore, parliamo anche un po' di prevenzione, perché ha detto insomma il sintomo è acuto, si deve correre magari subito a pronto soccorso. La prevenzione potrebbe essere fatta attraverso dei controlli con degli esami tipo l'ecografia. Come si fa un controllo proprio per prevenire? Magari chissà, magari prende questi farmaci oppure ha una familiarità, potrebbe fare un'ecografia di controllo?
2: L'ecografia è un esame facilmente ripetibile, facilmente eseguibile anche nei centri periferici, quindi è sicuramente un esame di primo livello da utilizzare. Dà diverse informazioni, può dare l'informazione diretta della presenza di un calcolo nel rene e o nella vescica, che sono le aree più facilmente esplorabili dall'esame. Chiaramente è un esame che ha dei limiti, dipende dalla bravura dell'ecografista, dalla performance della macchina e dall'anatomia del paziente. Pazienti corpulenti hanno una finestra ecografica un po' peggiore rispetto ad una persona più magra. E quando si hanno dei dubbi sulla presenza o meno di un

0: calcolo si passa degli esami di secondo livello, tra i quali la TAC è l'esame, la TAC dell'addome è l'esame da scegliere e di prima scelta quando bisogna identificare la presenza di un calcolo, anche e soprattutto nell'uretere, che è quel tubicino che collega il rene alla vescica e che con l'ecografia è difficilmente esplorabile. La TAC viene eseguita anche con mezzo di contrasto, soprattutto se è da pianificare un trattamento chirurgico, per avere anche un'idea delle condizioni, della natura, dell'anatomia dell'apparato urinario, per pianificare al meglio il trattamento.
1: Professore, quando si avverte, quando si ha questo attacco così acuto, questo dolore così improvviso, qual è la prima cosa che si deve fare? Si deve andare subito al pronto soccorso oppure ci sono dei farmaci che possiamo prendere nell'immediato?
0: Molto spesso il paziente accede per l'impellenza e il senso imminente di morte, accede alle cure del pronto soccorso. Esistono chiaramente dei farmaci antidolorifici che in maniera adeguata gestiscono il dolore. Tra questi i FANS, quindi gli antinfiammatori non steroidei, sono quelli più comunemente utilizzati. Il diclofenac, il ketorolac sono dei farmaci a somministrazione intramuscolare, anche per os, che in acuto
1: Funzionano.
0: aiutano nella gestione del dolore.
1: Poi a un certo punto si interviene chirurgicamente. Quando c'è la necessità di intervenire in maniera chirurgica,
0: Allora, prima
1: dottore?
0: della chirurgia esistono dei farmaci che a seconda del tipo di calcolo potrebbero essere già sufficienti per curare il calcolo. Nella
1: Viene
0: fattispecie
1: disintegrato il
0: il
1: calcolo?
0: calcolo viene aiutato ad uscire fuori dalle vie urinarie spontaneamente con dei farmaci cosiddetti alfalitici. Determinati tipi di calcoli invece hanno beneficio dalla chemiolisi. Per intenderci, i calcoli comuni di acido urico vengono lisati proprio dall'azione chimica di un farmaco, l'allopurinolo, che riesce a disintegrarlo in sede. Quando la terapia medica non è sufficiente, chiaramente si passa ad una strategia più invasiva che è data dalla chirurgia. Tecniche chirurgiche innovative, mini-invasive, endourologiche, si parla di ureteroscopia, che cos'è? È un'operazione endoscopica in cui dall'uretra, endoscopicamente, senza alcun taglio, si raggiunge il calcolo in qualsiasi parte della via urinaria, bassa o alta, quindi vescica, uretere, rene, e con un laser è possibile polverizzarlo in sede ed eventualmente portare fuori con un basket dei residui, dei frammenti per
1: E poi il
0: analizzarli.
1: post-operatorio è abbastanza, cioè il paziente dopo quanto
0: Beh, il
1: torna ad una.
0: post-operatorio è abbastanza rapido, i
1: Rapido, per
0: pazienti in uno o
1: fortuna.
0: due giorni vengono dimessi dall'ospedale.
1: Allora rispondiamo adesso a Pierluigi, le scrive da Potenza e le chiede: è vero che bere l'acqua del rubinetto è sconsigliato per chi ha i calcoli?
0: Ma assolutamente no, l'acqua del rubinetto è un'acqua sicura. La durezza dell'acqua varia da regione a regione, da città a città. Chiaramente le acque che noi beviamo subiscono dei controlli seriati di qualità quotidiana dai gestori degli acquedotti, ma anche delle ASL, quindi dei
1: Certo,
0: servizi di
1: ok,
0: igiene,
1: per
0: quindi acque
1: fortuna.
0: molto sicure. È possibile scegliere, per chi è predisposto a formare dei calcoli, delle acque più indicate, nella fattispecie le oligominerali e le minimamente mineralizzate. Le oligominerali sono quelle acque che hanno un residuo fisso tra i 50 e i 500 mg litro di sali minerali. Le minimamente mineralizzati, ancora più da consigliare a pazienti con insufficienza renale oppure indicate nella dieta dei neonati.
1: Dottore, noi viviamo in un'epoca in cui prendiamo anche molti integratori, proprio per integrare quelle sostanze che un po' mancano magari nella nostra alimentazione. Ci sono degli integratori che potrebbero influire nella formazione, di calcoli, a quali noi dobbiamo fare più attenzione?
0: Allora, l'acido ascorbico o la vitamina C è
1: Uno di quelli,
0: esatto, è uno di
1: quello più,
0: quelli, come il calcio,
1: usato.
0: l'integratore a base di calcio. La vitamina C è un precursore degli ossalati, quindi come tali un eccesso può portare a formazione di calcoli. Il calcio è un elemento necessario, fondamentale all'omeostasi del nostro organismo, ma l'eccesso può portare appunto ad un'aumentata escrezione urinaria e quindi formazione di calcoli.
1: Per cui anche gli integratori, sempre
0: Con
1: sotto
0: moderazione.
1: prescrizione medica, lo
0: Con moderazione,
1: ricordiamo, e con
0: assolutamente sì. Grazie
1: moderazione. Questo è importante. Grazie, grazie al dottor Giuseppe Palermo, grazie
0: a
1: per questi
0: voi.
1: consigli. Adesso seguitemi, ma che bello! Adesso

0: parliamo di bellezza. Io saluto e ringrazio Marilia Valenza, Bellezza Green. Benvenuta, bentornata al mio medico.
1: Ciao Monica, grazie.
0: Allora, oggi noi dobbiamo imparare a volerci bene. Io inizio sempre con questa frase quando ci sei tu, perché è importante e bastano anche poche cose. Economiche e preziose. Abbiamo due strumenti fondamentali, abbiamo le mani. Con queste mani noi possiamo fare molto per la bellezza del nostro viso. Vorrei ricordare che il viso comunque ha una struttura complessa. E beh, è formata anche da tanti muscoli, super giù una cinquantina. E come noi alleniamo le nostre braccia e le nostre gambe, noi dovremmo imparare anche a allenare i muscoli facciali. Grazie appunto a Marilia, oggi ci insegnerà un po' di tecniche proprio per illuminare e rendere più radiosa il viso e non solo la nostra pelle. Allora, che cosa ci insegnerai oggi, Marilia?
1: Allora, oggi faremo delle tecniche semplici ma molto efficaci per distendere le tensioni, sciogliere il viso e migliorare la qualità della pelle. Non lavoreremo direttamente sulla pelle, ma appunto sulla muscolatura facciale, sul drenaggio e sulla riattivazione del microcircolo.
0: Allora, sono tante, no? Allora, Marilia, io è un'esperta di tecniche facciali, posture, rieducazione anche muscolare del viso. E allora bisogna anche saperlo trattare, bisogna capire esattamente dove intervenire. E oggi noi vogliamo intervenire sul nostro bruttissimo doppio mento. E possiamo fare molti esercizi, è vero Marilia?
1: Sì, ci sono diverse cose che possiamo fare. Il doppio mento, contrariamente a quello che si pensa, non è sempre solo grasso. Spesso è un accumulo di liquidi dovuto magari alla postura del collo. Dipende molto da come siamo durante la giornata. Quindi la prima cosa che facciamo è proprio quella di distendere...
0: Allora, facciamo vedere, tu oggi ci farei vedere tre. Ci regalerai tre tecniche,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, oggi vediamo tre
0: Iniziamo
1: tecniche.
0: Iniziamo con la prima.
1: Sì. Infatti la prima cosa che facciamo è quella proprio di distendere il nostro platisma, che è la base del nostro collo. Lavoriamo anche sui muscoli zigomatici. Quindi avvolgiamo i denti con le labbra, nascondiamo leggermente le labbra, facciamo un leggero sorriso per riattivare appunto gli zigomatici e con le dita andiamo a posizionarci dove ci si formano le rughette, le pieghette nasolabiali. Dopodiché solleviamo il mento aprendo un pochino le spalle.
0: Per quanto tempo dobbiamo fare? Adesso stai facendo l'esercizio. Per quanto tempo dobbiamo fare questo esercizio?
1: Facciamo 5 ripetizioni per 2 volte.
0: 5 ripetizioni solamente?
1: Sì,
0: ne bastano 5 lentamente.
1: Sì, esatto.
0: E questo è il primo esercizio.
1: Sì.
0: Tutti i giorni va fatto.
1: Sarebbe meglio farlo almeno 6 giorni su 7.
0: Ce lo fai rivedere questo esercizio?
1: Sì, certo. Avvolgiamo i denti con le labbra, blocchiamo la zona dove si formano le pieghe nasolabiali e andiamo lentamente su con il mento aprendo le spalle.
0: E questo è il primo, vedete, anche molto semplice e molto pratico da fare. Il secondo esercizio, dopo di questo c'è un secondo esercizio che ci vuoi consigliare, quale?
1: Sì, andiamo a definire la linea mandibolare. Con le dita facciamo dei gancetti, mettiamo i pollici sotto il mento, gli indici sopra e andiamo delicatamente a fare dei pizzichi fino alle orecchie. Cercate proprio di sentire la struttura della mandibola sotto le vostre dita.
0: In maniera delicata sempre?
1: Sempre facciamo una leggerissima pressione, da 1 a 10 premiamo 5, non ci deve mai fare male, deve essere tutto molto distensivo e rilassante.
0: Secondo, il terzo esercizio, la terza tecnica, Marilia.
1: Sì, andiamo a fare un'onda con la mano e ci posizioniamo sotto al mento, solleviamo leggermente il mento, vi ricordo sempre di aprire
0: le spalle.
1: Sì, sono un po' la causa di tutto quello che non ci piace sul nostro viso.
0: Ci chiudiamo troppo.
1: Sì. Ci lavoriamo, quindi facciamo un'onda con la mano, ci posizioniamo sotto il mento e andiamo a dare dei leggerissimi colpetti da un orecchio all'altro. In questo modo. Cerchiamo di farlo sempre per almeno 5-10
0: ripetizioni. 5-10
1: ripetizioni,
0: meglio la sera, la mattina c'è un momento un momento dedicato?
1: Se facciamo gli esercizi al mattino ci aiuta a drenare il viso, quindi se ci svegliamo un pochino gonfi può essere utile, invece la sera può essere utile per distendersi. Non c'è un momento da preferire, è importante però riuscire a essere costanti, quindi scegliete il momento in cui vi trovate meglio.
0: Adesso facciamo anche noi una tecnica che riguarda la testa, il nostro cuoio capelluto, però in realtà serve proprio per distendere il nostro viso. Che cosa sono queste tecniche? Perché si parte dai capelli, Maria?
1: Allora, il massaggio del cuoio capelluto, della galea poneurotica, è molto importante sia perché andiamo a stimolare il microcircolo, quindi contribuisce a mantenere una salute del capello, e sia anche per sollevare lo sguardo, aprire le palpebre, perché anche le palpebre sono collegate alla tensione che abbiamo nella testa. Quindi
0: iniziamo
1: facendo dei movimenti molto semplici e circolari. Posizioniamo le mani dietro la nostra nuca, subito dietro le orecchie, e andiamo a fare dei movimenti circolari verso il centro. Cerchiamo di creare una leggera profondità nel massaggio, quindi non è un movimento superficiale, ma è un movimento distensivo. E ripetiamo la stessa cosa all'altezza dell'orecchio, nei muscoli temporali. Li andiamo a sciogliere in questo modo, arrivando fino a dietro.
0: Anche in questo caso per quanto tempo?
1: Lo ripetiamo sempre per 5-10 ripetizioni.
0: E l'intensità? Adesso io mi avvicino a te per vedere l'intensità, perché poi magari noi siamo un po' troppo proprio sulla mia mano. Ecco.
1: Allora, non dobbiamo fare il massaggio in modo superficiale. Ma dobbiamo creare una leggera pressione, senza mai farci male, vedete, però coinvolgendo una carezza leggermente più sentita, cercando sempre di coinvolgere la parte profonda del nostro cuoio capelluto. È come se ci facessimo uno shampoo.
0: Uno shampoo delicato, mi raccomando.
1: Delicato, non vi deve mai fare male nulla.
0: Dopo quanto tempo si hanno i risultati?
1: Allora, un primo risultato in termini di distensione, di luminosità della pelle lo abbiamo subito, invece se vogliamo avere dei risultati più visibili e continuativi ci vuole un po' di costanza, almeno 3-4 settimane.
0: Grazie a Mariglia Valenza, grazie per questi consigli, grazie a Bellezza Green, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Grazie dunque per averci seguito e noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9:45. Baci baci a tutti.
2: Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
3: Chiedi al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
4: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
2: E in questa grotta che farò la mia dimora.
5: Il documentario La Quarta Regola, domani in seconda serata.
6: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
9: Prova Prondi Amico Super TV.
10: Un telefono?
9: Per sentire la televisione.
11: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
9: Prondi, chi parla?
12: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
13: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
14: Un talento molto lento, voltati.
13: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Fino al 14 giugno partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
15: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
16: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, c'è best!
9: Prova Brondi Amico Super TV.
17: Un telefono?
9: Per sentire la televisione.
11: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
9: Brondi, chi parla?

0: Buongiorno e benvenuti a Chiesa Viva, di nuovo insieme per seguire il viaggio di Papa Leone in Spagna, giunto ormai al quinto giorno, il secondo a Barcellona. Tra poco assisteremo in diretta alla visita al penitenziario Brians 1 e più tardi invece la preghiera del Rosario presso l'abbazia di Montserrat. Tutto questo insieme a Marta Rodriguez, professoressa di filosofia all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Stefano Maria Paci, che è vaticanista dell'Espresso, e Don José Luis González Guglion, che insegna storia della Chiesa alla Pontificia Università della Santa Croce. In anticipo sul programma papale già a Montserrat, Paolo Fucili, ci facciamo raccontare tutto da lui. Paolo.
1: Buongiorno a tutti voi, ai nostri ospiti, a chi ci ascolta da Montserrat. Come dicevi, ho anticipato Papa Leone in questo luogo perché Papa Leone ha una tappa intermedia in un carcere che si trova a metà strada fra Barcellona e questo luogo. Siamo al secondo giorno di viaggio a Barcellona, il primo giorno pieno, nel senso che Papa Leone si è svegliato qui in città di nuovo stanotte, dormirà in città, domani si parte per le Canarie. È una giornata pienissima di appuntamenti. Forse vale la pena ricordare che non per sminuire gli eventi di adesso, ma stasera ci sarà l'inaugurazione della torre più alta della Sagrada Famiglia, è il momento che concentra forse qui le attenzioni più forti, ma è importante anche il momento che andremo a vivere quando il Papa arriverà qui a mezzogiorno. Allora vi descrivo anche un po' il luogo, c'è la bellezza della natura perché siamo in mezzo alle montagne, si cambia scenario rispetto a Barcellona che è sul mare. Questa è una conca incastonata, un'abbazia incastonata su una conca di montagne. Ci sono edifici antichi, anche edifici più moderni destinati all'accoglienza dei tanti pellegrini che arrivano qui. Questo è un luogo di pellegrinaggio già dal Medioevo, la nascita risale, la fondazione di una prima abbazia risale al 1025, quindi una data 1000 anni fa esatti. Ci sono state anche delle celebrazioni per il millenario, qui si venera una statua, c'era una prima statua riscoperta nell'alto medioevo, quella venerata adesso è una statua romanica del XII secolo. Arrivano sempre tanti pellegrini anche oggi, infatti tante sono le strutture dedicate loro per l'accoglienza, nonostante l'accesso al luogo non sia proprio comodissimo. Ripeto, siamo in montagna, ma anche questa è la suggestione del luogo. Papa Leone viene per la recita di un rosario insieme alla comunità benedettina dei monaci che abitano in questo luogo.

0: Papa Wojtyła era il 1982. Wojtyła, si può dire, è stato quasi dappertutto, quindi anche in questa abbazia. Papa Leone viene a recitare un rosario, questo avverrà all'interno dell'abbazia, della chiesa abbaziale, ma per regalare un saluto a tutti è pronto vedete forse un arazzo dalla loggia centrale che sovrasta l'ingresso principale, da lì rivolgerà un saluto a tutti i presenti. Fra i tanti presenti molti sono bambini, tant'è vero che ci sono dei maxi schermi che stanno proiettando da svariato tempo un cartone animato con un soggetto religioso, forse la vita di Gesù. Fino a poco tempo fa si parlava delle tentazioni nel deserto. Qualche nota anche di colore sull'accoglienza. Voi vedete questo è lo spiazzo principale di fronte all'ingresso dell'abbazia, ma c'è un lungo percorso che fa poi anche un tornante per arrivare fino a qui, e lungo tutto questo percorso sono disposte transenne. C'è anche tanta gente arrivata molto presto, perché in sostanza la strada di accesso credo proprio che sia una, quella che abbiamo fatto noi. Il Papa, per esigenze logistiche di sicurezza, naturalmente deve trovare la sgombra, e quindi siamo arrivati tutti qui in anticipo, anche il motivo per cui non siamo al carcere di Brianz, che è la prossima meta del Papa prima di arrivare qui, ma la vedremo dagli schermi televisivi anche noi. Poi magari poi si torna a Montserrat, siamo qui per voi anche per raccontare tutta questa mattina. Concludo dicendo, dopo il rosario forse non l'ho detto, il Papa si concede qui una lunga sosta, potrà anche pranzare con la comunità monastica, poi si torna a Barcellona per gli eventi del pomeriggio. Da Montserrat per adesso è tutto.
1: Grazie Paolo Fucili. Marta ci ha ricordato l'importanza di questo luogo, l'appuntamento di preghiera molto atteso, il rosario intorno a mezzogiorno, ma questo viaggio non è fatto soltanto di appuntamenti di preghiera e di incontri ufficiali, è fatto anche di incontri con quelli che vengono chiamati, diciamo così, ultimi, che i poveri, che il Papa ha detto sono il cuore incandescente del Vangelo, e sono appuntamenti importantissimi come quello cui stiamo per assistere nel penitenziario Brianz 1.
2: Sì, sono gesti molto molto significativi. Proprio lunedì il Papa ha parlato al Parlamento, al Congresso della Dignità Umana, con una forza molto grande, e poi ha appena pubblicato la Magnifica Humanitas, e questi gesti di andare proprio alle periferie a toccare le ferite di coloro che soffrono dimostrano che non solo si parla della dignità, ma la si va a incontrare e a toccare e a dirgli che nessuno in nessuna condizione deve essere guardato dal di sopra, ma proprio agli occhi come un membro del corpo di Cristo.
1: Il tema della rinascita, che è un tema evidentemente decisivo in qualsiasi istituto penitenziario, ma è anche un momento, direi, o più momenti che ci tocca vivere nell'esistenza di ciascuno di noi, è una parola che è ritornata tanto nella veglia di ieri sera, di cui poi probabilmente più tardi recupereremo alcuni dei momenti più emozionanti, ma è anche una parola che ha un significato preciso in questo momento per la Chiesa spagnola.
3: Senz'altro, abbiamo nella Chiesa spagnola un momento abbiamo bisogno di una parola di speranza, e sicuramente il Papa Leone ci la dà con forza. Va detto che sì, dal 2011 non abbiamo un Papa, diciamo, che viene a casa nostra, in Spagna. Lo abbiamo visto da...
1: Però voi siete abituati veramente bene, perché Giovanni Paolo II è venuto 5 volte, sì. Papa Benedetto 3, insomma.
3: Sì, è vero che, diciamo, il ricordo è grande, ma allo stesso tempo, soprattutto penso alla gente più giovane, quelli che hanno meno di 30 anni, non avevano questa esperienza. Alcuni sono andati alle giornate mondiali della gioventù, altri invece veramente aspettavano il momento. E come abbiamo visto delle immagini questo weekend a Madrid, il ricevimento al Papa è stato, direi, spettacolare, veramente. L'incontro delle persone con il Papa ha dato un forte, forte senso di speranza ai giovani, ma anche ai grandi nella Spagna.
1: Ma tu, Stefano, sei stato testimone di uno di questi viaggi dei papi?

0: In Spagna, in particolare la visita di Papa Benedetto a Barcellona nel 2010 per la consacrazione della Sagrada Famiglia, di cui nel pomeriggio e stasera sarà inaugurata, come ci diceva Paolo Fucili, la torre più alta. Ma sei rimasto stupito anche tu di questa accoglienza straordinaria per numeri e calore, o insomma è sempre stato così in Spagna?
1: No, davvero in attesa questa accoglienza per il Papa. Ieri parlavo con il console, non sapevo che c'è anche un console a Roma, ci sono console oltre ambasciatori in 5 nazioni del mondo, in 5 capitali. Lui stesso mi diceva che loro non se l'aspettavano, pur avendo aiutato l'organizzazione. Anche per noi vaticanisti che abbiamo seguito i papi che sono andati in Spagna è veramente una sorpresa, soprattutto dopo solo un anno di pontificato, 1.200.000 persone per la messa, il calore con cui viene atteso. Io ero lì con Ratzinger, ero vicino, mi ricordo la commozione con cui ha vissuto quel momento nella straordinaria basilica costruita da Gaudì. C'era calore, ma non c'era questa partecipazione enorme di popolo. Dopo solo un anno, la cosa che più sorprende è che dopo solo un anno Leone, che arriva dopo Francesco, un papa estremamente comunicativo, che riusciva, sia con le parole che con gesti insoliti, a scaldare le persone, a suscitare sorpresa. Sin dall'elezione è stato un anno, come per Leone, come per riprendere un po' la situazione, capire la Chiesa, capire il mondo, e adesso sta davvero dando una testimonianza sorprendente anche per noi che siamo abituati a seguire
0: Noi
1: i papi.
0: in un documentario in cui abbiamo raccontato il primo anno di Papa Leone abbiamo intitolato La forza della mitezza.
1: È vero, Francesco era come uno sprinter, partiva di corsa, faceva velocità assurde, strappava l'applauso. Leone ha incominciato come un maratoneta, lento, pensando ai passi che doveva fare, e poi adesso decidendo, facendo scelte anche dentro la Curia Romana, facendo un'enciclica che sarà molto meditata perché è molto importante, facendo viaggi che lasciano sorpresi. Francesco andava nelle periferie. Leone non si è fatto intimidire dalla grande popolarità e dalla grande forza di Francesco. Uscendo sul balcone di San Pietro, si è messo le vesti complete pontificie, è andato a riabitare il palazzo pontificio. Ha scelto di andare non nelle periferie, ma nelle grandi capitali. Quindi,
0: Anche nelle periferie,
1: anche
0: però
1: nelle
0: insomma
1: periferie,
0: ricordiamoci il viaggio in
1: certo.
0: Africa, e
1: Assolutamente sì.
0: tutto
1: Poi.
0: sommato la visita di questa mattina è periferia esistenziale, ma anche geografica rispetto a
1: E tra
0: Barcellona.
1: poco andrà anche a Lampedusa, cioè la prima tappa nella periferia del mondo fatta da Francesco. Quindi mette insieme le due cose. Francesco aveva detto da subito: non vado nelle grandi capitali, lui ci va tranquillamente, fa un pontificato sulla sua misura e sta ottenendo risultati anche tra la gente.
0: Senti, che segno sta lasciando secondo te questa visita di Papa Leone in Spagna?
2: Grande speranza, lo si diceva prima, però se posso sottolineare qualcosa, io credo che il popolo spagnolo è stato commosso dalla figura di Leone e credo che Leone è stato anche commosso dal calore degli spagnoli,
0: Io lo confermo,
2: perché
0: l'abbiamo visto.
2: sì, a me mi esplodeva, io purtroppo non ero lì presente, ma mi esplodeva lo WhatsApp perché tutti i chat, eccetera, dicevano, mi ha guardato, mi ha toccato, era commosso, era. Perché lui è più timido, è prudente anche, ma lo si vedeva visibilmente commosso e credo che era quello che ha conquistato i cuori di tutti gli spagnoli. Anche quei giochi quando ha detto no al Bernabéu, la Chiesa spagnola ha fatto un gol qui, li ha conquistato per sempre, erano tutti in tasca perché hanno visto il cuore di un pastore che sente con loro, che si commuove con loro, che si lascia anche toccare da loro. Quindi credo che Spagna sia stata conquistata da lui, veramente.
0: Ci sono immagini che ti hanno colpito, in particolare personalmente sono stato colpito tra le altre cose da un incredibile numero di bambini, alcuni piccolissimi che sono stati portati al Papa per un abbraccio, una benedizione. Una bambina ha messo a mo' di braccialetto attorno al polso un rosario colorato, insomma, sono state tante, tante immagini.
3: Sì, sicuramente momenti forti sono da una parte con questi bambini che sono centinaia in ogni momento che lui benedice e poi direi anche sicuramente i momenti quando la gente fa la sua testimonianza di vita, vita vissuta, nelle quali abbiamo ascoltato ieri, ma anche a Madrid.

0: testimonianze forti. Il Papa ascolta e sicuramente si vede che ha pensato nelle domande che le fanno, le risposte sono profonde e sono d'accordo che il Papa Leone è un Papa che spiega la verità cristiana con mitezza, ma allo stesso tempo con chiarezza e profondità dottrinale. E questo, per esempio, l'abbiamo visto nel Parlamento spagnolo. Le Cortes spagnole adesso sono politicamente molto fratturate, ci sono molte divisioni. E quando il Papa ha finito il suo discorso nelle Cortes, tutti i parlamentari sono alzati.
1: 7 minuti di applausi bipartisan. È stato
0: non, sicuramente nessuno l'aspettava, anzi c'era gente che diceva magari una parte non si alza, non applaude, 7 minuti di applausi tutti quanti, veramente nessuno l'aspettava.
1: E da questo punto di vista, anche rispetto alle cose che ha detto, mi pare, e mi riferisco in particolare anche al discorso pronunciato davanti alle autorità quando ha parlato, peraltro in maniera coerente con l'enciclica Magnifica Humanitas, di abbandonare le narrazioni semplicistiche, le semplificazioni che ci fanno vedere l'altro come il nemico, che ci fanno distinguere in maniera manichea il bene dal male, senza nessuna sfumatura, senza nessuno ascolto del diverso. Mi sembra che tutti questi siano messaggi di pace per il mondo, per l'Europa, che ha riconosciuto come una benedizione nella misura in cui è capace di abitare la complessità e la diversità.
2: È vero, è proprio quello che sta facendo, sta tentando di parlare, come diceva, no, gli altri ospiti, al cuore della gente, e sta cercando di parlare ai potenti non solo di Spagna ma del mondo. Anche in quel discorso era chiaramente riferito all'Europa, ma non solo, alle guerre che sono in corso, al modo di utilizzare e usare la politica. Una politica che non si è fatta solo di contrapposizioni, noi lo vediamo anche qui in Italia molto spesso, cioè lui l'ha detto, non si vince distruggendo l'avversario, colpendo l'avversario, denigrando le polarizzazioni, ma contribuendo insieme al bene della gente e del popolo. Quindi è una visione della politica, è una visione dei rapporti di potere che è utile non solo, che è indirizzato non solo alla Spagna, ma naturalmente a tutta la classe politica d'Italia. Poi sappiamo anche gli scontri che ha avuto con Trump, quello che sta dicendo sulle guerre nel mondo. Ancora recentemente Trump lo ha accusato di non capire cosa sta succedendo in Iran, lui
1: di essere pessimo in politica estera, di volere la bomba atomica per l'Iran, insomma, sì.
2: Quando la Chiesa è sempre stata contro il nucleare, non ha sempre fatto pronunciamenti anche quando era impopolare contro la questione del nucleare, quindi anche in modo un po' ridicolo, ma sta dando il ruggito del leone dopo un anno, sia in politica sia nell'affetto che sta creando.
1: Ma interessante questo che dicevi rispetto anche a uno che è diventato un po' uno degli slogan di questo pontificato, del disarmare le parole. E disarmare le parole significa anche dire la verità. Io credo che ne sia uscito molto male il presidente degli Stati Uniti dal confronto con Trump, proprio anche non solo con Papa Leone, non solo per lo stile così diverso, ma anche per il valore che viene dato alle parole. Leggevo che per esempio per 37 volte ha detto che era un passo dalla pace con l'Iran, insomma parole che durano, il cui senso dura poche ore, per venire, come dire, completamente rovesciato subito dopo.
2: Sì, evidentemente è un modo di Trump di colpire e di mantenere un certo elettorato che ha fiducia in lui e che si fida di quello che dice, ma anche se viene continuamente smentito dai fatti e dalla realtà. Leone, andando contro Trump, ha creato una situazione, il primo Papa americano.
1: È stato Trump che è andato contro Leone, si è difeso bene. Intanto il Papa è arrivato a Brians 1, al penitenziario, ecco il momento dell'accoglienza. Assisteremo anche qui ad alcune testimonianze. Mi colpiva, Marta, quello che diceva Don José a proposito

0: domande e del dialogo sincero che c'è stato. Diciamo la verità, a volte gli interventi, le testimonianze che vengono fatte in questi incontri ufficiali con il Papa sembrano un po', come dire, rubate dal catechismo per dare delle immagini perfette e serene, e qui invece le questioni, anche le storie di vita che sono state raccontate, sono state piuttosto dure, da un tentativo di suicidio a una violenza familiare, tutto senza infingimenti.
1: Sì, per quello forse ha toccato così profondamente il cuore, no? Perché si vedeva che non era una cosa fatta un po' a tavolino, che non era una cosa finta, ma che i cuori si aprivano per mostrare quello che c'era dentro, e lui è riuscito a toccare molto in profondità, no? E quello ha conquistato. Prima si parlava dei bambini, i bambini vanno accompagnati dai genitori, che sono stati 6 ore minimo in mezzo a una folla immensa a Madrid con un caldo terribile, no? E quindi quello parla anche della fede e del desiderio di queste giovani famiglie di toccare il Papa, perché li viene a rinnovare nella sua speranza.
0: E allora entriamo anche noi insieme a Papa Leone nel penitenziario Brians 1, questo è il canto di benvenuto, poi a parlare sarà il direttore del centro penitenziario, ci sarà la testimonianza del delegato diocesano della pastorale penitenziaria, ancora un canto e due testimonianze di due detenute, Monse e Josefina, e poi un breve discorso del Papa, la benedizione e il momento dei doni, dei saluti, e appunto il Papa al termine si dirigerà verso l'abbazia di Montserrat. Ma viviamo il clima di accoglienza che c'è in questo momento all'interno del penitenziario.

0: Sa santedat.
1: Santità.
0: L'onore che significa per tutti
1: noi. Non sa l'onore che significa per tutti noi.
0: Non oblideremo mai.
1: Che abbia trovato il tempo per farci visita, non lo dimenticheremo mai. Tra cui ci sono detenute e detenuti del centro penitenziario Brians 1, alcuni dei centri Brians 2 e Vadras. E sono accompagnate dal cappellano delle carceri e dai volontari della pastorale penitenziaria. Saluto le autorità che accompagnano, l'onorevole presidente della Generalitat e con questo le diamo il benvenuto e la ringraziamo.
2: Santo Padre.
1: Santo Padre, dalla pastorale penitenziaria della diocesi di San Felio di Llobregat, le diamo il benvenuto. Siamo qui presenti cappellani e volontariato. Come Chiesa sappiamo di essere inviati e guidati dal nostro Vescovo Xavier e insieme a questo gruppo di detenuti e detenuti formiamo la piccola comunità di fede e di vita che celebra e peregrina a Brians 1 e Brians 2. Nella pastorale penitenziaria garantiamo l'assistenza religiosa a tutti coloro che la richiedono. Ogni settimana celebriamo l'Eucaristia. Offriamo la preparazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana.

la catechesi del battesimo, della confermazione della prima comunione. C'è sempre disponibilità per il sacramento della riconciliazione. Ci riuniamo anche per approfondire la Bibbia, per pregare e conversare sulle nostre preoccupazioni e desideri. Oltre a condividere la fede in comunità, diamo molta importanza all'accompagnamento personale. Grazie per la sua presenza tra noi, che ci conforta e ci incoraggia. Grazie per guardarci con occhi di misericordia e per dire al mondo che esistiamo, che soffriamo, che vogliamo rialzarci e andare avanti. Santo Padre, desideriamo unirci fortemente al Signore e colmarci della sua presenza, perché sappiamo che Egli è l'unico cammino della vera libertà. La nostra madre patrona, la Vergine della Merced, ci tiene per mano. Ci uniamo alla preghiera della Chiesa e preghiamo Dio per lei e per le sue intenzioni. E le chiediamo la sua benedizione.

0: Hola, Santo Padre. Soy Monse de Barcelona.
1: Salve Santo Padre, sono Monse di Barcellona. Grazie per averci fatto visita oggi, ci dà tantissima gioia che sia qui perché spesso ci sentiamo dimenticate. Per molto tempo avevo cercato di credere in Dio, ma non c'ero riuscita, la vita non me lo aveva permesso. Ora dentro il carcere riesco a farlo, è stato molto difficile per me, ho vissuto la morte delle persone che più amavo. E sebbene mi abbiano trasmesso la fede,
0: me enfrentato al silenzio de Dios.
1: Mi sono scontrata con il silenzio di Dio.
0: He tenido la mejor familia del mundo.
1: Pur avendo la famiglia migliore del mondo, so di averla ferita profondamente. Non riuscivo ad accettare la morte di mio figlio, non capivo perché Dio me l'avesse portato via. Ho lottato molto con lui, invece ho voluto una vita per capire che Dio non ha colpa. Oggi chiedo perdono a Dio per tutto, chiedo la grazia della fede e sento che il rancore è andato via. Stando qui in carcere, sono tornato ad avere il dono della fede, grazie alla fede. Sono una persona migliore. Ho scoperto cose che non sapevo di avere dentro di me. Voglio ringraziare il Signore per quello che ha fatto per me. Per molto tempo ho sofferto di una forte insonnia che non riuscivo a superare né con i farmaci né con i ricoveri in ospedale. E non riuscivo a dormire. Una notte, tenendo in mano una croce, sono riuscita a dormire. E ho dormito per 10 ore di seguito. Quindi ho capito che era Gesù che mi aiutava. Allora attendo solo di ricongiungermi con mio figlio in cielo. Attendo anche la libertà e confido nei piani di Dio. E qui con i carcerati ci aiutiamo l'uno con l'altro.
0: Muchas gracias, padre.
1: Grazie mille.

0: Hola, buenos días, Santo Padre.
1: Buongiorno, Santo Padre.
0: Mi nome è Josefina.
1: Sono Josefina e sono di Barcellona. Che gioia condividere questo momento con lei. Sono stata educata nella fede cristiana e Dio è sempre stato presente nella mia vita. Sono stata battezzata da piccola, ho fatto la prima comunione e la confermazione. Ho sempre partecipato alla vita della Chiesa. La Chiesa era la mia casa, il mio luogo sicuro, perché lì ho imparato molte cose buone e ho sempre sentito che Dio camminava con me.
0: Una persona molto impulsiva.
1: Sono una persona molto impulsiva e a causa di questo tendevo a mettere in

disposizione di Dio a chiedergli spiegazioni su ogni cosa. A volte mi chiedo molte cose, soprattutto sull'incidente che ha avuto mio figlio. Ho sofferto molto nel vederlo soffrire e la mia fede ha vacillato. Non capivo perché fosse successa quella disgrazia, ciononostante continuo a pensare di non voler chiedere spiegazioni a lui. Mio figlio è sopravvissuto e questo è un miracolo. Io crederò sempre che è stato Dio, è sempre Dio. Qui in carcere non sono sola, Gesù mi dà forza, mi dà vita, lo sento dentro di me e se non fosse così non so come avrei potuto resistere a tutto questo. Passerà tutto questo, riprenderò la mia vita e rimarrò unita a Dio. Continuerò a ringraziare Dio. Grazie Santo Padre.

0: dificultades con la tecnología.
1: Un po' di difficoltà con la tecnologia.
0: Bien. Ya estamos.
1: Eccoci. Ci
0: Estimati siamo. Germans e Germans.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Buon dia.
1: Buongiorno.
0: Grazie a tutti per,
1: grazie a tutti per la vostra accoglienza, così piena di simpatia e cordialità.
0: Mi sento edificato
1: dalle testimonianze che hanno condiviso Monse e Josefina. Grazie mille.
0: Ringrazio
1: anche
0: Padre Jesus,
1: per le parole di Padre Jesus,
0: che
1: mettono in luce l'impegno dei cappellani e dei volontari della pastorale penitenziaria diocesana di San Feliu de Llobregat. Ogni essere umano è degno per il semplice fatto di essere stato voluto, creato e amato da Dio.
0: Non esiste alcuna situazione
1: che induca il Signore a distogliere da noi il suo sguardo. Questa è una verità consolante che ci accompagna in ogni momento e che ci ricorda come il suo amore misericordioso sia sempre al di sopra di quanto bene o male abbiamo fatto. Questo vale in modo particolare per voi, cari fratelli e sorelle, che portate il peso di essere lontani dai vostri cari e soffrite a causa della vostra attuale condizione.
0: Quando
1: vi verrà la tentazione di sentirvi inferiori
0: e
1: penserete che non valga la pena andare avanti, alzate lo sguardo verso colui che attraverso la presenza di tante persone non smette mai di mostrarvi il suo amore e la sua vicinanza. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Sant'Agostino, nelle sue confessioni, ci racconta il suo percorso di vita e ce ne parla. Se confidiamo nella grazia divina e ce ne lasciamo guidare e trasformare, scopriamo come nella nostra vita il passato non condanni il futuro, ma ci offre la possibilità di cambiare le nostre decisioni e le nostre scelte. Facciamo spazio al Signore nel nostro cuore e cerchiamo il suo volto. Lasciamoci accompagnare dal suo amore. Aggrappiamoci a Lui che ci invita

vita continuamente alla speranza e ci mostra un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungere. Oggi Egli continua a parlarci nel profondo delle nostre coscienze per farci scoprire che ha la sua dimora in mezzo a noi. Aspetta solo che gli diamo una possibilità. Cari amici e amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti di ricominciare sempre. Poiché essere umani, essere cristiani, non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, di pentirsi, di emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Vi affido in modo particolare all'intercessione materna di Nostra Signora della Merced e con tutto l'affetto chiedo al Signore di benedirvi. Grazie.

È il momento dello scambio dei doni. Ritengo che siano opere che sono state fatte, tanto il piatto quanto il quadro, quanto questo fazzoletto con i merletti, credo che sia un paramento.

0: progetto, diciamo, liturgico, sono stati realizzati, credo, dalle stesse persone che sono detenute nel penitenziario. Questo invece è il dono che lascia Papa Leone, che è l'icona della Madonna di Kazan di Fatima.
1: Vogliamo lasciare come dono, per ricordare questa visita, questa immagine della nostra Madre Maria, la Vergine che vi accompagna sempre col suo amore di madre, che non si dimentica mai dei suoi figli, e che la benedizione di questo momento vi accompagni sempre. Grazie.

0: Questa è la canzone, peraltro, della Madonna di Montserrat, dove il Papa sta per arrivare.
1: Sì, infatti si vede che hanno voluto anche in questo carcere ricordare, ecco, le radici catalane, per questo cantano proprio alla Madonna. E anche come un ringraziare al Papa che ha lasciato questa bella icona della Madonna di Kazan di Fatima.
0: Prima ancora che le parole, che tra poco riprenderemo, quello che è stato significativo e forte sono stati gli abbracci, soprattutto il primo, insomma.
2: Sì, è un abbraccio che credo che abbraccia tutti noi, no? Quel gesto del Papa che va alle periferie e tutti ci sentiamo abbracciati proprio nelle nostre periferie, no? E anche poi parleremo sicuramente delle parole, sono un messaggio di speranza anche per noi. Però quel gesto credo che è stato molto, molto spontaneo, molto sentito e dice più delle parole.
0: È un abbraccio che credo risponda anche a quella che il Papa ha chiamato la tentazione di sentirsi inferiori per la condizione di essere persone detenute, che credo che sia una tentazione molto frequente per chi vive una realtà del genere. Ma credo che sia una tentazione che ciascuno di noi prova in certi momenti della vita, forse una anche delle grandi sfide dell'esistenza, quello di non sentirsi all'altezza, di non sentirsi degni. Poi ci sono anche quelli molto presuntuosi, però...
3: Sì, tra l'altro nel suo discorso il Papa sembrava non rivolgersi solo ai detenuti, ha detto che Dio è più grande, la misericordia di Dio è più grande del male, ma ha detto è più grande del bene e del male, anche chi si sente nel bene la misericordia di Dio è più grande. E poi alla fine ha detto, dopo aver detto quella bellissima frase, sognate il sogno di Dio, cioè il sogno che Dio ha su di voi, cioè, ha un'immagine migliore di quella che noi stessi abbiamo, questa cosa che stavi dicendo tu, di essere, di non sentirsi perfetti e di poter crescere. Ha detto bisogna avere la capacità di emendarsi e di perdonare. Naturalmente chi è in carcere non deve perdonare, sono quelli che stanno fuori che devono perdonare. Quindi è uno sguardo su tutti, quelli dentro e quelli fuori. E questo abbraccio di cui stavamo parlando è bello perché la prima donna stava dando la mano al Papa e il Papa ha allargato le braccia per farsi abbracciare. Lei si è stupita e dopo il primo abbraccio gliene ha dato un altro. Quindi quello che stava dicendo prima la professoressa di questi gesti del Papa che in Spagna stanno colpendo il cuore della gente sono veramente molto significativi.
0: Tra le parole vanno anche qui, insomma, sono parole che non erano rivolte solo alle persone all'interno del penitenziario, una definizione di cristiano che fa bene sentire a ciascuno di noi, che dice il Papa non è quello di non commettere, non è quello che non commette errori il cristiano, ma è quello che sa convertirsi e ricominciare, perché il Signore dà sempre la possibilità di ricominciare da capo.
1: Vedo che veramente in questo viaggio del Papa il motto ufficiale, che è quello di alzare lo sguardo, alzare gli occhi.
0: E la mirada.
1: In qualche modo io direi che a Madrid è stato soprattutto la gioia, cioè lo sguardo di capire che il Signore è con noi, una grande gioia che abbiamo visto. Fino adesso invece in Catalogna quello che vediamo piuttosto è la sofferenza, gente ferita, e che il Papa le dice anche, soprattutto quando hai qualche ferita, alza lo sguardo e il Signore è con te, i sogni di Dio ancora sono per te. Questo è il Papa anche adesso, non sognare il sogno di Dio, Dio ti ama come sei. Penso che questo messaggio fino adesso a Barcellona, in questo centro penitenziario, è chiaro e allo stesso tempo forte e bello.
0: Alzare lo sguardo significa anche cambiare il proprio punto di vista, provare ad assumere il punto di vista del Vangelo, che ci dice che la persona umana non coincide con il suo errore, come ha detto Papa Leone al penitenziario.
2: Infatti credo che il cristiano non sa chi è quando si guarda allo specchio, quando guarda il proprio curriculum, le cose che dicono di lui, ma sa chi è quando si guarda di fronte a Cristo morto e crocifisso. E questo è il grande messaggio e questa è la fonte di speranza per ciascuno di noi, no? Io mi sono sentita toccata, interpellata personalmente, perché io non sono in carcere, ma ho le mie prigionie interiore del cuore che hanno bisogno di questo messaggio di speranza che mi ricorda di alzare lo sguardo e di capire chi sono agli occhi di colui che mi dice chi sono.
0: Allora, Papa Leone, l'avete visto, ha lasciato il penitenziario di Brianza 1, si sta dirigendo verso l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove tra poco, circa mezz'ora, guiderà la preghiera del Rosario. Noi naturalmente ci saremo, facciamo una piccolissima pausa, ci vediamo tra un paio di minuti.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Avanti, ragazzi,
3: no, ma tira giù le mani.
4: Oh. Arriva da questa suora. Invadente, inopportuna.
5: Dai, ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
6: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
7: Sarei felice di darti una mano.
4: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
4: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
9: Prova Prondi Amico Super.

0: TV.
1: Un telefono?
0: Per sentire la televisione.
2: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
0: Brondi, chi parla?
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
0: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
1: E perché non sento bene?
0: Prova Brondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
2: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
0: Brondi, chi parla?

0: Eccoci di nuovo in diretta. Papa Leone proprio in questi momenti sta viaggiando verso l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove tra circa una mezz'ora guiderà la preghiera del Rosario. Nell'attesa noi vogliamo rivivere alcuni dei momenti più emozionanti della veglia di preghiera di ieri sera a Barcellona, nello Stadio Olimpico intitolato a Luis Companys. Soprattutto i momenti del dialogo con i giovani, e tra questi abbiamo scelto di riascoltare la testimonianza e la domanda di Marina e naturalmente la risposta di Papa Leone.
1: Santo Padre, in un mondo dove le cose si gridano, ci sono aspetti della vita che rimangono nascosti, per vergogna, come la depressione, una malattia silenziosa che colpisce molte persone, giovani e adulti, e che porta con sé oscurità, isolamento e un dolore immenso. A volte questo dolore è così opprimente che l'idea di scomparire sembra l'unica via d'uscita. Io stesso ho lottato per uscire da questa malattia, in silenzio, per anni. Ma un venerdì sera ho perso la battaglia e ho tentato di togliermi la vita. Sono qui perché Dio mi ha dato una seconda possibilità e gli sarò eternamente grata. Ma ci sono molti altri che continuano ad affrontare questa oscurità ogni giorno. Per questo le chiedo con tutto il cuore: dove possiamo vedere Dio quando l'oscurità è totale e non ce la facciamo più? Come possiamo avere fiducia in Dio quando sembra che per nulla, nemmeno per noi stessi, ne valga la pena? Grazie. Prima di tutto, grazie per aver condiviso oggi la tua esperienza di sofferenza. Mi commuove che tu riesca a parlarne, che tu sia qui tra noi e che tu abbia trovato la forza di accogliere questa seconda possibilità che il Signore ti ha dato. Ti sei rialzata e hai ripreso il cammino. E questo è un miracolo meraviglioso che vediamo in molti personaggi del Vangelo. A contatto con Gesù, anche chi si sente perso ritrova fiducia nella vita, guarisce dalla malattia e può rialzarsi per tornare a vivere. Nella tua domanda hai fatto riferimento innanzitutto alla malattia silenziosa che è la depressione. Ed è importante prendere coscienza di come la salute mentale sia sempre più minacciata nel contesto di società che si considerano avanzate. È un segnale che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in una certa idea di crescita che sottopone le persone a pressioni, aspettative e tensioni che compromettono equilibri fondamentali. Ecco perché è necessario un sistema sanitario che includa tra le sue priorità questo malessere invisibile e generalizzato che colpisce anche i giovani. Le tue parole, tuttavia, ci hanno anche mostrato che il dolore mette alla prova la fede e il senso che noi attribuiamo alla vita. Questo vale per tutti, non solo per coloro che in un determinato momento affrontano la prova della malattia. Mentre ti ascoltavo, ho pensato a quelle ore di oscurità, di angoscia e di dolore che Gesù ha vissuto quando si avvicinava all'ora della sua morte. I Vangeli, nei momenti dell'ultima cena e della preghiera del Getsemani, sottolineano che stava calando il pomeriggio, che stava calando la notte, così come poco prima di morire sulla croce ci dicono che si fece buio su tutta la terra. Ma in realtà non si tratta solo di una sofferenza personale. Il Figlio di Dio sta assumendo nella propria carne tutta l'angoscia, la solitudine e la sofferenza dell'umanità. In quelle ore buie, morendo sulla croce, Gesù condivide il nostro dolore e ci rivela il volto di un Dio compassionevole che porta il peso delle nostre pene, che soffre con noi, piange le nostre lacrime e rimane al nostro fianco con la sua presenza piena di amore e misericordia. Vivere questa esperienza è difficile, come testimonia più volte la Sacra Scrittura. Ci sono momenti di oscurità e di sofferenza che la nostra società mette a tacere, perché proprio alcuni modelli culturali ci vogliono sempre vincitori e perfetti. E per questo il limite, la fragilità e il dolore devono essere eliminati o confinati nel silenzio assordante della solitudine o

0: addirittura della vergogna. E in questi momenti possiamo pensare istintivamente che anche Dio ci abbia abbandonati. Ma la croce di Gesù ci dice che Dio non ci abbandona. Che Egli rimane crocifisso con noi nel momento del dolore e della solitudine estrema, che Egli raccoglie non solo le nostre lacrime, ma il grido della nostra sofferenza che gli altri non ascoltano, un grido che Gesù ha fatto suo sulla croce, dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è una catechesi sulle ultime ore di Gesù in cui Benedetto XVI afferma che la sua sofferenza si trasforma in preghiera e grido, e questo vale anche per noi. Di fronte alle situazioni più difficili e dolorose, quando Dio sembra assente, dobbiamo affidargli ancora una volta i pesi che portiamo nel cuore, anche gridando a Lui, anche protestando come Giobbe, sicuri che in qualche modo Egli si rende presente ed è vicino anche quando apparentemente tace. Ma penso che non possiamo farlo da soli. Nelle ore di dolore, almeno per quanto possibile, dobbiamo aprirci a qualcuno che ci aiuti a esprimere una semplice preghiera o che ci accompagni con discrezione, senza la fretta di spiegarci quel dolore, che ci prenda per mano e ci faccia uscire da quel grido. Queste esperienze offrono un messaggio anche a noi credenti, a tutta la Chiesa. Non dobbiamo spiritualizzare il dolore, riconducendolo superficialmente alla volontà di Dio o a qualche suo misterioso progetto, perché questo rischia di minimizzare quella sofferenza, di metterla a tacere, di ferire le persone. Dio non vuole la sofferenza, la porta con noi e ci invita a confidare in Lui con perseveranza. Ricordiamo ciò che diceva Papa Francesco: con Dio la vita rinasce sempre.
1: Frase di Papa Leone, perché in questo dialogo anche duro, franco, dove il Papa ha anche fatto una critica sociale, però ha fatto anche autocritica, no? Questa tentazione ricorrente nella Chiesa di spiritualizzare il dolore, di fare del dolorismo che finisce invece per, come dire, travisare Dio e schiacciare le persone.
2: Sì, vediamo come il Papa veramente ci dà un esempio di vedere le ferite, le sofferenze dal di sotto, cuore a cuore, molto vicino. E se il motto di questi giorni è alzare lo sguardo, penso che fino adesso in tanti momenti a Madrid e Barcellona abbiamo visto lo sguardo del Papa verso la gente e lo sguardo di ogni persona verso il Papa. È molto commovente veramente vedere come il Papa guarda. Alle volte penso alle parole di Gesù: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Veramente nel Papa Leone in questi giorni, magari anche in un modo un po' diverso a come lo vediamo qua in Vaticano, vediamo questo sguardo che ci dà veramente fiducia.
1: Mi faceva venire in mente questo dialogo anche un'espressione di Papa Francesco, quando diceva che nella vita e nella vita di fede, che non sono due cose separate, bisogna farsi delle domande senza anestesia, diceva, proprio parlando con i giovani. Questa era una domanda, una testimonianza senza anestesia, che ci ha messo davanti un male oscuro, quello della depressione, che sempre più tocca anche i giovani.
3: Molto, molto opportuno questo scambio, questo dialogo, perché effettivamente io collaboro un po' con la pastorale universitaria a Madrid, in alcuni tocco anche alcune diocesi in Spagna per visite concrete, e tanti ragazzi

0: l'età di tanti giovani, quindi mi è sembrato molto coraggioso il porlo davanti per illuminarlo con quella stessa speranza, no? Quella consapevolezza che Dio tocca anche i nostri inferi. E chi non ha inferi, forse non hai una malattia psicologica, ma tutti abbiamo i nostri inferi, no? Quell'invito a scoprire che in quei inferi, che in quell'oscurità che tutti ci portiamo dentro, c'è sempre un Gesù che ha caricato tutto prima di noi, credo che sia il motivo di speranza per tutti, che non è possibile abbattere con nessuna sofferenza, veramente.
1: Stiamo parlando di una malattia, quella della depressione. Esiste però, lo sottolineava Papa Leone, una cultura nella quale siamo immersi che in qualche modo è complice, favorisce questa malattia, è quella delle pressioni eccessive su ciascuno di noi, che ha poi come riflesso ulteriore quello del nascondere la malattia stessa e le fragilità.
2: C'è questo che lui ha definito malessere invisibile e generalizzato. È vero, è generalizzato questo malessere, questo problema tra i giovani. Abbiamo sentito la ragazza che aveva voluto un venerdì sera suicidarsi, che ha tentato di suicidarsi. Il suicidio è sempre più diffuso, giustamente noi delle televisioni non ne parliamo, proprio per non creare anche i giornali, per non creare un effetto. Però è come se non si reagisse a questo, come se la società nascondesse tutto questo, nascondesse il disagio psichico, nascondesse la depressione e favorisse la depressione con, lo ha detto chiaramente Papa Leone, con questo stimolo continuo al successo, alla bellezza, alla soddisfazione personale e la soddisfazione degli altri sulla propria persona. È grave questo modo ed è un richiamo forte a tutta la società. E che bello quando ha detto non diciamo che la sofferenza è voluta da Cristo. Quante volte nella Chiesa, quante volte
1: l'abbiamo
2: in questi decenni
1: questo.
2: L'abbiamo sentito dire, quante volte i cristiani rispondono così quando incontrano qualcuno che soffre, sopporta, è Dio che lo vuole, ma ci sarà un bene, eccetera. E Leone l'ha detto chiaramente, questa cosa qui aumenta la sofferenza, perché tu non ti senti capito, ti senti messo da parte come se fosse un disegno più grande per cui devi soffrire.
1: E racconta un Dio diverso da quello del Vangelo.
2: Assolutamente diverso, non era così Gesù, non ha fatto così Gesù, non
1: che
2: fa così la Chiesa.
1: Guariva
2: e stava vicino, cioè capiva e stava vicino alle sofferenze della persona, non giustificandole, non dicendo sopporta. Cioè, alcune cose sono insopportabili. Cioè quella, prima abbiamo sentito le persone in carcere, due donne, tutte e due ferite profondamente, una dalla morte del figlio, l'altra da un grave incidente del figlio, ha detto adesso sembra che si salvi, e tutte e due andate nel buio grazie a questo. E che grandezza la prima, che ha detto avevo perso la fede e l'ho ritrovata in carcere. Cioè che in carcere sia possibile ritrovare la fede è un qualcosa che sembra dell'altro mondo, cioè nel luogo più buio, più di sofferenza, si può incontrare la fede anche
1: lì. Tra l'altro questo tema del buio, non so se abbiamo tempo però, perché vedo già le immagini da Montserrat, perché il tema del buio e del camminare nel buio è stata una metafora che Papa Leone ha utilizzato dopo le domande nella veglia di ieri, in un breve momento di omelia, ha preso spunto dalla figura di Nicodemo, membro del Sinedrio, che per non farsi vedere, che è interessato alla figura di Gesù, che era invece messo sotto accusa dallo stesso Sinedrio, lo va a trovare di notte. E lì c'è una celebre espressione che ha a che fare con la rinascita, che Gesù dice che non si può rinascere se non dall'alto, cioè attraverso la grazia. Forse abbiamo tempo di risentire questo passaggio del discorso di Papa Leone, che intanto sta arrivando all'abbazia di Montserrat.
3: Estimati germani e germanis,
4: cari fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, siamo anche noi come Nicodemo, pellegrini nella notte. Ma Nicodemo ci parla anche del cammino della fede. Non si tratta di un percorso parallelo a quello della nostra esistenza umana, ma questi due itinerari sono sempre intrecciati tra loro.

0: Eppure a volte sperimentiamo la notte della fede, la fatica di credere, la stanchezza dello spirito, il senso di inadeguatezza di fronte alla chiamata del Vangelo, l'amarezza dei nostri fallimenti e la paura di non essere all'altezza. Fratelli e sorelle, Nicodemo ci insegna che queste notti che accompagnano la nostra vita, il cammino di fede e la storia in cui viviamo, sono un luogo di benedizione, uno spazio per rinascere, un grembo che genera sempre nuova vita. Queste notti ci spogliano e ci riportano all'essenziale, ci tolgono le maschere umane e religiose che indossiamo di giorno per non essere riconosciuti o per dare un'immagine di noi diversa da ciò che siamo. Ci lasciano a nudo nelle nostre luci e nelle nostre ombre, riportandoci all'umiltà di saperci guardare nella verità, al di là della presunzione di pensare che il nostro cammino sia già compiuto e che avanziamo come se avessimo una luce chiara su tutto, su tutti e persino su Dio. Per questo anche noi siamo chiamati a non giudicare le notti, né le notti della nostra vita, né quelle della Chiesa, né quelle della società che ci circonda. Nella notte dobbiamo invece metterci in cammino come fa Nicodemo, continuare a interpellare il Signore, aprirci al vento dello Spirito per accogliere la notte non più come segno di un fallimento, ma come inizio di una nuova vita.
1: Professoressa, queste notti vanno attraversate, insomma, dice Papa Leone.
2: La parola che mi viene di nuovo, speranza, speranza, speranza, no? Ha utilizzato anche un'espressione proprio bella, no? La notte come il grembo che ci permette di rinascere. E questo capita in alcuni momenti nella vita, ma capita in quelle piccole notti di ogni giorno, no? Quando sei arrabbiato, quando sei di cattivo umore, quando sei deluso, quando sei stanco, no?
1: Quali sono le maschere religiose, secondo te, di cui sbarazzarci?
2: Perché
1: è un tema che il Papa ha trattato in Spagna, in più di un'occasione ha parlato di andare all'essenziale.
2: Sì, credo che parli di uno spirito veramente evangelico che si rende conto che la vita cristiana consiste nel vedere, sentire e guardare come Gesù. E non tanto in un vantarsi del praticare, dell'andare a messa, di fare, no, tutto questo è bene perché nutre la vita cristiana, ma non si misura lì la vita cristiana. La vita cristiana si vive nella misura in cui viviamo il Vangelo, e questo lui lo ha sottolineato, no? Quindi ci dà speranza, ma anche ci chiama alla conversione.
1: E ci chiama un'inquietudine, qui sembra risentire Sant'Agostino, nella misura in cui non c'è da pensare che abbiamo in tasca la verità.
3: Abbiamo in tasca la verità anche del cristianesimo, ha detto. Cioè che i cristiani non si sentano, ha detto, di sapere Dio. Cioè conosci tutto, conosci anche Dio. Quindi dai un'interpretazione di Dio che invece Dio, la definizione più grande di Dio è un mistero. È un mistero anche per l'uomo stesso. Quindi c'è questo camminare nell'inquietudine della fede. Cioè che la fede non è risolta una volta per tutte, la vita non è risolta una volta per tutta. E c'è da scoprire. La bellezza della vita è scoprire Cristo e scoprire la fede, scoprire il tuo cammino visto da Cristo, come l'espressione di prima, il sogno, sognare il sogno di Dio, cioè Dio ha un sogno su di te, quindi se tu pensi già di sapere qual è il tuo cammino, a me è impressionato, prima di questa trasmissione avete avuto una diretta, l'ho conosciuto, sentito di là mentre aspettavo, con una famiglia che ha adottato, ha scelto di adottare due bambini in situazioni terribili. Tutti e due contraddicendo anche sforzando il tribunale, un ragazzo che è senza braccia e senza gambe, c'ha solo due monconi, sta facendo la quarta scientifico, un'altra bambina che avevano in situazioni quasi disperate, avevano dato solo un anno e mezzo di vita e già a 4 anni e mezzo per loro e per, ha detto, anche per le preghiere che abbiamo ricevuto, fare qualche cosa di inaspettato, se uno sa già qual è la tua vita, cos'è il cristianesimo, non fai delle cose del genere.
1: Abbiamo, credo, delle immagini in diretta, quelle che stiamo vedendo in questo momento. Il Papa sta per arrivare all'abbazia di Nostra Signora di Monserrate. Eccole, eccole qui. Tu, tra l'altro, sei professore di storia della Chiesa. Raccontaci un po' la storia di questa abbazia e che cosa rappresenta per la Chiesa locale.
4: Sì, facciamo adesso in pratica quasi un salto tanto nel tempo come nella geografia. Come possiamo vedere, siamo proprio all'inizio di quello che sarebbe la barriera naturale fra la Spagna e la Francia, che si chiamano i Monti Pirinei. Lì da 1000 anni, ormai l'abbazia ha compiuto 1000 anni, si trova questa abbazia benedettina nella quale i monaci sono da sempre, tranne qualche periodo, diciamo, buio, come la nostra guerra civile spagnola. E allora lì c'è la Madonna, l'immagine Nostra Signora di Montserrat, che è del XII. La vedremo sicuramente qualche volta, li chiamano la Moreneta, no?
1: C'è un'immagine molto oscuro.
4: Oscuro, e l'epoca, a quell'epoca, ancora nella Spagna, il 200 era ancora il romanico. Allora, è un'immagine che è veramente il cuore spirituale della Catalogna. Cioè, tutti i catalani qualche volta salgono al monastero per pregare alla Madonna di Montserrat. E da sempre si è visto così. Cioè, quando si è saputo che il Papa andava in Barcellona per, appunto, dedicare la torre la più alta della Sagrada Famiglia, anche la gente ha detto deve venire anche a Montserrat.
1: Dove abbiamo sentito da Paolo Fucili, c'era già stato Giovanni Paolo II, ma torniamo proprio da Paolo Fucili a Montserrat. Paolo.
5: Eccoci qua, siamo qui di nuovo alla stessa postazione di prima, anche se lo spazio attorno a noi si è anche più riempito, perché naturalmente c'è tantissima attenzione anche da parte dei mezzi di comunicazione, macchine, obiettivi delle macchine fotografiche, telecamere, operatori vari, per cogliere qui il momento dell'arrivo di Papa Leone. Non saprei quantificare il tempo che ci separa dal suo arrivo, però insomma qui c'è tanto, tanto fermento, si va un po' a ondate, magari l'atmosfera un po' si scalda pensando che stia per arrivare, poi subentra un attimino più di attesa, poi di nuovo l'atmosfera si scalda di nuovo, insomma così succede, però diciamo tante persone sono in piedi sulle sedie, ognuno cerca di cogliere, trovarsi in modo di avere la migliore visuale, e d'altra parte il Papa arriverà, percorrerà un breve percorso con una golf cart, è stato detto così, quindi sarà ben visibile agli occhi di tutte le persone che sono qui. Intanto sento attorno a me qualcuno canta il Salve Regina in latino, insomma una bella atmosfera di festa ma anche di preghiera in questo luogo, carico di spiritualità per la gente del posto, e penso che sia ancora una bellissima pagina, ancora una volta l'ennesima bella pagina di questo viaggio in Spagna di Papa Leone. Cambia lo scenario, Barcellona, Madrid, Barcellona, Montserrat, ma insomma il tono dell'accoglienza, dell'atmosfera che si respira fra la gente è sempre lo stesso. Io adesso, l'atmosfera è un pochino più silenziosa adesso, e si dovrebbero avvertire anche delle campane quando il Papa starà per arrivare. Adesso si sta levando un suono di campane, al momento però non saprei che dirti, Gennaro, poi magari ci risentiamo quando il Papa sarà veramente qua, lo vedremo.
1: Grazie davvero Paolo, siamo nella diocesi di San Feliu de Llobregat, una diocesi suffraganea di Barcellona, è un luogo di tradizione e di devozione, mi viene dunque da chiederti quanto questi elementi sono vivi e importanti nella chiesa nella fede della gente spagnola?
2: Spagna è un paese mariano. Mariano della Immacolata, ma anche ogni regione ha anche la sua Madonna più amata, e come diceva

0: giustamente Don José, la Catalogna è amante della Madonna di Montserrat, no? Quindi questo posto riflette una devozione molto viva nel popolo spagnolo, che è l'amore a Maria, e che il Papa abbia voluto toccare anche questo è pure significativo.
1: È importante, insomma, visitare questi luoghi anche della tradizione, con la storia.
2: Qui in questo monastero, siccome hanno 1000 anni, sono tantissimi, hanno una biblioteca, anche un archivio bellissimi. Come storico sono stato lì, qualche monaco è anche storico, uno di loro, che è mancato poco fa, sono stato con lui a pranzo e ho visto veramente tutto il patrimonio, tutta la ricchezza che hanno. Ma più che la storia, diciamo, dei documenti, è la storia della devozione. Da Barcellona, che sarà, diciamo, un traffico normale, un'ora e mezza per arrivare fino a Montserrat, tutti i giorni ci sono pellegrinaggi, gente che va. È qualcosa, diciamo, che si trova proprio nel cuore della Catalogna, cioè andare a vedere la Murineta.
1: E tra l'altro i momenti di preghiera sono l'altro elemento che ha scandito, sono stati numerosi in questo viaggio.
3: Sì, è come se Papa Leone volesse far riscoprire la fede del popolo, fatto di fede semplice, i santuari, i luoghi di devozione, una fede non intellettuale, ma che è così importante per la Chiesa, così importante per la gente. Diceva il padre che tutti i giorni c'è gente che fa un'ora e mezza andare, un'ora e mezza tornare. Chiaramente il Papa non voleva saltare un luogo così significativo per la quotidianità della gente. C'è una fede che è fatta di intellettualità, di strutture, e c'è una fede semplice, forse quella che è più facile amare, più facile rispettare, che la fede semplice della gente, è fatta di immagini sacre, di devozioni. Abbiamo sentito la semplicità prima delle due donne che dicevano siamo riusciti a litigare con Dio, che bello, che dicevano abbiamo chiesto a Dio, la prima donna ha detto io chiedevo a Dio la fede ma non la trovavo, c'avevo rabbia, a un certo punto ho perdonato Dio, la seconda che ha detto per l'incidente del figlio non chiedo più risposte a Dio, non lo ritengo più responsabile. Ecco, questa fede Papa Leone, come i suoi predecessori, cerca di incrementarlo. C'è stato nel cristianesimo anche una corrente, in qualche modo, per alcuni decenni intellettuali, che metteva da parte questo tipo di fede in nome di una fede adulta, la fede adulta, la fede che capisce il mondo, che sa giudicare, eccetera, e invece questa fede così semplice, così popolare, così giusta, va valorizzata, e Papa Leone lo sta facendo.
0: Ma se posso anche, ci sono stati momenti anche di una grande fede eucaristica, perché il silenzio dell'adorazione a Madrid è stato spettacolare, la gente che lo ha vissuto era molto colpita del silenzio di 600.000 giovani assoluto in preghiera di fronte al Santissimo per le strade, il silenzio pure della processione eucaristica della Cibeles. Era un silenzio proprio di adorazione, e in mezzo a Madrid questo è particolarmente significativo, quando anche questo va sottolineato, perché parla di una fede di un popolo che anche sta riscoprendo nell'Eucaristia la fonte di ogni vita cristiana.
1: Quindi sapete fare chiasso e silenzio allo stesso
0: tempo. Tutte e due.
1: Il saldo fin qui di questo.
2: Cioè, il nostro carattere spagnolo, come è saputo, è un po', diciamo, no? Abbiamo sangue, ma allo stesso tempo... magari per questo ci colpisce di più vedere il silenzio della devozione eucaristica vissuta con i giovani a Madrid. Veramente è stato un momento forte che rimarrà di questo viaggio.
1: Adesso è il momento del rosario, tra pochissimo dovrebbe arrivare Papa Leone. Gli ultimi due giorni di viaggio invece sono dedicati ai migranti, e con la visita, lo spostamento in quella che diciamo è la terza tappa, le isole Canarie.
3: Sì, seguendo un po' l'attenzione che aveva Papa Francesco per i migranti, ha voluto andare nelle Canarie proprio per fare questa tappa così significativa. Alla fine del mese andrà a Lampedusa, è stata la prima tappa dei viaggi di Francesco, c'era stata una tragedia terribile, la definizione del Mediterraneo data da Francesco di un mare diventato una tomba, è uno dei problemi più gravi per l'Europa e non solo per l'Europa, e quindi dare rilievo a tutto questo è come il culmine di questo viaggio, un viaggio estremamente significativo ma che non poteva dimenticare questo.
1: Che cosa rappresenta il tema dell'accoglienza e quello dell'integrazione per la Spagna?
0: Questo nel cuore del Vangelo, ma toccherà sensibilità politiche molto schierate in questo momento, perché di fronte all'immigrazione ci sono schiaramenti forti a livello politico.
1: E credo che sia arrivato Papa Leone intanto, perché... Però continua.
0: Sono convinta che il Papa riuscirà, come ha fatto al Congresso, alla Cortes, di andare al di là di questi tentativi di appropriarsi del suo discorso per dare un significato politico che non vuole avere, ma che vuole parlare proprio del Vangelo
1: e delle sue esigenze concrete. Ma su questi temi, peraltro, Papa Leone è già stato ampiamente chiaro, ha parlato del dovere dell'accoglienza, dell'integrazione, ma anche del diritto di restare, non soltanto quello di partire, inteso però naturalmente non come un lavarsene le mani, ma come un contribuire a ciò affinché questo sia possibile e non fare quello che invece in larga misura fanno i paesi ricchi che depredano questi luoghi con forme di neocolonialismo.
0: Io mi auguro che al di là un po' dei tentativi dei partiti di appropriarsi del suo discorso, il suo discorso tocchi veramente la coscienza dei politici, perché guardino oltre i propri interessi e riescano a guardare come costruire il bene comune, no? Io confido anche nella sua capacità di aver toccato alcuni tasti morali, etici, nella coscienza dei politici.
1: Trasversali, diciamo,
0: trasversali di tutti gli schieramenti, sì.
2: Sì, penso che la differenza sarà vedere il Papa proprio sul posto. Una volta che lo vedi lì, questo molle della vergogna, un posto dove 2.600 persone sono state per alcuni giorni senza tetto, a dormire all'asfalto, perché anche insomma, le autorità locali non sapevano cosa fare. Sentire, come abbiamo visto fino adesso, qualche testimonianza. Cioè, veramente, vedere il Papa lì, quello farà la differenza domani e dopodomani nelle isole Canarie.
1: Senti, invece adesso stiamo vedendo le immagini di Montserrat, molto suggestive quelle dell'abbazia dove sta per arrivare Papa Leone per la preghiera del Rosario. Quanto è importante che questi luoghi che in Europa spesso vivono anche momenti di crisi, di abbazie che vengono chiuse, quelli che sono stati i polmoni spirituali, ma anche culturali, lo accennavi in qualche modo tu riferendoti alla biblioteca, continuino in qualche modo a vivere, magari anche se necessario con cambi di destinazione.
2: Da sempre le abbazie e i monasteri sono stati luoghi dove c'è una luce cristiana che si cerca lì. E per questo nelle abbazie dove ancora c'è una vita cristiana forte come in questa, la gente trova e cerca alla fine Gesù, cerca la luce. E in questa abbazia ancora ci sono 80 monaci che abitano lì, benedettini. Alcuni già sono grandi, ma che ci sono anche giovani, ci sono anche alcune vocazioni di giovani anche catalani che cercano di vivere la sua fede cristiana, la sua vita cristiana come religiosi in questa abbazia. E hanno anche una scuola di piccoli, una scuola canto di ragazzi che fanno gli studi della media.
1: Li sentiremo, li sentiremo dopo. E che sono ragazzi del paese.
2: Del luogo, che vanno lì, fanno la scuola, allo stesso tempo cantano in questa abbazia.
1: Allora forse è il caso di raccontarvi come è strutturata questa preghiera. Ci sarà una breve introduzione del Vescovo di San Feliu de Llobregat, appunto diocesi suffragania di Barcellona, ed è Fra Javier Gomez Garcia, poi le parole di benvenuto del padre abate del monastero.

0: monastero di Montserrat, che è Manel Gashi Urios, e poi la preghiera del Rosario. Al termine della preghiera del Rosario ci sarà un discorso di Papa Leone, la benedizione, il canto del Salve Regina e il canto mariano del Virolai. Cos'è il canto mariano?
1: Il canto è proprio il canto della Madonna di Nostra Signora di Montserrat. L'abbiamo ascoltato prima quando il Papa ha lasciato il carcere Brians 1 e adesso lo sentiremo. È un canto che tutti i catalani veramente, quando arriva il giorno, che è il 27 aprile, lo cantano anche dappertutto. Anche...
0: Che cosa dice questo canto, visto che lo sentiremo senza traduzione?
1: E soprattutto quello che canta è la maternità della Madonna. Dire la Madonna è nostra madre e noi ci affidiamo a lei. È proprio un canto molto gioioso e sensato, con una radice catalana forte.
0: Dopodiché, come ci accennava Paolo Fucili, il Papa saluterà tutta la gente affacciandosi dal balcone dove saluterà i fedeli in piazza. Intanto queste immagini sono belle e suggestive. Ecco, il Papa credo che sia arrivato all'ingresso dell'abbazia.
1: Adesso arriva alla zona antica, dove da una parte si trova il monastero dove abitano tutti i benedettini, e dall'altra parte adesso vedremo anche l'abbazia, dove si trova la nave dove, con la Madonna di Montserrat. E lì, come anche si vedono nelle immagini, hanno permesso, diciamo, arrivare una certa parte del pubblico, non tantissima, anche per le misure di sicurezza, e per questo molti, so perché alcuni mi hanno detto, molti di questi che vediamo adesso si sono svegliati molto presto questa mattina per arrivare all'abbazia.
0: Intanto un cartello di benvenuto.
1: Anche lì il Papa ha avuto questa sensibilità di parlare in spagnolo ma anche in catalano, le due lingue, senz'altro mettersi nelle cose politiche, ma tantissimi da sempre, cattolici, catalani, tantissimi parlano la lingua regionale, il catalano, e ci tengono, no? Anche ieri abbiamo visto immagini della cultura catalana, come per esempio questa torre umana che hanno fatto di cinque
0: castellieri.
1: Sì, sarebbe come piccoli castelli, no? Ma abbiamo visto una torre ieri di cinque piani. Il più piccolo era una bambina.
0: Tu dici che faceva invidia alla Sagrada Famiglia la torre di stasera, no?
1: Qualcuno dice che il Gaudì si è ispirato addirittura in questi piccoli castelli umani per fare la Sagrada Famiglia. No, non ci credo, ma veramente le torri della Sagrada Famiglia sono spettacolari.
0: E qui sono ancora le immagini di festa. Veramente non c'è... Insomma, ci troviamo evidentemente in strade strette di un borgo antico, ma sono davvero piene di persone, c'è a stento lo spazio per passare. Cerchiamo di capire insieme a Paolo Fucili quanto il Papa sia distante dall'ingresso dell'abbazia. Paolo.
2: È la strada che abbiamo fatto noi della stampa al seguito del Papa, la stessa strada, non è lunghissima, probabilmente sono 400-500 metri potrebbero essere da quando si entra nel complesso dell'abbazia. I primi edifici sono soprattutto dedicati all'accoglienza dei pellegrini, poi c'è un nucleo storico, si passa sotto un arco. Il fatto è che il Papa li sta facendo molto molto lentamente, io penso sia questo il motivo per cui l'attesa si prolunga. Qui tanti continuano ad alzarsi, a tenere alte le braccia col telefono, aspettando che il Papa, magari sia questo il momento in cui passa. Forse manca ancora qualche istante qui proprio dove ci troviamo noi, vedete alle spalle proprio la facciata della chiesa abbaziale, quindi questo sarà il punto d'arrivo di Papa Leone. C'è da dire anche che è venuto fuori un bel sole in questa bella giornata, e stamattina era anche piuttosto freddo, quindi c'è anche questa nota meteorologica che sta aiutando lo svolgimento di questa giornata. Ci sono anche i maxi schermi, naturalmente, perché poi la gente non potrà vedere non solo qui alle mie spalle, ma anche in un altro tratto. Ma credo a questo punto che il Papa stia avvicinando. Io ho davanti una selva di braccia, di cellulari alzati, vedo un altro furgone molto grosso che sta facendo una curva, ci sono addirittura delle sciarpe che vengono alzate e mostrate al Papa, forse create appunto per l'occasione di questo viaggio, tante persone con bandiere, la Spagna, la Catalogna, ma anche tanti altri paesi a fare festa qui all'arrivo di Papa Leone. È davvero un'atmosfera bellissima, si alza il clamore ancora e poi naturalmente anche tutti i nostri colleghi a cercare di immortalare questo momento, un momento storico, pensando appunto 44 anni dall'ultima visita di un Papa, Leone è il secondo Papa a venire, bastano questi dati statistici credo a dare anche un segno di quanto questi eventi siano rari, destinati fin dalla vigilia a entrare nella storia di questi luoghi. Gennaro, ti lascio a queste immagini da commentare anche in studio, davvero molto molto belle. Sì, il Papa è proprio qui, a questo punto, sì, ce l'ho quasi dietro. Vedo che passa davvero lentamente, molto molto lentamente, mi stupisce anche sempre, diciamo così, non voglio dire pazienza, ma il fatto che si presta ad accarezzare tanti bimbi, chissà quanti bimbi finora hanno sollevato quindi gli uomini della gendarmeria e della sicurezza proprio per avvicinarli al Papa, ricevere questo saluto dedicato ai bambini in particolare. Il Papa è dietro di me, adesso si sta avvicinando davvero al portico, e vicino al portico della chiesa siamo qui arrivati tra poco all'ingresso nell'abbazia, nella chiesa abbaziale, e insomma siamo qua. Vi lascio a voi la linea.
0: Grazie Paolo, sono immagini. Qui è sbagliato dire ci siamo abituati, perché sono sempre emozionanti, ma stanno segnando davvero questa visita del Papa da Madrid a Barcellona, adesso a Montserrat. Volevo chiederti, prima di salutarti perché devi andare via per ragioni di esami, se ci sono delle peculiarità della Chiesa catalana, che è quella che sta accogliendo. Tu vieni da Madrid.
3: Io vengo da Madrid. Ho conosciuto la Chiesa catalana della diocesi di Barcellona in diversi viaggi che ho fatto per collaborare con la pastorale universitaria e giovanile. E la cosa che mi ha colpito non è rappresentativa, perché diciamo sono esperienze puntuali, ma la cosa che mi ha colpito è stata il senso di Chiesa e anche il grande entusiasmo missionario. Mi ricordo in particolare un evento organizzato dalla diocesi di Barcellona, in cui collaboravano i movimenti, le parrocchie, eccetera, per tenere, diciamo, per organizzare questo evento rivolto ai giovani, in cui c'erano testimonianze e anche una feria di apostolati con l'adorazione finale. Mi ha colpito il fervore e lo spirito di comunione ecclesiale in quella diocesi lì. E un gruppo di sacerdoti molto giovani e con un grande entusiasmo. Anche ho tenuto un incontro con sacerdoti giovani su mascolinità e celibato al servizio della missione. E ho toccato veramente il cuore di questi sacerdoti aperti, missionari, che si lasciano anche interpellare da una donna che gli viene a parlare di queste tematiche, no? Quindi io devo dire che sono rimasta affascinata dalla Chiesa in Barcellona nelle piccole e poche esperienze che ho fatto.
0: Tu hai cose da aggiungere?
1: Sì, come storico vedo che in Barcellona, in modo più forte che in altri posti della Spagna, la secolarizzazione è stata forte. Allora io direi che le tre generazioni che abbiamo nella Spagna dal punto di vista cattolico di fede si vedono lì ancora più forti. Cioè abbiamo la gente che ha più di 60 anni, ha conosciuto da giovane una vita cristiana cattolica forte, vissuta anche nelle famiglie. Poi abbiamo come un salto la gente fra i 40 e i 60 che hanno conosciuto già una crisi di fede anche in famiglia tante volte. e quello hanno diciamo, segnato i modi di rapporto con Dio e anche con la Chiesa. E poi quelli che hanno meno di 40, sicuramente i giovani trovano adesso ecco, punti di luce.

0: dove aggrapparsi alle volte in famiglia, ma alle volte con altre testimonianze di persone accanto a loro, come abbiamo visto chiaramente le testimonianze di oggi e di ieri.
1: E in tutto questo però c'è anche il fenomeno di una rinascita, di una riscoperta delle giovani generazioni.
0: Sicuramente vedo adesso nei giovani che hanno, come dire, non hanno vergogna di dire siamo cattolici, abbiamo fede, abbiamo pratica. Siamo certo circondati adesso di una maggioranza che non ci crede o non pratica la fede, ma si sentono appunto adesso più missionari, inviati. Dobbiamo, noi siamo chiamati a dare alla fine il Gesù che si trova in noi agli altri. Questo sicuramente si vede nei giovani che hanno una vita vissuta di fede.
1: Adesso vediamo se il Papa è entrato nell'abbazia. Questa è una parte, diciamo così, direi che ha avuto ampi restauri dove stiamo.
0: Sì, l'abbazia ha avuto un tempo difficile da una parte per l'epoca di Napoleon, che è entrato lì, ha bruciato parte del monastero, e poi anche nella nostra guerra civile, cioè alla fine degli anni 30, anche ha sofferto. Poi quelle parti sono state rifatte, no? Per questo vedremo la struttura, è una struttura diciamo antica del Medioevo, ma molte parti sono state fatte soprattutto, ecco, negli anni, cioè alla fine dell'Ottocento e anche negli anni 40.
1: Adesso forse le cose che ci stai dicendo tu le stanno spiegando a Papa Leone, che fa il suo ingresso nella chiesa con la consueta benedizione, il primo atto, diciamo, liturgico.
0: Qui vediamo tutti i benedettini che sono attorno al Papa, e questi anche più giovani. Come dicevo, adesso abitano 80, alcuni grandi, ma anche ci sono questi no, ormai non ragazzi, sono già, ma ancora giovani, che ricevono al Santo Padre che benedice all'ingresso.
2: E tra l'altro è stato il Papa da cui ha preso il nome Prevost, il suo predecessore Papa Leone XIII, a elevare questa splendida struttura a basilica.
1: E allora io direi che possiamo lasciare la linea alla preghiera introdotta da questo canto che sta accogliendo l'ingresso di Papa Leone nella Chiesa, e ringrazio la professoressa Marta Rodriguez, e ci rivediamo al termine della preghiera del Rosario.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lodato sia Gesù Cristo. Santo Padre, benvenuto nella diocesi di San Felio de Llobregat. Come pastore di questa chiesa locale che desidera essere accogliente e missionaria e risvegliare in ognuno il desiderio di Dio, è un'immensa gioia riceverla sulla santa montagna di Montserrat, dove il popolo catalano e tanti pellegrini salgono per incontrare il Signore Gesù sotto lo sguardo della Moreneta. Oggi la nostra diocesi, i fratelli vescovi di Catalogna e tutti i fedeli qui riuniti in questa basilica l'accolgono con un abbraccio pieno di affetto filiale e di comunione ecclesiale. Santo Padre, grazie per averci sempre confermato nella fede, per ricordarci l'amore di Dio e confermarci nel Vangelo della pace e della vita, per presentarle la realtà viva di questo santuario e della sua millenaria comunità. Do la parola al Reverendissimo Padre Abate di Montserrat, che le rivolgerà anche lui un saluto di benvenuto. Grazie Santità per essere questa mattina a Montserrat. La sua visita ci conferma nella fede, ci conferma nel significato di questo santuario e monastero millenario. In questo luogo abbiamo visto la benedizione di Dio nel cuore dei suoi fedeli. Siamo testimoni dell'unione, della stabilità dei monaci benedettini e del passaggio dei pellegrini. Accoglierli è la nostra missione e in occasione di questa visita, che è già uno dei pellegrinaggi più importanti della nostra storia, affidiamo umilmente alla sua preghiera e alla sua cura pastorale i frutti delle mediazioni che Dio ci ha affidato e che vorremmo fossero per tutti un cammino verso Gesù Cristo. L'impatto della natura sulla montagna, la bellezza della liturgia e della musica del nostro Escolania e soprattutto la Madre di Dio, Santa Maria di Montserrat, principessa e patrona dei catalani, stella d'oriente degli spagnoli, prima invocazione mariana in America, dove il suo culto è vivo e presente, come lei sa bene. L'immagine della Moreneta rende visibile il mistero dell'incarnazione. Lei è il trono dove si manifesta Gesù Cristo, il Verbo fatto uomo. L'essere umano assunto da Dio acquista così il valore più alto che possa avere. Noi monaci benedettini di questa casa auspichiamo che Montserrat diventi quel monastero di cui parlava il suo predecessore, San Paolo VI, il luogo dove l'uomo ritrova se stesso e contribuisce a costruire un mondo di pace. In ciò che umilmente rappresentiamo, la ringraziamo per la sua testimonianza a favore di ogni essere umano e per la radicalità della sua denuncia della violenza per ottenere un mondo senza guerra. Oggi non l'accoglie solo la famiglia montserratina dei monaci, degli scolani, dei confratelli della Madre di Dio e degli oblati. Penso che tutti i cristiani catalani siano qui di persona virtualmente per darle un ulteriore benvenuto in Catalogna attraverso questa Montserrat che unisce e identifica spiritualmente le chiese che peregrinano in questa terra. Ci sono tutti, guidati dai nostri vescovi, per continuare a dire a Santa Maria: tu sei l'onore del nostro popolo. La Vergine Maria è madre di tutti.

Siamo grati che tanti vescovi e pellegrini provenienti anche da fuori della Catalogna ci accompagnino. La sfera dorata e la pigna che lei e il bambino Gesù tengono tra le mani rappresentano l'universo. Nella sua generosità Santa Maria di Montserrat sorride costantemente a tutti coloro che le si avvicinano. Disse San Paolo VI a un abate di Montserrat: accogliete tutti. La nostra preghiera è che chiunque arrivi come visitatore se ne vada come pellegrino, camminando verso la patria celeste. Grazie, Santità, per aver reso possibile questo giorno e aver chiuso il millennio del monastero in mezzo a noi, in mezzo a questo popolo che la Morenita ha generato spiritualmente, che vuole continuare a essere per tutti, come disse San Giovanni Paolo II qui, antenna permanente della buona novella della nostra salvezza.

0: Saluto cordialmente a Vostra Eccellenza.
1: Saluto cordialmente Sua Eccellenza, Monsignor Xavier Gomez García, l'abate Montserrat Manel Gash, i Urios, nonché i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i seminaristi e tutti i fedeli che partecipano a questo pellegrinaggio, in modo particolare i bambini che ci accompagnano. Grazie per averci accolti, grazie per la vostra presenza. Sono lieto di poter venire ai piedi della Moreneta per affidarle, pieno di fiducia nella sua intercessione materna, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. E anche ricordo con emozione la parrocchia di Santa Maria di Montserrat in Perù. La Moreneta sempre mi ha accompagnato, quindi grazie Catalogna per la vostra fede. Le mura di questo santuario potrebbero raccontarci le innumerevoli storie di devozione, gratitudine e speranza che hanno contemplato nel corso dei secoli attorno alla Madre di Dio di Montserrat e sono state anche testimoni del sangue versato per amore di Gesù Cristo. Al loro interno sono state custodite le gioie e i dolori, le letizie e le lacrime di tanti fedeli ed hanno ascoltato anche le voci celestiali del canto infantile della più antica Escolania d'Europa. Quando il mio predecessore Papa Francesco nel 2023 ha offerto la rosa d'oro a questa venerata immagine, ci invitava a considerare come per centinaia di anni i fedeli senza distinzione siano passati da questo santuario recitando il rosario, perché Maria, Madre di Dio, è fondamentale nella vita di ogni cristiano. In quella stessa occasione ha sottolineato: davanti alla Madre è come se si risvegliassero i sentimenti più nobili di una persona. In effetti, ella suscita in noi profonde conversioni, come quella di Sant'Ignazio di Loyola, il quale in questo luogo suggestivo, dopo una notte di preghiera davanti alla Vergine, consegnò le sue armi di cavaliere, un momento che segnò l'inizio di una nuova vita al servizio di Gesù Cristo. Con questo stesso atteggiamento filiale vi invito oggi ad accogliere l'invito di Maria. Fate quello che Egli vi dirà. Queste parole pronunciate a Cana di Galilea contengono un vero e proprio programma di vita cristiana, perché Maria ci conduce verso Cristo e ci insegna ad ascoltare la sua voce, a obbedire alla sua parola e a lasciarci trasformare da Lui. La volontà di Gesù è chiara. Questo io vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Si tratta di un amore che ha in Lui stesso la sua misura e la sua fonte, come io ho amato voi. Per questo, quando Maria ci dice «fate quello che Egli vi dirà», ci invita a raggiungere un cuore riconciliato con i criteri del Vangelo. Gesù ci mostra la via della misericordia, della riconciliazione, della verità e della mitezza. Allo stesso tempo smaschera la violenza che può nascondersi nelle nostre parole e nei nostri atteggiamenti, la critica che umilia, la condanna che distrugge e l'aggressività che divide. Tale violenza nascosta può spesso rivestirsi di armature apparenti con cui cerchiamo di proteggere le nostre ferite, le nostre paure o la sofferenza sofferenza causata dalle ingiustizie. Contempliamo Maria di Montserrat, Madre di Dio, che ci mostra Gesù come un bambino indifeso che riposa sul suo grembo. Dal momento che lei è qui, accanto al figlio, invitandoci ad amarci gli uni gli altri.

Deponiamo oggi ai suoi piedi le corazze che hanno indurito poco a poco i nostri cuori. Il bambino Gesù che Maria tiene tra le braccia non porta né non porta armature e sarà lui stesso che poi, nudo sulla croce, si abbandonerà totalmente al Padre per salvarci con la forza disarmata e disarmante dell'amore. Alziamo lo sguardo a Maria e supplichiamola di aiutarci a rivestirci unicamente delle armi di Dio, come esorta San Paolo. Attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, prendete anche l'elmo della salvezza e impugnate la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Oggi, come pellegrini a Montserrat, manifestiamo il sincero desiderio di riaffermare il nostro servizio a Dio Padre, che ci ha rivelato Gesù Cristo, il quale ci dice: chi accoglie uno solo di questi piccoli nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha inviato. Consideriamo anche come la Vergine Maria, nella sua mano destra, regga la sfera del mondo, segno della sua cura materna, perché il mondo intero trova posto nel suo cuore. Ella ci invita a riconoscerci come fratelli e sorelle, così che nessuno sia escluso e la comunione sia più forte di ogni divisione. Alziamo lo sguardo a Maria e chiediamole che ci insegni a rinunciare alle parole offensive, al giudizio affrettato, alle maldicenze e alle calunnie, e che Maria, chiediamole come Regina della Pace, di smettere di dare giudizi affrettati e che impariamo a custodire e a coltivare l'amore in famiglia, tra amici, sul posto di lavoro, nei social network, nelle discussioni politiche e nelle comunità cristiane, affinché l'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. Che Maria, Madre della Chiesa, ci orienti sempre verso Gesù. Vi invito a salutarla con queste parole: per i catalani sarai sempre la principessa, per gli spagnoli e per il mondo intero tutto l'amore. Di a noi: siete il mio tesoro, io sono la vostra madre, non abbiate paura. E così sia.

0: E dunque, terminata la preghiera del Rosario, il Papa in questo momento è in preghiera silenziosa davanti all'immagine della Moreneta, ma vedete già inquadrato il balcone dell'Abbazia da cui tra pochissimo Papa Leone si affaccerà per salutare i tanti che l'hanno seguiti fin questo centro tra le montagne. Siamo a 720 metri di altezza. Molto bello il riferimento alla tradizione che ha fatto Papa Leone, la tradizione intesa nel senso suo più autentico, vale a dire il cammino delle tante donne e uomini che ci hanno preceduto nella fede. È un posto speciale, anche che poi è stato un po' una metafora della conversione che ha chiesto Papa Leone, l'ha avuto Sant'Ignazio di Loyola, che proprio in questa abbazia depose i suoi abiti da cavaliere per dare inizio a quella vita di conversione che poi lo ha portato a fondare la Compagnia di Gesù, i Gesuiti.
1: Sì, il riferimento che ha fatto il Papa oggi a, proprio a Sant'Ignazio, è ricordare come tramite la Madonna troviamo il nostro cammino per essere uniti a Gesù. E veramente si è visto come il Papa in questa giornata che direi mariana, prima nel carcere Brian 1, quando ha dato l'icona della Madonna di Loreto alla gente, e poi oggi la Madonna di Fatima, e poi oggi con Montserrat, ci mostra che il cammino per Gesù passa tramite la Madonna.
0: E da questo punto di vista è stata la citazione delle nozze di Cana a dare il là per la riflessione di Papa Leone, l'espressione di Maria ai servi: fate quello che lui vi dirà. Il Papa però poi ha tradotto per noi quello che ha detto a ciascuno di noi il Signore, di amarci gli uni gli altri.
2: E di usare mitezza, e ha fatto un riferimento anche politico. Al termine ha detto che questa mitezza, questo fermare le parole offensive, questo fermare giudizi affrettati, maldicenze e calunnie, vale in famiglia, vale tra amici, ma vale anche nelle discussioni politiche. Quando si è affacciato, ricordavamo prima, quando si è affacciato al balcone il primo giorno, ha chiesto di una pace disarmata e disarmante, ha chiesto poi di disarmare le parole.
0: Sentiamo adesso che cosa dirà questo balcone dell'abbazia.

0: Grazie.
1: Germani e germanas, buon dia.
0: Fratelli e sorelle, buongiorno. Grazie per essere qui. Grazie per questa bella manifestazione di fede, tutti uniti in una sola famiglia, con questa accoglienza della nostra Madre Maria, la Vergine di Montserrat.
1: L'allegria,
0: la gioia, l'entusiasmo, un profondo sentimento di fede che stiamo vivendo in questi giorni, prima a Madrid, in questi giorni a Barcellona, in Catalogna, poi alle Canarie, tutta la Spagna piena di fede.

0: di amore, piena di questo desiderio di lodare Dio, di rendere grazie a Dio e di rimanere uniti.
1: Grazie a Catalunya.
0: Grazie alla Catalogna per aver ricevuto tante persone di altri paesi e così insegna come si può integrare tutti in un'unica famiglia. Grazie alla comunità di fede, alla comunità dei nostri fratelli monaci che accolgono tutti i pellegrini che vengono a pregare Maria, la Nostra Signora. E grazie a ognuno e grazie a tutti voi che siete qui questa mattina per ricordare a tutti che in Catalogna, in Spagna, nel mondo, che la fede dà vita, che la fede dà speranza.
1: Yes, Maria.
0: Ed è Maria che Gesù ci ha dato come madre dalla croce. È Maria che ci accompagna, Maria che è questa espressione di amore materno che ci accompagnerà sempre.
1: Il Signore esté con vosotros.
0: Il Signore sia con voi.
1: Benedetto
0: sia il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

Buon pomeriggio dal TG2000, l'edizione flash delle 14.55. Prosegue il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane la visita al penitenziario di Montserrat. Il pontefice, rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Di seguito la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove ha chiesto: deponiamo le armature e smascheriamo la violenza. Alle 16.30 l'incontro con le realtà caritative, alle 19.30 a Barcellona la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia, tutto in diretta su TV2000 e Play 2000. Nuovi bombardamenti nel Golfo, notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Teheran bombarda basi americane nell'area, Trump attacca l'Iran e solo chiacchiere ne pagherà il prezzo, i negoziati vanno comunque avanti, annuncia la CNN. Da Russia e Cina la richiesta di bloccare i raid in Libano, nuovi attacchi di Israele, colpita un'auto a Sidone, 2 le vittime. La Turchia critica Tel Aviv, a stretto giro le parole di Netanyahu contro Erdogan. Altro fronte aperto, quello ucraino, all'indomani del 21° pacchetto di sanzioni alla Russia da parte dell'Unione Europea, sono proseguiti i raid di Mosca su Kharkiv e Odessa. Nella regione russa di Samara, danneggiata la raffineria dopo un lancio di droni da parte di Kiev. Nonostante il pessimismo che domina il racconto in questa nazione, il paese non si è fatto spaventare e ha tirato fuori il carattere. Così stamane la Premier Meloni all'assemblea di Confcommercio, poi, riferendosi alle misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi, ha affermato: questa non è la Repubblica delle banane, si rispettano le regole perché senza non c'è mercato né crescita. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito scioccanti e assolutamente inaccettabili le violenze anti-immigrati scoppiate ieri sera a Belfast nell'Irlanda del Nord, le violenze e gli scontri contro la polizia in seguito a un'aggressione con coltello compiuta da un rifugiato sudanese. Probabili disagi domani per chi viaggia in treno, se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso, dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, l'annunciato stop di 8 ore nelle ferrovie, quelli di base hanno invece confermato la protesta con uno stop di 23 ore a partire dalle 3 di notte di domani. Presentato stamane, Radicati e costruiti in Cristo, il documento approvato dalla recente Assemblea Generale dei Vescovi Italiani con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia. Il testo, che non sostituisce il documento di sintesi, né intende sovrapporsi al discernimento già svolto, prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e traccia gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Lunghe code a Milano a causa della realizzazione della nuova pista ciclabile, i disagi tra Piazzale Lucano e l'imbocco del cavalcavia Adriano Bacula. Nel quartiere della Bovisa, auto a passo d'uomo e malumore tra gli automobilisti imbottigliati. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito.

Mercoledì, al nord pressione debole. La giornata trascorrerà subito con temporali su Alpi e Prealpi e che scenderanno in forma irregolare anche sulle zone pianeggianti a nord del Po. Giovedì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo più instabile al nord-est, specie in Emilia-Romagna. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

dal mattino e fino a sera. 20 dai quadranti meridionali. Giovedì, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile con alcuni temporali che interesseranno dapprima le Marche, poi Umbria, Abruzzo e Molise. Al sud, pressione stabile. Giornata che trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso e possibili piovaschi pomeridiani sui settori appenninici. Venti deboli meridionali. Giovedì, calo della pressione. In questa giornata il tempo diventerà gradualmente più instabile sulla Puglia e localmente sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso altrove. Calo termico.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: troppo forte.
1: E perché non sento bene?
0: Prova Brondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie.
2: Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
2: Brondi, chi parla?
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia
1: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo
0: intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo
0: intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo
0: intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo
0: intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: Il Signore sia con voi. E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Pinocchio Selvatico, Vitalba, Ortica, poi ci sono tantissimi altri nomi che io non avevo neppure mai sentito e che oggi attraverseremo insieme. Sono le erbe di campo, le erbe selvatiche che si prestano a tantissimi usi, dalla cucina al benessere psicofisico, alla cosmesi, in passato probabilmente utilizzati assai dalle nostre nonne, dalle nostre bisnonne, adesso un po' meno, però c'è una crescente curiosità e anche una vera e propria riscoperta dei loro molteplici usi e delle loro proprietà. Allora noi oggi vogliamo fare un curioso viaggio, un viaggio tra cucina, natura, salute e sostenibilità. Lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti. Sono molto felice di avere qui in studio Luca Materazzi, chef, maestro di cucina, grande appassionato proprio delle erbe di campo, dei sapori selvatici. Ben arrivato Luca.
1: Grazie.
0: Luca, buongiorno. Tu le usi solo le erbe, solo per modo di dire, diciamo, le usi nei tuoi piatti o ti piace anche raccoglierle?
1: No, le uso, perché allora raccogliere le erbe a Roma città diventa complicato. Tant'è vero che le erbe selvatiche sono usate molto spesso dagli chef che stanno negli agriturismi, quindi diciamo nei posti dove l'aria...
0: Lontano dallo smog, lontano dal traffico.
1: Assolutamente. Quello che per esempio io uso è il sambuco, il fiore di sambuco. Bisogna però stare attenti perché il fiore di sambuco è simile a quello della cicuta.
0: Ecco, quindi si rischia l'avvelenamento, ci stai già dicendo.
1: Esatto.
0: No, poi entreremo nel dettaglio delle erbe che tu preferisci e che usi con maggiore frequenza.
1: Sì.
0: Ma questa passione da dove arriva?
1: Beh, dal momento che fai il cuoco comunque devi capire, devi cercare di appunto vedere, provare soprattutto. E soprattutto queste erbe hanno dei fiori meravigliosi che possono essere usati per insalate, per diciamo fare sciroppi. Quindi tutto ciò che è colorato a me piace molto.
0: Quindi sperimenti.
1: Esatto.
0: Sei stato, tu nella tua formazione hai avuto anche una, sei anche biologo, hai avuto una lunga esperienza in Provenza,
1: sì,
0: dove da sempre le erbe selvatiche vengono utilizzate in una grande varietà di piatti. Che cosa ti ha insegnato quell'esperienza?
1: Allora, dunque, le erbe selvatiche, ma anche le erbe selvatiche aromatiche, che diciamo sono più concentrate di sapore rispetto alle nostre. Per esempio il timo serpillo o la santoreggia, che sono in Provenza in maniera proprio preponderante, sono più saporiti perché il terreno, proprio la geologia della terra provenzale è più arida e quindi gli oli essenziali si concentrano molto di più nelle foglie.
0: Ci stai dicendo già tantissimo, cioè le erbe le possiamo utilizzare in varie maniere, anche sotto forma, nei piatti di oli essenziali.
1: Esatto, ma la cosa importante che fanno i francesi, la base è partire sempre, quello che io insegno nella mia scuola, nella mia attività, partire dagli oli essenziali delle erbe. E quindi quando si fa una zuppa si parte sempre da quello, perché nell'erba aromatica c'è l'olio essenziale che deve entrare nell'olio extravergine di oliva, che è poi la base del nostro piatto.
0: Quindi generando un sapore che magari neanche conosciamo. Io do il benvenuto, Luca, anche all'altra nostra ospite che è collegata con noi, che è Giulia Sama, laureata in scienze naturali, naturopata. Ci farà comprendere anche quanto versatili sono queste erbe, anche fuori dallo spazio della cucina, perché hanno proprietà che si prestano agli usi nella cosmesi, al benessere psicofisico, si possono distillare delle acque. Giulia, benvenuta.
2: Ciao, grazie, grazie per avermi invitata.
0: Allora, grazie, grazie, grazie a te, e vengo tra poco, ti raggiungo, però poiché noi stiamo davvero iniziando un viaggio pieno di colori, di sapori, in cui immaginiamo, evochiamo in tutti i modi la natura, abbiamo una grande esigenza di uscire subito dallo studio e quindi io raggiungo la nostra Marta Manzo che attualmente si trova in Abruzzo. Marta!
3: Gabriella, buon pomeriggio, vi parlo infatti da Capestrano, siamo in provincia dell'Aquila e ho raggiunto qui Alessandro Di Tizio che è un gastronomo ma soprattutto un forager, tra poco vi spieghiamo che cos'è un forager. Alessandro ha 39 anni, Alessandro ha studiato all'Università di Pollenzo che è l'università fondata da Slow Food nel 2004 e appunto è proprio il perfetto esperto di erbe selvatiche. Alessandro, come è cominciata questa tua passione intanto?
4: Allora, grazie Marta per il perfetto, per tutte le parole di introduzione. È iniziato tutto in università a Pollenzo, Università di Scienze Gastronomiche, dove con il corso di etnobotanica ho capito che le piante per me non erano soltanto, diciamo, un compagno di infanzia, perché da bambino andavo a raccogliere le erbe, quando, come tanti, insomma, i frutti selvatici con le nonne per preparare marmellate o insomma conserve casalinghe. Ho capito che invece c'era qualcosa di più per me e poi è diventato il mio lavoro, la raccolta di erbe spontanee di uso alimentare, gastronomico.
3: Sì. Allora, facciamo un po' di appunti. Intanto tu hai fatto un discorso molto valido perché proprio il cibo è l'erba spontanea, quindi l'erba selvatica è parte della nostra nutrizione da tanto tempo.
4: Assolutamente sì. È assolutamente il primo pasto dell'umanità, come ho avuto modo di dire già altre volte, ma insomma non sono parole mie, è un dato di fatto. Noi ci siamo nutriti di erbe spontanee da sempre, da quando siamo esseri umani, quindi sono state la nostra alimentazione fino a diciamo la metà del XX secolo, quindi prima della Seconda Guerra Mondiale. Noi ci alimentavamo di erbe selvatiche anche dopo la rivoluzione neolitica, quindi con l'invenzione dell'agricoltura. La parte selvatica della dieta, soprattutto in ambito mediterraneo per esempio, è sempre stata una parte importante. In alcuni posti, come nell'entroterra per esempio dell'Appennino italiano, la gran parte della dieta era mediterranea.
3: E questa cosa prosegue ancora oggi. Quello che non vi ho detto, Gabriella, è proprio questo: il forager non è soltanto chi raccoglie, quindi prende lo spunto dalla raccolta delle erbe selvatiche di una volta, ma è anche chi a questo punto lo insegna. Alessandro è esattamente quello che sta facendo adesso, perché non solo collabora con ristoranti, ma appunto porta all'università, ma anche nelle scuole, sì, lezioni proprio di raccolta e ricerca sulle erbe selvatiche. Alessandro, tu le hai messe anche in un libro, il tuo libro si chiama Il mondo delle erbe selvatiche.
4: Sì.
3: Che c'è dentro questo libro?
4: In questo libro c'è, diciamo, è condensato un po' il mio lavoro degli ultimi anni, quindi c'è tutta la parte relativa alla cucina, c'è un bellissimo ricettario con le foto di Matteo Carassale, dove diciamo una cucina moderna incontra le erbe selvatiche della tradizione. E poi c'è una parte invece più etnobotanica, quindi con le schede, con le specie e con gli usi tra cibo e medicina della tradizione popolare, perché quello di cui mi sono occupato io principalmente è lo studio delle erbe e dell'uso popolare delle piante, quindi degli usi tradizionali.
3: E allora, tra poco mi insegni a riconoscere qualcosa, tra poco vi raccontiamo come si raccolgono le erbe selvatiche e vi aspettiamo qui, Gabriella.
0: Grazie Marta. Giulia, vengo da te perché tu sei l'anima di un laboratorio erboristico dove si insegna a trasformare le piante, ma fai anche quello che abbiamo definito foraging, perché tante persone arrivano, vogliono imparare a raccogliere, a riconoscere le erbe. Mi ha incuriosito il fatto che tu ti sei appassionata a tutto questo grazie, hai detto alla redazione, a un albero e a un arbusto. Quali?
2: Sì, in realtà è partito che ero una ragazzina che ancora non sapeva bene che università fare e mentre facevo il servizio civile con un'altra ragazzina più giovane di me abbiamo incontrato quest'albero da questi frutti strani, molto rossi, arancioni, gialli e abbiamo scoperto poi guardando dei libri che era il corbettolo e dal di lì ogni pianta che incontravamo incominciavamo a chiederci ma che cos'è questo, che cos'è? È nata questa passione in giro per campi e per giardini.
0: Ecco, senti, ma quando andate, tra l'altro il laboratorio si trova in un luogo splendido dell'Appennino tosco-emiliano, e quando vai da sola, comunque con le persone che vogliono imparare a raccogliere queste erbe, ci vuole, immagino, anche molta, molta delicatezza nell'atto del cogliere?
2: Beh, assolutamente sì, ci vuole delicatezza, ci vuole rispetto e la consapevolezza che non stiamo trappando, ma al contrario stiamo creando una connessione tra noi e l'ambiente che ci circonda con il giusto dosaggio, il famoso QB, no? Delle nostre, sì, nonne, quindi non è che se c'è una siepe infinita di piante selvatiche, si raccoglie tutto, ma si raccoglie solo quello che
0: è necessario. Annuisce qui Luca Materazzi, perché qui c'è una storia di rispetto per la natura, ha detto, ci ha fatto capire qual è il valore aggiunto, no? Questo rapporto, questo legame con la natura, a proposito di valore aggiunto. Poi andremo nel dettaglio, ci dirai quali sono le erbe che preferisci, come le possiamo usare, ma secondo te in generale qual è il valore aggiunto? Cioè che cosa effettivamente danno di più ai piatti queste erbe rispetto per esempio a vegetali magari coltivati e verdure?
1: Appunto che non sono coltivati, sono proprio selvatiche, hanno un sapore completamente diverso. Per esempio la mentuccia selvatica è diversa dalla mentuccia che noi troviamo al supermercato. Hanno dei sapori molto più rotondi, molto più intensi, appunto, diversi. Ecco. Diversi.
0: Quindi, insomma, modificano completamente i piatti.
1: Assolutamente. E poi allora... anche una grande soddisfazione, no? Cucinare con queste cose. Io ho fatto un corso di raccolta, però loro sono sicuramente più bravi di me, perché appunto ci vuole anche pratica. E certo. Costanza, è un
0: e
1: altro
0: tu, insomma,
1: mestiere.
0: Adesso è un altro mestiere, ai tuoi fornitori sicuramente certo. Avrai identificato quelli giusti. Allora andiamo velocemente in pubblicità, poi torneremo in Abruzzo, vi mostreremo anche un'esperienza, una realtà molto bella a proposito di valore aggiunto e vi daremo anche, grazie a loro, tanti suggerimenti. A tra poco.

0: Quando avevo 8 anni, il mio patrino ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrigno non mi ha toccato più.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: l'adempiuto.
1: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
2: Eh sì,
3: ma questa è speciale.
2: È la granita siciliana senso freddo.
1: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
1: Freddo, eh?
2: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
4: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
5: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
6: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Diventa lento, molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
11: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi e ci stiamo occupando di scoprire e riscoprire le molteplici proprietà delle erbe di campo, delle erbe spontanee e selvatiche, e lo facciamo alla maniera di siamo noi, quindi in qualche modo raccontandovi anche delle realtà che rispetto a questo tema hanno un valore aggiunto. In particolare vogliamo raccontarvi la realtà che fa capo alle suore compassioniste di Alezio, siamo nello splendido Salento, che mettono insieme anche attraverso le erbe selvatiche piccoli bambini delle scuole e anziani ospiti. Vediamo.
12: Nazzo, nazzo, nazzo, la paparina con l'ula pazzo. Senza l'ula pazzo, la paparina c'è nella pazzo. Il Salento è ricco di erbe spontanee. Noi abbiamo la sparagina, abbiamo il cardo, la carusella, la paparina, che sarebbe la rosola di campo. Sarebbe la famiglia del papavero, prima della fioritura, e abbinato all'ula pizzo, che è un'altra verdura selvatica, sarebbe tipo la bietola selvatica. Noi parliamo la minestra chiabbata, sarebbe questa minestra di cicorelle selvatiche, in dialetto chiabbata, significa falsa, no? Come dice, stai mentendo, chiabbi, no? In dialetto, che è fatta però, anziché con la carne, con le bucce del formaggio, che prima non si buttava niente. Gli ingredienti sono questi, c'è pomodorino, tagliuzzato, diciamo così, a concassè, poi aglio, olio extravergine, quello non deve mancare mai in queste ricette, e in questo caso noi mettiamo le bucce del formaggio e il formaggio grattugiato. Quindi una volta sbollentate le cicorie si fa questo soffritto di olio e aglio, si mette il pomodorino, si mette la verdura precedentemente sbollentata e si porta a cottura lentamente e alla fine si sparge il formaggio, e questa è la minestra, diciamo così, chiabbata.
13: Che quando noi prepariamo questa ricetta si ricordano nella loro vita di giovanile, diciamo, loro nel piacere di mangiare, gustare questo cibo. Grazie a questa ricetta possiamo dare una gioia per loro, gli ospiti nostri, che, no, i nonni nostri, diciamo.
0: Luca, ti confesso che molte delle erbe menzionate in questo video delle suore di Alezio mi erano completamente sconosciute. Cioè, dovendo quantificare, no, con un numero le erbe in tutta Italia, così a naso quante diresti che sono? E poi vorrei chiederti, immagino che appunto ci siano delle caratteristiche spiccate regionali, erbe che si trovano in una regione e non in un'altra, che dunque aggiungono qualcosa di caratteristico a quel singolo piatto, che magari a nord è differente rispetto a sud.
14: Sì, le erbe sono veramente tante, poi considera che molte di queste vengono raccontate con nomi diversi, ma sono le stesse.
0: Le stesse.
14: Esatto. Però, allora, le erbe selvatiche le troviamo più o meno in tutta Italia, come per esempio in Provenza, sono comunque ovunque. Una caratteristica è il silene, pensa, che è un'erba che sta nel centro Italia.
0: Come si chiama, ripetimi?
14: Silene.
0: Silene.
14: Silene. Sì. Con il quale si fa una specie di gricia.
0: Ah.
14: Sono delle foglie allungate, e le devi ovviamente sbollentare.
0: Sì.
14: E poi lo condisci con pasta, pecorino e diciamo guanciale.
0: E aggiunge qualcosa?
14: Ah, dunque, è un mix tra erba e asparago.
0: Ah,
14: quindi
0: curioso.
14: Se tu pensi alla vignarola, piatto classico romano, carciofo, asparago, guanciale, vedi che rientra un po' tutto in questa tradizione. E questa sta nel centro Italia, per esempio.
0: Molto interessante. Queste erbe appartengono spesso proprio alla tradizione contadina.
14: Sì.
0: Mi domando se in base alla tua esperienza, che ti ho portato un po' in giro per il mondo, c'è anche una riscoperta e un uso sempre più frequente, anche da parte, al di là delle cucine domestiche, di ristoranti blasonati, stellati,
14: sì,
0: di queste erbe.
14: Soprattutto ristoranti che hanno la possibilità di farsi raccogliere queste erbe, perché se sei lontano da diciamo luoghi appunto in cui queste erbe sono, possono essere raccolte, non è facile, no? Io per esempio quando ne ho bisogno ho una persona non sempre disponibile che può farmi questi favori.
0: Ah, ecco.
14: Comunque quindi è molto chic fare un risotto al tarassaco, perché appunto non lo conosco, le persone non lo conoscono.
0: E l'uso, per esempio, che si fa, noi stiamo parlando di erbe sbollentate, di erbe aggiunte a zuppe, a risotti, che si fa, per esempio, a freddo nelle insalate, cioè cosa può aggiungere un'erba selvatica lì e qual è la migliore, la più adatta,
14: per esempio,
0: che ci riserva una sorpresa del palato proprio?
14: Beh, per esempio, la cetosella.

0: po' di sì, di freschezza e anche come texture, senti questa cosa che scrocchia un po' ed è molto piacevole.
1: C'è una grande attenzione da parte del pubblico perché è un pubblico di cuochi, insomma, di alto livello. Grazie Luca, noi andiamo brevemente in pubblicità, poi torniamo qui, continuiamo a attingere ai vostri suggerimenti, a carpire qualche segreto anche da Giulia, non solo in cucina, e torneremo anche dalla nostra Marta Manzo. A tra poco.
2: Oggi alle 19:30, Santa Messa con Papa Leone XIV dalla Basilica della Sagrada Famiglia. In diretta con Chiesa Viva, a partire dalle 19.
3: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
4: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
5: È tutto un po' ovattato.
6: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
2: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
13: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
14: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
15: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
1: Eccoci, eccoci rientrati in studio, siamo noi e continuiamo a esplorare questo mondo delle erbe di campo, delle erbe spontanee. Ne stiamo, diciamo, indicando le molteplici proprietà e caratteristiche, la versatilità in cucina, però poi gli impieghi sono tanti anche in ambito erboristico, ci sono proprietà depurative, proprietà rilassanti delle piante, e nel frattempo noi, mentre le esploriamo, torniamo in Abruzzo.
16: Sì, Gabriella, quello che stavate dicendo prima in studio vale anche qui. Ci sono persone che raccolgono le erbe selvatiche per i ristoranti, una di queste è proprio Alessandro. Alessandro, come si fa? C'è una conoscenza che deve essere molto chiara.
5: Assolutamente sì, raccogliere delle selvatiche non è una cosa che si può improvvisare.

0: È una cosa che va studiata e va recuperata un po' quella capacità di osservare, quella pazienza che è necessaria per poter riconoscere le piante durante il loro completo ciclo vegetativo e di fioritura, perché la pianta assume aspetti diversi durante l'anno e quindi va osservata durante tutto il ciclo per poterla poi riconoscere in qualsiasi momento.
1: È una di quelle raccolte. Intanto, come si fa la raccolta delle erbe selvatiche?
0: Dipende dalle erbe, dipende da che cosa dobbiamo raccogliere. Nella gran parte dei casi è meglio raccogliere le foglie, e non la radice delle piante, questa è un'indicazione generica che poi comunque va sempre, calata nel singolo caso, però diciamo che di solito è meglio raccogliere le foglie e tagliare sul colletto della radice, si dice, quindi dove ricrescono, dove ripartono le foglie per ricrescere, in modo da poter preservare la pianta e non farla morire, per
1: Non c'è
0: esempio.
1: una stagionalità, questo forse è l'unico caso in cui la stagionalità esiste, ma non c'è una raccolta stagionale perché si trovano solo in quella stagione.
0: Assolutamente sì, poi ogni pianta ha la sua stagione, questo è un altro insegnamento che poi è anche molto utile quando si parla di pedagogia, di insegnamento rivolto ai bambini, perché attraverso le piante loro riescono a capire la stagionalità delle piante in maniera, diciamo, il tempo e la stagionalità in maniera immediata.
1: Sono tutte
0: Perché
1: lezioni chiaramente frontali, sono lezioni che voi fate in maniera fisica.
0: a
1: Sui
0: sempre,
1: libri
0: sì.
1: sì, ma non
0: Il
1: troppo.
0: libro serve, perché poi io ne ho appena scritto uno, quindi mancherebbe, però il libro ha una grande utilità dopo che si è fatto una passeggiata, un'esperienza in natura, pratica, in cui con i sensi si attraversa, diciamo, il luogo dove le piante vivono, che poi è sempre stato il nostro luogo di vita, quindi è un po' tornare a casa, diciamo.
1: Lo vedete alle nostre spalle, si trovano erbe selvatiche anche vicino ai fiumi e io ne ho trovata una in questo
0: Assolutamente
1: periodo,
0: sì.
1: una che si trova sempre. Adesso mi chino, eccola qui, ho
0: Facile,
1: trovato
0: facile.
1: il tarassaco, questo è
0: Sì.
1: molto semplice, però mi dà lo spunto per chiederti una cosa, il gusto di queste piante.
0: Allora, il gusto di queste piante, come il tarassaco, di tutte quelle cicorie selvatiche, diciamo, della tradizione, è amaro. E il gusto amaro è il gusto cardine di tante diete tradizionali, della dieta mediterranea, per esempio nel nostro caso, perché per tantissimi motivi che scoprirete leggendo il mio libro e leggendo altri libri sull'importanza dell'amaro, ma diciamo che ha una funzione, diciamo, depurativa dell'organismo,
1: Un gusto antico,
0: è un
1: però.
0: gusto antico che è il primo dal quale ci siamo discostati e quindi è il primo che dovremmo recuperare per essere in salute e in equilibrio con il nostro
1: Io
0: ambiente.
1: ringrazio allora Alessandro Di Tizio e andiamo a raccogliere ancora qualche erbe selvatiche, noi ce le portiamo a casa. Gabriella, da Capestrano, ti restituisco la linea.
2: Grazie,
0: Ciao.
2: grazie Marta, grazie al tuo ospite. Stiamo imparando parecchio in questa puntata. Voglio tornare da Giulia, Giulia Sama, per guardare un po' agli altri usi, delle erbe selvatiche, delle erbe di campo. Giulia, nel vostro laboratorio, che tipo di trasformazione, diciamo, operate delle erbe, per quali usi? No, Giulia, cioè abbiamo un problema con la linea, con il collegamento, quindi intanto Luca, vengo da te. Qual è secondo te l'erba che sicuramente tu ami utilizzare, che però è più sottovalutata? Cioè le persone ne ignorano le caratteristiche, le proprietà e il sapore.
3: Il tarassaco.
2: Ah, proprio il tarassaco di cui chiedeva
3: Pensa che il
2: Marta.
3: tarassaco si mangiano i fiori, le foglie e la radice, perché addirittura la
2: Addirittura.
3: radice, se tostata, diventa, e poi messa in infusione, diventa un simil caffè, bevanda simil caffè. Nel senso è legnosa, terrosa, e quindi lo può sostituire, tra virgolette, no? Come non, ovviamente non ha le proprietà del caffè, però lo ricorda un po'.
2: Senti, qualcuno si starà domandando, qualcuno che insomma come me ha un livello sotto basico in cucina, se non ci sono fornitori come avete voi chef, se non raccogliamo direttamente queste erbe, dove ce le procuriamo? Nei mercati?
3: No,
2: Cioè, dove si va?
3: c'è sempre un banco in ogni mercato molto addentro a queste cose che può avere dei rifornitori.
2: Ah, quindi va scoperta questa zona del mercato.
3: Sì.
2: C'è anche l'ortica che è versatile. Che facciamo con l'ortica?
3: L'ortica però va sbollentata per 3 minuti perché ovviamente deve essere, però se no non è edibile, no? Perché ti fa male. E con l'ortica puoi fare ravioli di ortica e puoi fare gnocchi. Quindi, ovviamente sbollenti l'ortica, come gli spinaci, la triti.

0: poi aggiungi per fare gli gnocchi farina, uova, patate e escono degli gnocchi fantastici.
1: Ah, non ha
0: L'ortica
1: senso.
0: rispetto agli spinaci ha un sapore più ferroso, è più deciso, è un suo sapore.
1: Interessante anche questo. Faccio una digressione prima di tornare alle erbe, perché si intuisce la tua passione quando parli di questi
0: Beh.
1: ingredienti. Com'è che un biologo diventa chef?
0: Secondo me è proprio per questo. Allora, io ho avuto una storia della mia vita un po' particolare, in cui ho fatto biologia e poi dopo è stato proprio un amore a prima vista con la cucina e probabilmente un po' la stessa cosa, no? E quindi poi ho cominciato a fare corsi su corsi e sono diventato così. Beh,
1: Allora, eh
0: la biologia comunque
1: sì, certo, parliamo insomma
0: la
1: di
0: cucina.
1: abbinamenti, di combinazioni, c'è insomma, c'è qualcosa di scientifico in tutto questo, anche nella cucina, e lo sa bene appunto chi non sa ben cucinare, perché insomma certi equilibri sono fondamentali. Quali sono le erbe aromatiche, facendo insomma un ripasso, una scoperta per molti di noi, che meglio si sposano con la carne? Quali consiglieresti con il pesce? Già ci hai detto qualcosa sul polpo.
0: Sì, guarda, allora sicuramente il timo serpillo, che è appunto un'erba selvatica aromatica, perché le erbe selvatiche possono essere selvatiche ma anche aromatiche, cioè questa cosa, il timo serpillo si sposa tantissimo con l'agnello.
1: Quindi questo con la carne. E
0: Esatto.
1: invece con il pesce le preferenziali quali sono?
0: Ma guarda, secondo me anche la piantaggine, che è un'erba interessante pure quella, va anche quella sbollentata, e si può fare anche un pesto, per esempio, con cui condire un pesce lesso.
1: Finocchio selvatico?
0: Pinocchio selvatico è fantastico con la carne.
1: Con la carne. C'è qualche erba che si può mangiare senza sbollentarla che aggiunge sapore quasi cruda?
0: Ma, oddio, no, assolutamente. Beh, guarda, allora io... Si può poi mangiare i fiori? Sì,
1: Ah, i fiori sì.
0: i fiori di Sambuco appunto. Si possono mangiare, si possono friggere, e si può fare lo sciroppo, però te li puoi anche mangiare sopra qualcosa di caldo, a crudo.
1: Quando dici sciroppo, che cosa intendi? Qualcosa che mettiamo su che tipo di piatti? Perché mi ha
0: No, no,
1: incuriosito pure
0: sciroppo
1: prima.
0: diventa alcolico.
1: Ah, ecco.
0: Sì.
1: Proprio lo sciroppo alcolico.
0: Sì.
1: Senti, ci puoi dare un consiglio molto generale, errori che possiamo commettere e che non dobbiamo fare quando utilizziamo le erbe selvatiche, come possiamo ucciderne il sapore in qualche modo?
0: Allora, innanzitutto la cosa importante secondo me quando si parla di foglie, no? È sempre prenderle giovani, perché più vanno avanti nella crescita, più diventano troppo dure, con un sapore troppo deciso, quindi le foglie giovani sono le più, diciamo, più adatte per essere usate in cucina. Per esempio il tarassaco, se vogliamo usarlo per un risotto, va sbollentato, scusate, non va sbollentato, va tritato e va messo solo alla fine, perché altrimenti perde il suo sapore un po' amaro, che è la sua, diciamo, la sua
1: Caratteristica principale,
0: caratteristica.
1: certo.
0: Allora, quindi comunque quello che vi posso dire per non essere troppo prolisso, sempre foglie giovani.
1: Quindi anche attenzione anche alla scelta.
0: Esatto.
1: Ci stai dando tanti utili suggerimenti sia nella preparazione dei piatti che nella parte iniziale, dove dirigerci per trovare queste erbe. Ci dicevi, c'è un angolo di mercato spesso che, insomma, dove qualcosa si può trovare. Abbiamo sentito anche della stagionalità, ci sono erbe che crescono solo in quella stagione, quindi il problema è già risolto in partenza. Però molti appunto si chiederanno se c'è una possibilità di conservazione, essiccandole, surgelandole, o se invece così si
0: No,
1: perde sapore.
0: allora,
1: Ecco.
0: le erbe aromatiche essiccate, no, no, no, no, no, è tutto quello che è appunto, che ha sapore fresco, eccetera, una volta essiccato è morto, secondo me, non va più usato.
1: Quindi tutto va consumato brevemente,
0: Sì.
1: foglie giovani, tutto fresco e poi cucinato come tu ci hai suggerito. Abbiamo scoperto oggi, grazie ai nostri ospiti, che c'è un piacere nell'andare in natura, nell'imparare a distinguere queste erbe, a coglierle, c'è un piacere nel cucinarle, c'è un enorme piacere nell'assaggiarle in combinazione nei vari piatti. Grazie, grazie davvero allo chef Luca Materazzi, a Giulia Sama, a tutti voi che ci seguite ogni giorno, come sapete siamo in questo studio dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15. Grazie a tutti.
0: Grazie a voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Giù le mani.
2: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
6: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
9: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
10: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
11: Prova Prondi Amico Super TV.
12: Un telefono?
11: Per sentire la televisione.
13: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
11: Brondi, chi parla?
14: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
15: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

Buon pomeriggio, bentornati a Chiesa Viva, di nuovo in diretta per raccontarvi la seconda giornata del Papa a Barcellona dentro la visita in Spagna, cominciata sabato scorso. Due gli appuntamenti di questo pomeriggio: tra pochissimo l'incontro con le persone assistite dalla Chiesa di Barcellona nel quartiere di El Raval e poi stasera la messa nella Sagrada Famiglia. Tutto questo lo seguiremo insieme a padre Juan Antonio Cabrera Montero, che è preside del Pontificio Istituto Patristico Agostinianum, e Marc Barrados, studente dei Gesuiti, scolastico dei Gesuiti, cioè sei dentro al percorso che ti porterà a diventare padre gesuita, se Dio vuole. Tutto questo, insomma, mentre stai studiando filosofia, stai perfezionando questi studi. Prima però di andare con la cronaca in diretta, rivediamo con l'aiuto di Francesco Esposito quelli che sono stati i due appuntamenti di questa mattina. Prima l'incontro con le persone detenute nel penitenziario Brians 1 e poi la preghiera del Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat.

0: Hola, Santo Padre. Soy Monse de Barcelona.
1: Salve Santo Padre, sono Monse di Barcellona. Grazie per averci fatto visita oggi. Ci dà tantissima gioia che sia qui perché spesso ci sentiamo dimenticate. Per molto tempo avevo cercato di credere in Dio, ma non c'ero riuscita. Non riuscivo ad accettare la morte di mio figlio, non capivo perché Dio me l'avesse portato via. Ho lottato molto con lui, ci ho voluto una vita per capire che Dio non ha colpa. Oggi chiedo perdono a Dio per tutto, ho chiesto la grazia della fede e sento che il rancore è andato via. Stando qui in carcere, sono tornato ad avere il dono della fede. Grazie alla fede sono una persona migliore. Ho scoperto cose che non sapevo di avere dentro di me. Voglio ringraziare il Signore. Attendo solo di ricongiungermi con mio figlio in cielo. Attendo anche la libertà e confido nei piani di Dio. E qui con i carcerati ci aiutiamo l'uno con l'altro.
0: Una mirada. Grazie, Padre.
1: Grazie, grazie mille. Grazie, Padre.

0: βρεθήκα. Όλοι έχω μάθει για αλβούς ισό κομολαγιού.
1: Datamos.
2: Eccoci.
1: Ci siamo. Germani,
2: Germani. Cari fratelli e sorelle.
1: Buon dia.
2: Buongiorno.
1: Grazie a tutti per,
2: grazie a tutti per la vostra accoglienza, così piena di simpatia e cordialità. Ogni essere umano è degno per il semplice fatto di essere stato voluto, creato e amato da Dio. Non esiste alcuna situazione che induca il Signore a distogliere da noi il suo sguardo. Questa è una verità consolante che ci accompagna in ogni momento e che ci ricorda come il suo amore misericordioso sia sempre al di sopra di quanto bene o male abbiamo fatto. Questo vale in modo particolare per voi, cari fratelli e sorelle, che portate il peso di essere lontani dai vostri cari e soffrite a causa della vostra attuale condizione. Quando vi verrà la tentazione di sentirvi inferiori e penserete che non valga la pena andare avanti, alzate lo sguardo verso colui che attraverso la presenza di tante persone non smette mai di mostrarvi il suo amore e la sua vicinanza. Cari amici e amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti di ricominciare sempre. Poiché essere umani, essere cristiani, non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, di pentirsi, di emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Vi affido in modo particolare all'intercessione materna di Nostra Signora della Merced e con tutto l'affetto chiedo al Signore di benedirvi. Grazie.

0: Sei contento di poter
1: stare. Sono lieto di poter venire ai piedi della Morenetta per affidarle, pieno di fiducia nella sua intercessione materna, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia.

0: giustizia e pace.
1: Ambe emozioni ricordate il mio
0: e anche
1: come rettore
0: della ricordo con emozione di Montserrat e la parrocchia di Santa Maria di Montserrat in Perù. La Moroletta sempre mi ha accompagnato, quindi grazie Catalogna per la vostra fede. Le mura di questo santuario potrebbero raccontarci le innumerevoli storie di devozione, gratitudine e speranza che hanno contemplato nel corso dei secoli attorno alla Madre di Dio di Montserrat e sono state anche testimoni del sangue versato per amore di Gesù Cristo. Gesù ci mostra la via della misericordia, della riconciliazione, della verità e della mitezza. Allo stesso tempo smaschera la violenza che può nascondersi nelle nostre parole e nei nostri atteggiamenti. La critica che umilia, la condanna che distrugge e l'aggressività che divide. Contempliamo Maria di Montserrat, Madre di Dio, che ci mostra Gesù come un bambino indifeso che riposa sul suo grembo. Dal momento che lei è qui, accanto al figlio, invitandoci ad amarci gli uni gli altri. E la ci invita a riconoscerci come fratelli e sorelle, così che nessuno sia escluso e la comunione sia più forte di ogni divisione.

0: Beh, intanto diciamo subito che appuntamenti come quello del carcere o come quello tra poco con le persone assistite dalla diocesi di Barcellona non sono appuntamenti minori dentro un viaggio del genere che non è fatto soltanto di preghiere e di appuntamenti istituzionali. E il messaggio che il Papa ha affidato alle persone detenute nel carcere di Brians 1 e in qualche modo a ciascuno di noi, vale a dire che la dignità della persona va al di là degli errori commessi e che bisogna superare la tentazione di sentirsi inferiori, che credo riguardi tutti, è un po', per citare lo stesso Papa in Spagna, il cuore incandescente del Vangelo.
1: E infatti sì, non possiamo dimenticare che tutto il messaggio cristiano è un messaggio antropologico, quindi proprio indirizzato soprattutto alle persone che magari vivono in difficoltà, e in questo caso ecco, in carcere, è proprio un messaggio forte che deve essere anche al centro di qualsiasi tipo di predicazione cristiana. Quindi è importante anche far vedere come il messaggio di Cristo arriva anche alle persone che magari hanno perso o stanno per perdere la speranza, no? Il messaggio di speranza, di sostegno è fondamentale.
0: Ed è bello che questo sia avvenuto non soltanto a parole, mi ha colpito anche molto l'abbraccio, il bacio con la donna che ha fatto la sua testimonianza raccontando anche la perdita di un figlio.
1: Infatti, è questo il bello di un viaggio pastorale di un papa. Lui è sì, rappresentante, capo di Stato, se vogliamo, ma è anche e soprattutto pastore, quindi è vicino, vicinissimo a tutte le persone che, ecco, sono vicine e delle quali si prende cura.
0: E questa vicinanza il Papa l'ha espressa anche visitando un luogo che ha una storia lunga di devozione, vale a dire l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Tra l'altro ha citato anche Ignazio di Loyola, perché proprio in questa abbazia lui lasciò le vesti e le armi di cavaliere per iniziare quella strada che poi l'ha portato alla fondazione della Compagnia di Gesù, dei Gesuiti, un invito alla conversione sulla via di Maria, che anche qui, che indica Gesù, ma lo fa, diceva, a Cana, dicendo fate quello che vi dirà, e il Papa ha aggiunto quello che poi ha detto Gesù nel Vangelo, il comandamento dell'amore.
2: Appunto, sì, e credo che anche bello come è utilizzata la figura di Maria, ma anche di Sant'Ignazio di Loyola in questo segno di lasciare le armi nei piedi della Madonna, come ha fatto nel Cinquecento già Sant'Ignazio di Loyola, credo che è anche un segno, no? Di dire qua, radunati nella preghiera, nei piedi oggi di Maria, anche noi, una volta ancora, no? Ricordiamo questo messaggio di pace, di accoglienza del diverso e quindi quel disarmarsi anche di Sant'Ignazio e cominciare un cammino anche di più umiltà, di più condividere con altri, no? A quel suo cammino, sicuramente è questo il segno anche di questa preghiera oggi del Rosario con la Madonna di Montserrat, no? Che è una veramente cara nelle terre
0: Perché
2: catalane.
0: continua a essere un luogo frequentato di spiritualità, non soltanto perché oggi c'era il
2: No,
0: Papa.
2: certo, sì, lo è, si
0: Tu
2: organizzano
0: sei
2: infatti.
0: catalano,
2: Io sono
0: quindi.
2: catalano, infatti tante volte sono andato a questa abbazia, alla Basilica di Montserrat, dove tanti giovani, tante famiglie, tante persone di tutta la Catalogna, infatti organizzano questi pellegrinaggi, no? A piedi per visitare la Madonna, pregare appunto, e quindi è un posto importante spiritualmente, chiaramente, e sempre anche a livello culturale, anche è stato un luogo dove ha accompagnato molto, no? La popolazione di luogo, certo.
0: Tra pochissimo avremo le immagini in diretta dal quartiere di El Raval per seguire l'incontro di questo pomeriggio di Papa Leone con le persone assistite e aiutate dalla Chiesa di Barcellona. Prima però facciamo una piccolissima pausa.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
3: Ma io sono innocente, santo cielo. Poi all'improvviso, boom, è esploso.
4: È scomparso.
5: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
6: Dustin Hoffman.
7: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
6: Gina Davis.
5: Mi ha salvato la vita.
6: Andy Garcia.
8: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
6: In Eroi per caso. Domani in prima serata.
9: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
12: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
13: Scopri Nutella Gelato,

0: con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Prova Prondi Amico Super TV.
3: Un telefono?
2: Per sentire la televisione.
4: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
2: Prondi, chi parla?
5: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
6: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Eccoci di nuovo in diretta, tra poco Papa Leone arriverà nel quartiere di Barcellona, El Raval, per incontrare le persone aiutate dalla Chiesa diocesana. Più tardi invece raggiungerà la Sagrada Famiglia, dove celebrerà la messa e dove è già presente Paolo Fucili. Paolo.
1: Buonasera a tutti voi di nuovo dal centro di Barcellona. Siamo qui tornati a Barcellona da Montserrat, 60 chilometri che deve compiere anche il Papa per tornare in città. Questa giornata è piena, ma il gran finale deve ancora venire. Questa sera l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo qui in questo complesso della Sagrada Famiglia, dopo la messa che sarà celebrata da Leone alla presenza anche di tante autorità, in particolare i reali di Spagna, Felipe Letizia, anche il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e tante altre ancora. Papa Leone viene a inaugurare, l'occasione è l'inaugurazione del punto più alto di questo complesso. La Torre di Gesù Cristo è stata appena, diciamo così, completata, i lavori sono finiti e così è stato raggiunto il punto più alto di questa basilica, 172 metri. I lavori non sono ancora finiti, c'è da lavorare ancora per completare tutta questa opera grandiosa, frutto del genio artistico e non solo, anche possiamo dire spirituale, dell'architetto Antonio Gaudì, però il fatto naturalmente che sia completato il punto più alto è in qualche modo ricco di significato. Mi veniva in mente anche che il motto del viaggio papale è alzate lo sguardo, è quello che dovremo fare tutti naturalmente questa sera, perché da qui sotto davvero bisogna lanciare lo sguardo verso l'alto per arrivare a vedere questa nuova, appunto, realizzazione. Veniamo un po' anche torniamo a stamattina, perché avrei delle cose da riferirvi ancora. Il pranzo di Papa Leone con i monaci di Nostra Signora di Montserrat, qui il Papa ha avuto ancora altre parole con loro, ha ricordato che in Perù è stato anche parroco di una parrocchia intitolata Nostra Signora di Montserrat e ha ricordato anche che con altri confratelli agostiniani era già stato spesso a visitare quel luogo. E a proposito della vita monastica, infine, ha parlato anche del dono del silenzio, importante in questo mondo pieno di rumore, di attività e di distrazioni. Oggi invece, dicevate, sta per arrivare alla chiesa di Sant'Agostino, un'altra chiesa del centro, in un quartiere che è una realtà sociale un po' complessa, dove ci sono anche fenomeni di emarginazione, problemi sociali, un quartiere a forte presenza di immigrati e in particolare le testimonianze che previste sottoporranno al Papa due temi in particolare, il tema delle dipendenze e il tema della tratta delle donne. E qui ascolteremo il terzo discorso del Papa di oggi a Barcellona.

0: Cellona. Per adesso da qui, dalla Sagrada Famiglia, è tutto.
1: Grazie, grazie Paolo. Allora, raccontaci qualcosa di ulteriore rispetto a quello che ha detto Paolo di questo quartiere El Raval.
2: Sì, questo quartiere di El Raval, infatti il nome era quel nome che si dava a quei quartieri che nascevano proprio fuori le mura della città antica, quindi infatti non è lontanissimo.
1: È traducibile El Raval?
2: Non saprei dire in italiano proprio il
1: grosso
2: nome.
1: Modo...
2: Il Raval sarebbe, cioè appunto, quartiere fuori le mura, dove nasceva un po' quel quartiere fuori le mura. E allora non è lontano della cattedrale di Barcellona, dove ieri il Papa anche ci è stato, no? Però se qualcuno di quelli che ci seguono oggi in TV conosce un po' la città di Barcellona, sarebbe quel quartiere che dalla Piazza Catalogna verso il mare c'è quella Rambla, conosciuta anche internazionalmente, è proprio nella destra di quella della Rambla, no? Di quella grande strada. È un quartiere appunto di grande complessità e lo è stato sempre, no? Adesso sicuramente una realtà di grande fragilità, di popolazione di migranti anche tanti, no? E questo sempre è una sfida grande in un quartiere dove la pluralità è una ricchezza grandissima, perché mostra anche le possibilità di lavorare insieme la vita religiosa, ma la vita della città, accompagnare questa realtà, ma allo stesso tempo anche una sfida nelle tensioni, no? E allo stesso tempo un quartiere veramente con una vita culturale ampia, no? Perché c'è il MACBA, che è questo museo di arte contemporanea di Barcellona, il centro di cultura contemporanea anche di Barcellona, delle facoltà dell'Università di Barcellona di storia. Come aneddoto forse anche ricordare che proprio nella strada dove c'è la chiesa di San Agustí, dove oggi ci sarà il Papa, che c'era quell'antico ospedale dove è morto Antoni Gaudí, no? Nella stessa strada la strada dell'ospedale, carrer de l'Hospital, è morto un pomeriggio come oggi, no? di 100 anni fa, e quindi è una realtà.
1: Dopo essere stato investito da un tram.
2: Sì, appunto, investito da un tram. Dicono che all'inizio nessuno l'ha assistito perché pensavano che era un povero uomo e nessuno ha fatto troppo attenzione, fino a che qualcuno l'ha portato, no? A questo ospedale della Santa Creu, della Santa Croce, che era lì, non troppo lontano, e lì verso le 5:08 della sera dicono che appunto è morto, no? È venuto a mancare Antoni Gaudí, e dopo anche si ricorda tanto il funerale, dove dicono che più di 10.000 persone per strade, seguendo anche il funerale di Antoni Gaudí, una persona a volte sicuramente incompresa in quella società, ma allo stesso tempo di grande ispirazione, e che appunto ci dicevano adesso dalla Sagrada Famiglia, con questa connessione dobbiamo alzare lo sguardo per guardare questa croce, perché lui, in questo che consideriamo oggi è l'architetto di Dio, sicuramente ha avuto questa chiarezza di dire io non posso costruire niente che sia più alto che la propria creazione di Dio, no? La montagna.
1: Infatti la torre più alta è, credo, qualche metro più bassa della montagna che è sopra Barcellona, proprio per dire io mi fermo rispetto all'altezza del creatore, no?
2: Appunto.
1: E questo, insomma, poi lo vedremo in maniera particolare stasera. Il Papa qui a casa due volte, è a casa perché è nella chiesa di Sant'Agostino, è a casa perché i poveri sono al centro della missione della Chiesa.
3: Sì, in Barcellona c'è una presenza piccola ma significativa degli agostiniani in questa parrocchia appunto del Raval, e lui ha dedicato tanti anni della sua vita, del suo ministero sacerdotale e religioso a realtà di questo tipo in Perù. Ma anche ha conosciuto poi da generale degli agostiniani tante altre realtà in praticamente tutto il mondo.
1: Senti, in questi giorni abbiamo parlato anche, alla luce tra l'altro di un'accoglienza straordinaria per numeri, per calore, per capacità di preghiera, di quel fenomeno che va sotto il nome di rinascita e che riguarda le giovani generazioni cui tu appartieni. Non so se sei anche tu un figlio di questa rinascita, però vorrei che ce la raccontassi un po'. Che sta succedendo in Spagna?

0: Guarda, sicuramente anche credo che sia un tempo di guardarle almeno, io lo guardo così, con una certa prudenza, no? A trovare che ci sono i giovani che cercano. Sicuramente siamo in un tempo di passaggio anche di difficoltà come contesto sociale e generale, in cui nascono delle domande e quindi i giovani sono parte di questa società e si è venduto a volte una società dove tutto era io stesso e a volte contro l'altro, e questo messaggio, credo, della Chiesa risveglia delle domande interiori che fanno guardare verso Gesù, no? Questo da un lato, ma
1: C'è anche la stanchezza, quindi, di quella che il Papa ha chiamato polarizzazioni, scontro,
0: io credo di sì.
1: semplificazioni, nemico, amico.
0: Io credo che c'è, questa realtà c'è, e dall'altro, se uno guarda un po' i numeri, dopo dobbiamo anche essere un po' attenti, no? Nell'analisi, perché sicuramente si vedono movimenti diversi. C'è una crescita di quei giovani che dicono di essere cristiani e riconoscersi come tali, come cristiani, ma allo stesso tempo quelli riconoscono di votare partiti di estrema destra. Cioè,
1: Quindi,
0: c'è
1: insomma,
0: forse, non
1: c'è
0: come
1: una
0: dire,
1: forma di identitarismo che invece è polarizzante, al contrario di
0: secondo
1: quello
0: me
1: che ha
0: c'è
1: detto il
0: qualcosa da
1: Papa.
0: analizzare, di dire forse c'è anche qualcosa di dire io sono questo, questa è la mia identità davanti al diverso, o c'è un movimento più profondo spirituale? Credo che una cosa c'è, ma anche l'altra. Quindi io non negherei, ma è di una complessità grande di analizzare, sicuramente in che noi siamo ancora in grado di capire un po' il movimento. Ma che ci siano dei giovani, sicuramente, che anche, questo si vede nelle parrocchie, io ancora ho un po' di collegamento con il mio parroco della parrocchia della mia città, una città vicina a Barcellona, Sabadell, che mi dice: guarda, ci sono meno ragazzi, bambini che fanno la prima comunione, ma cominciano a avere dei giovani che vengono più avanti senza aver ricevuto i sacramenti, ma chiedendosi e avvicinandosi alla Chiesa. Quindi il
1: Tanto anche il
0: movimento
1: Papa si è
0: c'è.
1: avvicinato alla chiesa, a quella di Sant'Agostino, eccolo qua, tra poco inizierà
0: Con
1: l'incontro.
0: l'arcivescovo cardinale di Barcellona,
1: O meglio,
0: Omeglia,
1: meglio.
0: appunto, siamo
1: Il
0: lì.
1: saluto, il Papa non si è mai sottratto ad abbracci e saluti personali, in particolare con i bambini, tantissimi, li abbiamo visti in questi giorni. A proposito delle domande, anche delle giovani generazioni, della ricerca di qualcosa che unisca, faccia alzare lo sguardo, faccia sognare una vita più bella e fraterna, mi rimane forte la memoria dell'omelia che il Papa ha tenuto il giorno dell'Epifania, laddove faceva una sorta di bilancio di quello che era accaduto durante il Giubileo. E segnava proprio questa ricerca di Dio di tanti pellegrini arrivati a Roma. E allo stesso tempo si domandava, e ci domandava, ma una volta che hanno varcato la soglia delle nostre chiese, che cosa hanno trovato? E questa domanda te la faccio a te, riferita non in assoluto, ma un po' alla Chiesa spagnola, rispetto a questa ricerca e a questa domanda di Dio che è presente evidentemente, con le sue contraddizioni, come si diceva Mark.
2: Allora, e questa è la domanda che deve, diciamo, occupare anche il cuore dell'azione non soltanto pastorale, oggi vedremo queste realtà di carità e di assistenza, ma anche di formazione dei cristiani. Una volta che, ecco, la persona si avvicina da noi, non possiamo offrire soltanto un aiuto, una possibilità di assistenza, dobbiamo anche curare la formazione spirituale, se vogliamo anche la vita della fede, formare quella fede. Noi facciamo quello che facciamo per Cristo, non semplicemente per aiutare una persona che si trova, ecco, in una situazione di necessità, a disagio. E quindi il compito adesso sarà anche formare cristianamente attraverso la crescita nei principi basilari della fede cristiana, le persone che si avvicinano, se non rimarrà semplicemente una cosa utile, sicuramente, ma filantropica, non tanto cristiana.
1: Intanto il Papa ha ormai quasi raggiunto la sedia dove prenderà posto per dare il via all'incontro, incontro che sarà aperto dalle parole di benvenuto del Cardinale Arcivescovo di Barcellona, Omeglia Omeglia, e ancora

Ora ci sarà una testimonianza di un rappresentante della Caritas diocesana e altre due testimonianze, una sul tema delle dipendenze e l'altra su quello della tratta delle donne. Un canto, una video testimonianza e poi saranno poste alcune domande al Papa che risponderà con un discorso. Benedizione e canto finale chiuderanno questo appuntamento, dopodiché il Papa raggiungerà la Sagrada Famiglia dove questa sera celebrerà la messa. Ma lasciamo adesso la linea all'incontro.

0: Bona tarda a tothom. Benvingut, Sant Pare.
1: Benvenuto, Santo Padre, in questa parrocchia di Sant'Agostino, situata nel cuore del centro storico di Barcellona. Una parrocchia di cui si occupano con grande dedizione i suoi confratelli, i padri agostiniani, che tanto stimiamo. A ridosso della chiesa vive la comunità delle missionarie della carità di Madre Teresa di Calcutta.
0: Vive la comunità di missionarie della carità della Madre Teresa di Calcutta desde hace muchos años.
1: Da molti anni,
0: con l'aiuto di molti
1: volontari, loro con l'aiuto di molti volontari si prendono cura dei più bisognosi e degli esclusi della nostra società. E facciamo un applauso a loro. Oggi risuonano con forza le parole di San Paolo. Caritas Christi, urget nos. Tutti sapete il latino, comunque la carità di Cristo ci spinge a vivere la carità, a essere migliori. Sono qui presenti alcuni rappresentanti delle istituzioni che operano nell'ambito caritativo nella nostra arcidiocesi di Barcellona. Noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura con entusiasmo delle grandi azioni evangelizzatrici della Chiesa, che sono la liturgia, dove celebriamo l'incontro con il Signore nella preghiera e accogliamo il Dio che ci salva. Un'altra azione evangelizzatrice sono la formazione e la catechesi, affinché, illuminati dalla fede e mossi dall'amore, sappiamo dare ragione della nostra speranza. E la terza azione evangelizzatrice, che non può mancare, è la carità, come espressione concreta dell'amore cristiano nella cura dei più poveri, dei bisognosi e degli esclusi della nostra società. Lei, Santo Padre, ce lo ha ricordato con le sue parole il giorno della sua elezione come Vescovo di Roma e come Papa della Chiesa Universale. Quindi vogliamo ascoltare le sue parole che ci incoraggeranno a vivere con più ardore le belle ed esigenti parole di Gesù nel Vangelo. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Belle parole consolatrici. Vogliamo che il nostro servizio di carità sia sempre accompagnato dall'annuncio di Gesù Cristo e del suo Vangelo. Vogliamo soddisfare la fame materiale, ma anche la fame di Dio, delle persone. Conti su di noi, Santo Padre, per continuare a mostrare e difendere la dignità di ogni persona umana, che si possa scoprire il volto di Gesù Cristo presente in ognuno dei nostri fratelli più vulnerabili. Grazie. E siamo ansiosi di ascoltare la sua parola.

0: Sant Pare,
1: Santo Padre, in conformità con la missione che ci è stata affidata, la Caritas è l'espressione istituzionale dell'azione caritativa e sociale della Chiesa diocesana di Barcellona. Intendiamo il nostro servizio a partire da una triplice missione. In primo luogo, rendere presente a nome della Chiesa l'amore di Dio per le persone più vulnerabili della società. Perciò non dimentichiamo mai che tutta la nostra azione affonda le sue radici nel comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato e nelle sue parole. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. In secondo luogo, accompagnare e sostenere le comunità cristiane della nostra diocesi nello svolgimento di questa azione caritativa e sociale. Lo facciamo ricordando sempre che vivere e rendere visibile l'amore di Dio non è compito esclusivo della Caritas né degli enti sociali, ma una chiamata che il Signore rivolge a tutto il suo popolo santo. In terzo luogo, esercitare una denuncia profetica, dare voce a chi non ce l'ha e mettere in luce quelle strutture che generano povertà ed esclusione. Lo facciamo attraverso la sensibilizzazione, ma anche attraverso l'esperienza concreta di accompagnare nel solo anno 2025 più di 63.000 persone mediante la Caritas parrocchiali, le comunità pastorali e i progetti diocesani.
0: Per això, quan ens demanen que expliquem aquesta triple missió,
1: quindi quando ci chiedono di spiegare questa triplice missione in una frase, diciamo che nella Caritas noi accogliamo, difendiamo e amiamo. Nonostante le dure realtà che vediamo ogni giorno, famiglie intere che vivono in stanze in subaffitto, la solitudine degli anziani o il lavoro estremamente precario, fra tante altre situazioni, non perdiamo mai la speranza nella capacità delle persone di ritrovare la propria strada, né la fiducia nella forza trasformatrice dell'amore di Dio. Eppure, Santo Padre, a volte ci sentiamo impotenti, impotenti per non riuscire a raggiungere tutti, tutte le famiglie, tutti gli angoli dove è tanto necessario. E ci domandiamo se viviamo con sufficiente intensità il comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato per costruire una società più giusta e rendere più visibile il suo regno. Grazie, Santo Padre, per la sua presenza oggi tra noi e per le sue parole di sostegno, consolazione e sprone che ci incoraggiano a continuare a servire con umiltà, speranza e fedeltà al Vangelo. Grazie.

0: Santo Padre, hablar hoy de las adicciones es hablar de un tiempo
1: Santo
0: herido
1: Padre,
0: por
1: parlare
0: la
1: delle dipendenze oggi significa parlare di un tempo ferito dalla solitudine, dalla sofferenza psichica e da una profonda perdita di senso. Molti arrivano da noi stanchi e disorientati, vittime dell'esclusione, segnati dalla strada o dal carcere, circondati da paure che soffocano la loro voce. Il nostro lavoro si riassume in un verbo semplice ed esigente, aiutare. Aiutare non come un singolo gesto, ma come una fedeltà nel tempo. Aiutare significa esserci, creare legami, offrire una presenza salda affinché il rumore interiore possa attenuarsi e possa emergere una voce fragile ma vera, che si risveglia quando incontra qualcuno capace di ascoltare. Camminiamo sapendo che le nostre mani non riescono a raggiungere tutto ciò che il cuore vorrebbe abbracciare. Ci sono ferite che non riusciamo a guarire del tutto e limiti che gravano anche su quanti accompagnano.

0: accompagniamo.
1: Eppure siamo testimoni della
0: speranza che nasce dal legame e dalla dignità che non si perde nemmeno nella caduta. È lì che la fede diventa una forza silenziosa e tenace. Nell'Obinso, così come in altri enti sociali della Chiesa, viviamo questo impegno come una missione di servizio ispirata all'umanesimo cristiano, seguendo l'intuizione del nostro fondatore, padre Cornell. Non si tratta tanto di risolvere le vite delle persone quanto di non voltare loro le spalle. Quando si crea lo spazio adeguato e si accompagna con rispetto, quella voce interiore può risvegliarsi. L'abbiamo vissuto di recente durante il Giubileo dei Poveri a Montserrat. Senza averlo pianificato, alcuni partecipanti hanno potuto riconoscersi vulnerabili e affidare il proprio futuro agli altri e alla vita. Lavoriamo con gioia e spirito evangelico, pur sapendo che non arriviamo dappertutto e che a volte fa male non poter fare di più. Da qui vorremmo lasciare una domanda aperta. Come sostenere la speranza quando il dolore sembra più grande delle nostre forze? Grazie.

0: Santo Padre, sono
1: Santo Padre, sono una religiosa adoratrice chiamata a seguire Gesù secondo la missione carismatica ricevuta da Santa Maria Michela, la nostra fondatrice, e camminare accanto alle donne vittime della tratta. Un cammino condiviso che diventa accoglienza, incontro e liberazione. Risuonano in me le parole di Gesù. Nel lavoro quotidiano sono venuto perché abbiate la vita. Accompagnare i processi di recupero di queste donne e dei loro figli mi riempie di indignazione quando scopro il dolore profondo e le ferite che questa forma di schiavitù ha lasciato nelle loro vite. Sono donne che hanno intrapreso un processo migratorio fuggendo da situazioni di violenza, conflitti armati e povertà estrema. Cercavano una vita migliore e si sono ritrovate vittime della tratta di esseri umani. Alla violenza subita si aggiungono gli spostamenti forzati e lo sradicamento familiare e culturale che deriva dal fatto di vivere in un altro paese. La sofferenza di fronte a questa dura realtà non mi lascia indifferente. Ascoltare giorno dopo giorno mi porta all'impegno per la giustizia e la liberazione, cercando di mostrare il volto compassionevole di Dio sul modello di Gesù, che si è abbassato per far rialzare le persone più vulnerabili, restituendo dignità alle loro vite. Con la condizione che ogni vita, partendo dalla convinzione che ogni vita è sacra, essere presenti nella realtà come presenza che si prende cura, denuncia e propone alternative. Questo suppone un cammino lungo e lento, e l'accesso ai diritti nel nostro mondo sembra molto difficile. Accedere a un lavoro dignitoso, un alloggio, a relazioni inclusive, richiede un impegno costante per cambiare strutture, sguardi e mentalità. Lungo questo cammino ho imparato con loro che accompagnare e sostenere senza abbandonare, riconoscere ogni piccolo passo e non perdere la fiducia nel Dio della vita, anche quando l'orizzonte non appare ancora visibile. Per questo abbiamo bisogno di segni di speranza. E vorrei concludere rendendo omaggio a ogni donna forte e coraggiosa, sopravvissuta a molti naufragi, che nuota contro ogni avversità e marea per superare ostacoli. Donne capaci di celebrare la vita, mostrandoci che il male non ha l'ultima parola. E grazie, Santo Padre, per invitarci ad alzare lo sguardo e a guardare il volto

0: Santo Padre, a continuación veremos Abre la carta.
1: Santo Padre, adesso vedremo Apri la lettera, un breve racconto ambientato in un quartiere molto umile di Barcellona. I protagonisti non sono attori, ma una famiglia reale che vive in una situazione di vulnerabilità e che si è avvicinata alla comunità parrocchiale del suo quartiere. Con generosità e fiducia ha voluto aprirci le porte della propria casa e condividere una parte della propria storia. Attraverso lo sguardo innocente di Renzo, un bambino di 6 anni, questo video ci avvicina a tante famiglie che vivono con preoccupazione la mancanza di risorse e il timore di perdere la propria casa. Contiene anche segni di speranza. Vediamo allora, apri la lettera.

0: podemos decir todos los días lo mismo.
1: Ay, bueno, Vicky, por una vez. Camille, hay gente que no tiene casa.
2: Mamá, ¿ci sono persone che non hanno casa?
0: Sì, che vivono nella calle.
2: Sì, che vivono, persone vivono per strada.
1: Hola, abuela.
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien. Hola, mami.
4: Hola, mi amor.
1: ¿Qué se pasa? Te veo triste.
2: Cosa ti succede? Ti vedo triste.
4: Triste.
2: Sì, sono un po' triste.
1: Credo che non stai triste.
2: Non voglio che tu sia triste.
5: Il Papa León XIV llegará a Barcelona il prossimo 9 di giugno del 2016.
2: Papa Leone XIV arriverà a Barcellona il 9 giugno del prossimo 2026 per una visita di 48 ore. E Barcellona si prepara a ricevere il pontefice.
1: Perché sale il Papa alla tele.
6: Tu sabes que él viene ahorita a Barcelona, ¿no?
2: ¿Por qué? Parlando del Papa, lui viene a Barcelona.
6: Sí, lo vamos a pagar. Sí, sí, claro.
2: Sí, sí, lo paghiamo, non si preoccupi.
6: ¿Te falta mucho?
2: ¿Te manca molto?
6: No, porque te quería hablar, pero no. Que los niños no lo escuchen.
2: Volevo parlarti, ma.
6: Ha vuelto a. Tanto que los bambini sentano,
2: ha chiamato di nuovo l'amministratore. E dice che dobbiamo pagare, se no dobbiamo andarcene.

0: Papa.
1: Al Papa?
2: Gli scrivo una lettera al Papa.
1: Beh,
2: al
1: Papa tiene mucho trabajo, pero tenemos
2: sì, il Papa ha molto
1: escuche, no?
2: Lavoro, però
1: sì. Che bueno.
2: Tu hai molta speranza che ti ascolti, vero? So, non posso, posso, sto scrivendo una lettera per il Papa. Mi potete aiutare? Gli voglio chiedere se gli piace il calcio. E perché vuole essere il Papa? E di chi è la colpa delle cose cattive che succedono?
0: Renzo, hai una lettera.
2: Renzo, hai una bella scrittura.
3: Perché los mayores estamos abandonados.
2: E anche perché noi anziani siamo abbandonati. Siamo da soli. Tu sei sola? No, ero sola, non più. È un'altra domanda. Come possiamo aiutare noi anche se non siamo grandi?

0: Santo Padre, la carta real
1: Santo Padre,
0: ha llegado
1: la
0: a la
1: lettera reale è arrivata nella parrocchia del Sant'Agostino, è rivolta a lei, emittente è Renzo. È venuto Renzo?
0: La carta al Santo Padre?
1: Sì, vuoi leggere la lettera al Santo Padre?

0: Hola Papa León
1: Ciao,
0: 14.
1: Papa Leone XIV.
0: Soy Renzo,
1: Sono
0: tengo 6 años,
1: Renzo, ho
0: te quiero
1: sei
0: hacer
1: anni.
0: unas
1: Vorrei
0: preguntas.
1: farti alcune domande.
0: ¿Le gusta el fútbol?
1: Ti piace il calcio?
0: De pequeño
1: Da
0: quería ser
1: piccolo
0: papa.
1: volevi essere papa?
0: Perché? Mi mamma e papà
1: Perché la
0: stanno
1: mia mamma e il mio papà
0: preoccupati?
1: sono preoccupati? Perché
0: Perché mi papà
1: il mio
0: tiene tantos
1: papà ha
0: trabajos?
1: tanti lavori diversi? Perché
0: Perché hay personas que les pasan
1: ad
0: cosas
1: alcune
0: malas y
1: persone
0: a otros
1: capitano cose
0: no?
1: brutte e ad altre no?
0: ¿De quién es la
1: Di chi è la
0: culpa?
1: colpa? Perché
0: Perché hay tantas personas
1: ci
0: que
1: sono
0: viven en
1: tante
0: la
1: persone che
0: calle?
1: vivono per strada?
0: Nadie los ve,
1: Nessuno
0: nadie
1: le
0: los
1: vede?
0: ayuda.
1: Nessuno le aiuta? Come
0: ¿Cómo podemos ayudar
1: possiamo
0: si el mundo es
1: aiutare
0: tan grande?
1: se il mondo è così grande?
0: Dios quiere que haya
1: Dio
0: pobres y
1: vuole che
0: ricos.
1: ci siano poveri e ricchi? Perché
0: Porque hay tantos abuelos
1: ci
0: solos
1: sono
0: en esta
1: tanti nonni
0: habitación.
1: soli se sono così importanti? E
0: Y una última pregunta más.
1: un'ultima domanda.
0: Hay que perdonar siempre.
1: Bisogna perdonare sempre?
0: Un fuerte abrazo,
1: Un forte
0: Renzo.
1: abbraccio, Renzo.

0: Stimati germani e germane, buona tarde.
1: Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio.
0: Agradezco al Cardinale
1: Ringrazio il Cardinale Arcivescovo per il cordiale benvenuto e per le parole che mi ha rivolto, così come il delegato della pastorale sociale e coloro che hanno condiviso con noi le loro testimonianze sulle realtà caritative e assistenziali diocesane. Vorrei ringraziare Renzo per la sua lettera e per le domande che mi fa. Cercherò di rispondere ad alcune di queste domande. Per esempio, posso dire che non volevo essere Papa né da piccolo né da grande. Ma occorre dire di sì in certi casi. Allora, prima di rispondere a queste domande vorrei dire grazie per l'accoglienza e qui mi sento davvero a casa. E grazie per tutto quello che voi rappresentate.

La ragione che penserete ovvia è quella di Sant'Agostino, ma la prima volta che sono venuto in questa chiesa, vi racconto, non c'era questo arcivescovo. Era il 1984, stavo facendo un viaggio da Roma a Lione.

0: e sono arrivato e ho detto a Barcellona c'è la chiesa di Sant'Agostino, mi hanno detto sì, andiamo. Oggi è aperta. E che bello è trovare una chiesa con una comunità di agostiniani e con tante persone che vivono, che lodano Dio, che fanno un lavoro per l'integrazione della comunità e fanno pastorale sociale. E quindi grazie davvero.
1: In quanto alla pregunta sobre il football,
0: per quanto riguarda la domanda sul calcio,
1: todo el mundo sabe que ahora juego tennis.
0: E tutti sanno che io giocavo al tennis, giocavo il football americano che è un po' più violento da giovane, ma con i seminaristi anche ho giocato a calcio, a Truglio, in difesa, se volete sapere giocavo in difesa. Non ero un grande, non segnavo tanti gol.
1: Quando stava
0: ma
1: prima in Roma,
0: prima a Roma, dove ho vissuto la prima esperienza dei mondiali nel 1982, che è stato qui, sono stati qui in Spagna e poi in Perù, con i seminaristi seguivo molto le squadre locali e giocavo con i seminaristi, e perché lo sport fa bene a tutti, no? Bisogna capire come mantenere la buona salute sia nel corpo, nella mente e nell'anima. Quindi tutto questo ha fatto parte della mia vita. Quindi il calcio ci aiuta a ricordare qualcosa di importante, che la vita non è una carriera da vivere in modo solitario, è qualcosa che si gioca in squadra e occorre imparare a correre insieme. Quindi uno può anche essere una stella, ma se non passa mai la palla e non lascia entrare gli altri nel gioco, e probabilmente perderà. Quindi, pensando a noi e a come integrare le persone in una squadra, voglio fare i complimenti a tutto quello che voi state facendo qui.
1: E
0: la seconda domanda è già, ho già risposto, ma altrimenti finiamo alle 8:30. Allora, se da piccolo volessi essere, diventare Papa, Renzo, no, credo di no. Credo di non averci mai pensato. Ma posso dirti questo. Da piccolo sentivo il desiderio di dedicare la mia vita a Dio. Non sapevo ancora del tutto come né dove mi avrebbe portato il Signore. Col tempo ho scoperto che Gesù mi chiamava a seguirlo come sacerdote e che quel cammino passava per l'ordine di Sant'Agostino. Ma questo non vale solo per me. Ogni bambino è un sogno di Dio. Tu, Renzo, anche tu lo sei. Dio desidera la felicità di tutti e vuole che fin da piccoli e per tutta la vita conserviamo un cuore come quello dei bambini, capace di fidarsi, pieno di bontà. Quelli che seguono, loro seguono me. Quindi questo è più importante che chiedersi se uno sarà sacerdote, o medico, o maestro, o padre di famiglia, o altro. Più importante è chiedersi se vogliamo essere amici di Gesù, perché l'amicizia con Gesù ci dà gioia, ci rende liberi e ci aiuta a vedere passo dopo passo la vocazione, il cammino che Dio ha pensato per ciascuno di noi. Non è facile trovare la risposta alla tua domanda, Renzo,

perché ci siano persone alle quali succedono cose cattive e invece ad altre no. Pensare alla vita di Gesù ci può aiutare. La parola di Dio ci dice che nostro Signore passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Tuttavia sappiamo che fu crocifisso, ma la sua storia non finisce lì, perché risuscitò il terzo giorno e sconfisse il male, sconfisse la morte. Attraverso la vita di Gesù Cristo Dio ci mostra che anche se c'è la sofferenza, Egli non abbandona mai alcuno dei Suoi figli, perché ci ha preparato una gioia eterna dove non ci saranno più sofferenze né dolore. Abbiamo fiducia dunque. Gesù è con noi. Ci aiuta e ci accompagna e ci dà forza per attraversare i momenti difficili che possiamo incontrare nella vita. Per quanto riguarda i nonni, sì, i nonni sono molto importanti nella vita delle famiglie. Non dovrebbero mai restare soli. Spesso sono loro a prendersi cura dei nipoti mentre i genitori vanno a lavorare. E così con affetto e dedizione aiutano i bambini a conoscere l'amore di Dio e del prossimo, affinché metta radici nei loro cuori e un giorno diventino uomini e donne buoni. E come dobbiamo ricambiare l'amore? Con amore. È quello che Gesù desidera che facciamo, prenderci cura e accompagnare i nostri nonni nella loro vecchiaia, così come loro un tempo si presero cura di noi. Non permettiamo che la solitudine e l'abbandono diventino normali nella vita degli anziani. Questo è qualcosa di molto triste. Teniamo il cuore aperto a tutti loro. E anche se non sono i nostri nonni, non permettiamo che si sentano soli né indifesi. Perché se non vogliamo la solitudine per noi stessi, non dobbiamo permetterla nemmeno per gli altri. Per quanto riguarda la domanda se dobbiamo perdonare sempre, Gesù ci risponde di sì. Un giorno Pietro gli chiese: «Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli disse: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7». Con questo Gesù voleva dire, e voleva dire anche a noi, perdona sempre. Occorre però capire bene che cosa significa perdonare. Perdonare non significa dire che il male è stato giusto, né permettere a qualcuno di continuare a fare del male. Non significa dimenticare per forza, come se nulla fosse accaduto. Perdonare significa non lasciare che l'odio diventi padrone del nostro cuore. Gesù ci chiede di perdonare perché questo è l'unico modo per sperimentare la pace di Dio e guarire le ferite spirituali. Quando perdoniamo, infatti, imitiamo l'esempio di Gesù, che perdonò coloro che lo crocifiggevano. La nostra disponibilità a perdonare è condizione per il perdono che noi riceviamo da Dio. Fratelli e sorelle, essere qui in questa chiesa dedicata a Sant'Agostino apre il nostro cuore a una verità che il Santo Vescovo di Ippona ci indica. Essere cristiani è innanzitutto un dono, una grazia. Fondati in Cristo, che è la pietra viva, percepiamo l'azione dello Spirito Santo con la convinzione che ogni sforzo compiuto sinceramente per cooperare con Lui in favore del nostro prossimo sarà benedetto dal Padre Celeste.

0: nel
1: la nostra
0: quale
1: speranza.
0: poniamo la nostra
1: Come
0: speranza.
1: membra del
0: Come membra del corpo mistico di Cristo, siamo realmente legati al destino di coloro che Dio ama e invita a condividere la sua vita. Chiamati ad amare Dio e per amore di Lui, i nostri fratelli, siamo anche inviati a incontrare tutti. Il cristiano, oltre ad essere gentile e amabile, deve essere compassionevole, amare senza interessi e cercare il bene degli altri, sapendo che in ogni fratello e sorella che soffre è lo stesso Signore a chiedere e ricevere, a essere accolto o rifiutato, a essere amato o disprezzato. La carità evangelica, fondata in Gesù Cristo e alimentata dal suo amore, dà forma e identità alla vita personale e comunitaria di ogni cristiano. Da ciò deriva che ogni comunità ecclesiale diocesana, mossa dalla carità e istruita dallo Spirito Santo, è chiamata ad avvicinarsi, secondo le proprie possibilità e capacità, con discrezione, delicatezza e perseveranza alle ferite e ai bisogni dei più piccoli e vulnerabili per alleviare le loro sofferenze e porre rimedio alla loro povertà. Voi tutti lo fate imitando la generosità del nostro Signore Gesù Cristo, che per amore nostro, essendo ricco, si fece povero per arricchirci con la sua grazia e la sua salvezza, chiamandoci a riconoscerlo e soccorrerlo nei più bisognosi. Per questo è una gioia incontrarmi questa sera con tutti voi, che in modi diversi siete concretamente legati all'assistenza, all'accompagnamento e alla promozione di coloro che ne hanno più bisogno, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo, nei quali sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona umana. Vorrei sottolineare che come cristiani siamo chiamati al compito di rendere presente l'amore di Dio per ogni uomo e ogni donna nel tessuto concreto della storia. Il libro della Genesi ci narra che Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. In ciò risiede la dignità inalienabile di ogni essere umano, che non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze che accumula o dal ruolo che svolge, ma dal dono che lo precede e lo eccede, dato da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno. Il Signore ci invita ad accogliere ogni donna come sorella e ogni uomo come fratello. Figli dello stesso Padre, ogni persona è costitutivamente fatta per la relazione. È stata pensata e voluta da Dio per entrare in una storia di comunione con Lui, con gli altri e con la creazione. Un'espressione singolare di questo desiderio divino si realizza nelle realtà caritative e assistenziali diocesane di cui voi fate parte e che portate avanti con impegno e dedizione, con la consapevolezza che la persona umana è al centro dell'azione della Chiesa e che la carità è il più grande comandamento sociale. Vi incoraggio affinché uniti ai vostri pastori continuate ad animare questi apostolati, dando testimonianza del Vangelo e mostrando al mondo la bellezza della vita cristiana, che anticipa qui e ora la giustizia e la pace che saranno perfette nel Regno di Dio. Siate quindi testimoni credibili della speranza cristiana nel servizio sollecito ai fratelli e alle sorelle, che in una condizione di vita precaria, segnata dalla privazione, dalla fragilità e dall'emarginazione, oltre all'aiuto

sostegno materiale e al sostegno morale necessitano di Dio, della sua amicizia, della sua benedizione, della sua parola, dei suoi sacramenti e della proposta di un percorso di crescita e di maturazione nella fede. Depongo ai piedi di Nostra Signora del Buon Consiglio il vostro lavoro e la vostra dedizione, affinché la sua intercessione vi accompagni e il Signore faccia abbondantemente fruttificare tutto il bene che cercate. Che Dio vi benedica. Molte grazie.

0: momento dello scambio dei doni. Prima però il Papa si è fermato davanti a un'icona di un crocifisso che è un'icona peruviana.
1: El Señor de los Milagros, sì, molto famoso e molto popolare in Perù.
0: Poi è salutato il parroco che viene dalla Tanzania, già si conoscevano, tu sai.
1: Sì, sì, sì, perché l'ha conosciuto quando il Papa era priore generale dell'ordine e ovviamente ha visitato diverse volte la Tanzania e lui lavorava in quelle comunità nostre lì.
0: Abbiamo visto anche una presenza forte delle missionarie della Carità, le suore di Madre Teresa di Calcutta, che sono molto attive proprio nel quartiere di El Raval.
2: Sì, direi che hanno una mensa per i poveri di quelle più grandi della città di Barcellona, sì, e quindi lavorano tantissimo loro e anche altre comunità religiose nel quartiere. Era molto molto conosciuta anche, che è venuta a mancare pochi anni fa, una religiosa della Compagnia di Santa Teresiana, chiamata Vicky Mullins, che era di quelle veramente religiose impegnate nella realtà sociale a portare il Vangelo ai più poveri, accanto di quelle più sofferenti, no? E credo che anche un po' questa immagine, no? Che oggi vediamo in questo incontro nella chiesa di Sant'Agostino del Raval, di mostrare questa realtà di sofferenza, anche di speranza, no? Con tante persone che lavorano accanto a quelli che vivono situazioni di difficoltà. E questa immagine appunto di pastore che accompagna il popolo, oggi Papa Leone.
0: Sì, un'immagine molto familiare, lui ha detto di sentirsi a casa, ha raccontato anche che era già stato in questa chiesa tanti anni fa, oltre 40 anni fa, però credo che a dare il clima di casa sia stato anche decisivo il contributo di Renzo, il bambino che ha scritto la lettera a Papa Leone, che poi l'ha salutato con domande importanti.
1: Sì, sono poi delle domande che sembrano, ecco, tante volte banali, però che riflettono le preoccupazioni sicuramente di tutti, ma anche dei bambini. Cioè, parlava della situazione del papà perché aveva tanti lavori, della nonna, e se si sente sola o meno. E poi le curiosità,
0: male anche,
1: sì, il male, bisogna perdonare sempre, perché giustamente tutto il giorno devi perdonare, ma perché devo perdonare, come si perdona? Quindi sono domande che sembrano, ecco, lo vediamo che saluta di nuovo il Papa, sono domande che anche se sembrano banali occupano le preoccupazioni della nostra vita, proprio di tutti i giorni, no? E quindi...
0: Però sono state interessanti le risposte del Papa, anche in qualche modo quelle che non ha dato, il mistero del male resta il mistero del male, ha parlato della vicinanza, della compagnia del Signore nei momenti difficili della vita, ma il perché, diciamo, non lo sa evidentemente neanche il Papa. Però mi ha colpito anche il tono rispetto per esempio alla risposta sul perdono, come oggi, come ieri, la risposta sul dolore, sulla malattia, perché lì a volte un cattivo catechismo ci ha fatto dare delle risposte sbagliate. Da un lato l'esaltazione, la spiritualizzazione del dolore, e dall'altro invece, per quanto riguarda proprio quest'ultimo aspetto, quello che ha trattato il bambino, il concetto di perdono come qualcosa di completamente annullante la persona, come un dovere che va al di là di ogni possibilità umana, e invece il Papa ha spiegato il non lasciarsi abitare dall'odio e quindi non guardare l'altro come un nemico permanente, ma di riuscire a uscire da questa logica.
2: Sì, e appunto com'è.
0: Cioè, il porgi l'altra guancia non significa stare fermi a farti dare gli schiaffi, diciamo.
2: No, certo. No, molto lui ripeteva molto anche com'è il perdono anche è un processo, no? Si deve vivere un percorso anche di come lavorare su queste difficoltà. A volte non è qualcosa che si può imporre, ma che avviene anche quando si è fatto un lavoro del cuore, no? Come si possono lasciare anche un po' da parte queste difficoltà nel perdono, e un po' un certo ricominciare, ma che non significa che non è successo niente, no? Quindi ha fatto una pedagogia ieri, oggi anche sul perdono e dopo sulla sofferenza, no? Come ha tentato di essere molto chiaro in dire, no, che la sofferenza non è qualcosa.
0: Senti, questo saluto della folla, godiamocelo tutto intero, perché poi è uno degli aspetti più belli di questa visita di Papa Leone in Spagna. Visibilmente felice.

0: Insomma, ha detto che è uno sportivo, quindi l'ha detto appunto che è uno sportivo, è in grado evidentemente di salire sul predellino e salutare e rispondere all'affetto delle tante persone che sono arrivate attorno alla chiesa di Sant'Agostino per salutarlo, e ha dato anche indicazioni su quello che è il compito della chiesa, a rendere presente già qui e ora il regno di Dio, che è fatto di giustizia e di pace. Ecco anche il senso delle opere d'amore, di carità della Chiesa di Barcellona.
1: Sì, perché una fede vissuta soltanto attraverso la liturgia o la conoscenza, e lo diceva prima il Papa, della liturgia o della conoscenza appunto della vita di Gesù, sì, per quanto sia importante non è sufficiente, ci vuole quell'altra parte molto importante di impegno sociale, di impegno anche all'interno della comunità, per vivere proprio quell'amore, non soltanto per riflettere sull'amore, ma proprio per amare.
0: Ma è bello che anche nelle risposte, anche alle domande più semplici, curiose, giustamente, no? Come quella di Renzo, dice, ma tu volevi fare il Papa, no? Accanto poi alla risposta personale, il Papa abbia abbinato anche una considerazione teologica. Cioè, mi ha colpito quella riflessione sul che cos'è la vocazione, laddove il centro prescinde anche dalla strada precisa che ciascuno di noi sceglie, ma il centro è l'amicizia con il Signore. Questa è la vocazione di fondo.
2: Non saprei se era in quel documento il Christus Vivit, no? Direi che Francesco ti accennava tanto questo. La nostra vocazione soprattutto è cercare a Gesù l'amicizia con il Signore, e là, dopo, in questa amicizia, è come scopriamo a cosa siamo chiamati, no? In una chiesa così diversa, alle vocazioni diverse, a camminare insieme, ma appunto innanzitutto a questa amicizia con il Signore, perché senza sicuramente questo rapporto personale di conoscere a Gesù.
0: Che in termini
2: è difficile
0: un po' più
2: rispondere.
0: Forbiti è la vocazione universale alla santità.
2: Certo.
0: Che?
2: Sì, sì, sì. A cui siamo chiamati tutti, no? A questa santità.
0: Ma oltre alle parole, sono tante le immagini belle della chiesa spagnola. Ce ne sono state alcune ieri sera che vorrei riproporvi, perché appunto, come diceva Papa Francesco, citando Francesco d'Assisi, l'importanza è, diceva ai suoi frati, andate, annunciate il Vangelo, se necessario anche con le parole. Ci sono alcune immagini, quelle che stiamo vedendo, che sono un po' testimonianza di questo. Le farei vedere come stiamo facendo adesso, facendo silenzio.

0: Ecco, sono, come dire, immagini che ci rimandano le parole del Vangelo, della centralità dei più piccoli, parole peraltro che il Papa ha ripreso anche in questo incontro, ciò che farete ai più piccoli l'avete fatto a me. Sono immagini di una chiesa viva, concreta.
1: È una chiesa che celebra l'opportunità di incontrarsi e celebrare anche insieme, no? Una visita di un Santo Padre, di Papa Leone. Sicuramente alla fine la visita del Papa serve soprattutto a confermare nella fede nel popolo a cui visita, no? E quindi è motivo di incoraggiare il vissuto di fede di quel popolo, di poter celebrare insieme e di ricordare anche le priorità. Non sta parlando anche tanto questi giorni sull'accoglienza, sull'unità della Chiesa,
0: E lo
1: sulla
0: farà
1: pace,
0: ancora
1: e
0: di
1: lo farà
0: più da domani e
1: sicuramente.
0: dopodomani, quando sarà alle Canarie, il centro lì saranno l'accoglienza dei migranti. Un altro elemento importante di questo viaggio è stato sicuramente il dialogo. Il dialogo anche rispetto a domande dure, a domande che raccontano pezzi di vita difficile, come è accaduto nella veglia di ieri nello Stadio Olimpico di Barcellona. Andiamo ad ascoltare una testimonianza e poi il dialogo, la risposta con il Papa di una ragazza. Sentiamo la sua storia.
2: Y estoy estudiando derecho.
3: Provengo da una famiglia di un quartiere molto povero. Sto studiando diritto. Quando ero piccola, mio padre ha cercato di uccidere mia madre. Lei si è salvata solo grazie all'intervento di un ragazzo che poi ha perso la vita. Mio padre è finito in prigione e mia madre è caduta nel mondo della droga. A 10 anni i servizi sociali mi hanno presa in custodia e mi hanno portata al centro di accoglienza minorile di San José della Montagna. All'inizio è stata molto dura.
2: Perché avevo costruito un muro per proteggermi
3: Perché avevo costruito un muro per proteggermi e non lasciavo entrare nessuno, ma poco a poco ho sperimentato l'amore di una famiglia e alla fine il mio cuore si è aperto.
2: avanti mi ha accolto una famiglia
3: Più
2: credente.
3: tardi mi ha accolto una famiglia credente e con loro ho sperimentato finalmente l'amore di una famiglia. E grazie a questo il mio cuore si è poco alla volta aperto.
2: Durante mia
3: Nella
2: adolescenza
3: mia adolescenza spesso mi sono ribellata a Dio.
2: reencontrarme con su amor.
3: Però ho
2: Despertó en mí el deseo de perdonar a mi padre.
3: sentito il desiderio di perdonare mio padre.
2: Pero siendo sincera, ha
3: Ma per
2: pasado
3: essere sincera, sono passati alcuni mesi e ancora faccio fatica a perdonarlo. A volte alzo gli occhi al cielo e gli chiedo: Dio, dov'eri quando ero bambina? Per
2: Santo Padre,
3: questo, Santo Padre,
2: quisiera hacerle una pregunta.
3: volevo farle questa domanda:
2: ¿Puedo perdonar a mi
3: come
2: padre
3: posso perdonare mio padre che stava per lasciarmi senza madre? Come posso riconciliarmi veramente con Dio? Grazie. Grazie per la tua testimonianza e grazie anche per la domanda sul perdono. È davvero un segno della grazia di Dio che questa domanda sorga da un passato così segnato dalla sofferenza e che nonostante il dolore si abbia il coraggio di chiedersi come sia possibile perdonare chi ci ha fatto del male. Vorrei dire anche qui due cose. La prima completa ciò che dicevo prima sulla presenza di Dio nei momenti della nostra sofferenza. In fondo, anche tu esprimi questa domanda riguardo alla tua infanzia, ma il contesto in cui si sono svolti gli eventi della tua vita ci chiede di ampliare il raggio della nostra domanda. Dobbiamo chiederci: dov'era Dio? O è meglio che ci interroghiamo sull'uomo e sull'umanità, su come a volte siamo prigionieri del male, fino a diventare violenti con gli

e in particolare dalla violenza contro le donne, che purtroppo spesso sfocia anche in femminicidi. Questa drammatica realtà che ha radici antropologiche e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontarla, sia personalmente che come società. Perché spetta a noi affrontarla in tutte le sue dimensioni. Non possiamo attribuire a Dio ciò che è stato affidato alla nostra responsabilità. Non possiamo immaginare che Dio dall'alto risponda automaticamente ai nostri bisogni o impedisca miracolosamente che il male accada. Egli ci ha dotati di intelligenza e volontà, ci ha dato una coscienza, ci ha rivestiti di dignità e di libertà e soprattutto è venuto incontro a noi per indicarci nel suo Figlio Gesù Cristo la via da seguire affinché la nostra vita sia pienamente umana e nella nostra società regnino la giustizia, la pace e la fraternità. Ci ha dato il suo stesso Spirito, proprio affinché l'amore sia la chiave di tutti i nostri rapporti umani. Se esiste la violenza, se trionfa l'egoismo, se persino l'amore tra familiari si trasforma in odio, dobbiamo porci alcune domande su noi stessi, sulle dinamiche della nostra società, sulla cultura dell'individualismo, sulla tentazione della violenza e non su Dio. Una seconda cosa riguarda il perdono. Dobbiamo imparare a considerare il perdono, potente rimedio contro il male che guarisce le nostre ferite interiori, come parte di un processo, di un cammino. Lo stesso Vangelo, se lo leggiamo come un libro di istruzioni, di comandamenti e di doveri, rischia di causarci un grande scoraggiamento e frustrazione. Perché mentre Gesù ci invita al perdono, noi ci rendiamo conto di non esserne capaci. Invece non è così. Il perdono dobbiamo soprattutto invocarlo dal Signore, continuare a chiedere, forse per tutta la vita, che il Signore allarghi in noi lo spazio dell'amore proprio là dove siamo stati feriti, che ci aiuti a riconciliarci con noi stessi e con quella parte della nostra storia segnata dalla sofferenza, che trasformi lentamente il risentimento in misericordia e compassione. È un cammino lungo, è un processo che richiede molta pazienza, è un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, sia personalmente che attraverso altri percorsi di accompagnamento e di riconciliazione interiore. Ed è necessario non scoraggiarsi. Nel perdono si procede a piccoli passi. La riconciliazione con la storia è un processo graduale e soprattutto non dobbiamo pensare che il perdono equivalga sempre, in ogni caso, a tornare alla situazione precedente o a vivere un rapporto pieno con chi ci ha ferito, specialmente quando il fatto è stato caratterizzato dalla violenza. Si può mantenere una buona disposizione del cuore verso la persona, rifiutare ogni forma di odio o di vendetta, sforzarsi di ricomporre il rapporto per quanto possibile e magari pregare per quella persona. Questo ci aiuta ad entrare sempre più nella dinamica del perdono e a riconciliarci con Dio e con gli altri. Siamo peccatori perdonati.
e capire

0: capaci di perdonare, capaci di essere portatori di pace.
1: Ma questi dialoghi in Spagna mi hanno davvero colpito, perché sono stati dialoghi sinceri e ci rimandano una fede che non è un edulcorante, una semplificazione dell'esistenza, ma si confronta con la durezza dell'esistenza.
2: Sì, sicuramente una fede che non fa più facile la vita, diciamo, no? Ma è quell'essere consapevole che in quella sofferenza, in quella difficoltà, c'è Gesù che cammina con noi, no? E questo sicuramente è quello che esce di questi cuori delle persone che condividono le sue testimonianze, no? Non dimostrare soltanto la parte più bella della vita, anche perché c'è una vita che anche nasce è bella in sé, ma anche c'è in tutta la complessità della vita ci sono delle difficoltà, no? E come vivere anche queste difficoltà e le domande che nascono, perché la colpa, il male nel mondo, le divisioni nelle famiglie, è una realtà che c'è, no? E quindi le risposte anche sono di questa profondità e bellezza di Papa Leone, perché non nascondono tutto questo, no? Ma mostrano come camminare, no? Insieme a Gesù in mezzo di tutto questo, che è proprio la nostra realtà. No?
1: Cioè, non danno, come dire, una risposta confezionata, ma propongono un cammino che può durare, come diceva Papa Leone, tutta una vita per cercare una risposta.
3: Infatti è molto importante appunto questo che dicevi adesso, no? Una vita vera nella quale tu devi perdonare o devi capire perché qualcuno ti ha fatto del male. E quindi devi dare anche delle risposte, e non serve soltanto, non lo so, un po' di, ecco, di rassegnarsi, di pregare. No, bisogna capire il perché, ecco, c'è o succedono certe cose, come devo reagire. E quindi ci vogliono delle risposte, spiegare cosa c'entra Dio e cosa c'entra l'uomo in tutte queste difficoltà. E quindi sono domande che nascono proprio non da una riflessione teorica, non da una meditazione, una preghiera, per quanto sia importante, nasce delle difficoltà di ogni giorno. E sono domande, cioè, difficili, che richiedono anche una risposta diretta. E secondo me questa riflessione del padre, del Papa, di dire sì, va bene, guardiamo a Dio, ma guardiamo anche l'uomo, no? Lui ci ha dotato, diceva, di una coscienza, ecco, di una libertà. Quale uso facciamo noi di quello che Dio ci ha dato di buono? Forse è un uso cattivo di quelle risorse. E quindi è molto interessante, perché quello che veramente dà risposte alla vita, e non è soltanto un momento di gioia, di felicità davanti al tabernacolo o nella celebrazione dei sacramenti. Poi, finito quello, come la trasfigurazione, no? Dobbiamo scendere, dobbiamo confrontarci di nuovo con la vita. Cosa ci offre quell'esperienza davanti a Dio? Ecco, risposte alle vere difficoltà, ecco, di come agire nella nostra vita. Sono testimonianze, ecco, che ci mettono... Cioè, noi abbiamo adesso ascoltato la testimonianza di questa ragazza e ci lascia, vedevamo anche
1: le facce,
3: le facce, altri, no? Di dire, ehi, queste cose sono veramente... Ecco, non è parlare, non lo so, di cristologia, di trinità, no, parliamo di quello che è successo, ecco, nella mia vita, di questo padre, questa madre, questo... È lì che bisogna dare una risposta cristiana, e non soltanto psicologica, alla vita, ecco, alla difficoltà.
1: Papa Leone in questo momento sta facendo un brevissimo riposo nella casa arcivescovile di Barcellona, ma insomma giusto un attimo di ristoro, perché tra poco invece andrà verso la chiesa della Sagrada Famiglia, dove alle 19:30 celebrerà la messa. Noi naturalmente ci saremo, l'appuntamento è alle 19, il Papa arriverà prima evidentemente alle 19:30, noi seguiremo tutto. Ma che cosa rappresenta per voi catalani questa meravigliosa chiesa di Antoni Gaudí?
2: Sì. Ah, sicuramente è veramente un motivo di apertura al mondo, no? Perché la Sagrada Famiglia sicuramente

0: con quelle radici cristiane profonde di Gaudì, mediterranee, perché veramente ispirato in una realtà che lui ha vissuto della luce, per esempio il Mediterraneo, come l'ispira di quelle radici profonde nella terra dove lui è nato, come un'apertura al mondo, no? Quindi sicuramente per i catalani, che è una società veramente plurale e dove non tutti più sono cristiani, quindi vivono la gioia anche di condividere la fede e il segno più religioso della Sagrada Famiglia e quello che rappresenta, dobbiamo dire che credo che l'arte, la cultura, la bellezza ha la capacità di connettare col quinto ascendente, no? Quindi una società anche, dobbiamo riconoscere, no? Secolarizzata in gran parte, è vero, come il bello, l'arte, l'architettura riesce anche a connettare con la profondità dell'uomo e a cercare questo alzare lo sguardo, no? È questo, è quel dire qua dietro c'è qualche cosa più profonda, no? E sicuramente per i catalani anche questa varietà, no?
1: È anche un momento per restituire questa chiesa alla sua vocazione originaria, quella della preghiera e della celebrazione, perché è una chiesa, l'ho fatto anch'io, presa d'assalto dai turisti, perché ha una bellezza assoluta.
2: Sì, infatti tante volte io mi chiedevo, no? Dice, ma in questa chiesa si celebra qualche volta l'Eucaristia, perché è assediata da turisti, no? Sì, si celebra l'Eucaristia, non so altri sacramenti. Però anche solo l'approccio attraverso la bellezza, cioè non è sacramentale nel termine, ecco, più teologico o dogmatico del termine,
1: Dio,
2: ma la bellezza, l'arte ci fa anche vedere Dio.
1: Avremo modo di approfondire tutte queste cose tra poco, a partire dalle 19, quando torneremo in diretta per raccontarvi appunto l'arrivo del Papa alla Sagrada Famiglia e poi la celebrazione della messa. Ci vediamo alle 19. Grazie a padre Juan Antonio Cabrera Montero e a Marc Barradas, che resterà con noi peraltro. A più tardi.

0: Oggi alle 19:30, Santa Messa con Papa Leone XIV dalla Basilica della Sagrada Famiglia. In diretta con Chiesa Viva, a partire dalle 19.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
8: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci

0: individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
4: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
5: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 12:15 su TV 2000.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, la Signora Raffaella, per grazia ricevuta. Cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono: pace a voi. Non so

0: un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre nei secoli.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
4: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre.
3: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
4: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che quell'11 febbraio 1858 si è apparsa qui a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a saper scavare dentro noi stessi e fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù e convertici alla buona novella per essere

0: apostoli della nuova evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: L'odio lasci il posto a speranza e pace. Papa Leone a Barcellona esorta a smascherare la violenza. C'è sempre la possibilità di ricominciare, dice, incontrando recluse e detenuti. Tra un'ora, in diretta su TV 2000, la messa nella Sagrada Famiglia. Trump pronto a ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, ma la trattativa prosegue. Cina e Russia chiedono lo stop dell'escalation. L'ONU in Medio Oriente si rischia la guerra totale. Violente proteste anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo da parte di un cittadino sudanese. Il primo ministro Starmer, gli atti di violenza del tutto ingiustificati. Infanzia maltrattata, solitudini e reti sociali fragili aggravano il fenomeno. Al sud carenze di strutture di sostegno. I dati nel rapporto sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESVI. Più spazio ai laici, strutture più vive, riconnettere spiritualità e carità. La CEI pubblica le priorità in agenda per il cammino della Chiesa italiana nei prossimi anni. Una buona serata dalla TG2000, ben ritrovati. In primo piano il viaggio del Papa in Spagna, oggi seconda giornata a Barcellona che culminerà con l'atteso appuntamento alla Sagrada Famiglia. In diretta c'è Paolo Fucili, linea a te, ti ascoltiamo.
1: Buonasera a tutti, alle mie spalle proprio vedete la sagoma della Sagrada Famiglia, c'è fermento anche qui all'esterno, attorno a me si stanno riempendo i posti ad esposizione per seguire anche da fuori la celebrazione di Papa Leone. Infatti è in arrivo Papa Leone alle 7:30 da programma, ci saranno anche i reali di Spagna, Felipe e Letizia per questa messa a cui seguirà la benedizione della Torre di Gesù Cristo, il punto più alto di questo enorme monumentale complesso famoso in tutto il mondo, una torre alta 172 metri sormontata da una croce. In precedenza, nel pomeriggio di oggi, Papa Leone ha visitato la chiesa di Sant'Agostino, incontrando le realtà caritative dell'arcidiocesi di Barcellona. E qui ci sono stati anche alcuni siparietti simpatici. In risposta alle domande di un bambino, Papa Leone ha raccontato che in gioventù giocava a calcio, gli piace il calcio, lo spunto era all'inizio del mondiale, ma c'è stato anche un parallelo interessante fra la vita e il calcio, perché chi non sa passare la palla nel calcio non ha capito il gioco, e chi nella vita non sa vivere per gli altri e con gli altri non ha capito appunto la vita. Un'altra domanda: ma tu volevi diventare Papa? Lui ha detto no, né da piccolo né da grande, ma a volte nella vita bisogna dire sì, però fin da bambino sentivo il desiderio di dedicare la vita a Dio. E a proposito dell'opera caritativa della Chiesa, dice Leone che in ogni fratello che soffre il Signore a chiedere e ricevere, essere accolto o rifiutato, amato o disprezzato. Invece viviamo tempi in cui sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona. C'era stata prima una mattinata ancora densa di impegni, una trasferta a Montserrat, 60 km.

0: chilometri da qui a venerare la Nostra Signora di Montserrat. La mattinata ve la racconto col servizio che prego di mandare in onda, poi linea allo studio. Barcellona, dista circa un'ora di auto dal cuore mariano della Catalogna, l'antica abbazia fra le montagne dove è venerata da secoli la Morenita, detta anche così per il colorito scuro, Nostra Signora di Montserrat. Anche Leone oggi in agenda ha una visita qui con sosta prima al carcere di Brians, tempo mezz'ora per ricevere il caloroso benvenuto dei carcerati, ascoltare le loro storie di caduta, sofferenza e rinascita.
1: Hola, Santo Padre, soy Monse de Barcelona.
0: E lasciare parole di speranza e incoraggiamento. Il passato non è una condanna sul futuro, Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Arrivo a Montserrat, quindi attorno a mezzogiorno per recitare un rosario e poi un pranzo con i monaci. E anche se lo spazio è un po' angusto, sono arrivati in 7.000 a fare festa al Papa. Vengo ad affidare a Maria, dice lui in tono solenne, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. Chiediamole di insegnarci perciò a rinunciare a parole offensive, giudizi affrettati, maldicenze, calunnie, e impariamo a custodire e coltivare l'amore in famiglia, sul lavoro, sui social, nelle discussioni politiche, nelle comunità cristiane. Infine, coi tanti rimasti fuori, sembra non trattenere l'entusiasmo neanche lui. Al quinto giorno di viaggio in Spagna, paese, dice, pieno di fede, amore, desiderio di lodare Dio.
2: La crisi senza fine in Medio Oriente, Trump minaccia imminenti attacchi, Russia e Cina chiedono di bloccare il raid, ci riferisce Antonio Soviero.
3: Proprio mentre i negoziatori del Qatar sono a Teheran per provare a finalizzare un accordo dopo aver avuto colloqui con emissari statunitensi, Donald Trump pubblica questo post sui social in cui minaccia: gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora dovranno pagarne il prezzo, scrive il presidente statunitense, senza precisare se e quando ordinerà un nuovo attacco. Il regime sciita replica che risponderà in modo duro se aggrediti, ma al di là dei toni propagandistici le trattative vanno avanti, lo dimostra il fatto che la rappresaglia americana all'abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, rivendicato dai Pasdaran, c'è stata senza dubbio, ma è stata piuttosto contenuta. Le bombe americane sono state concentrate su infrastrutture militari e impianti di acqua potabile nel sud del paese sciita, e anche la reazione iraniana, missili e droni verso basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania, è stata meno efficace di quanto strombazzato dai canali di Stato di Teheran. Cina e Russia, da quale pulpito viene da commentare, chiedono lo stop all'escalation e il ritorno alla diplomazia, con l'ONU che avverte: in Medio Oriente si rischia il ritorno alla guerra totale.
2: Israele intanto ha attaccato ancora il sud del Libano per colpire postazioni di Hezbollah. Sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Sidone, oggi pomeriggio nel mirino dell'aviazione israeliana questa automobile in fiamme, ancora diversi altri villaggi intorno a Tiro, popolosa città costiera dove ieri a tutti i residenti è stato dato l'ordine di evacuare. 12 morti oggi nel sud del paese, secondo le autorità libanesi, e decine di feriti che faticano ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah, che si nascondono in abitazioni civili per lanciare droni kamikaze a fibra ottica contro le postazioni militari israeliane. Nel pomeriggio hanno rivendicato un attacco a una brigata israeliana di base a Debel, villaggio cristiano vicino al confine. È la zona in cui operano i militari della missione di pace UNIFIL, un giovane soldato francese, assistente istruttore a supporto delle forze libanesi, è morto colpito accidentalmente da un proiettile nella fase preparatoria di una esercitazione. I responsabili dell'ONU per i diritti umani hanno annunciato un'inchiesta sul campo per verificare le violazioni dal 2 marzo ad oggi, in accordo col governo libanese che ha iniziato i negoziati al momento in stallo con Israele. A scagliarsi contro Netanyahu è il presidente turco, che ha affermato che l'aggressione israeliana in Libano e Siria va fermata perché minaccia il mondo e anche direttamente la Turchia. È un dittatore antisemita che non può certo predicare moralità, la risposta del premier israeliano.
2: Il conflitto russo-ucraino, raid di Mosca su Kharkiv e Odessa, Kiev invece ha lanciato droni nella regione russa di Samara danneggiando una struttura energetica. Ci aggiorna Pier Achille Dolfini.
5: Dopo i raid di Mosca degli ultimi giorni, Kiev passa al contrattacco. Il presidente Zelensky annuncia che nella notte l'esercito ucraino ha colpito un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri ad est di Mosca, ad andare a segno missili di produzione ucraina che hanno distrutto la struttura di Kyborsari, che fornisce droni e missili all'esercito russo. Il governatore della regione, Nikolaev, ha confermato che la città è stata colpita da un attacco ucraino. Ancora da calcolare il numero delle vittime e l'entità dei danni alle infrastrutture. L'impianto militare non è l'unico obiettivo colpito oggi da Kiev. Lo Stato Maggiore ucraino fa sapere di aver attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara e una petroliera russa nel Mar Nero. Non solo, il primo corpo d'armata Azov, in operazioni congiunte con il servizio di sicurezza, avrebbe distrutto infrastrutture strategiche nel porto della città occupata di Mariupol. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, fa sapere che Mosca adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.
2: Adesso in Italia con la politica. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Confcommercio mentre il Consiglio dei Ministri vara provvedimenti per l'introduzione dell'intelligenza artificiale a supporto delle forze dell'ordine. Augusto Cantelmi.
6: Ogni serranda alzata è una luce, è un punto di riferimento, è una certezza, ma è anche segno di energia, di saper fare, è presidio di sicurezza, di socialità, di comunità. È qualcosa che nessuna piattaforma online potrà mai sostituire.
7: Le piattaforme web non sostituiscono i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge. Qui si rispettano le regole in riferimento al commercio online che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento dei borghi. Quindi il capitolo denatalità bisogna invertire i dati, aggiunge Meloni. Intanto la Lega le prese con il Consiglio federale dove si scontrano le due anime del Carroccio, quella locale e quella nazionale, ma dopo una lunga riunione si prende tempo, la Lega resta una.
8: Non esistono due Lega, non sono mai esistite due Lega, la Lega è una sola.
7: Della stessa opinione anche Salvini, che non ha partecipato al Consiglio dei Ministri dove è arrivato il via libera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le forze di polizia. Non sarà un grande fratello, rassicura il ministro dell'interno Piantedosi, intelligenza artificiale che entra anche nelle scuole in modo esplicito, soprattutto nei licei, e per il ministro dell'istruzione Valditara si tratta di una rivoluzione per la matematica.
2: La produzione industriale ad aprile è aumentata dello 0,5% rispetto a marzo e dell'1,3% su base annua. Lo rileva l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale. A trainare gli incrementi sono soprattutto i beni strumentali e i beni intermedi, mentre si osservano cali per beni di consumo ed energia. Dove la povertà relazionale è più accentuata, i minori sono maggiormente esposti a maltrattamento, isolamento e disagio. Lo segnala un rapporto della Fondazione CESVI. Ce ne parla Beatrice Bossi.
9: Solitudine e fragilità dei legami familiari e una comunità assente è l'altra faccia della povertà, non solo economica ma anche relazionale. Lo scrive nero su bianco l'ultima ricerca della Fondazione CESVI, secondo cui le carenze affettive aumentano nei minori anche il rischio maltrattamento.
10: Noi conosciamo tutti la povertà economica, la povertà educativa, ma un fattore che aggrava queste due forme di povertà è l'isolamento, l'abbandono che i bambini magari incominciano a percepire in famiglia e che poi non riescono a superare perché nel rapporto coi pari, nel rapporto con la scuola, nel rapporto con la comunità a livello di territorio non hanno qualcuno con cui confrontarsi.
9: È un'Italia divisa a metà, quella che emerge dal rapporto sul maltrattamento e la cura all'infanzia. Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige sono le regioni che offrono il maggior numero di servizi, dall'assistenza sanitaria a quella scolastica, passando anche per quella abitativa e sociale. Fanalino di coda del paese invece sono Calabria, Puglia e Campania.
10: La nostra raccomandazione è quella alle istituzioni pubbliche di ricordarsi che accompagnare le famiglie italiane a far crescere i propri figli significa anche dare ai territori dei servizi che possano offrire ai giovani dei momenti di incontro, dei momenti di socializzazione, perché l'isolamento è una grave forma di povertà.
2: La cronaca è stata

0: Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio della sua vicina di casa, Pirina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo di origini senegalesi era in carcere dal 2024, su di lui pesava la richiesta di ergastolo. È la rinascita della giustizia, ha commentato, uscendo dall'aula. Non rientrerà nella casa di Via del Ciclamino a Rimini, dove viveva a pochi metri di distanza dalla donna ritrovata senza vita la mattina del 4 ottobre del 2023 dalla nuora Manuela, che con il marito, figlio della vittima, viveva anche lei nei paraggi. La dinamica faceva inizialmente pensare a un femminicidio, ma dopo aver escluso l'ex marito di Pierina dalla scena del crimine, gli inquirenti si erano concentrati sul vicino. Contro di lui, l'assenza di un alibi per l'orario in cui le telecamere di sorveglianza registravano movimenti sospetti e la rivelazione di una relazione extraconiugale tra lui e la nuora della Paganelli. Relazione che, stando alle conclusioni del tribunale, non avrebbe a che fare con un delitto che rimane dunque al momento senza responsabile.
1: Un po' di giustizia, quella che manca alla signora Paganelli. Non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
2: È stato approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
3: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni. È quanto previsto dall'emendamento al decreto Accise Terra approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile, che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista. O nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Insomma, una serie di paletti ben definiti per chi effettua telefonate commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata. Altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione, soddisfatte le associazioni dei consumatori per quest'altro passo in avanti sul fronte del telemarketing.
2: Violente manifestazioni contro gli stranieri in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un quarantenne a Belfast, ci riferisce Marco Burini.
4: Il fatto di sangue che coinvolge un immigrato di colore, la rivolta violenta dei manifestanti, la costernazione dei governanti, i seminatori d'odio che soffiano sul fuoco. A Belfast, Irlanda del Nord, va in scena un film già visto nel Regno Unito e in altri paesi europei. Due sere fa un rifugiato sudanese di 30 anni, Hadi Al-Odid, ha accoltellato un quarantenne, Stephen Ogilvy, procurandogli gravi ferite. Ha perso un occhio. Il video dell'aggressione, molto crudo, abbiamo deciso di non mostrarvelo, è girato molto sui social. Ovviamente è scattato il passaparola e a centinaia, vestiti di nero e incappucciati, si sono riversati per strada, urlando, bruciando, spaccando tutto. La polizia ha arrestato l'accusato e pure qualche invasato, ma la situazione resta incandescente. Famiglie e comunità di immigrati sono terrorizzate, temono il linciaggio, che in rete è già partito. Il leader dei neofascisti britannici, Tommy Robinson, ha fomentato e organizzato la protesta, sostenuto dal multimiliardario americano Elon Musk con il suo social, X. La famiglia della vittima si dissocia dalle violenze. La protesta pacifica è l'unica via da seguire. Ma rabbia e paura sono merce preziosa per chi, come Farage, punta a diventare premier. L'attuale, il laburista Starmer, condanna le violenze, ma di fatto sull'immigrazione sta rincorrendo le destre. Invano.
2: È stato accolto in patria da eroe l'arbitro somalo designato per i mondiali di calcio, ma non ammesso negli Stati Uniti. Ce ne parla Leonardo Possati.
5: Un piccolo pubblico di appassionati, un centinaio di persone, si è radunato questa mattina presto sulla pista dell'aeroporto di Mogadiscio in un clima di festa, sventolando bandiere somale e cantando inni per accogliere quello che considerano un eroe nazionale. Lui è Omar Artan, l'arbitro della Federazione Somala respinto alla frontiera degli Stati Uniti perché considerato dai funzionari americani legato a personaggi del terrorismo somalo. Omar Artan, miglior arbitro africano nel 2025, doveva arbitrare alcune partite dei mondiali. Interrogato per ore, gli è stato negato il visto ed è stato rispedito a casa. La cosa ha suscitato non poca indignazione perché l'amministrazione americana non ha fornito giustificazioni per questo grave gesto e meno che mai prove delle accuse mosse contro di lui. Tra l'altro, non l'unico tesserato FIFA a essere fermato.

0: anche membri dello staff della nazionale iraniana, non sono potuti entrare nel paese. Secondo la Casa Bianca, la decisione è stata presa per buone ragioni, ha spiegato il responsabile dell'organizzazione della Coppa del Mondo, Andrew Giuliani. Fonti del Dipartimento di Stato hanno riferito che l'arbitro era collegato a persone sospettate di appartenere a organizzazioni terroristiche, ma di fatto non sono state fornite prove di queste gravi accuse. Il tutto avviene poi nell'assoluto silenzio della FIFA, che ha semplicemente comunicato che Artan non arbitrerà le partite dei mondiali.
1: Radicati e costruiti in Cristo, pubblicato il testo conclusivo scaturito dall'ultima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, in cui vengono identificate le linee di orientamento pastorale per la Chiesa dei prossimi anni. Ce ne parla Nicola Ferrante.
2: Radicati e costruiti in Cristo. Si chiama così il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio e ora pubblicato. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. 17 pagine che prendono il titolo dalla lettera ai Colossesi e provano a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture, i presuli sollecitano alla riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine sulla vita comunitaria rinnovare la configurazione delle parrocchie ad esempio con organizzazioni di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI, corrispondente a quella del Sinodo Generale.
1: I vescovi francesi hanno reso noto il programma della visita di Papa Leone nel loro paese dal 25 al 28 settembre. Tra le tappe, oltre Parigi, anche Lourdes. Tutti i dettagli da Cristiana Caricato.
3: Una grazia che Dio fa alla Francia, così il cardinale Jean-Marc Avelin ha definito il prossimo viaggio di Papa Leone in Francia. Ancora un paese europeo per il pontefice che in questi giorni si lascia abbracciare dal festoso entusiasmo degli spagnoli. Mentre ieri incontrava la Chiesa catalana, è stata proprio la conferenza episcopale francese a rendere noti alcuni appuntamenti che attendono Prevost in Francia dal 25 al 28 settembre prossimi. Un comitato di coordinamento è al lavoro per preparare la visita e le giornate in ogni diocesi. Confermata la visita alla sede dell'UNESCO, appuntamento istituzionale già annunciato. Venerdì 25 settembre il Papa celebrerà i Vespri solenni a Notre-Dame di Parigi insieme a sacerdoti, diaconi, persone consacrate, religiosi e religiose e seminaristi. In serata la grande veglia di preghiera con i giovani. Sabato 26 nel pomeriggio la messa solenne in uno spazio all'aperto, sempre a Parigi. Domenica 27 lo spostamento a Lourdes, altra tappa con la messa davanti la grotta di Massabielle. Lunedì 28 poi l'appuntamento in un'altra diocesi, celebrazione della messa nella cattedrale di Saint-Étienne a Metz, la novità comunicata dal presidente dei vescovi francesi che ha anche rivelato il grande interesse di Leone XIV per il viaggio in Francia, la stima per il paese, per la sua ricca storia spirituale e per la forza missionaria.
1: Dopo il tumore al seno, per molte donne la vera battaglia comincia quando terminano le cure. Un nuovo rapporto rivela un peso emotivo profondo e duraturo che chiede più sostegno psicologico nei percorsi di cura. Sentiamo Monica Di Loreto.
4: Ci sono numeri che non restano sulla carta, raccontano la fatica emotiva che molte donne vivono dopo un tumore della mammella. Il rapporto Andos Crea Sanità mostra che una donna su tre sviluppa sintomi depressivi clinicamente rilevanti e quasi la metà convive con l'ansia anche molti anni dopo la diagnosi. La malattia cambia la

0: quotidianità è il 52%, segnala tensioni di coppia, mentre sul lavoro circa il 10% interrompe attività o formazione e oltre il 20% riduce le ore. Le più giovani rivedono i propri piani. Tra le under 40 più del 58% rinuncia alla maternità. Affaticamento, insonnia, isolamento, perdita di autostima restano presenti nel tempo ed è qui che emerge un dato decisivo. Il supporto psico-oncologico non è un optional, deve diventare parte integrante del percorso di cura, perché non basta superare la malattia dal punto di vista clinico, serve accompagnare le donne nella ricostruzione della loro vita, aiutandole a gestire paure, relazioni, lavoro, futuro. Il quadro è quello di un impatto profondo e duraturo che chiede percorsi capaci di sostenere davvero le persone oltre la malattia.
1: A Palermo la festa della Marina Militare, che costituisce un presidio, scrive Mattarella in un messaggio, a tutela della pace e della cooperazione internazionale. Marco Bergamaschi.
2: Le celebrazioni principali della giornata della Marina Militare a Palermo, nell'anniversario di una delle più audaci azioni della Prima Guerra Mondiale, l'impresa di Premuda, presso il molo Trapezio Italia, il villaggio marina, con stand, simulatori, eventi culturali e di approfondimento per i cittadini, le donne e gli uomini della Marina, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per la giornata, sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del Paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto gravato da conflitti e tensioni a partire dal Mediterraneo, in cui la tutela delle infrastrutture energetiche e digitali, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore. L'azione delle forze armate, ha aggiunto il ministro della Difesa Crosetto, è il prerequisito fondamentale per la democrazia, la stabilità e la convivenza pacifica tra i popoli. A Palermo, come nelle altre sedi della Marina Militare, alcune unità navali e installazioni sono state aperte al pubblico.
1: È il momento della consueta breve pausa. Il telegiornale riprenderà tra pochissimo. Vi aspettiamo qua.

0: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
1: E perché non sento bene?
0: Prova Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
0: Brondi, chi parla?
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Li devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
2: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.
9: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Dal 4 al 14 giugno ogni due lattine, la terza è gratis.
1: Che favola! Basta un penny!
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
4: Eccoci di nuovo al telegiornale con questa notizia. Un'improvvisa ondata di maltempo ha colpito nel pomeriggio l'Interland di Milano, interessando in particolare l'area intorno a Legnano. Una trentina le chiamate giunte ai vigili del fuoco per cadute di piante, alberi pericolanti e cartelloni a causa delle forti raffiche di vento. A Novate un albero ha colpito una motociclista. Le sue condizioni tuttavia non sono gravi. Il TG2000 termina qui, grazie per aver scelto la nostra informazione. Vi ricordo a seguire l'appuntamento con il programma Chiesa Viva che ci accompagna nel viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Il Pontefice è già arrivato nell'area della Sagrada Famiglia. Allora a tutti voi un buon proseguimento di serata, grazie ancora per essere stati con noi.

Mercoledì, al nord pressione debole. La giornata trascorrerà subito con temporali su Alpi e Prealpi e che scenderanno in forma irregolare anche sulle zone pianeggianti a nord del Po. Giovedì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo più instabile al nord-est, specie in Emilia-Romagna. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Venti dai quadranti meridionali. Giovedì, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile con alcuni temporali che interesseranno dapprima le Marche, poi Umbria, Abruzzo e Molise. Al sud, pressione stabile. Giornata che trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso e possibili piovaschi pomeridiani sui settori appenninici. Venti deboli meridionali. Giovedì, calo della pressione. In questa giornata il tempo diventerà gradualmente più instabile sulla Puglia e localmente sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso altrove. Calo termico.

0: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
2: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
3: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
4: È tutto un po' ovattato.
5: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: È un'altra cosa.
6: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803.

0: 800.
1: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
2: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
1: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

0: Buonasera e bentornati a Chiesa Viva. Le immagini che state vedendo sono in diretta e ci raccontano il viaggio, ma insomma più che viaggio mi sembra una sosta di Papa Leone nelle vie di Barcellona. Sta per raggiungere la Basilica della Sagrada Famiglia, dove tra poco, affetto della gente di Barcellona e di tutta la Spagna permettendo, celebrerà la messa, la prima a Barcellona. Noi la seguiremo insieme a Rodolfo Papa, storico dell'arte, a Marc Barradas e padre Juan Antonio Cabrera Montero, che già ci hanno accompagnato in questa prima parte di pomeriggio. Tra poco ci collegheremo anche con Paolo Fucili, che si trova all'esterno della Basilica. Partiamo un attimo dalla descrizione di questa chiesa che ospiterà il Papa e i fedeli, perché è una chiesa di straordinaria bellezza che riassume nella pietra tanto, mi verrebbe da dire, l'intera Bibbia per certi versi, ed è in sé un trattato di teologia.
1: Sì, è un trattato di teologia, nasce proprio da questa idea, da intanto un'idea devozionale, un'idea legata a San Giuseppe, legata alla Santa Famiglia istituita da Leone XIII, quindi peraltro è anche interessante che Leone XIV arrivi lì in questo momento, con un'idea di fondo che è quella di riprendere tutto lo schema delle antiche cattedrali medievali del 200, del 300, ma anche quelle prima, e portarlo, trasportare questo in un linguaggio, diciamo così, del tempo di Gaudì. Però gli elementi rimangono tutti: le 12 torri degli apostoli, quella di Cristo, la facciata della Natività, dove abbiamo una quantità infinita di rimandi attraverso allusioni, allegorie, animali, figure. C'è per esempio questo cipresso al centro esatto, peraltro dipinto di verde, quindi che ricorda elementi allegorici medievali, cipressa exalta, e poi abbiamo la Sagra Famiglia, anzi la Santa Famiglia, abbiamo degli elementi che rimandano ad una visione di un giardino, quindi fiorito, come rappresentazione dell'anima, come rappresentazione anche del paradiso. E un altro elemento, il portale d'ingresso ha una colonna centrale. Questo è tipico di tutta la struttura medievale, perché Cristo è la porta ed è al centro ed è quello che sorregge tutto l'edificio, che è al centro. Quindi riprende elementi di tutta la tradizione, ma li porta nel linguaggio, potremmo dire, stilistico del suo tempo, come hanno fatto tutti gli artisti cristiani nel corso della storia. È solo una questione di piccoli movimenti stilistici, ma il cuore rimane quello, rimane profondamente legato a tutta una grande tradizione, che poi riprende la glossa ordinaria, cioè tutti i padri della Chiesa che hanno commentato Bibbia e Vangeli.
0: E tra l'altro la Sagrada Famiglia e questa celebrazione è anche un'occasione per ricordare Antoni Gaudì, che non è soltanto il genio che l'ha immaginata, disegnata e ha seguito i primi anni dei lavori, ma anche un venerabile il cui processo di beatificazione è ben avviato. Chi è stato per la Chiesa Gaudì?
2: Soprattutto che cosa è stata la Chiesa per lui, sicuramente, no? Nel senso di una persona, possiamo dire, anche se è difficile descrivere la normalità, ma una persona normale, architetto, che ha lavorato, ha avuto sempre un impegno, diciamo, di fede, che ha scoperto man mano, anche andando avanti negli anni, con tante sofferenze, momenti difficili nella propria vita, della famiglia, perdeva ogni tanto un membro della famiglia fino a rimanere praticamente solo, ma ha scoperto, ecco, cioè la compagnia sicuramente della fede.
0: La vediamo, l'edificio più alto, la chiesa più alta del mondo, credo sia, Rodolfo.
1: Sì,
0: con la torre che viene inaugurata oggi.
1: La torre che viene inaugurata oggi, con quella croce finale che suggella, che mette il timbro finale. Ma il punto è proprio questo, cioè l'idea è quella di costruire qualcosa che abbia a che fare non con la piccola comunità, ma con l'intera universalità, appunto cattolico, cioè per tutti, universale. Questo è il senso, no? Il senso di una cattedrale.
0: E che si ferma però a mezzo metro più in basso della montagna che sovrasta Barcellona, perché insomma non voleva fare concorrenza a Dio, il creatore certo. E poi il creativo. Continuiamo su Gaudì.
2: No, infatti no, e poi mi veniva l'idea, no? Parlavamo di torri, no? In questo caso una torre, ma non di Babele.
1: No, certo.
2: È perché proprio alla base c'è tutta una religiosità, quella che lui ha vissuto in modo molto normale, molto tranquillo. E infatti attraverso, diciamo, quasi un'ascetica che diventava mistica, è tradotta nel lavoro, no? Un'arte, non soltanto una tecnica, che sicuramente ce lo fa vedere come, ecco, la persona che ha santificato la propria vita facendo quello che doveva fare con tranquillità, con normalità, ma in modo geniale.
0: Un genio per il mondo, chi è per i catalani, Gaudì?
3: Per i catalani a volte io direi che anche qualcuno molto vicino e allo stesso tempo così poco conosciuto, possiamo dire, perché si conosce quel Gaudí architetto, cioè si conosce la figura del personaggio per l'opera della Sagrada Famiglia, anche altre, Casa Milà, Casa Balló, altre opere di Gaudí, ma sicuramente non tanto il personaggio, la propria vita, no? E direi che ha delle cose veramente anche interessanti, no? Perché cominciando un po' per la sua vita come bambino, raccontano che era un bambino un po' malato, no? E quindi non riusciva a giocare troppo con i bambini della sua età. E questa necessità di rimanere un po' più seduto, contemplando quello che c'era intorno a lui, sicuramente anche ha permesso di sviluppare una visione anche artistica, una sensibilità grande sulla natura, sulla realtà, su quello che era a fianco lui, no? E quindi sicuramente l'ha cominciato anche a nascere quella sensibilità come architetto, no? Quindi un po' di quelle ferite che ci sono nella vita, di cui anche Dio si serve, no? Per dare così tanto frutto. E allora...
0: Andiamo subito a Barcellona, proprio davanti alla Basilica, da Paolo Fucili. Paolo.
4: Eccoci qua di nuovo, buonasera. E qui sale la temperatura dell'attesa, soprattutto da quando i maxi schermi qui all'esterno hanno iniziato a trasmettere le immagini della diretta internazionale. La vedo anch'io alla mia destra, Papa Leone, che percorre questo percorso di circa 5 chilometri dall'Arcivescovado alla Sagrada Famiglia, e vediamo che li percorre a una velocità piuttosto moderata, si gode l'abbraccio delle persone che ancora stasera lo aspettano per strada, tante persone. Questo penso sia uno dei dati più belli, anche il numero impressionante di persone che, voglio dire, senza partecipare a un evento comunque hanno avuto la curiosità di vederlo, hanno avuto la voglia di farlo sentire a casa con la loro accoglienza festosa, anche solo essendo lì al passaggio del corteo del Papa che viene qui alla Sagrada Famiglia. Vedete la mole alle mie spalle, attorno a me c'è uno spazio tutto coperto di sedie, perché è stato allestito questo spazio anche per chi non potrà assistere alla celebrazione dall'interno. Ci sono le autorità più alte, massime di questo paese, da Madrid sono arrivati i reali di Spagna, Felipe e Letizia, per assistere a questa celebrazione. Poi quello che avverrà alla fine, c'è il presidente del governo Pedro Sanchez, altre autorità locali. Il programma prevede che il Papa, arrivato alla Sagrada Famiglia, sarà accolto dal re e si recheranno nella cripta a venerare la tomba di Antoni Gaudí, l'architetto artefice di tutto questo, che, come ricordavate voi, non è solo un genio dell'architettura, è stato anche un uomo di fede, di profonda di spiritualità. C'è un processo di beatificazione in corso, è venerabile, sono state riconosciute le virtù eroiche. Qualcuno chiedeva, qualcuno dei nostri colleghi giornalisti ha chiesto anche in occasione di conferenza in Vaticano, il briefing, se la visita del Papa poteva in qualche modo accelerare il processo. Ovviamente non funziona così, il processo ha un suo percorso autonomo da qualsiasi evento, però insomma il fatto che il Papa venga qui sicuramente è un bel attestato di, come dire, di vicinanza a questa figura così bella di uomo, di artista e soprattutto di credente. Poi terminato questo omaggio nella cripta, che peraltro fu il primo elemento architettonico concluso di questo enorme cantiere, pensate che la prima pietra fu posta nel 1882, si salirà nello spazio superiore per la vera e propria celebrazione eucaristica. La serata non finirà con la messa, perché tutti aspettano poi lo spettacolo finale. Prima ancora di questo spettacolo, l'inaugurazione con benedizione della torre di Gesù Cristo, che abbiamo nominato, è stata finita pochi mesi fa. Anche questa fase ha richiesto tanti mesi di lavorazione per rissare in alto questi blocchi che una volta assemblati compongono questa croce che domina il cielo di Barcellona. Dopo il rito della benedizione seguirà uno spettacolo di fuochi d'artificio e naturalmente ci aspettiamo di vedere immagini che sicuramente lasceranno il segno per la loro bellezza, per quanto immaginiamo saranno spettacolari. Continuiamo a vedere Papa Leone che dal marciaschermo percorre questo tratto di strada che ci separa. Non sapremo ancora quantificare quanto manca al suo arrivo qua, e nell'eventualità che quando arriverà ci troveremo magari più tardi.
0: Grazie Paolo, noi facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco con le immagini in diretta da Barcellona.

0: Vantiraggi.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora. Invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
5: Volevo aprire un'attività tutta mia, però.
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
8: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il

0: diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Prova Prondi Amico Super TV.
2: Un telefono?
1: Per sentire la televisione.
3: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
1: Prondi, chi parla?
4: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
5: Eh sì, ma questa è speciale.
6: È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremoso. Creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
7: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
8: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
9: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
10: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
11: Ce l'ho sulla punta della lingua.
12: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
13: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Prova Prondi Amico Super TV.
2: Un telefono? Per guardare la televisione?
1: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
3: Incredibile, sento proprio bene.
1: Inizia il tuo programma preferito.
3: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
1: Prondi, chi parla?
14: Eccoci di nuovo in studio, intanto il Papa è arrivato alla Sagrada Famiglia e che cosa sta succedendo, Rodolfo?
15: Questa ragazza sta spiegando di fatto tutta la simbologia e anche la tecnica utilizzata per realizzare la parte terminale della Torre di Cristo.
14: Di cui questa è una riproduzione.
15: Su un modellino che è all'altezza lì, credo. Della cripta, perché quello è l'ingresso sotto della cripta.
14: Senti, una curiosità.
15: Sì.
14: Prima Paolo Fucili ci ricordava che la prima pietra è stata posata 144 anni fa.
15: 1882.
14: Gaudì è morto 100 anni fa. La cattedrale è stata consacrare

0: soltanto nel 2010 e i lavori non sono ancora del tutto terminati. Perché?
1: Ma innanzitutto perché comunque progettare una cosa così è complicatissimo, però noi abbiamo avuto nel 1936, durante la guerra civile, un gruppo di militanti è entrato.
0: Scusate, proviamo a sentire questa ragazza, che cosa che sta, che è una ragazza non vedente, credo, sta spiegando al Papa.
2: In forma di piramide.
3: A forma di piramide.
2: L'altro braccio è uguale, empieza nel nucleo.
3: E poi sono uguali, si comincia dal nucleo, poi si fa sempre più piccolo, poi si divide e finisce con una punta. E poi l'altro braccio è uguale, la stessa cosa, si fa poi più piccolo e anche lì si divide in quattro tronchi e lo stesso l'altro braccio comincia al centro, diventa più piccolo, ha quattro punti, si divida e si conclude con una punta. Allora, perché tutto finisce con un vetro sulla punta? Tutte hanno una punta sul vetro perché... Pensava Gaudì che da questo vetro potrebbe uscire un raggio di luce e uscendo dai quattro raggi della torre è un simbolo della protezione di Barcellona. E in questo modo è come Dio che abbraccia tutti i barcellonesi. E l'ultimo braccio è un po' diverso dagli altri, questo che punta in alto, come potete vedere comincia dal nucleo, ha otto lati, poi quattro, ci sono i lati aperti, ma uno si divide in quattro parti ed è una piramide di quattro lati e finisce anche questo con il vetro in punta. Quindi questo sarebbe il modellino della torre di Gesù, il plastico, e vorrei anche dirvi che ringrazio molto la ONCE e la Sagrada Famiglia per... Grazie mille. E Santità, questo è un disegno della torre che io ho disegnato il primo giorno che l'ho vista, così come la capisco attraverso il tatto. Molto bello, grazie, di niente.
2: Un
3: piacere, Valentina, veramente. A dopo.
2: Ah,
3: questo è un rosario per te.
2: Grazie,
3: lo conserverò per sempre. Moltissime grazie.
2: Esta... Sì. Han sido muy importantes para que
3: è stato molto importante che noi possiamo conoscere, possiamo avere delle immagini mentali attraverso il tatto nei confronti delle cose, perché come avete visto mi sono fatta un'immagine di questa torre toccandola. Grazie, grazie, arrivederci, a dopo.
0: E allora, dopo questa presentazione, il Papa sta adesso per fare il suo ingresso in sacrestia per vestire i parimenti liturgici e tra poco avrà inizio la celebrazione della messa. Ci stavi spiegando, intanto siamo già all'interno della cattedrale, ogni angolo, anche quelli, come dire, più ordinari, sono straordinari.
1: Sì, sì, diciamo che il problema di fondo è che è stato bruciato tutto lo studio di Gaudì, volutamente, e quindi è andato perduto tutto.
0: Questo all'epoca della guerra civile.
1: Sì, nel 1936, quindi è stato molto difficile riprendere tutti i progetti, ci sono state memorie, alcune cose sono sopravvissute, però si è dovuto rifare tutti i progetti, tutti gli studi, partendo da quel poco che era rimasto, dagli schizzi e soprattutto i collaboratori di Gaudì che mantenevano una memoria di quello che stava facendo, però alcune cose poi si è dovuto reinventarle di sana pianta, anche con tecnologie diverse. L'utilizzo, per esempio, dal punto di vista ingegneristico, delle catenarie.
0: Che sono le catenarie?
1: Le catenarie sono, proprio per capirci, quando uno prende un filo e lo prende da una mano all'altra, quella parabola che si crea naturalmente è una catenaria, quindi è stringente.

0: Agendo o allargando la, diciamo così, la distanza tra i due punti si crea un'onda. Ecco, se uno la mette in verticale crea una capacità di scaricare le forze e di dare più solidità alla struttura. Gaudì ha utilizzato tantissimo le catenarie, infatti se voi entrate all'interno ci sono i pilastri che non vanno diritti ma sono inclinati, appunto perché sono costruiti su catenarie, e si dà ancora di più quel senso verticale, uno entra, sembra di entrare in un bosco pieno di luce, in parte dipende dalle catenarie, in parte quella cosa permette di arrivare ad altezze più grandi.
1: Stiamo vedendo peraltro.
0: Questa è la parte della cripta sotto.
1: Perché il Papa sta entrando proprio nella cripta.
0: E quindi mantiene, diciamo così, le strutture antiche, quelle proprio dell'Ottocento, e poi da lì è partito Gaudì per riuscire a costruire un impianto completamente innovativo. Immagino andranno.
1: Ma è vero che alcuni dettagli, per esempio alcuni lampadari, sì, li ha fabbricati proprio lui con le sue stesse mani?
0: Non so, sì, ma questo lo faceva su tutto, cioè i suoi collaboratori, lui ha chiamato dei capi mastri come capi scalpellini di primissimo ordine, e con questi ha costruito una squadra che dirigeva diverse squadre, e lui progettava singolarmente ogni singolo pezzo, quindi per questo è un progetto importante. Quando sono andati via i modellini, sono stati bruciati i modellini, i modellini non erano semplicemente un pezzettino di legno, ma erano studi ingegneristici precisi che riproducevano in scala quello che si doveva fare in grande. Quindi quando quelle cose sono andate perdute si è creato un problema enorme.
1: Senti, lo so che il cuore della celebrazione eucaristica è ben altro, ma ti intimiderebbe celebrare la messa nella Sagrada Famiglia o... Oppure che suggerimenti, che emozioni pensi ti darebbe? So che non l'hai mai fatto.
2: Infatti no, ma sicuramente sì, sicuramente un'esperienza. Devo dire che ringraziando Dio ecco, ho avuto l'opportunità di celebrare l'Eucaristia in tanti posti bellissimi, quindi uno magari ecco, si fa un'idea, no? Dice San Pietro, non lo so, tante altre chiese qui in Italia, in Spagna. Però sicuramente
1: sì. E che cosa dà a chi presiede la celebrazione il contesto?
2: Tanto, almeno cioè, penso che tutti più o meno abbiamo una sensibilità anche artistica, no? E quindi è una sensazione di essere, non dico in comunione, non bisogna poi esagerare, però cioè, le cose si fanno per bene, e quando anche il contesto, diciamo, esteticamente è bello, uno celebra in un modo diverso, diciamo il valore è lo stesso, cioè lo stesso valore, no? Non cambia, però secondo me ecco una rivendicazione dell'importanza dell'arte cristiana come è stata in tutta la storia della Chiesa, o quasi.
0: Ma Sant'Agostino nel De vera religione parla poi di bellezza, quindi e lì colloca i punti, i principi fondamentali dell'estetica, le due cose vanno insieme e poi ovviamente si riverberano nella liturgia, quindi quello è un punto appunto imprescindibile.
3: Voglio dire soltanto che adesso vediamo nell'immagine che cammina Papa Leone insieme sempre al Cardinale di Barcellona, ma anche con il parroco della Sagrada Famiglia, Mossèn Turull, che è appunto là dove si celebra anche ogni giorno la messa nella Sagrada Famiglia e appunto nella cripta. È una chiesa così grande che sicuramente non permette di celebrare soltanto in qualche solennità nelle ordinazioni, e quindi la messa comunemente si celebra qua sotto nella cripta della Sagrada Famiglia.
1: Dove il Papa in questo momento è in preghiera silenziosa davanti al Santissimo, e come nostro stile in questi momenti facciamo silenzio anche noi.

C'è poi una, come dire, una questione, visto che questa chiesa è stata per decenni sostanzialmente un monumento, una meta turistica.

0: 16 anni a questa parte, anzi meno, dal novembre del 2010 è diventata quello per cui è nata, anche quello per cui è nata. È difficile tenere insieme queste due, mi viene a dire, vocazioni di questa basilica?
1: È difficile intanto che si deve gestire un flusso di gente così grande, ma allo stesso tempo si celebrano, cioè ci sono grandi solennità che si celebrano nella Basilica della Sagrada Famiglia, anche le ordinazioni siano diaconali, siano presenti.
0: Scusa, qui siamo alla tomba di Gaudì? Sì.
1: Vediamo.
0: Sì, no, sì. Continua, prego. Sì, sì. Abbiamo avuto conferma.
1: Ecco. Sì. Questa qua, sì.
0: Sì.
1: E appunto, celebrazioni importanti si celebrano là, e anche credo che la visita alla Sagrada Famiglia è abbastanza ben fatta, nel senso che aiuta a capirne il senso anche spirituale del Tempio, non soltanto a una visita, cioè, turistica, possiamo dire, vuota, ma nel contenuto artistico e la connessione che ha spirituale, no? Quindi sì, sempre una sfida, sicuramente, come le grandi cattedrali che siamo abituati a conoscere anche qua a Roma, ma credo di sì.
0: Senti, prima abbiamo detto che è una specie di Bibbia scolpita nella pietra, trattato teologico, ma c'è un'idea portante che ha ispirato tutto il progetto? Sì. Un qualcosa che vuole trasmettere? Sì. Prima padre Juan diceva, sì, no, io entro anche in sintonia con ciò, quando celebro, con ciò che di spirituale l'architetto, chi ha pensato questa chiesa, mi ha trasmesso.
2: Allora, innanzitutto l'idea della unità della Chiesa, che è costruita sui pilastri fondamentali che sono gli Apostoli. Noi, questa è una tradizione, solitamente nelle basiliche avevamo sei colonne che reggevano la struttura centrale, quindi quell'elemento è un elemento di tradizione. Bene, Gaudì lo rovescia e lo fa diventare 12 torri, no? Quindi poi l'idea di avere un'altra torre che svetta ancora di più con la croce, che è Cristo, una chiesa che parte da una realtà, che è quella umana, e che poi piano piano cresce e che diventa ovviamente tutta l'intera comunità, e poi l'aspetto mistico che è anche quello della rappresentazione della grazia, ovviamente anche quello della rappresentazione della risurrezione, cioè sono tutti elementi che si intrecciano. Però, ripeto, camminando dentro noi abbiamo l'idea di camminare in un bosco, e noi guardiamo verso l'alto e sembrano dei rami intrecciati
0: nel mezzo del cammino di nostra vita.
2: Esattamente, insomma, questo, c'è proprio l'idea dell'homo viator. Uno entra e guarda stupito questa specie di caleidoscopio gigantesco, e però è immerso in una dimensione di grazia che è rappresentata.
0: Senti, facci un po' da guida, che stiamo vedendo adesso?
2: Allora, stiamo vedendo qui, qui siamo sempre sotto nella parte, perché io non vedo bene, ecco qui, qui siamo all'interno, qui ormai sì, sopra, però non sotto nella cripta. Prima eravamo sotto nella cripta, e qui immagino che c'è tutto il presbiterio dalla parte, ecco, dalla parte della, qui c'è la corona faralis, quella sopra all'altare, che peraltro riprende una antichissima tradizione medievale, e qui siamo nella parte, diciamo così, terminale del catino absidale, se proprio si può chiamare così, anche se lì viene stravolto in maniera completa. Ecco, qui siamo di fronte alla parte terminale, e questi sono questi pilastri giganteschi che svettano verso l'alto, e anche la collocazione dell'organo, che è alle spalle, insomma è una collocazione interessante. Solitamente l'organo o è di fronte o è di lato, qui invece è stato posto, ovviamente nel nuovo progetto, probabilmente non pensato così da Gaudì, però l'idea di fondo è quella di riuscire ad avere una dimensione che vede sia nell'aspetto liturgico che in quello allegorico che è tutto attorno un'unità che è quella che dicevamo prima, cioè, perché non è solo il sacerdote che celebra in questo luogo, ma pure il fedele che giustamente viene coinvolto. Io sono cresciuto nelle mie chiese del centro storico di Roma e quindi è chiaro che ho anche una maggiore predisposizione nei confronti di un certo tipo di bellezza. Ma è proprio questo il punto, no? Che in qualche modo quella bellezza ti fa anche sentire, ecco qui, quest'idea del caleidoscopio di luce, questo studiato. Le forme non sono ovviamente quelle pensate da Gaudì, Gaudì lo immaginava tutto istoriato com'è la parte antica, però in qualche modo nell'interpretazione contemporanea, che in qualche modo è informale, però mantiene il gusto del colore e dà delle fiammate di luce che sono straordinarie.
0: Che cosa provi tutte le volte che entri nella Sagrada Famiglia?
1: Guarda che non ci sono entrato tantissime volte, devo riconoscerlo anche, ma sì, il senso è questo, un punto spettacolare, no? In cui uno si sente un po' abbracciato, no? Per la propria struttura e anche questa grandezza che allo stesso tempo è aperta, no? Quindi è veramente una sensazione che colpisce internamente, no? E io volevo accennare, forse ricordare un po' a livello storico, no? Come se noi guardiamo il presbiterio, proprio a destra c'è la facciata della Natività, che è quella che soltanto Gaudí ha visto, dopo a sinistra c'è la facciata della Passione e dopo c'è quella facciata della Gloria, che è quella che ancora si sta adesso costruendo, no? Quindi un po' questo. È interessante anche come cioè proprio dietro il presbiterio c'è uno spazio che è una piccola scuola che era per i figli dei lavoratori della Sagrada Famiglia. Quindi questo senso già dall'inizio, no? Come Gaudí aveva questa sensibilità per gli ultimi, per i più poveri, per prendere cura di tutte le persone che erano lì, no? Questa visione appunto cristiana che andava della Chiesa, della liturgia, ma che la fede e la giustizia come andavano così insieme già, e così lo viveva lui, vero?
0: Senti, che valore ha la bellezza e che compito ha la bellezza nella liturgia?
3: Tanto, io sicuramente, al di là poi dell'aspetto più, cioè di quello che si vede, quello che si può certo toccare, diciamo, anche con la vista, no? Tangibile dal punto di vista, è la musica, ad esempio, tante sì volte dimenticata o lasciata un po' così alla buona, no? Per dirla in un modo popolare. Quindi la bellezza sicuramente è qualcosa di buono, no? La bellezza, Dio è buono, cioè ci vuole bene, e quindi bisogna curare anche quell'aspetto estetico, no? Tante volte dobbiamo servirci anche della materia, diciamo, di quello che è tangibile, per poter come dire, vedere l'invisibile, ecco. E poi questo lo abbiamo visto dal momento, no, dell'incarnazione, da quando Dio si è fatto uomo, noi possiamo vedere quello che prima nessuno poteva vedere, contemplare, che è proprio, ecco, Dio, ecco. E per me la bellezza è fondamentale e cambia, diciamo, la possibilità, ma lo vediamo anche a livello umano, no? C'è un discorso che uno si alza la mattina e deve fare una strada buia, piena di, non lo so, di muri che oscuri, è un altro discorso fare, ecco, lo stesso percorso per andare al lavoro, ma circondato da bellezza,
0: in una foresta,
3: è in una foresta, e quindi
1: è tutto per lodare.
0: Senti, ma allora ho visto bene, o di fronte all'altare maggiore in alto, nel posto dove di solito c'è l'organo e il coro, lì che cosa c'è? E poi mi sembrava di vedere anche nelle lavate laterali quelli che in teatro potremmo chiamare dei loggioni.
2: Allora sì, sono stati, ma l'avevamo già visto, c'era capitato di vederlo con la messa di Benedetto XVI, che era tutto pieno in tutti gli ordini di posti, come si sarebbe detto un tempo. Sì, l'idea dei matronei in qualche modo, che non sono altro, insomma, però questi spalti che si riempiono nei piani alti, io credo che nell'idea di fondo ci fosse non tanto quello di assistere ad uno spettacolo quanto piuttosto l'idea di creare dei cori celesti, cioè proprio a partire dall'idea di musica, no? Cioè avere qualche cosa, no, nella parte alta e anche posizionare lì eventuali...

0: Anche, insomma, lì ci sono quelle scalacchiocciola per andare nei piani superiori. Cioè, l'idea è proprio quella di una visione totale dell'architettura, un'architettura che è rappresentazione del corpo mistico della Chiesa, ma è anche rappresentazione, come diceva lui prima, no? C'è la scuola per i figli degli operai, c'è in qualche modo il luogo di formazione degli apprendisti, insomma quell'idea di lavoro, no, che è stata portata avanti da Leone XIII e che Leone XIV ci ha richiamato un'altra volta a guardare,
1: certo,
0: perché questo è il punto fondamentale. Cioè,
1: poi ci stavano dei giochi di luce straordinari. Questi giochi di luce mi fanno tornare in mente un'espressione che mi ha colpito tanto di Papa Francesco, la riferiva ai santi, diceva: i santi sono come le vetrate delle chiese, la luce è Cristo, ma le vetrate la fanno trasparire, la trasmettono secondo le loro caratteristiche, i loro colori, le loro differenze.
2: Sicuramente sì, no? Perché i santi con la loro vita non ci portano a loro stessi, no? Ci portano verso Gesù, quindi quei vetri che con un colore particolare lasciano passare tutta la luce, no? Illuminare questo Gesù che illumina, no? Quindi sicuramente è proprio così. E adesso infatti vediamo questa immagine di questa croce di Gesù, che era la stessa che ieri, una riproduzione ieri, hanno utilizzato nella veglia di preghiera nello stadio olimpico Lluís Companys. C'era una grande croce, no? Che accompagnava tutta la preghiera, e era questa stessa, una riproduzione di questa.
1: E quali
2: stessa
1: sono le caratteristiche di questa croce?
2: Cioè, non conosco troppo io personalmente
1: la... Non so se Rodolfo, cioè... però mi sa che sta per cominciare la celebrazione, se ci vuoi dire una cosa su questa croce?
0: No, invece ritorno alle vetrate.
1: Alle vetrate.
0: Perché la vetrata durante il giorno prende la luce da fuori e illumina quelli che sono dentro con questa, diciamo così, riverbero quasi di un caleidoscopio gigantesco, ma di notte le luci accese all'interno della cattedrale fanno sparare quelle luci colorate verso tutta la città, e quindi c'è come, no, questo respiro di luce che viene dall'interno, insomma un movimento, no, diastole e sistole, cioè si muove, no, e diventa una struttura vibrante, no? è viva all'interno della città ed è il centro, il cuore della città.
1: Tanto è arrivato anche il presidente, il capo del governo Sanchez.
2: Sì. E come la luce sicuramente era, cioè, importantissima per Antoni Gaudí, ma anche lo vediamo oggi quando sarà la benedizione della Torre di Gesù Cristo, no? Perché come lui un anno prima di morire scrisse questo, no? Cioè, nelle solennità la Torre di Gesù, la croce che coronerà la Torre di Gesù, sarà illuminata così che possa riposare in questa croce tutta la città, no? Quindi nel buio della notte la croce illuminata, no? È un segno bellissimo, no? Di una grande chiarezza.
0: Sì, che diventa un punto di riferimento, totale sulla città. Quindi in qualche modo questa è l'idea della Chiesa, cioè l'edificio chiesa non è semplicemente un'architettura, ma è una struttura anche simbolica che abbraccia l'intera città.
1: Giovanni XXIII usava la metafora della chiesa fontana del villaggio. Non so cosa possa rappresentare la Sagrada Famiglia per Barcellona.
3: Sì, come faro, diciamo, l'immagine del faro. Poi abbiamo visto la croce, no? Che ha questi quattro più quello in alto, no? Verso l'alto. E queste sezioni, quindi, che illumina, ma illumina in continuazione, non certo. È che fa, ecco, a tratti, certo. No? È proprio tutta la luce allo stesso momento. Sicuramente un'immagine molto bella che io mi auguro che anche chi visita la Sagrada Famiglia possa avere almeno una spiegazione anche del significato religioso del monumento, della chiesa, della basilica, perché sicuramente, ecco, tante volte si perde. E con tanta simbologia a ognuno può suggerire chissà quale cosa, e invece, ecco, bisognerebbe indirizzare almeno per far capire l'intenzione dell'architetto e dei successori, diciamo, no? di qualche modo.
0: Piano piano lo stiamo facendo, ormai si stanno formando tante guide in giro non solo per l'Italia ma anche per il mondo, in questo senso, per fare proprio catechesi con arte.

0: forte, come si suol dire. Anche perché lo strumento fondamentale di catechesi all'interno della Chiesa è sempre stato fatto con l'arte e non con le parole. Questa è una caratteristica proprio propria del cattolicesimo. Si porta il catecumeno nella Chiesa e gli si raccontano tutte le sacre immagini. Quindi le chiese devono essere piene di immagini, perché servono principalmente per la catechesi, poi per la preghiera, poi per la formazione morale.
1: Forse però si farebbe prima a leggere l'intera Bibbia anziché a leggere ogni pietra della Sagrada Famiglia a livello di tempo.
0: Sì,
1: è una battuta, è una battuta per dire e per raccontare veramente la ricchezza e la complessità.
0: Però le immagini si tengono più a mente, le parole poi scivolano, delle volte uno... ma questo non lo dico io, ma lo dicono tutti i padri della Chiesa, a partire da San Giovanni Damasceno. Quindi da questo punto di vista l'immagine è lo strumento, anzi addirittura Giovanni Damasceno mette in avviso su un punto, perché se nel rapporto con, lui dice col pagano, se un pagano gli chiede della tua fede, tu portalo in chiesa e spiega le sacre immagini, perché le sacre immagini non tradiscono, sono oneste, perché le sacre immagini mantengono un livello, se sono dipinte in maniera corretta, mantengono un livello di coerenza che spesso noi non abbiamo. Quindi se noi ci mettiamo al centro, rischiamo poi di deludere le persone che stanno attorno. Le immagini no. E quindi da questo punto di vista la sacra immagine diviene una cosa che entra fortemente nella vita del fedele.
1: Mi colpisce il crocifisso, adesso mi lancio un'interpretazione assolutamente personale, perché mi sembra che sia allo stesso tempo crocifisso e risorto. Non so se questa è l'intenzione dell'artista, ma intanto sta iniziando la processione di ingresso e dunque lasciamo la linea alla celebrazione. Noi ci vediamo domattina alle 12:15, quando il Papa avrà lasciato Barcellona e arriverà alle Isole Canarie, che sono la terza tappa di questo viaggio in Spagna. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri amici che ci hanno aiutato a vivere questa serata. Ci vediamo domani alle 12:15.

0: Nel nome del Padre,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per celebrare con gioia l'Eucaristia che ci rende familiari di Dio e santi per vocazione e per inaugurare la nuova torre di questa basilica coronata dalla croce che, come la scala di Giacobbe, unisce il cielo e la terra a lode e gloria di Dio. Riconosciamo che siamo peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
0: Confesso
1: a Dio Onnipotente
0: che he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

0: Oremos.
1: Preghiamo a Dio Padre di tutti i doni, da cui procede ciò che siamo e ciò che abbiamo. Insegnaci a riconoscere i benefici della tua immensa bontà e ad amarti con cuore sincero e con tutta la nostra forza.
0: Per
1: nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli.

0: Lettura dell'Apocalisse di San Giovanni.
1: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere». E mi disse: «Ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere, alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio».
0: Victoriosos tindran tot això en herència. Jo seré el seu Déu i ells seran fills meus. Paraula de Déu.
1: Parola di Dio.

0: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos.
1: In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado a voi e mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: Vuole forse uccidersi dal momento che dice: Dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: Voi siete di qua giù. Io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati,

0: Infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora, tu chi sei? Gesù disse loro, proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me. Non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui.
1: El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él.

Signore, Signore nostro, quanto è ammirabile il tuo nome su tutta la terra. Con la lode di questo salmo, così pieno di gioia e stupore, saluto tutti voi, carissimi fratelli e sorelle. Esprimo la mia riconoscenza alle loro maestà e ringrazio il signor Cardinale Juan José Omeja, arcivescovo di Barcellona, così come gli altri fratelli nell'Episcopato e quanti si uniscono alla nostra preghiera, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, e in questa sera, festa per tutta la città di Barcellona e per tutto il popolo, estendo il mio grato saluto alle autorità pubbliche, nonché ai membri delle altre comunità cristiane e delle altre religioni che partecipano alla, alla nostra azione di grazie. Oggi infatti la Basilica della Sacra Famiglia ci accoglie aprendo le sue porte come braccia spalancate per invitare ciascuno a questo altare, all'ascolto della parola di Dio. È un tempio che ci costituisce famiglia amata dal Signore, alimentata dalla sua stessa vita nell'Eucaristia. È così che Barcellona, la Ciutat Comtal e tutta la Catalogna si radunano in questo tempio, segno di unità e di concordia, e alzano lo sguardo per incontrare il volto di Dio Padre.

0: raggiante nel suo Figlio, fatto uomo, Gesù Cristo. Mentre rendiamo grazie al Signore per la sua carità verso di noi, lo lodiamo per quello che opera nella nostra vita. Lo ringraziamo in particolare per questa straordinaria basilica che Papa Benedetto XVI ha dedicato nel 2010, ricordando che è segno visibile del Dio invisibile, per la cui gloria svettano le sue torri. In continuità con la preghiera del mio predecessore, tra poco benedirò la torre più alta, quella di Gesù Cristo. Questa chiesa è un unico edificio composto di molte pietre, una casa che cresce con costanza negli anni, secondo un identico progetto. Noi tutti siamo le pietre vive di quest'opera, che ha Cristo per fondamento e culmine, inizio e fine. Molto più di un monumento, la Basilica della Sacra Famiglia è ancora oggi un cantiere che ci ricorda come la vita cristiana sia sempre un cammino, perché si tratta di un progetto che Dio porta a compimento. Non abitiamo dunque un'opera incompiuta, ma un tempio ancora in costruzione. La sua imperfezione non è un difetto, perché attesta un desiderio. Non significa una mancanza, ma esprime una promessa che vogliamo onorare con coerenza. La nostra gratitudine diventa allora impegno, mentre cooperiamo al progetto di Dio, cioè alla costruzione cui Egli stesso ci chiama. Poiché siamo Tempio dello Spirito Santo, quest'opera coincide con la nostra vita, che Dio pensa come un capolavoro da realizzare insieme e ci chiama a collaborare con Lui. In proposito, custodiamo nel cuore la parola rivolta dal Signore al re Davide. Forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Al contrario, il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Con questo annuncio la Scrittura ci insegna che non siamo noi a dare un posto a Dio, come se fosse l'elemento di una serie o la parte di un tutto più grande di Lui. È invece Dio che dà posto a noi, e il posto che ci dona è il suo cuore. Il posto del Figlio, per noi che eravamo estranei, il posto dell'amato, per noi che siamo peccatori. Questa sua volontà si compie mediante Gesù. Possiamo allora cogliere il senso di quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, quando il Signore dice ai farisei: «Se non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati». Parole forti, che non sono affatto minacce né un ricatto, sono un invito di salvezza, cioè un appello alla libertà da parte di Cristo, che vuole per noi il bene definitivo, eterno. Davanti alla minaccia del male, il Signore è sempre con noi, sempre per noi. Io sono. Questo è il nome santissimo che Dio consegnò a Mosè dal roveto ardente, rivelando la propria indistruttibile fedeltà. Fatto uomo, egli diventa per noi l'Emmanuele, sorgente di grazia e di perdono, di salvezza e di vita nuova. Cari fratelli, ecco perché se non crediamo in Gesù Cristo restiamo nel peccato. Possiamo uccidere innocenti, fare guerra. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Questa sera ricordiamo dunque che sulla croce di Cristo, posta in cima a questa basilica, è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno. Tutte e tre le facciate della Sacra Famiglia lo attestano. Il primo si fa ultimo per noi nella Natività. Col suo sacrificio ci redime mediante la passione. La sua morte ci dona vita eterna, facendoci partecipi della gloria divina. Ammirando la torre di Gesù Cristo, alziamo a Lui lo sguardo, a Lui che solo ci svela la verità di Dio e la verità di noi stessi. Guardando a Cristo, possiamo vedere il mondo con occhi rinnovati. La torre della croce diventa allora vessillo di carità, perché Dio ci ama così, trasformando uno strumento di morte in segno di speranza. Nella croce di Gesù la nostra fede raggiunge il vertice, come professa l'iscrizione che è posta alla base dell'aguglia.
1: Solus Sanctus, tu solus Dominus.
0: Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, e brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Sì, la luce di Cristo brilla nelle tenebre, anche se le tenebre non l'hanno accolta. Però questo rifiuto non fa venire meno l'amore di Dio. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, dice il Signore, allora conoscerete che io sono e che nulla faccio da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Occorre passare attraverso la passione del crocifisso per essere illuminati dalla gloria del risorto. Da sempre, infatti, il Padre insegna a dare la vita e il Figlio, che la riceve da Lui, a tutti la dona con potenza di Spirito Santo. Ecco perché la croce è il segno luminoso del suo amore.
1: È precisamente la fede che dona forma alle
0: Proprio la fede dà forma alle pietre e senso all'edificio che stiamo abitando insieme. Nella nostra preghiera scopriamo perciò l'originario legame delle cose con Dio, creatore del cielo e della terra. Egli è l'artista che ha impresso il suo splendore nel cosmo. Creato a sua immagine, l'uomo corrisponde all'opera di Dio col proprio ingegno. È così che l'artista fa del talento una lode e della creatività la testimonianza del Creatore stesso. Come architetto ardente di fede, il venerabile Antoni Gaudí pensò questi spazi volendo raccontare i misteri della vita del Signore. In tal modo ci ha proposto un pellegrinaggio spirituale che porta all'incontro con Cristo nato, morto e risorto per noi. Insieme a Gaudí, commemorando il centenario della sua morte, ricordiamo e ringraziamo questa sera tutti i promotori e i benefattori, gli artisti e le maestranze che cooperano a edificare un capolavoro architettonico che è anche un'eloquente catechesi fatta di pietra, di colori e di luce. Nella sua saggezza la Chiesa

rinnova così la Bibbia dei poveri delle antiche cattedrali, che sono in se stesse ricchissimi messaggi di evangelizzazione. In questo tempio di immagini appare ancora più evidente come l'arte e la bellezza siano eminenti canali di evangelizzazione. Cari fratelli e sorelle, la bellezza di questo tempio ci sproni a imparare sempre più dal nostro Maestro e Signore l'arte di vivere secondo il suo Vangelo. Mentre alziamo lo sguardo a Lui, il Crocifisso risorto, impegniamoci a sollevare il viso di chi è nella polvere e dimostriamo così che la Sacra Famiglia è la Chiesa più alta del mondo. Non per primeggiare in classifiche mondane, ma per guidare i passi del popolo di Dio pellegrino in Spagna, questa terra di Catalogna, con la croce che illumina il cammino, come lampada accesa nell'attesa del ritorno dello sposo. Che Dio continui a benedirvi.

0: Queridos hermanos, dirigamos nuestra mirada a
1: Carissimi fratelli e sorelle, rivolgiamo il nostro sguardo a Dio, Padre misericordioso, perché ascolti e accolga nella sua infinita bontà le nostre suppliche.

0: per la Santa Església de Déu,
1: per la Santa Chiesa di Dio, perché possa continuare a testimoniare il Vangelo di Cristo portando luce e speranza fino ai confini della terra.

0: Por el Santo Padre.
1: Per il Santo Padre Papa Leone, perché continui a rafforzarci nella fede, presiedendo la Chiesa nella carità.

0: als responsables de la societat civil.
1: Per i responsabili della società civile, perché esercitino il loro ufficio con onestà e giustizia, al servizio dei cittadini e del bene comune.

per coloro che sono nella sofferenza e nella prova, perché nelle loro difficoltà siano consolati dall'amore di Dio e soccorsi dalla solidarietà dei fratelli.

per la pace tra le nazioni, perché cessi ogni forma di violenza e tutti i popoli si adoperino per la concordia e la fraternità.

0: Por nosotros aquí reunidos.
1: Per noi qui riuniti. Perché come fedeli discepoli di Cristo eleviamo il nostro sguardo alla sua croce gloriosa e rendiamo testimonianza al suo Vangelo.

Signore, Dio nostro, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo con umiltà e fiducia. Ti chiediamo di concederci di vivere la nostra vita cristiana con gioia e generosa dedizione, per Cristo nostro Signore.

0: En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
1: Ti offriamo, Signore, il sacrificio di lode per ringraziarti per i benefici ricevuti. Ti supplichiamo ciò che ci hai dato senza che lo meritassimo, lo possiamo offrire a gloria del tuo nome, per Gesù Cristo nostro Signore.
0: Il Signore esté con vosotros.
1: Il Signore sia con voi. In alto i cuori, ringraziamo il Signore nostro Dio. In verità è giusto e necessario il nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Anche se non hai bisogno della nostra lode, né delle nostre benedizioni, ti arricchiscono, tu ispiri e fai tua la nostra azione di grazie, perché ci serva la nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Per questo, uniti ai cori degli angeli, lodiamo, proclamando con gioia.

0: Oremos.
1: Preghiamo.
0: Oh Dio,
1: Tu ci hai consegnato come alimento spirituale questo sacramento salvifico di Tuo Figlio che Ti abbiamo offerto in azione di grazie. Confermaci in modo tale con i doni della Tua potenza e della Tua gioia, in modo che Ti possiamo servire devotamente e possiamo meritare di conseguire nuovi benefici per Gesù Cristo, nostro Signore.

0: Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Santo Padre, desidero ringraziarla a nome dell'Arcidiocesi di Barcellona e di tutte le altre diocesi con sede in Catalogna per la sua visita nella nostra terra. La sua presenza, i suoi gesti e le sue parole sono certamente un buon seme che rimane piantato nei nostri cuori. Siamo, e voglio anche ringraziare il mio predecessore, il Cardinale Martinez, che insieme agli costruttori e agli architetti che hanno contribuito al completamento di questa basilica, alla chiusura del tetto, in modo da poter permettere al Pontefice di benedire questa opera. Molte grazie a tutti quanti.
1: Saluto a sus majestades,
0: saluto
1: a todos los obispos, sacerdotes
0: y maestà e tutti i sacerdoti, vescovi, diaconi, fedeli e laici che oggi sono qui o ci seguono con i mezzi di comunicazione sociale. Saluto anche tutte le autorità che ci accompagnano. Siamo consapevoli che dobbiamo vivere tempi difficili, ma non vogliamo essere profeti di sventura, bensì seminatori di speranza. La Basilica della Sacra Famiglia e la Torre di Gesù Cristo che lei sta per benedire, Santo Padre, una grande emblema, simbolo di questa città olimpica, ci incoraggiano ad alzare lo sguardo verso la luce che irradia questa torre coronata dalla croce di Gesù Cristo. Nel crocifisso e risorto troviamo la sorgente e l'impulso per l'amare e la luce per illuminare le notti della vita. La testimonianza della vita e dell'opera del venerabile Antoni Gaudí ci spinge ad andare avanti senza scoraggiarci, mettendo al centro delle nostre vite Gesù Cristo. Cristo è vivo e ci dice: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il venerabile Antoni Gaudí, con la sua vita, ha passato la sua vita con questa missione e noi vogliamo seguire il suo esempio. Santo Padre, desideriamo essere una chiesa aperta e accogliente, una chiesa missionaria, una chiesa ospedale da campo, come ci proponeva Papa Francesco, di beata memoria, e come ci ha ricordato anche lei nei suoi interventi. Grazie di cuore, Santo Padre, e che il seme che lei ha seminato nella nostra terra possa produrre molti frutti. Lo chiediamo al Signore per intercessione della Vergine della Mercede e della Moreneta di Montserrat e di Santa Eulalia, patrona di Barcellona. Dio la benedica nel suo itinerario attraverso le terre sorelle delle Canarie nella missione universale che Gesù Cristo le ha affidato e accompagnato dalle nostre preghiere. Molte grazie, Santo Padre. Che la benedizione di Dio l'accompagni sempre.

0: Non ha il numero di telefono?
1: Ormai è tardi, non posso chiamarla ora.
0: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
1: Ok, però, insomma, non si tratta di amore. Siamo solo amici.
0: Beh, sì, ma è lo stesso. Dai, chiamala, so.
1: Ma ti costerà un sacco. È una chiamata internazionale.
0: No, è vero. Facciamo così. Cerca una cabina telefonica. È meglio.
2: Pronto?
3: Pronto, Pauline. Sono Emil. Scusami, lo so che è tardi.
2: Emil, tutto bene?
3: Sì, sono a Venezia.
2: Come? Ed eri in platea?
3: Sì.
2: Sono commossa. Ti è piaciuto?
3: È stato eccezionale. Comunque, poi ti ho aspettata all'uscita.
2: Scusa, siamo usciti dalla porta di servizio. Ho litigato con mio padre, è stato orrendo. Ha detto che ho suonato malissimo.
3: Ma no, no, sei stata grande.
2: Grazie, Emil. Senti, sei libero domani pomeriggio?
3: Beh, sì, sì, mi posso organizzare.
2: Ti va di venire a trovarmi alle 5? Sono in Calle San Barnaba 3. Campanello Donadoni. Non dimenticarti.
3: Sì, tranquilla, mi ricorderò.
2: Tu dormi a casa dei tuoi cugini?
3: Sì.
2: Dove abitano?
3: Dall'altra parte della laguna, a 10 minuti di barca.
2: Come si chiama il posto?
3: Fusina.
2: A domani, allora. Buonanotte.
3: Buonanotte anche a te.
0: Emil! Emil! Svegliati! Ho grandi notizie!
3: Ma è presto, papà, sto dormendo!
0: Emil! Ti assicuro che è incredibile! Presto, apri! Ho avuto un'idea straordinaria! Stamattina ero a nuoto nella laguna.
3: Ma non è gelida?
0: Sì, ma non è questo il punto. Mentre me ne stavo in acqua ho inventato un nuovo stile di nuoto.
3: Uno stile di nuoto?
0: Non so se ti rendi conto.
3: Non lo so neanch'io.
0: È uno stile dolce, rilassante, si sta quasi immobili. Piacevolissimo.
3: Aspetta, mi hai svegliato per questo?
0: Immagina quanti soldi può fruttare quest'idea.
3: Quindi credi che il tizio che ha inventato la rana sia miliardario?
0: Non l'avrà brevettata. Sai come l'ho battezzato?
3: Sentiamo.
0: L'ostrica.
3: L'ostrica. Le ostriche non nuotano.
0: Perché? La farfalla? La farfalla nuota?
3: Io torno a dormire.
0: Tesoro, sono un inventore!
4: Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo?
5: Vero?
4: Ma che cazzo?
0: Beh, Annie! La mia moto è tornata!
5: Lo sappiamo! L'ha riportata un poliziotto stamattina presto. Abbiamo firmato tutto noi per non svegliarla.
0: Eh sì, guardi, non manca niente.
4: È pazzesco, non ci posso credere. Assurda.
0: Think positive, dicono gli americani.
5: Infatti, guarda caso, dominano il mondo, eh?
0: Sì, è vero, si sieda, Jean-Michel. Cosa farà adesso?
5: Magari è l'occasione giusta per richiamare la sua fidanzata, no?
0: Buona idea, buona idea.
6: Sì, forse è vero. La moto non rimpiazza tutto, eh?
5: No.
6: Comunque, siete una famiglia incredibile.
0: Eh sì, direi di sì.
5: È vero.
0: Già.

0: ragazzi, proseguiamo. Salve, lei ne va?
1: Se dà, le va uno scambio.
2: Si vede.
0: Se ci porta in gondola, noi vediamo un'allarme di sicurezza.
3: No, no, contanti.
4: Non vuole?
0: Ma ne è sicuro?
4: Va di l'altro.
0: Ah, ecco. Guardi questo, è top di gamma.
4: È di Parigi.
0: Parigi, il meglio.

0: Guarda che bello!
1: Excuse me. Could you take a picture of
2: una foto a voi due?
1: Yes, certo. Nessun problema.
2: Sorriso.
1: Thank you. Thank you.
0: Bernardo,
2: bellissima.
0: Ragazzi.
2: Ecco. Reggetevi di più, ragazzi. Sorridete, sorridete.

0: Emil! Ti aspetto al primo piano.
1: Ok, arrivo.
0: Per il ballo di stasera, ti piace?
1: È molto bello.
0: Dai, entra. Troviamo qualcosa per te.
1: Ah, sì?
0: Sì, vieni. Allora. Ecco, prova questo. C'è anche il camerino.
1: Sei sicura?
0: Ma certo. Arlecchino era libero, un girovago. Lo adoro.

0: Buongiorno, Emil.
1: Buongiorno, signore.
0: Vieni, vieni, non essere timido. Ho saputo che eri al concerto ieri.
1: Sì, è stato magnifico.
0: Ti accontenti di poco. Quindi tu vai al liceo con Pauline?
1: Sì, signore.
0: E i tuoi genitori che cosa fanno?
1: Mia madre consegna cesti di verdure biologiche e mio padre ha una piccola impresa di ferramenta. Vende soprattutto a domicilio.
0: Ah, un agente di commercio? Viaggiatore? Esistono ancora? Simpatico.
2: Non dovresti ridere. Deve essere un lavoro faticoso.
0: Devi sempre contraddirmi, vero?
2: E tu devi sempre infastidire le altre persone. Pauline, la mia spilla!
0: Non ti sto infastidendo, vero Emil? E dove abiti di preciso?
1: A Impasse des Marronniers.
0: Impasse des Marronniers? È dove ci sono i rom?
1: No, no, in realtà non proprio. No, no, lì c'è solo una roulotte. E casa mia si trova lì vicino.
3: Un giorno mi inviterai da te. Papà, mi dai una mano col vestito?
0: Se c'è solo una roulotte, forse non sono rom.
3: Papà, aiutami, per favore.
0: Terribile. C'è ancora chi vive in queste condizioni. Arrivo, tesoro.

0: signora vedrà che farà un figurone col suo marito. Tuo padre è a Venezia, ma fra poco torna.
1: Ti voglio bene, mamma.
0: Anch'io, tesoro, però lascia che la signora finisca il lavoro.
2: Un momentino e ho finito.
0: Allora, com'è andata con la tua amica?
1: Normale.
0: Ah, ecco. Dobbiamo rifare la tinta.

0: Allora?
1: Forse hai un po' esagerato.
0: Ma è buono a sapersi.
1: Beh, dovevi lasciar fare a me, peccato.
2: La cena è servita, a tavola! Che donna meravigliosa! Sei stupenda, amore mio.
1: Oh, grazie.
2: Emil, vieni! Emil? Ci sono le pizze!
0: No, io resto nella roulotte. Non voglio vedervi!
2: Peggio per te.
3: Buonasera. Perdonate se vi disturbo, signori. Sono Pauline Després. Cerco Emil Chamodeau. Lo conoscete?
2: Se conosciamo Emil Chamodeau?
4: Emil, hai visite?
0: No, ti prego, di che non ci sono.
4: Non se ne parla. Adesso ti calmi e vieni fuori.
0: No, non ci sono. Oh.
2: Sicura che non vuole una fetta di pizza?
3: No, grazie, non ho molta fame.
2: Guardi che così mi offendo.
5: Mio padre non accetta i no.
2: Confermo.
3: E va bene, ma piccola.
4: Con un bicchierino di rosé che male non fa, eh?
2: Ci fa tanto piacere conoscerla. Non sa quanto ci ha parlato di lei, Emil.
3: Davvero?
2: Eh sì.
3: Scusate, ma non posso dire altrettanto. Siete i cugini, giusto?
2: No. No, no, no, no, non siamo i suoi cugini. Siamo i genitori.
3: Genitori?
2: Sì.
3: Ah, sì, scusatemi, è vero, scusate.
2: Ma quindi non vi siete visti nel pomeriggio?
3: Sì, ma non so perché si è volatilizzato. E visto che mi aveva detto che dormiva a Fusina, mi sono fatta portare qui in barca. È l'unico campeggio, mi è bastato chiedere all'ingresso degli Chamodeau. Ah.
0: Dovevo innamorarmi di una stupida, così non mi avrebbe trovato.
4: Ehi, non capisci cosa significa che sia venuta a cercarti?
0: E tu non capisci che è la fine del mondo?
4: Va bene.
2: Perché non andiamo al ballo del campeggio? Vedrete che Emil ci raggiungerà.
3: Ok.
6: Ma che cosa fai? È davvero bellissima.
0: Non hai visto i capelli che mi ritrovo?
6: Dai, non fare lo scemo.

0: lì sotto la doccia.
1: Sì.
0: I tuoi sono stupendi. Tuo padre è un mito. Vorrei tanto una famiglia come tua.
1: Cosa? Ah, no, ti assicuro che... No.
0: Sì, invece. Tuo padre e tua madre sembrano amarsi tantissimo. Perché sei scappato? Colpa di mio padre.
1: No, no, tranquilla. Tutto ok.
2: Sono imbattibile.

0: Mi lasci un momento in pace? Che cosa ci fai qua?
1: Spiegami tu che ci fai in questo campeggio. Prendi le tue cose. Muoviti.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Sono il papà di Emil. Mi creda, sua figlia non corre alcun pericolo qui con noi.
3: Stia tranquillo, si gode la festa, c'è un DJ fantastico.
1: Molto gentili, ma non possiamo. Su, Colin, muoviamoci.
2: Visto che i nostri figli si frequentano, avremo altre
1: occasioni. Non credo che si frequenteranno ancora per molto. Buona serata, andiamo.

0: Scusa, Emil.
1: Perché hai detto a Pauline di essere nostro cugino? Non ti piacciamo? Provi imbarazzo per noi? È così?
2: Sono io che non vi piaccio come figlio.
1: Cosa? Ma che stai dicendo?
2: Altrimenti non mi tingereste i capelli. E visto che me lo chiedi, sì, mi vergogno, di continuo. Mi vergogno della roulotte, di sembrare una finta bionda scolorita, di non avere il telefono come tutti e che non siamo una famiglia normale.
1: Famiglia normale? Non esiste la gente normale. Quando lo capirai sarà sempre tardi.
2: Ma della gente meno pazza di voi esiste!
1: Ehi, non dirlo mai più, hai capito?
2: Ma sì, dammene un altro, forza! Lo dicono i tuoi libri educativi che i figli vanno presi a ceffoni, non è vero?
1: Fa attenzione, Mil, perché se continui così...
2: Fa quello che vuoi! Io non ne posso più!
3: Bernard, dai, vieni, andiamo a letto.
2: Riprendetevi la vostra tinta di merda! Basta con queste cazzate! Sono stufo! Non ditemi che così sono più bello! Non ditemelo mai più, capito? Mai più!

0: Ciao. Ciao. Mangi qualcosa?
1: Tranquilla, ho già mangiato. Una bella colazione. Torni in Francia con noi?
0: Resto qui ancora un po'. Stanno cercando una cameriera. Il titolare ha accettato di prendermi in prova. Comincio domani.
1: Fica.
0: Sì, sono contenta. In realtà sono anche un po' triste.
1: Ti capisco benissimo.
2: Al lupo,
0: crepi.
3: Natasha, partire è un po' morire. E morire è un gran partire. Buona fortuna.
0: Grazie. Oh, tesoro.
2: Abbi cura di te.
1: Ciao.
0: Perché non rimani?
1: Sono scappato dal ristorante, capisci? Se non torno al lavoro mi licenzieranno.

0: A quest'ora il mio capo sarà già infuriato con me. Sai che ti dico? Ci andremo insieme dal tuo capo.
1: Sul serio?
0: Mai è stato più serio di così.
1: Vuoi dire che faresti 300 chilometri in più per me?
0: 300 chilometri in più, 300 in meno. Che differenza fa? Eh?

0: Bigè ci ha lasciato un messaggio con un commento, guardate. Adoro quell'indiano.
1: Mi sembra il momento adatto questo.
0: È sempre il momento adatto. I momenti sbagliati non esistono. Se aspetti quello buono, non arriverà mai. Forza! Aie!

0: Oggi si torna a scuola. Non ho più notizie di Pauline da tempo. Quando l'ho chiamata, ha risposto il padre e ha riattaccato. E sui social non la trovo più.
1: Ciao, come va?
0: Tutto ok.
1: E le vacanze?
0: Tutto a posto.
2: Io non ho fatto nulla.
1: Come sempre?
2: Sì,

0: Mi scusi.
1: Attenzione.
0: La famiglia Depré non c'è?
1: No, ragazzo, sono partiti. Ormai saranno già a Londra.
0: A Londra?

Londra? Tesoro, la roulotte ci entra nell'Eurostar?

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e vieni aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.